0: risultati momentanei. Per qualche ora, o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità. Ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail vedilivorno@chilasvisto.it.
1: Senta, signora!
0: Sì, dica!
1: Volevo chiederle una cosa, sì. Prima di chiudere la...
0: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
1: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
0: Alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
5: Lo stufamento?
4: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so. Aspetta.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105. Tamarri.
1: Pronto?
2: Pronto? Roba di pelle degli interni?
1: Sì.
2: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo su richiesta?
1: Bisogna vedere da che cosa si parte, che cosa si vuole arrivare.
2: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
1: Sì.
2: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano. E poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè, come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
1: Oh mamma.
2: Cioè, praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano con i peli.
1: Oh mamma. Ma è una. È una poltrona, cos'è?
2: C'ho la cucina in macchina? No, che poltrona? Sono due sedili.
1: No, è una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
2: No, la macchina è. Proprio la macchina. Lei c'ha un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Stai bennando con la moto.
1: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
2: Proprio deve sembrare un petto, perché con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
1: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
2: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parruccariccia?
1: Sì, allora bisogna...
2: Bisogna
1: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, vabbè, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
2: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
1: Sì.
2: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
1: Sì.
2: Capito?
1: Sì.
2: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi è tutta malata di mente, fa queste cose.
1: Non lo so.
2: Ti vede in difficoltà che stai andando fuori proprio.
1: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
2: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
1: Vabbè, non lo so, sicuramente...
2: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
1: Una persona.
2: Devono sembrare... Scusa che mi è sceso la crocca in... Devono sembrare praticamente uno... Pronto?
1: Sento malissimo. Pronto?
2: Devono se... Pronto?
1: Sì?
2: Devono sembrare uno seduto. Pronto? Devono sembrare uno seduto.
1: Vabbè, ciao.
3: Devono sembrare che cosa? Cosa dovevano sembrare?
2: Ho seduto i capelli. Petto nudo. Sto male. Mi sono immaginato con finestrini aperti, i capelli che... Scusa Giovanni, non ce l'ho fatta.
4: Quanto carrozzeria?
2: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
4: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
2: No, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
4: Ma io sono un carrozziere,
2: E io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
4: Ma con chi sta parlando? Scusi, con chi sto parlando io?
2: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
4: Ma guardi che sta sbagliando numero,
2: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda sto scemo di merda!
3: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
5: Pronto?
3: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
5: Sì.
3: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
6: Victor Motors.
3: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
6: Pronto? Sì.
3: Ciao. Senti, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
6: Sì.
3: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
6: Dimmi.
3: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
6: Sì.
3: Ecco, e dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
6: Sì.
3: No, che non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sto trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosi. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
6: Sì.
3: Ah, ok. Senti, ma... tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Nonostante avesse ormai 143 anni suonati, ogni primo del mese sprintava ancora fino all'ufficio postale per ritirare la pensione da contafagioli che riceveva regolarmente dal secondo dopoguerra. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce.

0: tutti!
1: Ah, salve, voi avete notizie su Naftalina Cavour?
2: No, noi siamo del bosco qua vicino.
0: Sì?
2: Noi siamo una popolazione di elfi, ci chiamiamo gli Sborrolotti.
1: Sì, ma cosa volete da chi l'ha svisto?
2: Allora, da un po' di tempo non vengono più le coppiette a fare l'amore dentro il bosco.
1: Sì.
2: E allora noi siamo gli Sborrolotti, no?
1: Sì.
0: E senza le coppie non riusciamo a sborrolottare.
2: Quindi volevamo fare un appello, venite
1: sì.
2: pure nel bosco a fare l'amore, così noi sborrolottiamo.
0: Sborrolottiamo noi.
1: Sì.
2: Vuoi vedere come sborrolottiamo?
1: No, grazie,
2: dai,
1: penso.
2: Dai, sborrolottiamo.
1: No,
0: penso.
2: Come sta sborrolottando, sborrolotto?
0: Che sborrolottata!
2: Sborrolottami in faccia!
0: Sì, tieni.
2: In bocca, dai, dai.
1: Bene. Chissà se gli Sborrolotti riusciranno a darci informazioni, magari la signora Cavour si è persa nel bosco. Comunque è forse proprio da lei che queste caratteristiche erano passate al bisnipote Rombolbaldo. Un'altra telefonata, sì.
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Sono Merdamella, sono il nemico degli Sborrolotti.
1: No, guardi.
3: Sono la Nemesi, sono sì. il villain del cartone animato.
1: Ascolti, se non ha notizie su Naftalina Cavour a noi non interessa.
3: Volevo anch'io fare l'appello, venite sì. a fare l'amore nel bosco. Così gli Sborrolotti escono allo scoperto, io che sono Merdamella
1: sì.
3: riuscirò a prenderli tutti.
1: E cosa fa poi agli Sborrolotti?
3: Ci faccio una marmellata di merda. Questa è la mia gatta. Vai.
2: Miau.
3: È handicappata.
1: Ecco, benissimo.
3: Mi ha fatto una tenerezza.
1: Sì, immagino, gli animaletti.
3: Ecco, sì. Senti, poverina, proprio. Vabbè, sto... vado a farla sopprimere.
1: Va bene, allora ci risentiamo, magari. Grazie, dicevamo il nipote Rombolbaldo, disoccupato sessantenne con il quale da quasi mezzo secolo vive nella casa popolare che le era stata assegnata agli albori della Guerra Fredda, a un canone fisso di 3.000 lire al mese. Ed è stata proprio la prontezza del nipote Rombolbaldo, lesto a dare l'allarme in concomitanza di una visita a sorpresa dai carabinieri, passati a verificare l'effettivo stato in vita della 143enne, a preservare un barlume di speranza. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
4: 5 metri, torre di controllo.
1: No, guardi... Allora, è già successa questa cosa. Queste...
4: Siamo in dirittura su Linate.
1: Sì, ma questo non è la torre di controllo.
4: Ci stiamo avvicinando. Torre di controllo?
0: Sì.
1: No, come
0: sì?
1: Mi
0: ricevo? Mi ricevo benissimo.
1: Scusate. Ci sono io in linea, avete chiamato me?
4: Torre di controllo, sento un'interferenza.
1: Ma, sì.
0: Sì, anche a me, tratta una signora che parla.
4: Sì.
0: Allora, noi vi vediamo già dalla torre di controllo.
4: Sì, allora
0: il
4: noi
0: carrello.
4: Stiamo... Ma che torre... Mi fa parlare, torre di controllo?
0: Prego.
4: Tirate giù i carrelli.
0: Sì, quanti sono?
4: Una decina, avevo solo quella moneta lì.
0: Ma sono quelli che si mettono al gettone da un euro o due?
4: Sì, avevo soltanto 5 euro, ho tirato giù 10.
1: Scusate, io sono all'ascolto, avete chiamato chi l'ha svisto?
4: Sento una voce.
1: È un programma televisivo.
0: Dia il messaggio al...
4: Cosa?
0: Non riesco a entrare, c'è un'interferenza.
4: La sento, la
1: scusate,
4: sento.
1: Scusate.
0: Ha sentito?
4: Sentite adesso.
1: Sì, sono io.
4: Ancora?
1: Scusate.
0: Allora, chiudete la radio, ci sentiamo fra un minuto.
1: Sì, sarà meglio.
4: E devo atterrare io. Pronto? Pronto?
1: Bene, insomma, ricerche a tappeto con speciali cani Provecchia sono in corso nei boschi circostanti la zona da ormai diversi giorni. E in un primo momento si era temuto il peggio. Il secondo giorno di ricerche i segugi avevano infatti rinvenuto dei resti umani sepolti poco lontano da casa di Naftalina. Abbiamo una telefonata.
2: Sì, siamo ancora gli Sborrolotti.
1: Sì,
0: siamo noi, siamo.
1: Sì, sì, vi ho riconosciuti.
2: Ci hai riconosciuto da cosa?
1: Dalla voce.
2: Ah, allora senti, facciamo ancora l'appello, venite nel bosco, ma state attenti a Merdamella.
1: Sì.
2: E venite a fare lavoro nel bosco così noi possiamo sborrolottare.
1: Sì, guardi che ci sono dei cani Provecchia che stanno cercando una signora scomparsa.
2: Li abbiamo già sborrolati.
0: Già sborrolati i cani, sì,
1: i
0: sì.
1: I cani?
0: Sì,
2: noi
0: sì.
2: sboroliamo tutto.
0: Appena vediamo sboroliamo, allora diamo un identikit di questo sboramella, come si chiama? Smerda merda.
2: No, si chiama... Marameo, non mi ricordo neanche più.
0: Marabella.
1: Si chiama Merdamella.
2: Merdamella, Merdamella.
1: Sì,
2: allora, perché noi sborroliamo tanto. Allora la
1: mi
2: memoria
1: dimenticate le cose,
0: sì. Certo. Ogni sborratina.
1: Sborrolatina.
0: Ogni sborrolatina.
2: Vedi, non riesci neanche più a parlare sborrolese.
0: Perché ci va via anche le forze di sborrolotare.
1: Certo.
2: Sì, sì, non c'è più neanche la casa.
1: Sì.
2: La roba devastante.
0: Però siamo belli da vedere. Allora, se lei passa nel bosco, a posto
1: non credo.
0: Siamo come dei gufi, però con sotto due coglioni grossi.
1: Ma non verrò nel bosco.
2: Siamo dei puffi con dei enormi cazzi.
0: Sì.
1: Sì. Va bene.
0: Allora, la descrizione di questo signore, lo diciamo anche per chi deve venire nel bosco.

0: bosco.
1: Di merda bella.
0: È vestito di nero?
1: Sì.
0: Ha una testa. Quante ne ha?
2: Ha una testa che sembra una testa.
1: Ok.
0: Con il naso un po' pronunciato?
1: Sì.
2: E puzza di merda la bocca.
0: Puzza di merda. È un gatto. È un gatto.
2: L'ha fatto sopprimere.
0: Ah, non c'ha più?
2: No.
0: Ah. È simpatico.
1: Sì, non stava tanto bene.
2: Sto sparolando!
0: Oddio!
1: Vabbè.
2: Sparolami in faccia!
0: Che bella cappella che hai!
1: Ma scusa!
2: Go!
1: Che personaggi sono? Fortunatamente i resti umani sono risultati appartenere sì a una vecchietta, ma a una vecchietta morta più di 40 anni fa, quindi è da escludere che siano quelli di naftalina. Il nipote, che alla notizia ha disfatto i bagagli, ha fatto sapere che la bisnonna parlava sempre di voler visitare il Polo Nord e spinge perché le ricerche si concentrino in quella direzione. Dal canto nostro, noi di Chi l'ha svisto, lanciamo un appello ai nostri spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di naftalina è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail di questo passo a 143 anni la pensione te la sogni @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura, pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Salve!
1: Salve!
2: Sono un guardiacaccia?
1: Sì, ha notizie su naftalina Cavour?
2: Noi stavamo cercando appunto la signora.
1: Sì.
2: Volevamo dare delle indicazioni, sono qua col mio collega della guardiacaccia, anche lui.
0: Sì. Salve signora!
1: Salve!
2: Allora, abbiamo un problema perché appena siamo entrati nella foresta siamo stati bersagliati da...
0: Sì, da questi esseri del bosco.
1: Ah!
2: Sì, ci hanno...
0: buttato una roba addosso a piccicolla.
2: Sì. Praticamente...
1: Rugiada?
2: No, c'ho proprio addosso.
0: Sì. Ma tantissimo, eh!
2: È una cosa! Infatti, per quello vorremmo interrompere le ricerche.
1: Va bene, di questo dovete parlare con i vostri superiori.
0: Però comunichiamo al pubblico, se ci ascolta,
1: sì,
0: di non venire nel bosco, perché è appiccicoso.
2: Sì. Addosso, appena entrati.
1: Va bene.
0: Cioè, non è più un bosco, ma è un sborbosco.
2: È uno sborrabosco.
1: Va bene, grazie per la segnalazione.
0: Prego!
2: Si figuri!
0: Non parla? Chiudiamo il telefono?
1: Sì, certo.
0: Ah, chiudi!
2: Porca miseria, guarda, ne sta arrivando un altro! No, cazzo! No! Basta!
1: Bene, grazie per la segnalazione e alla prossima puntata.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40, tutto schiavo for when I say in front of tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dezamore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, ah, no, spacco tutti.

0: pronto.
1: Well, the night, where's came for, where's the life, where's the king, coglione.
0: Vaffanculo.
2: Pronto.
1: Well, the night, where's came for, where's the life, where's the king, coglione.
2: Coglione sei tu.
1: Well, the lazy,
2: coglione sei tu.
1: Facci di cazzo che sei tu.
2: Pronto, chi parla?
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
2: Chi è, scusi?
1: Well, the night, where's came for, where's the life, where's the king?
2: Vaffanculo, a te chi sei, tutta razza tu.
1: Facci di cazzo.
3: Sì, pronto?
1: Scam them vans, farmersi, faccia di cazzo.
3: Faccia di merda, asino.

0: Pronto?
1: We on the sofa, the one second left, I can see a cappella. Will the lace diggy faccio di cazzo che sei tu.
0: Ma che cazzo sei?
1: All the same when I get a game, when I get a game, when the weather faccio di culo.
0: Ma vaffanculo a mamma, che va?
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai
0: e
1: prendi la cappella.
0: Vaffanculo, vai.
1: Pronto? On the rye, on the sea, on
0: caponaccia di merda, che vuoi?
1: Fry on the ski, facci cazzo.
0: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
1: Tu sei stronzo, facci di ricazzo, grosso come una cappella in the culo.
0: Vaffanculo a mamma del tuo padre, quanto ce n'hai?
1: Lo sai, when again again, when I said again, when I see sta cappella.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate infiora.
0: Pronto?
1: Well the night, where's came for, where's the life, where's the king, coglione?
0: Ma che cazzo è?
1: We on the sound for the white second life, I can see una cappella.
0: E la è una di zero, troppo a buttarlo. Canaglia.
1: Will the lace get a get in the
0: canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo.
1: Will the lace get a get in the
0: get in
1: faccio di canaglia. Prendi ma prendi!
4: Il tempo della fine dei Jedi è giunto.
0: Ah! Oh! Oh! Canforza! Basta! Madonna!
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
6: Non sto

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i braccialli smart e la fottuta mindfulness.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti parlavano di questa mindfulness, o quella roba lì insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto. Non mi ricordo.
2: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare? E perché?
4: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da "io ho scelto la vita". Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
2: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
5: Salve, sono il vostro illustre sociologo e sono qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene, pensateci. Compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già stai incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi e rotonde e sensi unici, e sto sempre andando so cazzo, porca p***a, sempre in mezzo ai coglioni, mannaggia c***a la p***a, e va fai il culo, rider! Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
2: Già, mannaggia la m***a, li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
6: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosisci. E ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
2: Esatto, ci fanno innervosire e poi
6: ci viene voglia di fumare.
2: Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
7: Scruffy Scruffin Scravindag! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirapolvere con l'ansia! Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte!
8: No!
7: T'accordo, sono state le lobby del tabacco.
2: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
9: Salve, sono Philip Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
2: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
10: Era mattina presto, circa le 7.30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine, così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
2: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto. Ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris, prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, Lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
1: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
8: Fumare!
1: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
8: Fumare!
1: Corri per ritrovare te stesso.
8: Fumare!
1: Corri per sfidare i tuoi limiti.
8: Fumare!
1: Corri per vivere, perché quando corri...
8: Fumare!
1: Puoi essere libero.
8: Fumare!
2: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo mai.
3: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto... E se fosse un'astronave?
8: Fumare!
11: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro rannicchiarsi nella tazza del cesso, ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci?
0: È pratica, amo, è pratica. E comunque, a parte il gelo della ceramica iniziale, arrotolarsi come un serpente dentro la tazza dona una certa sensazione di protezione.
1: Sì, ma ti puzza la schiena di merda.
0: Danni collaterali gestibili.
1: Beh, dai, vieni a fare colazione, che oggi sì, abbiamo l'intervista alla TV.
0: Che c'è di buono?
1: Erba del parco, un piccione schiacciato, un po' di carta.
0: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
1: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
0: Eh beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
1: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
0: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
1: Ah, meno male, allora siamo sereni.
0: Ma sei fuori! Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei tre mesi.
1: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
0: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
1: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
0: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
1: Senti, Brotomox, qui siamo nella stessa barca. Se ci beccano, ci ficchiamo nella merda tutti e due. Quindi taci e fai come me. Se ti fanno domande alle quali non sai rispondere, fischi e bestemmia.
0: Ma dici che fischiare e bestemmiare possa eludere la domanda?
1: Certo, non ascolti lo Zoo di 105?
0: No, non mi piace lo Zoo. Aia!
1: A tutti piace lo Zoo.
0: Certo.
1: Allora, siamo d'accordo. Voglio un uomo di polso al mio fianco, lo stesso del quale mi sono innamorata.
0: Ah, ecco, ci risiamo. Adesso parte con la confusione mentale.
1: Dov'è finito l'uomo di polso del quale mi sono innamorata? Il medesimo vichingo assetato di sangue che mi portava ai concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West di Gardaland. L'improbabile sosia di Charlie Chaplin che mi ha obbligato a mangiare una bicicletta per scommessa.
0: Ma, amo, ma è per trenino di Gardaland, intendi quello dei bambini?
1: Sì!
0: Wow.
1: Comunque oggi bisogna stare all'occhio e gestire le interviste con intelligenza, ok?
0: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
2: Ehi, fatti!
0: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... anche... sì, Cosa Fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente. PS, wow, ho un soprannome come serial killer. Per tutti ora sono... Mangia Cazzi.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
4: Viva i soldi!
5: Leo, vieni qua, vieni.
6: Si è felice?
5: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
6: Eh sì.
5: Fino a?
6: Fino a settembre.
5: E manco un anno, Leo.
6: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
5: Uh-huh.
6: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
5: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
6: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
5: Ah, ok.
6: Mo ce n'ho 75.
5: Ah, allora, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
6: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
5: Di pensione, no, 900
6: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
5: Quanto prendi?
6: Dì una parola.
7: 200 euro.
5: 300 euro.
6: 3.800 euro.
5: 3.800 euro al mese? Ma va!
6: Non ci credo. Allora,
5: 3.800 euro.
6: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
7: Di arretrati?
6: Di arretrati. Ma
7: veramente sono arrivati? Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
5: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
7: 1.000 euro che mi fai.
5: 3.200 euro.
6: 3.800
5: euro di
6: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
5: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
6: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
5: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
6: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
5: All'anno,
6: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
5: Minchia.
6: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
5: No.
6: Anche voi.
5: No, ma lo so, le canzoni.
6: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
5: Sì, una volta 10
6: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
5: Sì,
6: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
5: Male, ci sta, è giusto.
6: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
5: Non ti basta.
6: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
5: È vero.
6: Ciao, Ricky.
5: Ciao.
3: Saldi.
8: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Lo Zoo di 105 presenta
10: il segreto

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana. Non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale. Così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Serva straccia! Serva straccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Serva straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga Babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida ignorante mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
3: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
5: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
5: Puttana!
2: Cretina!
5: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
7: Carissare a...
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
8: Che seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
5: Potrei farle la stessa domanda! Detto la napoletana!
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
0: segreto!
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto!
2: Non dobbiamo farci notare!
3: E come facciamo a non farci notare?
5: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ho trovato! Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: Fermi tutti! Questa è una finta rapina!
1: Oddio! Aiuto! Sto sognando! Questo è un incubo, vero?
2: Potrei farle la stessa domanda! L'ho detto da fantasma! Ha visto?
0: Presto! Apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda!
3: Madonna Ruanda! Perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina! Sei una cretina! Hai fatto saltare la nostra copertura! Ora moriremo di freddo!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua! Io mangio il cioccolato!
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale, giusto? Giusto,
0: giusto, giusto! Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase, eh?
4: Ho una brutta notizia per lei, Donna Ruanda! Il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale è stato rubato!
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que tú quieras.
4: È stato... il maresciallo Sciallomare. Sì, il maresciallo Sciallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo
6: segreto.
0: Maresciallo Sciallomare, è vero quello che dice il bancario?
7: Era tan differente quando estabas tu.
2: Sì, e ho scoperto il suo
6: segreto.
3: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è il
6: segreto?
2: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no con lo scaldabagno, Kans? Sorototofoto! Nano!
3: Non ho capito! Può ripetere, per favore?
2: E chi se lo ricorda? Potrei farle la stessa domanda!
8: Ven, entregame tu amor!
9: Lo volete sapere il segreto? Lo volete sapere qual è?
0: Sì!
9: Potrei farvi la stessa domanda!
0: No!

0: finalmente! Prendi sta sti coglioni!
1: Con chi ce l'hai?
0: Con quei misogeni, maschilisti, pezzi di merda blasfemi dello Zoo di 105. Hanno appena dato la notizia al telegiornale che il programma è stato sospeso per colpa di alcuni contenuti che non so.
1: Ma com'è possibile? Mi sembra strano. Alla fine è un programma con una storia lunghissima. Dicono porcherie fin da quando ero alle medie e li ascoltavo dopo la scuola. Cosa possono aver mai detto di così pesante da farsi sospendere? In fondo ultimamente ne sentiamo di ben più pesanti, se ci pensi.
0: Non lo so perché non li ho mai ascoltati. Mi basta sapere che parlano di sesso in maniera sboccata, bestemmiano, sono politicamente scorretti e non si fermano davanti a nulla e nessuno. Dicono che a volte passano intere puntate a parlare di genitali e rapporti orali.
1: Beh, ma hanno anche dei difetti.
0: Ma ti sembra normale? Che schifo!
1: Ma su Amore sono una trasmissione leggera che ti lascia lontano dai problemi per qualche ora. Se ci pensi, c'è molto peggio mascherato da perbenismo in TV e nel web. Almeno loro sono così come li senti, delle piaghe umane. Ma sinceri fino al midollo.
0: Non puoi parlare seriamente, quella gente fa schifo e fa schifo anche chi li ascolta. Ma come possiamo permettere che della gente vada in onda a sfottere tutto e tutti con un linguaggio orribile? Ma se li ascoltasse un bambino?
1: I bambini non ascoltano la radio, preferiscono vedere persone con disfunzioni mentali pestarsi su TikTok e gare di bestemmie su Twitch. Proprio mentre i genitori sono impegnati a guardarsi il feed di Instagram seduti al tavolo al ristorante fottendosene.
0: Ma pensa te che non sapevo che eri fan di quegli schifosi. Se lo avessi saputo prima, magari non so se avrei avuto la stessa opinione che ho oggi di te.
1: Esagerata, ma che male fanno? Perché la gente ce l'ha con loro, a prescindere, non l'ho mai capito.
0: Perché sono volgari, senza regole, senza morale, senza freni e senza un Dio.
1: Beh, parliamone, perché Dio è una figura piuttosto ricorrente nel programma.
0: È una roba vergognosa che potessero ancora parlare alla nazione. Per fortuna qualcuno se n'è reso conto.
1: Vabbè, mi spiace, speriamo la risolvano. Adesso muoviamoci che altrimenti al parcheggio dove ti porto per succhiarlo agli sconosciuti non ci troviamo più nessuno e poi ci tocca andare a pagare al solito club di scambisti.
0: Ah, cazzo! Ma che ore sono? Devo fare ancora la peretta di lavaggio anale che non si sa mai con i camionisti e poi c'è lo spacciatore che ci aspetta per la coca.
1: Tranquilla, son passato io prima di venire a casa dal bar dove tua mamma viene lasciata da sola a mangiarsi la pensione alle macchinette e ho preso due palline da Ahmed.
0: Ma che schifo, io la roba dei n***i non la pippo. Speriamo che risponda il mio amico albanese, così salgo, glielo succhio e mi faccio lasciare due buste.
1: A proposito di buste, hai fatto la spesa a tua sorella che è stata così carina da tenerci il bambino?
0: Ma certo, porco d***o, mi hai preso per una mongoide.
2: Cose di casa!
3: Hai sentito, amore? Hanno chiuso la trasmissione che dice le parolacce alla radio.
4: Quale trasmissione?
3: Ma dai, quella roba lì che parlano dei cretini e fanno battutacce.
4: Mi spiace per il Linus, dopo tanti anni.
3: Ma che c'entra DJ Chiama Italia? Io parlo dello zoo di Radio 105.
4: Porca m***a, se ti sento ancora parlare male dello zoo, ti piscio nel brodino prima di servirtelo. Non mi toccare i miei adorati ragazzacci. Amo il sedanone rachitico stecco bastardo, il culatone coi capelli cabrio e il viaggiator goloso con i denti bianco cesso.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta?
7: Però.
9: Però. Però.
7: Però.
9: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambù.
1: Ma porco me! E porco me maledetto, porco io, solo io! Come sono fatto e drogato!
2: Nonno Zeus, come mai ti mai aldici?
1: È colpa di Pan, piccolo aspirante aspiracoca!
2: Pan? Il dio metà caprone e metà sudamericano?
1: Sì! Uno spasmo di coca, scusa! Quel peruviano del cazzo usa le foglie di bamba per pulirsi il culo! Porca Sparta! Ora tutta la polverina degli dei sa di cacca di merda! La cacca della merda! Neanche la cacca normale! La cacca della merda! Scusate, sono squilibrato, drogato!
2: Oh, che brutta storia, nonno Zeus!
1: E non è finita qui! Quel pervertì! Scusa, sono precipitato nella coca, proprio faccia. Mi sta scopando tutte le capre!
2: Non temere, nonno Zeus! Lo fermerò io, il dio Pan! Così tu mi potrai far diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io! Aspettami qui, torno subito!
1: Sì, vai! Vai! Scatta! Come cazzo faccio a parlare tutto fatto? Vai a castrare gli elefanti con i denti, zoccola! Sono disperata!
3: Eccone uno! Bang, bang! Preso!
2: Eros! Ma che ci fai con un fucile?
3: Sto andando a caccia, Pollon!
2: Ma Eros! Tu non eri vegetariano?
3: Eh sì, ma infatti sparo la frutta! Guarda, una banana!
2: Lascia stare le banane, Eros! Devi aiutarmi a catturare il dio Pan! Così nonno Zeus mi farà diventare una dea! E potrò pippare anch'io!
3: Ma come lo troviamo il dio Pan, Pollon?
2: È facile! Basterà seguire la musica del flauto di Pan!
3: Eccolo! Lo sento! È lì!
2: Sforza! Spara, Eros! Spara!
3: Bang, bang!
1: No, signore, non spare! Non spare, por Dios!
2: Sta scappando! Inseguilo!
3: Subito! Trovato! Bang, bang! L'ho preso! Guarda, Pollon, l'ho preso!
2: Ma Eros! Questo non è un dio! Hai sparato una focaccia!
3: Ah, cazzo! Ho preso Pan per focaccia!
2: Ma vaffanculo!
3: Pollon, lo sai qual è il cantante sudamericano più famoso?
2: No!
3: Piero Perù!
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
1: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulce al culo!
1: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
1: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
5: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
1: Tiene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: No. Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
6: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
5: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
1: Eh?
2: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
1: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: È Mazzoli. Dai tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105.

0: io, porca io, puttana la mia.
1: No, dai ragazzi, però così no, Sono un tossicomane, non ci fate caso.
0: Sono una cocorita, sono una cocorita della cocorita, la cacorita.
2: Nonno Zeus, cos'è che scatena la tua ira?
1: La tua faccia da migliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira! Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa... Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah! E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici. Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
2: No, nonno.
1: Sono tuo nonno?
2: Sei mio nonno.
1: Allora dimenticheremo, vero?
2: Dimenticheremo.
1: Non dirai nulla in giro.
2: Non dirò nulla in giro.
1: Te ne sarò grato! Sicura?
2: Sicura.
1: La tua ultima decisione è neanche un p***o?
2: No.
1: Perché?
2: Nonno, ti prego.
1: Non mi chiamare nonno, chiamami Gaspar. Mi piace darmi del francese quando voglio scoparmi qualcuno che è della mia stirpe.
2: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso. Dai, dimmi cosa succede.
1: Cosa succede? Cosa succede? Te lo dico io cosa succede. Ma prima mi faccio un pappottino, aspetta un attimo. Sento la freschezza salire nelle narici, lo senti anche tu? Perché sono così squilibrato oggi? Quel frocialato di Eros è impazzito! Se vai in giro a tirare frecce a destra e sinistra, sinistra e destra, erano tutti in greggio, sono innamorati di tutti! Nessuno è più triste e quindi nessuno pippa più! Mi sta rovinando gli affari quel coglione, con l'ombelico più lungo del cazzo!
2: Tranquillo, nonno Zeus, lo fermo io, Eros! Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o! Aspettami qui, torno presto.
1: Senti, però prima che vai via, com'è che ti chiami tu?
2: Pollon.
1: Bel nome, ci conosciamo?
2: Sì.
1: Come facciamo a conoscerti, abbiamo mai scopato?
2: Sei mio nonno.
3: Io ti amo.
4: Ti amo.
3: No, ti amo di più io, sai.
1: Liberici.
3: Ma ti amo, scopati mia moglie, ti prego.
4: Saga essere felice con Saga te per tutta la vita.
3: Ti prego, amo. Scopiamoci tutti, vorrei il tuo ano perché lo amo. Ti amo, ti amo, ti amo.
1: Ti amo.
3: Amami.
2: Cazzo, nonno Zeus aveva ragione. Tutti sono innamorati di tutti.
5: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Tieni una freccia a te e un'altra pure a lei e un'altra a quei due gay.
2: Eros, ma che ti è saltato in testa?
5: Oh, Pollon, hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore, scoppiamo con Salvatore.
2: Non sai in che guaio ti sei cacciato. Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
5: Cazzo, ma sei sicura?
2: Sicurissima.
5: Ok, vieni, dai.
2: No! Porco nonno!
1: Meglio, ma la sera adesso tutta questa bamba invenduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio! Oddio!
2: Oh, nonno Zeus! Ma come sei bello!
1: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato, Eros?
2: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
1: Cos'è? Ti hanno sparato nelle orecchie! Ti ho chiesto se hai sistemato, Eros! Pippotto di pausa!
2: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il c***o!
6: Non era sul copione!
1: Mi fa il petto! Si vede l'eccitazione del momento, la cosa era inaspettata! Non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
2: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
1: Porco! Oddio, non riuscirò a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
2: No!
1: Porco!
2: Nonno, nonno! Ma sei svenuto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Una nuova, incredibile puntata di Foodish sta per cominciare. Il nostro Joe Bastianich e Vittorio sono pronti per una nuova avventura alla scoperta dei piatti più foodish d'Italia.
2: Allora, intanto io sono un po' arrabbiato perché siamo costretti sempre a registrare la trasmissione di giorno per via di Vittorio, perché se facessimo il programma di notte la polizia ci fermerebbe per via del nero che guida la macchina.
3: Adesso mi sto per incazzare, Joe.
1: Ovviamente i locali in cui andiamo ci pagano, altrimenti col cazzo che ci andavamo.
2: Vittorio, sappi che sei persona fortunata che ha scelto di vivere in paese dove il politicamente corretto del permette a persone come te, che nel mio mondo dovrebbero lavare i piatti, e invece è protagonista di trasmissione televisiva.
3: Non ti pesto solo perché hai la pressione a 95 e sei pallido come un cadavere in obitorio, altrimenti ti scassavo.
1: Tralasciando il lato leggermente razzista di Joe, calcolando che è americano e gli americani sono razzisti a prescindere, oltre a scoparsi tra parenti e guidare i pick-up, sparando alle lattine, occupiamoci del nuovo ospite.
2: Ben ritrovati a Foodish. Oggi una missione molto importante. Andremo alla ricerca del bicchiere d'acqua più foodish d'Italia.
1: Dopo aver ospitato diverse star del mondo della musica, dello sport, dello spettacolo e qualche sfigato del cazzo tipo Mazzoli e Paolo Nois, che sono due perfetti inutili, oggi con noi una star della radiofonia.
4: Scusa, voce, e puoi aggiungere bellissimo, stupendo, coltissimo e inarrivabile?
1: Certo, Max. Dicevo, il bellissimo, stupendo e inarrivabile Max Brigante. Voce storica di Radio 105, conduttore di svariati programmi di successo, se giriamo i dati d'ascolto al contrario, come piace fare al nostro presidente.
4: Non vorrei essere petulante, ma potresti aggiungere che mi sono chiavato tutte le più grandi fighe del mondo, compresa Julia Roberts, Rihanna, Lucia Annunziata, decisamente sottovalutata, Paola Barale, Scarlett Johansson.
1: Come avrete capito, sarà una puntata decisamente difficile. Due bianchi, pieni di soldi che se la tirano di brutto. Speriamo che Vittorio stia buono e non faccia come quella volta in cui c'era Salvini ospite e ha chiesto se la scimmia sapeva anche parlare. Ci abbiamo messo 3 giorni a lavare via tutti gli schizzi di sangue dai sedili. Siamo arrivati a destinazione. Max ci sta aspettando su un piedistallo in oro massiccio con scritto «Sono il re della radiofonia» inciso con diamanti di Tiffany.
2: Scusa Vittorio, io vedo Max Brigante lontano da macchina. Per quale motivo Max Brigante non vuole salire su auto?
3: Ma che cazzo ne so! Siete due bianchi di merda che se la tirano! Se non ci fossero le telecamere, vi avrei già rubato il portafoglio e mi sarei comprato una pallina! Vi odio!
1: Ai ai ai, ragazzi, la situazione si fa tesa. Max non vuole avvicinarsi alla macchina e continua a fare no no no con la testa.
2: Ora, non credo sia possibile che una persona sia deviata mentalmente come questa persona qua, che tra l'altro io mai sentita nominare, non so chi cazzo sia. Cioè, per me esistono solo persone da Robert De Niro in su.
1: Ma la vera domanda è: perché Max non vuole salire sulla macchina? A questo punto glielo facciamo chiedere a Vittorio.
3: Oh, pazzo bastardo, perché non sali su sta cazzo di macchina?
4: Sapete che sono umile, sono disposto a dormire in un 4 stelle se i 5 lusso sono tutti pieni. Mi accontento di un Chateau Lafite del 2005, se quello del 2001 è esaurito. E ho mangiato in un ristorante senza chef stellato solo perché a Miami non esistono ed ero lì in vacanza. Ma non chiedetemi di salire su una Toyota, quello mai, mai!
1: Dopo aver scoperto che Max sale solo su Maserati e nient'altro, la produzione ha cercato di trasformare l'auto, in dotazione dallo sponsor, in una sorta di replica della quattro porte, attaccando adesivi con il tridente e qualche scritta tipo Modena, Vera Pelle e Made in Italy. Ma di Max non sappiamo più nulla. Scomparso. Fino a quando...
2: Ma questo pazzo totale, pazzo malato di mente. Ma poi diciamocelo, Vittorio. Vittorio, la Maserati è una macchina di merda. È una macchina di merda.
1: Se c'è una cosa molto chiara sul curriculum di Max Brigante, è che non gli puoi toccare la Maserati. Max possiede tutto della Maserati, persino il dentifricio e i bigodini per farsi la permanente. Toccare la Maserati a Max è come toccare la fica alla moglie di Hulk.

0: Nessuno dice che la Maserati è merda. Nessuno. Nessuno.
1: No, stavo scherzando.
2: Dopo aver raccolto i brandelli di Joe dalla strada, il laboratorio segreto di scienziati pazzi di Mediaset è riuscito a ricomporlo e ridargli vita. Come dite, non sapevate che ci fosse un laboratorio segreto a Mediaset? Un luogo dove costruiscono i mostri che da anni occupano tutti i posti più importanti della TV? Beh, Gerry Scotti è stato ricostruito almeno 13 volte. Quello che vedete in TV è il clone numero 13.2. No, no, no, sereni! Per voi questo servizio non esiste. Quando morirete voi di sto programma di merda, verrete dati in pasto ai cani dell'Illustrissimo. Tu, Fabio, verrai dato ai pastori tedeschi, quelli che mangiano con la zampa destra alzata. E Paolo lo terranno per il cenone di Natale, con tutta quella bella ciccia. Mazzoli, tu verrai spedito a casa di signorini. Sai già che fine farai, golosone.
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
2: Ma di chi? Di chi dei tre?
1: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
2: Ma chi dei tre?
1: Quando ad un certo punto...
3: Sai che ti ha pisciato in bocca Luca Alba?
4: Annotatelo.
3: È brutta sta cosa che è successa.
4: Sì.
3: Ma spiegami un attimo, perché sono curioso. Cioè lui stava... perché ho visto che ha un... ma ti rendi conto che lui da moscio ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio?
1: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
4: Era andato a pisciare il merda, ha cominciato a volteggiarlo, io ho sentito plic, poi ho sentito il sapore di ammoniaca salato, il mio cervello ha detto hai bevuto piscio.
3: No.
1: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
4: È stata una roba, Marco, te lo giuro, no? Io sono un professionista. Invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
3: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
4: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
3: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
4: Sì. Lui ha cercato di decollare praticamente. E mi ha praticamente pisciato in bocca.
5: Come la fai lunga però.
1: La pisciata nella bocca.
3: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque...
5: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che, allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Solo che si è protratta la cosa e ho fatto anche la cacca. Wow. E cosa succede?
4: Quindi, cazzo sporco di vate.
5: Il mio tocca la tazza, quindi germe.
4: Una roba, no. Vorrei essere la tua donna per succhiartelo quel cazzo.
5: Allora cosa succede? Mamma, ha sempre gli ascessi, forse è quello.
4: Ragazzi, che meraviglia, ragazzi.
5: Morale, cosa succede? Mi rendo conto che era iniziata la diretta. Faccio cosa faresti tra i due, cosa scegli di pulire?
3: Il culo, ovviamente.
5: Certo, Marco, la parte grossa. Quindi sono andato lì, mi sono fatto il bidet, ho lasciato un po', diciamo, quello che rimaneva. Tra l'altro ho strappato un pezzo di carta igienica, solo un velo. Quindi nel pulirmi il pisello mi sono sporcato le mani, capito?
1: La pisciata. Presto al cinema.
4: No!
1: Pisciata nella bocca.
4: E basta! E tu non ridere?
5: Che cosa vuol dire presto al cinema?
4: Io ho subito un trauma.
1: La pisciata nella bocca.
4: E non rimarchiamo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Come accade nelle trilogie o nelle saghe dei film di successo, il primo è un capolavoro. Tutti i sequel sono delle merdate inguardabili, trame senza senso, buchi nella sceneggiatura e allungamento del brodo. Prendiamo Stranger Things come esempio, un capolavoro che alla quinta stagione ha dovuto virare su pedofilia lampante, ricchionaggine senza contesto e una serie di forzature che hanno spaccato in due la critica e i fan. Vecna che vive sotto un buco di culo pulsante, che ficca lunghi cazzi nelle bocche della gente. E Will, che dopo averglielo succato per 5 stagioni, fa outing nel momento più importante della serie. Salvare il mondo! Ma dai porco! Che finale è? La stessa cosa sta succedendo anche al nostro fortunatissimo format, andato alla grande nella prima stagione e deprimente nelle successive, costretti a ricadere su ospiti scadenti come Marco Mazzoli e Paolo Nocito Federico, detto il male assoluto e creatore degli strafacciotti. Un cartone animato con protagonisti solo strafatti di droghe sintetiche.
2: Ciao, sono Mario, un strafacciotto negli strafacciotti e hai una moneta che ti stressa la tasca.
1: Praticamente stavamo toccando il fondo. Ma il nostro Joe Bastianich ha sfoderato l'asso dalla manica e oggi, in questa memorabile puntata, avremo un ospite davvero d'eccezione. Eccolo, ripreso di nascosto, mentre parla di se stesso allo specchio.
3: Sono il conduttore simpatico, bello, intelligente, ben vestito e sicuramente più capace di tante capre che fanno programmi di televisione, ma io proprio ci cacco in testa. Sì, sì, è vero, tu sei bello, bello, bello in modo assurdo.
1: Donkey Kong è al volante. Joe indossa il suo ridicolo cappello. Ci manca solo l'ospite. Andiamo a caricarlo per strada, come si fa con le zoccole.
4: Chiamami ancora Donkey Kong e ti giuro che ti prendo a colpi di cazzo in faccia.
3: In questa puntata di Foodish andremo alla ricerca del Wooster più Foodish d'Italia. E come ospite abbiamo veramente scavato nel mio taccuino con tutti i numeri più importanti del mondo. Io alzo il telefono, mi risponde Bill Gates, mi risponde Donald Trump.
1: Che due coglioni quando inizia a vantarsi delle sue conoscenze. Questa parte la tagliamo.
3: Oggi con noi abbiamo Yannick Sinner.
1: Yannick Sinner è un tennista italiano, anche se parla come Sturmtruppen.
5: Devi sparare su tutti i soldati che attraversano questa strada.
6: Jawohl, mein Sergeant!
1: È considerato uno dei più forti e vittoriosi tennisti italiani di sempre, con oltre 20 titoli nel circuito maggiore. Origini, è altoatesino, proveniente dalla Val Pusteria. Insomma, un perfetto mangiavurstel.
3: Ciao Yannick e benvenuto a Foodish.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italianen.
3: Senti Yannick, tu insomma hai un piatto italiano preferito, c'è qualcosa che proprio ti piace tanto?
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io mangio crauti, zenape, cartofen.
3: Dai, quello non è un piatto italiano, anch'io che sono tutto mezzo storpione americano, so che quello non è piatto tipico italiano, ecco.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io 100% italiano in Jaffol.
3: Sì, abbiamo capito. Sì, abbiamo capito.
1: Sì, abbiamo capito. Joe è famoso per avere poca pazienza ed esplodere in lunghe sessioni di bestemmie, specialmente quando l'ospite lo mette in difficoltà. Questa parte l'abbiamo dovuta epurare per questioni di censura.
3: Scusate, possiamo spegnere la telecamera un attimo, che io adesso verso New Party Broca, sai che io poi sono tutto pazzo e da that part.
1: Dopo una riga di porconi che farebbero sembrare Paolo Noise un chirichetto, saltiamo l'intervista e andiamo dritti al primo ristorante.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, andiamo dritti al ristorante.
1: Yannick, guarda che anch'io ho la pazienza limitata. Taci e lasciami narrare, sto cazzo di crucco maledetto.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italianen.
1: Porca, ma ti tiro una cinquina. Muto!
3: Oggi andiamo alla ricerca del Wooster. Wooster, noi in America lo chiamiamo hot dog, i würstel più foodish d'Italia.
7: Zau sono zinere, andiamo a mangiare würstel a...
3: Ritardato proprio, sarà anche bravo a giocare, ma proprio...
1: Il primo ristorante è... Succhiami la salsiccia, specializzato in würstel, salsicce e altre prelibatezze che richiamano l'organo maschile.
0: Peggio! È veramente un piacere averti qui. E allora ti spiego un po', no? A me mia moglie, insomma, piace fare le robe un po' sporche, ecco, no? Beh. Cioè, diciamo che, per esempio, l'insegna è la riproduzione del mio cazzo. Sì, eh?
3: Sì, abbiamo capito.
0: Eh sì, e non so se hai notato, ma c'è proprio la goccia anche alla fine, ed è così che poi noi prepariamo i piatti, no?
3: Beh.
0: L'abbiamo proprio chiamato elegantemente succhiami la salsiccia.
3: Perfetto.
1: Il proprietario, decisamente strongolino, ha preparato per noi un menù davvero interessante.
0: Io partirei con una bella sburrata. Una bella sburrata come antipasto.
3: Beh.
0: E poi vi faccio assaggiare la nostra specialità, che sono i cappelloni di pasta fresca con ripieno di coglioni d'asino. La prelibatezza, guarda, mia moglie ne va ghiotta, eh. E per, diciamo, concludere, c'ho dei bei cazzi in culo la tedesca, sai, il Wüster. Ecco, quello è un piatto interessante, c'è proprio tutto un modo per mangiarlo e secondo me questo dovresti provarlo tu, Joe, ecco.
3: Ecco, no, quello magari lo facciamo provare a Yannick.
7: Ciao, sono Yannick Zinner e provo volentieri cazzi in culen alla tedesca, ya.
1: E cazzinculen sia! Ora lasciamo che lo chef vada in cucina a preparare i piatti, mentre noi lo spiamo da dietro la porta. Siamo curiosissimi di scoprire le sue ricette segrete.
0: Vai, poi con calma. Tanto partiamo dalla bella sburrata. Datemi quei 10-15 minuti, perché godo a lavorare, mia moglie si deve dare da fare. Arrivo tra poco con la sburrata, che è proprio tipico piatto di succhiami la salsiccia.
1: Abbiamo nascosto le telecamere dietro la porta delle cucine ed ora sbirciamo i segreti dello chef Taffazio.
0: Dai! Mungi, mungi! Dai! Mungilo! Dai Rita, figa! Usa la bocca!
1: Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere ciò che sta accadendo. Taffazio è sdraiato su un tavolo con i pantaloni e le mutande abbassate, mentre la moglie Rita sta agitando il macchinario che produce la miscela segreta del primo piatto, l'attesissima sburrata.
0: Oh, va che roba! Sarà felicissimo Joe, eh? Questa sburrata sarà la più buona che ha mai assaggiato! Vacca troia, brava Rita! Figa!
1: Ma il dramma era dietro l'angolo. Quando Taffazio consegna il piatto a Joe, scopre qualcosa che lo manda su tutte le furie.
3: Ma ci sono dei ciuffi di peli di cazzo nel piatto.
1: Joe non ci vede più dal nervoso e abbandona il set. Ma colpo di scena, Yannick rimane e assaggia tutte le portate, compresi i cazzi nel culo alla tedesca. Per ovvi motivi di censura, non possiamo mostrarvi troppe immagini. Solo un piccolo contributo audio mentre assaggia il piatto speciale del locale. Nonostante qualche intoppo, qualche scena volta stomaco e nonostante Joe non ci voglia più rivolgere la parola, Yannick è rimasto molto soddisfatto di questa esperienza culinaria, come ci spiega in questo breve saluto.
7: Ciao, sono Yannick Zinner, buono piatto di Kassen in Kulen, ma te fezzer è molto piccante perché mi brucia Kulen tantissimo.
0: Oh, tornate a trovarci, non avete provato i dolci? Certe robe al cioccolato con le noccioline. Allora, funziona così, no? Noi prendiamo lo stecco e poi lo infiliamo.

0: questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
1: Sì.
2: Mamma mia, che schifo di brunotto! Mamma mia, mamma. Mamma.
1: Ma galleggia.
3: Stupido, stupido, punto i.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì,
2: sì. Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato,
4: sì,
2: l'annuncio. Sì, salve. Senta,
4: salve.
2: Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
4: Non ho capito.
2: Ho detto quant'è, ma lei è di Udine?
4: Sì, di Tolmezzo, Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
2: Ah, sentivo l'accento da Terone, effettivamente.
4: Sì.
2: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
4: 120, quello che c'è scritto, cioè, posso togliere qualcosina, ma...
2: È spaventato lei?
4: Sento, come?
2: La sento spaventata, è successo qualcosa?
4: No.
2: No, perché è partito spaventato. Senta,
4: no, perché sto guidando.
2: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
4: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
2: Quindi un veliero di 6 kg di metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo. A cacciarselo nel culo, perché obiettivamente
5: sono Jack Sparrow.
6: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
7: When you hear a gentle singing,
6: you'll be sure to turn and flee.
2: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di 6 kg?
3: Stupido, stupido.it. Radio 105. Lo zoo di 105.
8: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
9: Tu conosci solo me?
8: Solo te.
9: Solo me?
8: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
10: Neanche di me?
8: Me è Mango Wender. No. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
10: Amico mio, Wender è amico
8: quello
10: tuo.
8: Quello è tuo!
10: No!
8: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
10: Dove c'entra?
8: Dov'è quella regista?
10: E se vado via io?
8: Nessuno viene.
10: Neanche tu?
8: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
10: no,
8: non verranno mai.
10: Se va via Marco, tu non vai.
11: Anche a me,
8: no,
10: terzo piano,
8: stai
10: zitto, terzo
8: io
10: piano.
8: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
10: No, tu
8: lui
10: sei
8: è un figlio di zoccola.
10: Tu sei una merda.
8: Lui
10: sei.
8: È furbo.
10: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
8: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
10: sì,
8: lo sai.
10: Sì.
8: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
11: lui via, io vado.
8: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
10: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
8: sì,
10: subito. Tu rimani?
8: No,
10: vieni con me
8: subito. Wender,
10: che bugiardo,
8: è un figlio di Zoc,
10: è un bugiardo,
8: sei esa bugiardo, eh?
10: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
8: Chi è questo che era?
10: Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
8: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
10: Tu avevi 20 anni?
8: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
10: Ma va?
8: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è
10: uno schiaffo?
8: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
10: Tu a lei?
8: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
10: Sì?
8: Sì, sì.
10: Allora sei stato innamorato?
8: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
10: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
8: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
10: Ma ci avevi trombato?
8: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
10: Sai trombare?
8: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Scarpe e capo cazzo. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
10: Non ti
8: quando
10: sento.
8: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
1: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
5: Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
5: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Ma porco, è possibile che nessuno è capace di fermare quella puttana?
1: Ciao nonno Zeus, come mai sei arrabbiato con la nonna?
2: No, piccola gioia dell'età del bronzo, non ce l'ho con la nonna, ma con Medusa!
1: Ah, ti hanno distribuito il film in poche sale anche a te?
2: Ma che cazzo stai leggendo, Medusa, quella troia con i serpenti al posto dei capelli che ci sforma chiunque lo guardi in sasso! Ho detto sasso? Ho detto sasso?
1: Hai detto sasso.
2: Un secondo solo.
3: Scendo qua, grazie. No, non ho detto questo piano, quest'altro. Beh, ecco, questo piano è il mio, grazie, salve, arrivederci.
4: Arrivederci.
2: Scusate, parlo col mio naso quando sono fatto.
1: Cavolo, deve essere imbattibile la morra cinese.
2: Senti, invece di fare battuta del cazzo, perché non vai a cercarla e la fai fuori? Se riesci ti farò diventare una dea, potrai pippare tutto il Peloponneso, tutte le cazzate che ti racconto ogni volta, tanto non ce la fai.
1: Oh, nonno Zeus, vado subito.
2: Vai, vai, vai a portare l'ortica col culo, zocco, la puttana e faccia di merda anche. Tanto non mi hai sentito, eri girato di spalle, mi hai sentito?
1: No.
2: Hai visto, pure stupida.
5: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, che fai di bello?
1: Ciao Eros, sto andando a uccidere Medusa, così nonno Zeus mi lascerà pippare come una vera dea.
5: Medusa, stavo cercando proprio lei, vengo con te.
1: Mi raccomando però, dobbiamo essere silenziosi e qualsiasi cosa tu faccia non guardarla negli occhi.
5: Tranquilla Pollo, sarò muto come una talpa.
0: A me gli occhi. Cazzo, sono una scultrice di vero talento.
1: Ferma lì, Medusa! I tuoi giorni sono finiti!
0: Ah sì? A me gli occhi!
1: Mi sono bendata, non potrai farmi niente!
0: Ah no? Davvero?
1: Becca
0: di questo!
1: Aia! Aiuto, Eros! Aiutami!
5: Non ti vedo, sono bendato! Cioè, sono Bocelli! Cioè, sono bendato!
0: Sono abbastanza cattiva.
5: Aia, aia, aia, aiuto, il buio mi picchia. Aia, che male,
1: Bendarsi è stata un'idea del cazzo.
0: Sì, proprio del cazzo.
2: Minchia Pollo, cos'hai avuto una reazione allergica ai cazzi? Ho fatto una battuta un po' volgare davanti a una bambina, ma non me ne pento perché sono molto giocato, quindi anche una persona orribile, se vogliamo parlarne. Scusa Pippo, anche ho peppato davanti a un infante. Quando sono stronzo.
1: Medusa mi ha gonfiato di botte perché non potevo guardarla.
2: Quindi è ancora in giro? Lo sapevo, sei una mignotta, buona a nulla. Non dimenticherai, ma no, no, la droga, non riesco a parlare. Non diventerai mai una dea, stronza e puttana.
1: Ma uffa nonno, Eros è un dio e le ha prese anche lui da Medusa.
2: E a proposito, dov'è quel coglione?
1: Boh, diceva che voleva trovare un'alternativa al Viagra. Alternativa al Viagra.
5: Medusa, Medusa, medusina mia.
6: Che c'è? Perché sei tutto nudo, Eros?
5: Guardami il cazzo! Guardami il cazzo! E vai,

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci amici carissimi, di nuovo qui col vostro Maxino Er Criminale per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 qualcosa. Il successo della fattoria è fenomenale, ma rimangono sempre i cattivi ragazzi con cui non avere a che fare. Eterni outsider, vivendo di serate e scroccataggini di focaccia, i nostri eroi iniziano a sentire la mancanza di quella ribalta vera che meritano. Così, agguerrito e cazzo durato, Marchino va a patteggiare con l'illustrissimo, lo stupendo amministratore delegato della radio dagli occhi blu come il mare.
2: Ma cazzo merda culo, com'è possibile che noi, la fucking fattoria di fucking Radio fucking Norma, siamo sempre trattati come degli scarti della società, porca troia porca?
3: Marco, lo sai, il vostro linguaggio colorito, anzi coloritissimo, purtroppo non fa impazzire gli investitori e quindi cerchiamo di ridurre al più possibile la vostra risonanza, anzi risonanzissima.
2: Ma se è solo grazie a noi che sta in piedi la baracca, gli investitori dovrebbero ciucciarcelo e pendere dalle nostre labbra. Siamo la vetrina più grande di Italia e siamo i primi per davvero, mica come Linus, Pinocchio, Tarocco, Farlocco.
3: Sì, ok, ma voi siete tutto parolacce e computer.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Beh, sai... Oh, Marco, guarda là! Nebbia elusiva! Scompaio nell'ombra come un ninja.
2: E lo stressimo, sei ancora qui davanti a me?
3: Non è vero, sono mimetizzato con l'ambiente circostante, anzi circostantissimo. Posso muovermi talmente lento da diventare invisibile.
2: Ok, io vado,
1: Normale amministrazione trovare dei muri dall'altra parte, ma Marco non demorde di certo. Non è uno che si arrende, porca troia. C'è un motivo se siamo primi. E allora si mette in contatto con Leone, che è tornato sul suo pianeta nella scorsa stagione attraverso un sistema ultra tecnologico olografico. Sì, tipo Yoda in Star Wars, dai, su, un po' di immaginazione.
2: Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi. Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi.
4: Out steam, mazzo.
2: Leo, mi girano gli stracoglioni, stracazzo, stratocaster, stratosfera.
4: Mazzo, noi abbiamo scelto un'altra strada impervia, la via della parlaccia e del trash. È un'arma a doppio taglio.
2: Oh, la madonna, Leo, quando hai imparato sti paroloni? Hai finito le medie finalmente, minchia wewe?
4: Zitto, mazzo, sto facendo il mio monopolo. Allora, mazzo, da un lato la fattoria è vero intrattenimento mirato allo star bene dei nostri ascoltatori con le nostre assurdità.
2: Appunto, e cos'altro ci deve essere, merda troia succhia?
4: Dall'altro lato è che purtroppo la maggior parte del mondo è bigotto e anche oscurandista, non si appronta alla nostra deriva blasfema. Outs!
2: Ma perché questo, cazzo merda culo?
4: Voi siete tutto parlacci e computer.
2: Io davvero non riesco a capire questa cosa.
4: Mazzo, devi ripulire il tuo nome, come ho fatto io. Chi si collega alla radio per sbaglio sente la fattoria, cambia subito, mazzo. Ma se invece ti conoscerebbero sotto un'altra veste, magari cambierebbero idea, bastardo.
2: Ok, ma quindi in soldoni che devo fare, porca troia troia?
4: Mazzo, ascoltami, devi fare come ho fatto io, devi far l'isola, bastardo.
2: L'isola? Ma per favore, non farò mai e poi mai quella merdata, Mario, vai a cagare.
4: Fidati, mazzo, è una grande occasione, fai l'isola e vincila, proprio come ho fatto io.
2: Ma tu non hai vinto l'isola.
4: Zitto, merda.
1: Una polcettina nell'orecchio a Marco è entrata. Intanto sta riflettendo sul da farsi.
2: Raga, mi gira proprio il cazzo. Tutti quelli degli altri programmi sono in tele, agli eventi, a Sanremo. E noi, che siamo i cazzo di numeri uno, siamo trattati proprio come gli ultimi degli stronzi. Questa cosa non mi va giù. Gne gne gne e gne gne gne.
5: Belin, Marco, ma questo è il prezzo della libertà. Tutti gli altri sono schiavi del sistema. Noi invece siamo veramente svincolati da tutto. Linguaggio e sovrastrutture.
6: Sì, da altre parti non potrei scorreggiare così liberamente ed essere me stesso. Oh, mi sono cagato addosso.
2: Questo è vero. Però dovremmo provare a portare la nostra essenza al grande pubblico e ripulirci, ictus cappellato.
5: E cosa suggerisci, Belin?
2: Leone mi ha consigliato di fare l'isola.
6: Inca, sì, dai, ti prego, andiamoci, inca. Inca, spacco.
2: Ma no, Paolo, lo sai che tu non sei invitato. Andremo io e Fabio qua alla Coca-Cola.
6: E che palle, però.
2: Dai, illustrissimo, va bene, abbiamo deciso. Facciamo l'isola, puttana puttanic.
3: Marco, cercavo proprio te. È arrivata una lettera che ti riguarda. Mi sa proprio che l'idea di ripulirti non ti sia minimamente passata per la testa, anzi, testissima.
2: Una lettera? Che lettera?
3: Guarda tu stesso.
7: Scratch, scratch. Sono il suono del foglio passato da mano a mano, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, vediamo un po'. Dunque, caro Marco, dopo tutti i messaggi che ci siamo scambiati
8: su Facebook, ho preso la grande decisione: vendere la mia casa. Visto che mi hai chiesto tutti quei soldi per ricostruire il tuo regno in un paese del Medio Oriente, ma la pensione che già ti ho dato mensilmente non bastava, ho venduto tutto, compreso il computer, ed è per questo che ti scrivo questa lettera cartacea. Ora ho molti soldi, ma non ho dove stare. Vienimi a prendere, così che potremmo sposarci come mi hai promesso, e poi spaccarmi la ficaccia. Baci, baci, signora Giuseppa.
3: Quindi, puoi spiegare?
2: Ma cosa cazzo merda minchia? Non sono stato io.
3: E allora conviene risolvere questa situazione prima che si peggiori. È una fortuna che abbia mandato la lettera in radio, anzi radiossima.
2: Quindi c'è un impostore da qualche parte. Bisogna andare a prenderlo, vacca boia figlia di troia.
1: Oh sì, questo è davvero un bel cazzo da cacare per il nostro Marchino. E intanto, da qualche parte...
2: Muahahaha, sono l'impostore. Ti rovinerò la vita, Marco. Esperanto ossimoro suadente.
1: Il mistero si infittisce. Riusciranno i nostri eroi a cavarsela? Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to Cliffhanger.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Questa sera
11: bella.
12: E ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo. Un nuovo metodo, un pezzo, un secondo. Classico. Che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio. E tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo. Alla tigre.
13: Ci troviamo nella foresta del Cazzincular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica. La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo. Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
14: Ah! Ah! Voglio la droga! Voglio! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi a merda!
13: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
14: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa! Scappa!
15: Ehi, ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
14: Voglio farmi!
13: La serpe delle mutande, detta bazooka in lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
16: Sono qua nascosta.
13: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
15: Oh, sono gonfissimo, cazzo, come sono duro!
13: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
16: Oh, che bazooka! Oh, che bazooka! Oh, come sono bagnata!
13: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
16: Che
15: ce la faccio! Oh! Oh! Ah, sto sburronando! Bastarda!
13: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
15: Vieni qua! Dai che sto sburrando!
5: Ti mangio!
13: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi. E in un attimo il bazooka è nel vaginone.
15: Ti prego, lasciami andare, dai, lasciami andare, dai, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole finite, no?
13: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
15: Dai, adesso basta, dai, adesso mollami un attimo, dai, dai, oh, dai, cioè, c'ho anche un appuntamento con degli amici, cioè, non è che... Tu vai a casa da sola, no? Cioè, ti devo accompagnare.
13: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazakhstan, che ce ne fregas, in Nepal. Alla prossima puntata.
15: Cioè, allora vai a casa da sola o... Cioè, non... Ti giuro, né io stare in sera non ne voglio, Meno nella foresta, cioè, c'ho amici, cose...
11: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
9: Radio 105.
17: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
2: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
3: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh?
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
1: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di

0: Lo Zodi 105. Spot, spot.
1: Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta carta igienica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga elettrica wireless.
2: Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless, metti che si stessa.
1: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
2: Ho capito adesso mentre la leggevo, che cazzo è Y?
1: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4.400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Culo e Camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio, 100% impermeabile,

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Che perlizia.
2: Vai, dai! Gnagnopa.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici vicini e lontani, un'altra volta ancora per l'unico Max Pezzali, menestrello pazzerello, sempre qui a narrarvi i racconti dello zoo. Pavia Caput Mundi e siamo precisamente nel 2000 e qualcosa. Esatto, proprio quel 2000 e qualcosa, l'anno passato alla storia per essere stato l'anno del Covid. La pandemia è scoppiata, Pavia è in lockdown.
2: Ma che cazzo di due coglioni stare qua chiuso in casa a fissare quel vecchio orologio a pendolo di mio nonno, barbagianna troia merda.
3: Ma su, dai amore, potremmo approfittarne per fare un po' di sesso sfrenato come facevamo nella giostra dei pirati di Gardaland.
2: Ma no, Steffi, devo fare dirette Instagram, mangiarmi le unghie dei piedi e mettere like a tutti i video che vedo con le DeLorean, bubba bubba vaffanculo.
3: Uff, va bene, vado in camera da sola.
4: Vrr, vrr. Sono un cazzo di gomma vibrante marca Super Minchia, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Amore, ma perché il mio cazzo vibrante puzza del tuo culo?
2: Non lo so.
1: La fottuta pandemia ha sconvolto la vita appiattendo le giornate a chiunque. Ma gli altri nostri eroi che fanno loro? Beh, sono tutti attaccati ai video virali di Pippo Palmieri.
5: Benvenuti ad un nuovo video di Impasta il pane con Pippo. Serve la farina 00 presa dal farinaio sotto casa mia, un goccio d'acqua della fonte Mariutti, l'acqua più buona di tutti, un pizzico di sale iodato e il lievito madre di tua madre. E portale i miei saluti, che se si trova in Sardegna sicuramente la conosco.
6: Inga, che bomba il video di Pippo. Ma io non ho la farina. Ah boh, ci metto la bamba in chia, impasto tutto con la malta bastarda. In galla, che cozzalone.
7: Belino, ottimo Pippati, i tuoi video sono belli, eh. Però io ho già impastato 1287 focacce, fatto 350 vasetti di pesto, bevuto tutta la scorta di alcolici e consumato completamente il mio belino a suon di seghe sui piedi di OnlyFans. E ho perfino smesso di fumare. E adesso, vabbè, ricomincio a fumare.
8: Zio Strafaus, io non posso farlo il pane, né? In sole 2 ore ho preso 87 Covid diversi.
1: E intanto la nostra amata Letizia Nazionale Puccioni.
9: Oh sì, Pucci Pucci Puccioni. Sì, sì. Ah, ah sì. Ti piace? Ti piace? Ti piace?
10: Cicinella e pizza cazzo fa.
1: Eh sì, impestati bastardi, quel merda del virus inventato dai cinesi ha proprio creato disguidi nella forza.

0: Cari cittadini di Pavia, noi del governo stiamo facendo di tutto per aiutarvi, ma l'importante è che stiamo a casa oggi per abbracciarci domani. Ce la faremo! Ce la faremo!
1: La gente se ne sta in the for the capa, come direbbero a Napoli. Ed anche il nostro Marco è sempre più affossato dalla situazione. Ma un giorno, dopo mesi e mesi di lockdown, riceve una chiamata inaspettata da un numero bizzarro.
2: Che numero strano. Che prefisso è? Infinito asterisco simbolo del dollaro e logo della Nike. Pronto?
3: Out. Uè, mazzò.
2: Leo, ma com'è possibile? Eri tornato sul tuo pianeta, saltimbanco clandemario.
3: Sì, ma sono riuscito a mettermi in contatto col pianeta Pavia. So che siete tutti mega incasinati con tutto quel virus del cazzo che vi ha messo in ginocchio.
2: Sì, e forse meno male che non sei qui, altrimenti lo avresti già preso 19 volte peggio di Wender, cazzo stronzo pippa.
3: Mazzol, ti chiamo per ricordarti di non abbatterti mai, non mollare mai, cazzo. Noi siamo la fattoria, noi siamo i cavalieri indomiti della leggerezza, cazzo. Tu devi mettere il mondo sotto sopra. Out.
2: Diciamo che in un certo senso è colpa mia se c'è il Covid.

0: Krauts non ti posso lasciare solo un attimo, eh? Babbo, senti, io ho la cura. Devi andare in radio. Rimettiamoci in contatto e poi rimetti il file critta, crittata, crittata, crittata, che lì come cazzo si dice che ti manderò, bastardo.
1: D'accordo, emorroide con orroide.
2: Marco si avvia verso la radio, ma non usciva di casa da un sacco. Ormai Pavia è un terreno deserto alla Mad Max, con stramboidi steampunk che viaggiano su dune buggy e fanno macelli. E infatti il nostro Marcolino, quando è quasi arrivato al palazzo di Largo Donegani, viene intercettato da un gruppo di cattivi di Kenshiro.
3: Ehi, tu, dove credi di andare, stronzo?
4: Questa è zona rossa.
5: Ce l'hai l'autocertificazione?
6: O magari stai andando in visita dai congiunti?
7: Levatevi dalle palle, teste di figli di puttana, devo andare a salvare il mondo.
8: Ah, ma tu sei Mazzoli!
5: Oh, porca troia, Mazzoli!
9: Vi ascolto tutte le mattine.
10: Cazzo merda culo!
2: La potenza della fattoria rimane sempre costante e immutata nel cuore di tutti i fans. Finalmente Marco sale nella torre di controllo, va nel mixer e si rimette in contatto con Leone.
0: Ok, Mazzò, ti ho mandato il file, forza, trasmettilo, trasmettilo.
7: E ok, dunque... Buongiorno Pavia, sono Marco Mazzoli. So che ho fatto un grande casino con il Papa, il Covid, eccetera, eccetera, ma sono qui per rimettere le cose a posto. Sintonizzatevi tutti quanti e diamo l'addio per sempre a sto fottutissimo coronavirus, troia faccio pazzo!

0: COVID.
1: Non ce n'è COVID, non ce n'è COVID, non c'è niente.
2: I mistici suoni della musica di Leone riecheggiano per tutta Pavia e finalmente la liberano dall'incubo. E intanto Kate Bush continua a macinare royalties, sta bastarda.
3: E brava Mazzò, dopo averlo messo sotto sopra il mondo, l'hai anche rimesso a posto. Bravo bastardo, ricchione.
2: Lo sappiamo, non è andata propriamente così, ma sapete che Gnagno è tutto romanzato. Il Covid è stato uno dei momenti più bui della nostra storia moderna. Non vogliamo di certo sminuire tutto l'orrore che ha causato, ma noi siamo qui per alleggerire qualsiasi situazione, anche quella più tragica. Perché la comicità non è altro che la tragedia vista di spalle. Quindi fatevela una risata, porco Proud to be Gnagno.
4: Gnagno qua.
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Uè, ciao bella.
4: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
3: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttana.
1: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
5: Ehi pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
3: C'è il nonno.
5: Che bello pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
3: Te l'ho detto, il nonno. Sto a fare un brodo che è proprio una delizia con sto coglione qua morto.
1: L'unica e sola serie che è stata vietata nei paesi islamici più del porno. Scorrettezze.
4: Cielo, mio marito!
3: Ma che cazzo stai dicendo? Mica mi chiamo Cielo!
6: Mi scusi, io posso spiegare, eh?
3: Ma che devi spiegare? Hai pagato?
4: No, lui è il mio amante!
3: Amante nel senso che te lo butta in culo?
4: È innamorato di me!
3: Ma questa... Ma questo mi fa troppo ridere, sta roba! Io manco a 20 anni mi inventavo le cazzate del genere per trombare gratis!
1: Amore, dramma, tragedia, orgoglio e rivalsa finale. Tutto questo è non sicuramente Scorrettezze, che invece fa schifo e l'al cazzo.
5: Ma non è che vuoi lasciare la mamma?
3: No, e che cucina poi?
1: Può davvero finire un amore così bellissimo e innocente?
3: Vabbè, devo fare qualcosa, va.
5: Hai ragione, pa. Dai, non puoi far andare via la mamma così. Dai, pa, cazzo, impegnati, fai qualcosa.
3: Infatti è una scusa troppo buona per drogarmi ancora di più. Vai a prendere i limoni di là, dai.
1: Riuscirà il signor Capponi a riconquistare l'amore di sua moglie?
3: Quella troia è mia.
6: Ma lei ormai è innamorata di me. Non ci puoi fare nulla.
3: Ah, ok, pazienza, va bene.
5: Ma come pazienza? Senta, signore, non gli dia retta. Lei non può portarsi via mia madre, dai. Io non posso stare senza la mamma.
3: Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
1: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
5: Ehi, mamma!
4: Sono tornata. Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi. Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura.
5: Cazzo, sono contento, ma...
3: Hai fatto la cosa giusta.
5: Sì, pa, però... pa, io non mi riesco a sedere, eh. Ma non è che ce l'hai il cuscino?
3: No, devi soffrire, brutto finocchio.
1: E allora non perderti Scorrettezze, la serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
5: Ehi, pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
3: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
5: Ti prostituisci, pa?
3: No, do via tua madre per i soldi.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci nuovamente sintonizzati con la meglio programma del fottuto etere, col vostro Maxi Max Pezza Pezzali a raccontarvi le leggende dello zoo. Sempre a Pavia, sempre nel 2000 e qualcosa. Marco, insieme a Leone, che si è messo in contatto con lui dal suo pianeta, ha salvato il mondo dal Covid, dal lockdown e da tutte le camorrie che ne conseguono. Come Thanos che guarda il sole sorgere su un mondo grato, il nostro eroe, il popolo tutto, escono finalmente di casa senza mascherina.
2: Oh, finalmente, si torna a respirare, a vivere come si deve, stracazzo, stramerda, straporca di quella puttana. Bisogna festeggiare. Ma dove potrei trovare un posto giusto, accogliente, che ti faccia sentire a casa, che unisca al fascino rustico della cucina pugliese alle spiegazioni incredibili ma fatte con l'R moscia?
3: Uè, Marco, buongiorno, come va?
2: Oh, il mio vecchio amico Luca Tramonto, il più grande consulente immobiliare di Pavia, cazzo minchia ruspante.
3: Oh sì, proprio io, Luca Tramonto, acciaieria, Manchester United, Porcini. Ed ora anche proprietario della Ceppa, unico ristorante di cucina bombettante. Ti serve un posto in cui fare un party? Ma venite tutti lì, no?
2: Mi sembra un'ottima idea. Scrivo sul gruppo WhatsApp e invito tutti quanti per fare un grande party. Troia inculata dromedaria.
1: Esatto ragazzi, perché per fare la tua cena speciale non esiste posto migliore della Ceppa, la cucina tradizionale pugliese come quella di mamma tua, direttamente in tavola, piazza Tito Minniti numero 3, Pavia. In ogni caso, i ragazzi si radunano tutti per fare questa incredibile cena di fine Covid. Amici vecchi e nuovi, tutti insieme per festeggiare come se fosse il finale dei fottutissimi Avengers.
2: Quanta gente, porca miseria, stanno arrivando proprio tutti, bla bla bla, testa di cazzo.
4: Ciao Marco, che piacere rivederti anche dopo che mi sono montato la testa ed ho lasciato la fattoria di Radio Norba. Sono proprio lusingato.
2: Salve, gran maestro Herbert, vieni, vieni, schiaccianoci bastardissima.
5: Salve Marco, sono venuto anch'io, il calmissimo Angelo De Robertis, per festeggiare questo tuo grande momento.
2: Grande Angelo, che piacere averti qui. Forza, vai a sederti. Crosta al culo paranoica.
5: Però calma.
2: C'è veramente un sacco di gente, patata bollita nella merda.
1: Puoi dirlo forte, mio vecchio compagno di merende. C'è perfino quello che viveva dentro la tasca di Leone, Viale, che di solito non lo invitate mai.
2: Oh sì, e ci sono anche Johnny, Lucilla, Fra Prosdoxistox, la Chicca, la Puccioni, Fabio, Pippo, Wender. È proprio bello fare queste cene, wacca wacca vaffanculo. Ehi, ma dov'è Paolo?
6: Eccomi.
2: Ah ecco, mi sembrava strano che non venissi. Ehi, ma chi è quel prete dietro di te?
6: Mara che sboro, mi sto Don Mazzi. Migo aiuta il nostro piccolo Paolo a uscire dal tunnel della bamba, sto stupido.
7: Sì, mi sono proprio dovuto ripulire dopo tutta quella bamba, quel Covid, quel pipistrello, Batman.
2: Oh, ottimo, siete tutti benvenuti. Però, porca di quella puttana, quanta gente.
3: Allora, io proporrei un antipastino misto con polpette pugliesi, purea di fave, poi orecchiette e infine bombettine. Che ne dite, eh?
7: L'importante è che porti il piatto caldo, scemo.
6: Guarda ancora. Paolo, se ora di smetterla, basta godito. Che t'ho capito? Ancora che te che caschi. Guarda Paolo che ti sei sbusato tutto il naso. Guarda che roba, come ti si concia. Vergognate.
3: E poi, amici, appartamento di 20 metri quadri su 7 piani. Chi lo prende, eh? Chi lo prende? Solo 30.000 lire al mese.
8: Belin, ma questo qua vota?
3: Ascolta, Lisenji, zecca di merda. Sempre ad essere invidioso te, eh?
9: Ma zio Faust, cos'è che sta succedendo? Qua è tutto casino, né?
2: È proprio fantastico essere di nuovo qui, tutti insieme. Questa è la fattoria di Radio Norba. Vivaldi, succhiaci i cazzi.
10: Ecco voi le portate, ragazzi, prego.
11: Gnam gnam, sono un piatto di leccornie pugliesi fumante e sfizioso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
10: Io spero sia tutto di vostro gradimento e vi auguro buon appetito e buona continuazione.
2: Ma Luca, anche i tuoi camerieri hanno l'R moscia, troia mangia troia.
3: Oh, lui è Olli, mio figlio. Sogna di fare il cantante, ma non sa su che cosa fare la canzone, sto flauto.
2: Beh, falla su questa serata, che dopo il Covid è bello ritornare a ridere, piangere, fare l'amore ed altre frociate così.
10: Non è male come idea di pezzo.
1: La nostra allegra brigata di pirati pazzi sotto sopratori festeggia e sbraita. Bevono come merde fiumi di rosato salentino e mangiano come dei cinghiali bastardi. E in piedi sui tavoli cantano tutti ciuchi.
12: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
3: Porca troia, adesso sti ubriaconi non se ne vanno più. Dai su, ragazzi, la festa è finita. Dai, dai, su, su. Tutti a casa, via, via, fuori di bar, fuori di bar. E mi raccomando, si paga in contanti. Capito, Porco
1: I ragazzi si avviano tutti, Pippo in scooter, la Puccioni in bici, Paolo in Uber, Fabio attraverso le fogne e tutti gli altri li accompagna Maggioni. Ma Marco no, Marco si gode una passeggiata, barcollante tutto stronzoloide pieno di Averna.
13: Lo sento nascere, lo sento crescere in me e non ti mollo mai. Welcome to the factory. Oh cazzo, merda culo, devo vomitare.
1: E in quel momento Marco si mette a vomitare su una turbo Maserati Lamborghini parcheggiata lì vicino.
13: Oh cazzo, questa macchina super sciantosa sarà di qualche tipo importante. Spero che non se ne accorga.
14: Ehi tu, hai vomitato sulla mia macchina.
13: E te pareva? Oh, scusa ragazzo, ma sì, comunque è solo vomito, dai, minchia troia bugiarda.
14: Ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria, non ci credo. Io vi ascolto davvero da sempre.
13: Beh, hai un buon gusto, ed anche una bella auto. Ma chi sei?
14: Molto piacere, Fabio Rovazzi.
1: Ed è proprio così che nascono le grandi storie d'amore, con delle belle macchine e del vomito. Seguite il divenire di questa nostra grande storia nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno. Gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
3: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
2: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
3: Ah, veramente?
2: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio non esiste.
3: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio Olio.
2: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
3: Mi è venuto freddo.
2: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
3: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare che papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
2: Ciao Crusca.
4: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
2: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare storie. Che cos'è l'olio di ricino?
4: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
2: Veramente, aveva ragione Papino allora.
4: Fernandello, tuo padre si è travestito da comunista per andare dai Nazi Skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernande, quello c'ha fame e c'ha sete.
2: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
4: Perché sono 6 mesi che non mangia, un morto di fame, Fernande.
3: Buongiorno, questa è la sede di Casa Panda?
5: Ma tu chi cazzo sei?
3: Viva la Russia!
5: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
3: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
5: Ma che cazzo vuole questo?
6: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
5: un cantautore sfigato.
6: Sì, c'è pure quella maglietta di coso, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
3: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
5: Ma che sei, un gobbo di merda?
6: Oh, damogli una lezione a sto stronzo.
3: Bene, bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
5: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene bene.
3: Ma veramente io pensavo che...
5: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
3: Ah, mi dente, allora va bene. È comunque un pasto nutriente. Amore di papà, vieni a tavola che è pronto.
2: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia. Ti sei fatto menare dei Nazi Skin per ingoiarti i denti?
3: Ma no, amore di papà adottivo, e i denti li ho tolti per farli svegliare la carrozzere. Ma mi rimettono domani.
2: Non ti capisce niente, papà.
3: Mi rimettono domani, ora mangia che ho fatto il pesce.
2: Ma sembra un incisivo superiore, sicuro che è pesce?
3: Certo che è pesce.
2: E che pesce è?
3: Il dentice.
0: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, Leo.
1: Non ti azzardare.
2: No, no, no.
1: Stai qua,
2: pisci
1: addosso.
2: Voglio
1: che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è Leo. L'abbriacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Aia!
3: Sei qua adesso?
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No,
1: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, ha campana sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce murta, fateci.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Lo schermo negro.
6: Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
7: Giampirlo, passami il coltello.
8: Subito, tieni!
7: Ma cosa cazzo?
8: Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
6: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
9: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
8: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore! Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
10: Figliolo, prima di tutto, scegli sbirre, hai visto passare sbirre?
7: Ma vada tuono, me lo fai un autografo? Allora. Hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
10: Ehi.
7: Scusa, è partito il video?
10: Lo vedi?
7: Sorridi?
10: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
7: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
10: Non le metto le dita così.
7: Fai
10: non
7: la bocca.
10: Lo faccio. Oh. Te ne vuoi andare?
7: Cazzo, è venuto mosso, sei uno...
10: Vai via!
7: Te la meni!
8: Oh, Gesù, commetto sempre grossi errori e me ne accorgo troppo tardi. Cosa mi consigli?
10: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
8: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare ai miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
10: Beh, allora sei fortunato, sei fortunato. Scusa, sono un po' così perché il Ramadan non mangio da tanto tempo.
7: Scusa. Se figlio di Dio tu?
10: Sentite, allora, se continuate a fare entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando.
7: Oh, pacco, io sto frattalo tutti.
10: A parte
7: invece.
10: Il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che non sono io.
7: Porca miseria, mi hai sgamato.
10: E sei tu?
7: Vestito.
10: No!
11: Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewind e... Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewind e... Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti...
10: Abbiamo capito!
8: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewind, bello Rewind!
6: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
8: È il mio primo appuntamento al buio! Spero di non fare cazzate!
9: Giampirlo, piacere, Susanna!
8: Piacere! Mio, piacere mio!
9: Ma che schifo!
8: Rewind!
9: Piacere, Susanna!
8: Piacere, Giampirlo! Ce l'ho fatta!
6: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
8: Rewind!
6: Un Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta. Fino a quel fatidico giorno.
8: Ah, bella partita di calcetto, ragazzi! Ora mi faccio la doccia! La saponetta? Certo, la raccolgo io!
7: E io un culo!
8: Piacere, Giampirlo!
7: No, io inculo te!
8: Inculi me? No, io non un culo!
7: Sì!
8: Io un culo no!
7: Culo! Ah! The window!
8: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
7: Io un culo!
8: Piacere, Giampirlo!
7: No, io un culo te!
8: Tu inculi?
7: Ah!
8: Inculi me? Culo. No, inculo me! Ah!
7: The window!
8: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
7: Io un culo!
8: Piacere, Giampirlo!
7: No, io un culo te!
8: Tu inculi me?
6: Ah! E vissero felici e inculati per sempre!
0: The window.
6: Black Mirror. Lo schermo

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici bavosi, sempre solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una Turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Inca, e non ti hanno crivellato di pistola, in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Beh lì in Fabio sei proprio un battutista coi controfiocchi, altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: Minchia, no, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Ci appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a governare.
3: Minchia, sì, il broccolo coi baffi, minchia.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi, accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi, quattrinissimi. Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.
2: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
7: Pronto?
2: Pronto Rovazzi, ciao, sono Marco Mazzoli, prot prot prot.
7: Uè, ciao Marco, scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco, dimmi.
2: Ho pensato alla tua proposta e ci sto. Facciamo qualcosa insieme, Monte Everest merda.
7: Oh, grandissimo, dai, vediamoci domani. Ah no, cacchio, domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis a release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
2: Va bene dopodomani, minchia merda stronzo.
7: Ah no, porco Giuda. Dopodomani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
8: Detonatore carico.
9: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
2: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
10: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
2: Oh scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
9: No davvero, non capisco sta scena, cioè no.
10: Shh, silenzio.
9: Oh scusa, ah sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uè, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei film, quelle robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
11: Yo, eccomi fratello.
2: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
9: Mica sei stato un fulmine, Will.
11: Eh sì, noi neghi non sapremmo nuotare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre, smack smack?
9: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Boh.
11: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
10: Shh, porca m***a, fate silenzio!
11: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!
12: Scusi, signor Will Smith. Io amavo il principe di Belen.
11: Tornando a noi, beh, vedi, Fabietto mio, cucciolotto del mio cuore, Oppenheimer è combattuto perché da un lato ha il suo incredibile desiderio di conoscenza, ma dall'altro sa bene che con quello potrebbe distruggere il mondo. È un po' il dramma dell'Ulisse, no? Hai presente, Omero?
9: No. Cioè, insomma, alla fine è un coglione.
11: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
9: No, per un cazzo proprio.
11: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
9: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
2: Eh beh, cazzo merda culo.
1: Si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Alisenji. Un momento, ma Morgan Freeman?
13: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi neri finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio. È adesso il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
9: Ci appropinquiamo a governare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, merde. Prima che vi ficco le mani addosso, sentite sta stronzata di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio. Dai dai dai dai che sono fatto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, ciao! Mi senti?
4: Sì, chi è?
3: Sono Giovannino, ascolta, devo prendere Bob. Per la settimana che vengo a fare lì, devo fermarti Bob per una settimana.
4: Ma a noleggio?
3: Aspetta un attimo. Cosa?
4: A noleggio?
3: Sì, a noleggio.
5: Che cazzo urlo?
3: Dai, calma, stai. Senti,
4: dice fare un altro numero 88 48.
3: Ma vai a...
4: 45.
3: Ma ciucciami il cazzo. Stai brava. Ascolta quello che ti devo. Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei? Tedeschia? Sei... Dove sei tu?
4: Ma io sono alla Twil, Valle d'Aosta.
3: Minga, fighissimo, minga. Sono venuto lì nella voce. Senti un attimo, carogna bastarda. Allora devo affittare Bob.
4: Sì.
3: Cosa devo fare?
4: Devi fare un altro numero, 88, 48, 45.
3: Aspetta,
5: vai a urlare, che mi stai nervoso.
3: Stai calmo, aspetta che sarò io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti. Abbiamo preso tutto l'albergo lì.
5: Dai, ne sono fattissimo.
3: Pieni di soldi, allora, dammi il numero, canaglia.
4: 48, 45.
3: Aspetta, vai piano. Sai che te la ciccerei tra la neve proprio.
4: 45.
3: Aspetta che sto a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli a cappellate nella schiena, ci stai?
4: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
3: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista.
4: Sì.
3: Ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
4: Va bene, arrivederci.
3: C'è la figa ietite. Pronto?
5: Oh!
3: Bastarda!
5: Canaglia tedescata!
3: Minchia, mi ha fatto venire un'ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
5: Mi ho pippato troppo!
4: Pronto per tuo sport?
5: Pronta?
4: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
5: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
4: E sono andati a mangiare magari.
3: Il prefisso devi dare, bastarda. Oh,
4: come?
3: Ciuccia canaglia, il prefisso, cos'è?
5: Anche 0, il prefisso 6. È il numero.
3: Ti devi muovere.
5: Oh,
3: guarda che servizio di merda. Oh. E poi si lamenta che in montagna non ci va nessuno. Vaffanculo, va.
5: Oh, saccagnato, sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo.
6: Scusi?
5: Sì, ti scuso, t'ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... Sei bobbaio tu?
6: Noleggio sci.
5: Ma io ti ho chiesto se c'hai bob. Bob?
6: Sì, ne abbiamo.
5: Come sono fazzo? Belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
6: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
5: Minchia, spacchi. Quanto costa?
6: Allora, al giorno le costa 8 euro.
5: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17. Però vieni con me.
6: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
5: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
6: Va bene, scemo di merda.
5: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
6: Va bene, dai, vieni.
5: Bastardi
6: giù
5: di merda, non so perché mi sei stato su cazzo subito, tedescaio del cazzo.
6: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena ho risposto, eh.
5: Però adesso vedi che sta cambiando, voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
6: Va bene, scemo, vieni di merda. Giù che ne parliamo.
5: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì, mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
6: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci. Ti passo.
5: Madonna,
6: la mia anche a te.
5: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo con i palmi.
6: Basta che mi date una mano a raccoglierle.
5: Bastardo di merda, va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso, sto arrivando.
6: Dai, ci vediamo.
5: Madonna, che voglia che c'ho, sto arrivando. Prepari i soldi.
6: Ciao.
3: Ma che tribuna te? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
2: E quindi, anche oggi un cazzo. Ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.

0: Nella casetta fatiscente del nonno, i preparativi per un Natale all'insegna della droga e dell'alcol sono in fermento. Peter e il nonno si sono organizzati degnamente per passare le feste strafatti, mentre Heidi, come sempre, passerà il tempo a progettare un metodo infallibile per fare soldi facili. La piccola Clara è tanto triste, gli manca la famiglia e il calore di una casa piena d'amore, e questo sta creando tanto malumore fra i componenti della cosca.
1: Ma chi è che sta frignando?
2: È Clara! Da qualche giorno è molto triste perché gli manca casa!
1: Allora perché non se ne va e ci leva il peso di mantenerla?
3: Ma sei scemo! Lo sai che con la sua pensione di invalidità ci manteniamo tutte le spese di casa! Se la mandiamo via siamo nella merda!
1: Che palle! Non lo voglio fare un Natale a Farminasi, con il suono di quella lì che piange!
3: Il problema non sei solo tu, ma anche il nonno! Anzi, soprattutto il nonno! Sai che lui non è molto paziente e comprensivo! Spero non rientri ora e la senta! Non so come potrebbe andare a finire.
4: A finire cosa? Che cazzo è questo suono? Sembra quasi quando mi occupavo di rapimenti nella Locride. Ah, quanti ricordi di gioventù.
3: Niente, nonno, non ti preoccupare. È solo Clara che ha un po' di nostalgia di casa. Ma smette subito, ci vado a parlare io.
4: Come si permette di piangere e rovinarmi il naso Natale? Lo sapete che io il 25 dicembre mi devo strafare in santa pace. Questo frignare mi ansia. E poi a breve arrivano gli amici del poker e se sentono gente che piange si prendono male e non si nasano. Se la gente non nasa, non offre e quindi mi spacco poco e faccio Natale magro. Falla smettere immediatamente.
5: Clara, dai, non piangere, smettila di frignare. Altrimenti il nonno si incazza e sono guai. Basta, dai, smettila.
4: Sembra che Heidi non abbia molto polso per queste cose.
1: Abbi pazienza, nonno, vedrai che riuscirà a farla smettere.
5: Clara, basta! Smettila immediatamente.
6: Eccomi, nonno, sono il primo, sono arrivato bello carico di nasi. Scalda un piatto, dai. Ehi, ma chi sta piangendo? No, ti prego, non dirmi che hai rapito un'altra figlia di qualche imprenditore polacco. Io in casa con gente che frigna e 30 grammi in tasca non ci resto.
4: Quanti grammi di nasi hai detto che hai in tasca?
6: Una trentina, e tutti da farci assieme, ovviamente. Ma con sto suono di pianti io non ci sto, perdonami, ma me ne vado.
4: Fermo dove cazzo sei? Risolvo in un secondo e torno da te. Piccola Clara, tesoro, perché piangi? Non devi piangere. Qui le persone sono un po' stanchine di sentire le tue lacrimucce. Faresti un favore al nonnino e smetteresti per favore di piangere? Ti prometto che se mi fai un sorrisino e smetti di piangere, domani ti porto in paese in spalla. E ti compro un bel dolcetto al negozio della pasticcera. Affare fatto?
3: Oh, wow, nonno! Non sapevo che sapessi essere anche così comprensivo e gentile. Sono sconvolta.
7: Grazie, nonnino, va bene. Affare fatto.
4: Brutta merda. Volevi solo ricattarmi allora, bastarda Playmobil?
7: Ma nonno, che stai dicendo?
4: Così impari a cercare di fottermi.
3: Come non detto?
0: Beh, alla fine era palese che Clara cercasse di ricattare la gente. Lo ha fatto apposta. Si è meritata la dura lezione. Non si frigna per ottenere delle cose, imparate bambini. Altrimenti sono le

0: Lo Zodi 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Grazie, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che li asciugano con 1000 discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i
1: Fatti Sfatti.
0: Lo Zodi 105.
4: Radio 105.
5: Only for you. No. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, sono Carla, quella troia del sistema operativo del Wonderland. Lo scemo sotto il cappello come sempre ha fatto la genialata. Ha preso le voci di Sonia Ice dalla sua pagina di YouTube, le ha registrate e ora le utilizzerà per chiamare gli italiani. Questa donna insegna a tutti come si fa la pompa imperiale. Sentite le voci che Wonder ha registrato.
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Mentre glielo fai, gli dici: ti piace così o ti piace come te lo facevo prima? Cioè, ma devi dirglielo con questa voce. Deve essere larga, come la mucca.
1: Bene, siamo pronti.
3: Pronto.
2: Scaramella. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
3: si cerca.
2: Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio.
3: No.
2: Voglio farlo easy, nel senso comprensibile anche alle capre.
3: Allora?
2: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente.
3: Non sei tutta scema.
2: Deve essere larga, come la mucca, non come il serpente.
4: Sotto?
2: Scaramella?
4: Ah?
2: Scaramella?
4: Ah, no, qua hai sbagliato il numero. Qua
2: allora, parli. L'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio. Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no, mi paghi.
5: Pronto?
2: Scaramella?
5: Chi è che parla?
2: Ciao amici, dalla vostra carissima Sonia Ice. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, e anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama oltre fallazio.
5: Ma si può sapere cosa vuole da me?
2: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
5: Ma si può sapere cosa sta dicendo queste?
2: Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. Assolutamente. Innanzitutto ci sputi sopra, perché è per l'uomo eccitante che la donna sputi sopra il suo pene. E quando tu lo tocchi, devi, mentre gli lecchi...
6: Un attimo, con chi stai parlando? Siamo niente altro.
2: Scaramella?
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica...
8: Pronto?
2: Scaramella?
8: Pronto?
2: Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi. Io gratis nemmeno ciaone ti dico, e non me ne frega un cazzo che dici che me la tiro. Io sono Sonia Ice, a te non ti conosco, e se devo scegliere sto a casa mia, ok? Gratis.
8: Ma figlio di catroia! Cazzo, tu che me ne frega, mi sta a casa te... Che sono qua di sborare.
2: Non puoi iniziare così.
8: Ma
2: deve essere larga.
8: Un cazzo.
2: Come la mucca. Non come
8: che
2: serpente.
8: Come la mucca. Ti fichi un braccio in culo.
2: Devo mandarti a fare in culo. Ti ci mando.
8: Ma
2: mandami
8: due cazzo che te lo troietta di
2: darti a fare in culo, ti ci mando.
8: Ma mandami due cazzo che te lo... Proietta di...

anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Ormai l'inverno sta finendo nel complesso montano e i primi timidi spiragli di primavera si manifestano. L'indiscussa protagonista di questo miracolo stagionale è senza dubbio la marmotta. Risvegliandosi dal letargo per prima, annuncia con il proprio richiamo che la natura sta facendo il proprio corso. Il nonno, che ormai è un veterano delle Alpi, coglie questo momento ogni anno per dare dimostrazione a tutti delle proprie capacità venatorie. Ovviamente in barba ad ogni divieto e ogni senso logico, nonché amore per la natura circostante.
1: Presa! Cazzo che mira!
2: Bravo nonno, sei sempre un cazzo di cecchino. Ste marmotte di merda con te non hanno scampo ogni anno.
1: Puoi dirlo forte, brutto stronzo.
2: Ma dimmi un po', perché sei così accanito con le marmotte che si risvegliano dalle tane? Sei l'unico bracconiere che spara a queste mezze talpe con la vista e che alla fine non se ne fa nemmeno un cazzo. Sembra quasi tu lo faccia per piacere o per vendetta.
1: Odio le marmotte. Sono esseri venuti dall'inferno per giudicarci. Ti fissano e stanno lì a pensare quanto si sentono superiori, perché loro dormono tutto l'inverno, mentre tu puzzi di fame e freddo.
2: Guarda, nonno, un cerbiattino!
1: Dove? Non lo vedo!
2: Proprio lì, dove hai cagato prima, in mezzo alle frasche!
1: Eccolo, è vero! Pol! Peccato! Sto un culato pezzo di merda!
2: Porca troia che mira, che cazzo sei? Uno snipes? Ma perché l'hai fatto fuori? È troppo piccolo per farci salumi!
1: Odio quegli essirini con quegli occhioni di merda che ti fissano come per dire: ti prego, vai al cinema a vedere la mia biografia fatta dalla Disney. Col cazzo che ti regalo i miei soldi, mammifero di merda!
2: Porca troia! Un orso!
1: Pull! Beccato! Ma che cazzo è oggi? Il raduno dei fan di Noè?
2: Cristo nonno, ma perché l'hai seccato? Se ci becca il guardiacaccia ci incula con una sequoia.
1: Odio quei plantigradi di merda. Non fanno un cazzo tutto il giorno per poi ingozzarsi di miele rubato. Poi quando li incroci ti fissano come per dirti che loro possono ingrassare quanto gli pare. Tanto la loro specie non ti giudica dal peso, pezzi di merda. Questo buco nel cranio era da parte di tutti quelli col metabolismo lento.
2: Ehi, nonno, hai sentito? Ci deve essere qualche altro animale fra le foglie. Sento il suo odore pungente e il rumore dei suoi passetti.
1: Già, lo sento anche io, ma non riesco a vederlo. Si deve essere nascosto bene quel merda. Sicuramente è un lupo che ha fiutato il sangue delle prede che ho scannato.
2: Sì, sì, si sente che è un lupo. È il tipico rumore del cigolio dei suoi arti.
1: Sta venendo verso di noi. Si vede che vuole fissarmi coi suoi occhi del cazzo, come per dirmi che lui è il capo stipite del cane domestico che si è tenuto la sua libertà.

0: mentre noi siamo schiavi della tecnologia. Pezzo di merda.
1: Ehi, nonno, ti stiamo cercando da stamattina. Ma dove eri finito?
2: Eccolo, sparagli, nonno! L'hai preso quel bastardo altezzoso!
0: Così impari a sentirti migliore di noi. Io il cellulare non ce l'ho, brutto figlio di troia.
2: Cristo, ma sai che avevi ragione, nonno. Andare a caccia strafatti di LSD è una cazzo di figata.
0: Perché mi fissi?
2: Ma non ti sto fissando.
3: Ah!
0: Ho detto che non ci vado al cinema a vedere Bambi.
4: Beh, diciamo che le benzodiazepine assunte prima di uscire in un bosco armati di fucile non siano indicate. Questo lo abbiamo imparato proprio oggi, soprattutto se sei uno schizofrenico bastardo con manie di persecuzione.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì, ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
1: Ah, naccio, padre, tu sei fotografo, chiamare. Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, e voi conoscesse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace quello che voglio dire. Se non si fate le fotografie, ci toccava messo un film il nuovo matrimonio, si può fare o no? Mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fanno a serve proprio come morre, ci piace la serie, ci ha fatto pure Sky con la televisione. Non fanno un matrimonio.
1: Ma che ce ne frega,
2: in un momento sto parlando con la signorina. Allora ci stavo dicendo, isso fa un matrimonio. Un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla perché.
2: Ma sto parlando italiano.
0: Ascolti, faccio fatica. Mi richiami domani che trova il fotografo.
2: Ma perché il fotografo è per la napoletana?
0: No.
2: Allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo so, però se lei parla veloce io faccio fatica a capirla.
1: E c'ha ragione, parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio?
0: Sì.
2: Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Isso facette l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco che siamo a Napoli?
1: Sei razzista perché siamo napoletano.
2: Ma scusa, ma lei perché se è lei?
0: Grazie, salve.
2: È salvo cazzo.
1: Pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangula al sole. Sta parlando italiano, si capiva perfettamente questo che ha la gira. No matrimonio napoletano.
3: Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile. Pronto? Scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni? Scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in sorvellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, a presente.
2: Oh, Titanic!
1: Un film Titanic, a presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito. No.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no. Al limite per him. Inserito troppo cazzo.
1: Tu su cazzo.
3: Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci parli.
1: Ci passa un attimo con il suocero.
3: Sì, la fondi ti vedono, ma la. Cioè, guardi.
2: Io
3: non lo faccio.
2: Fra. Sono capace quale Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. Capite chi sono chi?
3: Allora. Va bene.
2: No, non va pure. Allora, se il problema è la barca, non è della pure cattaccia, non questa la prima barca, ma ci cattate in Davide Amici, c'è cattato nella montagna, là c'è fondato pure, ci fatto tutti la ricca almeno 4 volte. Ma qui non è un problema, capito? No?
3: Non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi mai me la avessi pure a cattare sta barca.
3: No. Capito, e allora affondala te, io non l'affondo, cioè.
2: Che ma affondi se non.
1: Allora, ma affondala, la affondi a voi.
3: Di Como non si possono fare.
2: Non si possono fare.
3: Fare te, va bene, dai.
1: È un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina?
3: Qua non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: Sì, la conosco diversa.
1: Dai. Scopata.
3: Dai.
2: Allora, Marina a Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina?
3: Va bene, caro.
2: Non va buono, ma non cazzi, io voglio sta a bar. No matrimonio napoletano.
1: Pronto? Sei al ristorante?
4: Sì.
1: Facite cerimonie.
4: Certo.
1: Allora, gli spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, no, la quantitativa di posti, quanta gente ci sta in
4: 500.
2: Ah! Vabbè, 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi si taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Penso che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: È in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi. Poi.
2: Hai attaccato a baciare.
1: L'anima di chi te è morto.
2: Eccide, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne hai, fra, io ero uno sputtone che dovevo trovare con cop. Agenti, let's prima di tutti siete educati, fine hanno parlato buono. Io sono che va a scuola con la rulo.
4: Ho capito, ho capito.
2: Ho capito,
4: io
2: cazzo.
4: Devo lavorare, non c'ho tempo.
2: Ma io
4: vado sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Ai, stronzi, ci fate cadere tutta la vita per fare questo matrimonio.
1: Ma vedi, scappo già!
2: Tu bucuna legale! Ah, fangulo a mamma!
1: La bucchina!
2: Sono. Pronto. Vieni un picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi tratta come una merda.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: Porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
7: Chi cerca lei?
8: Ma vuoi intendere un commerciale?
9: Sono un uomo, che signora!
10: Come ti chiami, faccia di merda?
11: Prego, scusi.
8: Ti è piaciuto?
12: Che vuoi?
13: Sono Rocco Siffredi.
14: Schifo, una merda!
3: I classici di Wender.
15: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e da un sacco bello.
16: Pronto?
17: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
16: Ma vaffanculo.
17: Va bene.
18: Vendetta.
16: Pronto?
17: Beh, ancora a casa stai.
16: Che cosa vuoi?
17: Io sono un amico da tuo fratello.
16: Aspetta
19: che io ci parlo. Pronto?
17: Eri intracciabile?
19: Pronto? Con chi parlo?
17: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
19: No, Amedeo non c'è.
17: Gli dica che sono Enzo.
19: È in America.
17: Pronto, Amedeo?
19: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
17: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
19: Con me? No, con mio fratello Amedeo, ma quello non c'è, è in America.
17: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, sì, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andate e sciapuli tutti quanti al culo col congedo.
19: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
17: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
19: Che cosa vuoi?
17: Io ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
19: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
17: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
19: No.
17: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
19: 18.
17: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
19: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
17: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
19: No, ad Amedeo devi chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
17: In crisi di che?
19: Un posto di lavoro.
17: Come sai se vieni?
19: Allora tu
17: fai. Pronto?
19: Di non capire.
17: Perché c'è un progetto abbastanza
19: Amedeo, non c'è più.
17: Ma è reperibile da qualche parte?
19: In America.
17: Eri intracciabile?
19: Ancora no, non ha telefonato.
17: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
19: E vabbè, e lui non c'è, lui è andato a lavorare in America.
17: Vabbè, ci sentiamo allora.
19: Quindi non viene più qua in Italia, Amedeo.
17: Vabbè, ci sentiamo allora.
19: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
17: Va
19: tanto
17: bene,
19: non ci conosciamo. Ciao.
17: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
7: Va bene, ciao.
19: Va bene, ciao.
17: Ci sentiamo allora.
19: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
17: Ci sentiamo allora.
3: Prossimamente nei classici di Wender.
10: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Un porco!
12: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
13: Come ti chiami, faccia di merda?
20: Prego, scusi.
11: Sacchi aiuto!
21: Che vuoi?
22: Sono Rocco Siffredi.
23: Schifo, una merda!
12: I classici di Wender.

0: Zodi 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Pronto?
3: Buonasera, di c***a?
2: Pronto?
3: Di c***a, buonasera, mi sente? Pronto?
2: No, non si sente.
3: Non si sente, adesso mi sente?
2: Insomma.
3: E sarà l'apparecchio telefonico.
2: Che cosa?
3: Sarà l'apparecchio telefonico che
2: quello guarda... mio?
3: È mio, no, funziona tutto il giorno che chiama.
2: Non credo.
3: Senti signora, io sono Filippo Troppo dell'agenzia delle entrate. Sto cercando di Salvatore.
2: È qui. Lo allora... passo al telefono?
3: Me lo può passare gentilmente?
2: Sì, lo passo al telefono.
3: Molto gentile signora, grazie.
2: Salvatore?
4: Pronto?
3: Sola, buongiorno, sono Filippo Troppo dell'agenzia delle entrate. Filippo Troppo. Detto Pippo Troppo.
4: Scusi, non ho capito.
3: Io sono Filippo Troppo dell'agenzia delle entrate.
4: Sì.
3: Detto Pippo Troppo perché la sto chiamando perché ci sono attualmente sotto indagine degli illeciti a suo nome.
4: Senti, non ho capito bene.
3: Signor Tola.
4: Sì.
3: Qua risultano all'agenzia delle entrate delle cose che lei ha acquistato e non sappiamo se sono le sue o se lei fa da prestanome facendo orecchio da mercante.
4: Ma io non so niente di questo.
3: Appunto, e questo lo dobbiamo verificare. So chi non è, però.
4: Sì.
3: Perché se lei è responsabile di questi acquisti è una persona penalmente perseguibile e se ne va dietro le spalle, signor. Se invece lei
4: non so niente di questo.
3: Ho capito, questo lo dobbiamo appurare, però, signor. Allora, lei mi deve rispondere se recentemente ha acquistato una di queste proprietà sulle quali in questo momento c'è un'indagine in corso.
4: Va bene.
3: Lei ha comprato la formaggeria Tafano?
4: Ma?
3: La formaggeria Tafano, lei è socio.
4: Non so niente di queste cose.
3: Però qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore.
4: Io sono Salvatore.
3: Appunto, però, signor, se no chiamavo sto cazzo, scusi, signor Socchitola, non mi faccia arrabbiare. Allora, qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore Socchitola, è sua la formaggeria.
4: Ma guarda, come parla lei, non capisco niente.
3: Per ultimo, signor, lo so che c'è un allevamento di struzzi.
4: Una?
3: Allevamento di struzzi.
4: Non c'è nessun allevamento.
3: Di struzzi.
4: Di niente.
3: Non ha comprato gli struzzi lei? Non faccio lo struzzo, signor Socchitola, mi dica, ha comprato gli struzzi?
4: Non ho comprato niente.
3: Allora, in questo caso qualcuno ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Per comprare delle cose di cui lei non è a conoscenza. Come il
4: Ma non ho comprato niente.
3: Ho capito, signor d***o, lo sto chiamando per questo. C'è un infamone in giro che dice di essere Salvatore d***o, che però non è lei. Uno scambio di persona.
4: Facciarola certamente, io non ho fatto niente.
3: Ecco, allora lei deve fare la pratica.
4: Eh?
3: Va in galera, voglio andare in prigione?
4: Portami in galera, che te devo fare io?
3: Non lo so, non sia così rinunciatario. Io le passo l'ufficio proposto e lei fa quello che deve fare, va bene?
4: Sì.
3: D'accordo, attende in linea che le passa Madonnazzi.
4: Sì.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Allora, lei è?
4: La Salvatore.
5: Salvatore. Ah.
4: Sì.
5: L'ha parlato col mio collega?
4: Sì.
5: Le ha spiegato che se lei non riesce a dimostrare la sua innocenza rischia un'ammenda di 125.000 euro più la carcerazione di 6 mesi?
4: Senti un po', non ho capito bene niente di questo
5: all'inizio. Sì. Dico tutti così. Signor... La le spiego, allora, qualcuno probabilmente, se non è stato lei, ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti, capisce?
4: Io non ho acquisto, non ho fatto niente di questo.
5: Lei ha mai lasciato il suo documento in mano a qualche balordo, a qualche personaggio un po' così sospetto?
4: No.
5: Lei visita magari frequentemente siti pornografici, si fa delle seghe, robe varie... su internet.
4: Non conosco nemmeno queste cose.
5: Ecco. Ha mai sussurrato i suoi dati sensibili a qualche zoccola, magari conosciuta in un bar? Tipo,
4: il mio capisco nemmeno queste cose.
5: Il mio codice fiscale, quelle robe che si dicono spesso alle zoccole. Mai, mai.
4: Ma io di queste cose non so.
5: Mi scusi, però io devo farle queste domande, sono la prassi. Ha mai comprato una moto da cross da salotto?
4: Mai avuto motocross.
5: Una Lamborghini Catarro?
4: Mai.
5: Mai. Perfetto. Allora, io le passo l'ufficio penetrazioni e tagliandi. Così parla con il dottor Puddu, che praticamente deciderà se proseguire nei suoi confronti o se ritenere questa, diciamo, una delle ennesime truffe causate da questi malandrini che frequentano i vari siti internet e rubano i dati sensibili alle persone. Lei è sicuro che non si è mai fatto una seghetta così su internet e ha pagato con la carta di credito dando magari i suoi dati sensibili? Sicuro?
4: Non c'è niente, non c'è né carta di credito né niente.
5: Che vita di merda che fa, signor... Vabbè, le passo il dottor Puddu un attimo solo,
4: Va bene.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Dottor Puddu sono. Con chi sto parlando?
4: Sono Salvatore.
0: Oh. Un attimo che controllo dentro la banca dati un attimo solo.
5: Cazzo cinese.
0: Sì. Pronto?
4: Sì.
0: Lo
4: sì, sì.
0: Un attimo che non mi viene l'accento.
4: Che?
3: Non doveva parlare con Puddu?
4: Parlato?
3: Ha parlato con Puddu?
4: Io non lo so se Puddu o Putà.
3: Come Puddu o Putà?
4: Ho parlato con una persona.
3: Ha parlato con...
0: Pronto?
4: Che?
0: Puddu sono. La costola?
4: Che?
3: Ah, lo so che...
4: Che?
3: C'è un problema che al dottor Puddu non ci viene l'accento sardo. Di tutti gli accenti che sapeva fare, il sardo è l'unico che... No, non sa fare.
4: Senti, se parlo piano, è chiaro, ti posso capire. Non capisco niente.
3: Non si preoccupi, dico. Lo sta passando il nuovo Puddu che secondo me adesso con lo Stanislavski è entrato nel personaggio. Di nuovo adesso.
6: Pronto?
4: Che?
6: Sì, sono Puddu. Stavamo parlando di sua faccenda. No, mi scusi, io sono sardo di Cracovia.
4: E chi è su Cracovia?
6: È a regione di Sardegna. Allora, mi deve scusare un attimo perché ho dei problemi.
3: Cazzo, ma proprio di
0: benissimo l'accento sardo.
3: Ma perché?
0: Perché porca troia.
5: Sei diventato cinese a un certo punto.
3: Tu chi l'hai fatto?
0: Mi parlavate allora che sei diventato cinese.
3: Hai fatto anche il lampedusano.
0: Di solito mi esce bene fare il sardo.
3: Mi esce bene
0: il sardo. Non è riuscito perché mi parlavate le orecchie.
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
8: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo soldo!
9: Aiuto, ma tante scalor! Ti prego, sono intrappolato!
10: Non, intrappolato! Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di un'altra cosa con la crede,
8: ma porca. Skywalker. Skywalker.
10: Skywalker.
9: Aiuto, mi tanto Skywalker.
8: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
10: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
11: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
12: La Millennium Piccione.
8: Bobby Solo, portami dentro.
13: Ho capito! È la scoreggia nera!
8: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
14: Segui l'istinto, Tato.
9: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
8: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
10: a prenderlo in culo.
15: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
16: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
15: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
8: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
15: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
8: No!
15: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
8: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
15: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
8: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato penso di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Ok, sono un cazzo di stato un abito per fare la testimone. Ma ha scambiato tutta la pellicetta.
3: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi... Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedame, alto 7.567 metri, o il monte Koukatsketefreka, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica, di popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato, ricco di colori e profumi. Il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barboni a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda! Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
2: This is a zoo only for you.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
14: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
13: Sì, che devo fare? Stavo
14: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè.
13: C'è il sangue. Allora,
9: sì, va
13: signora
9: bene. Questo
13: mi ascolti, sì. Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo.
14: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai il telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era il prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: India, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti, Gaetano, nella fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Orcacciami se.
13: Arca ma...
14: Che sangue non c'è nella fece.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega,
9: no,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
6: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
9: Va bene.
6: Lo sport.
9: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
6: per
9: cosa
6: chi non
9: si
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
6: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
6: Uno.
9: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
6: Bagalov, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
9: sì,
6: sono
9: ecco.
6: Quello della cacca,
9: sì.
6: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
6: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
6: Beh.
9: Non è Don Gaetano.
6: No.
9: Niente,
6: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: fare
6: la
13: cacca.
6: Ma
13: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
6: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
12: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
6: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
9: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek.
9: Sì.
7: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
15: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
16: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
17: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
16: Ma
17: Marco,
16: chi?
17: Ma che cazzo stai dicendo?
16: Tu se non eri con me, a conoscenza.
17: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
16: Sei venuto
17: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
16: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
17: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
16: no,
17: a fare
16: no,
17: il
16: culo? No, ti ho messo.
17: Che ti facevi schiacciare?
16: No, capito.
8: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
16: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io te non faccio più.
8: Prossimamente nello zoo di 105.
18: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
19: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
18: Minchia come ci piace.
19: La tua vita più colore,

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Eh?
2: Vieni, pregami tuo amore.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
3: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato l'accento, volutamente.
0: Nelle puntate precedenti c'è stata un po' di confusione e stavamo finalmente per svelare il segreto di Donna Ruanda.
4: Gatta salvaje, con tu passione, con tu dulzura, arrancami il corazon.
5: Erbastaccia! Erbastaccia! Ma dove si è cacciata quella lurida sguattera cenciosa? Erbastaccia!
6: Eccomi, Donna Ruanda. Mi scusi il ritardo, stavo spolverando il ventilatore lentissimo.
5: Orologio a muro. Quello è un orologio a muro, ignorante. Ah, sei inutile come una pecora d'acrilico. Piuttosto, domani è il compleanno del mio amato figlio Burundu. Voglio la torta di compleanno più bella che sia mai esistita.
6: Sì, signora, sarà fatto, signora. Chiamo subito il pasticcere.
5: Cretina! Non lo sai che io e il pasticcere abbiamo avuto un trascorso anale?
7: Strano.
6: Ma, Donna Ruanda, se non possiamo chiedere al pasticcere, chi preparerà la torta per il compleanno di suo figlio Burundo?
3: Potrei farle la stessa domanda! Detto il neomelodico!
5: Maresciallo Sciallomare, le ho per caso dato il permesso di entrare in casa mia?
3: Le domanderei lo stesso potere!
5: Beh, maresciallo, visto che ormai è qui, se ne vada! Oppure mi aiuti a trovare una soluzione a questo dilemma?
3: Potrei chiederle lo stesso aiuto!
6: Donna Ruanda, mi è venuta un'idea! Potremmo preparare noi la torta per il compleanno di suo figlio Burundo.
3: Potrei farle la stessa proposta.
8: Segreto di amore.
9: Segreto.
8: Segreto di amore.
5: Geniale, maresciallo, geniale.
6: Ma era mia l'idea.
5: Taci, plebebete. Presto, andiamo al mercato a comprare gli ingredienti per la torta. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio...

0: Qual è sto segreto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Donna Ruanda, ho preso lo zucchero e anche le uova.
2: Cretina, non lo sai che io e le uova abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Mi vida.
4: Donna Ruanda, che sorpresa! Non è invecchiata di un giorno dall'ultima volta che ci siamo incontrati.
2: Oddio, il losco figuro!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! Non è invecchiata di un giorno dall'ultima volta che ci siamo incontrati.
2: Oddio,

0: invisibili che sono attaccati a cose invisibili. Lui è l'eminenza grigia, un sospetto sporco, infido, ambiguo, sinistro, indegno e morale.
1: Ma questa è la descrizione dell'uomo dei miei sogni. Io la amo, l'osco figuro.
2: Ah, anch'io ti amo. Come ti chiami?
1: Serva straccia.
2: Ecco sì, anch'io ti amo, serva straccia. Vuoi sposarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Eh no, perché così sei omosessuato però, maresciallo.
1: Oddio, due proposte di matrimonio nello stesso giorno. Donna Ruanda, mi aiuti a decidere?
0: Beh, di certo non puoi sposare il losco figuro.
1: E perché mai?
0: Perché io e il losco figuro abbiamo un trascorso anale.
2: Donna Ruanda, non si metta in mezzo tra me e... come hai detto che ti chiami?
1: Serva straccia.
2: Ecco appunto, non si metta in mezzo tra me e la serva stronza, altrimenti muoverò dei fili invisibili e rivelerò a tutti il suo
4: segreto.

0: Oddio! Conosce il segreto di Donna Ruanda! Presto, presto! Me lo dica e lo sposerò più forte che posso! Glielo giuro!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...
2: Eh?

0: bella questa canzone.
1: Purtroppo il tempos è riscadutos di nuovos. E il segreto di Donna Ruanda ve lo diremo nella prossima puntata. Avete la mia parola.
2: Me l'avevi spromessos, figlio di puttanas.
0: Questa canzone mi fa impazzire. Ho tanti ricordi con questa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit e Moore.
3: Pronto?
4: Nicola?
3: Sì, chi è?
4: Ti piace la ciula?
3: Madonna, ma come andiamo?
4: Nicola!
3: Ciua chianios?
4: Lo prendi gula, c'è gnula?
3: Tu, ehi, sin da me, tu sei buono, schitta a parlare, e avas, usce. Tu c'è tino lo palo, fatto vedere, e avas,

0: E come ti vengo innanzi a pigliare stambato in bacio?
1: Afa.
0: È inutile che la dici.
1: Afa.
0: Eh?
1: Afa.
0: Oh, la vuoi fornire o no di che cazzo le prestiene? Ma sforzate che cazzo a chi andare a metro, ma?
1: Afa un culo?
0: Cioè, sta a parlo, sta a muovere le orecchie, fammi capire. Tu stai chinato, stai guagliò. Tu stai chinato fino alla fronte. Non si chiamano più, per favore, chi ti ingrafe, usce. Non si cacano un cazzo, non si accomanzano a cacu cazzo, guagliò. Ma tu di, non ti dico più, eh.
1: Upa. Un paccio domanda, sopra.
2: Ah. Soggetto 248901, mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
3: Pronto?
1: Lala.
3: Che cazzo vuoi?
1: Lala, trino di sordo, sta?
3: Ehi!
1: Ehi!
3: Voglio!
1: Cite!
3: Ma fango la fite, muerte, stramuerte!
1: E vivo! Ma
3: un pesciate!
1: Tu
3: sai che è passato male da domo?
1: Ehi!
3: Ehi!
1: Ehi!
3: Ma fango la chite, muerte, stramuerte!
1: E vivo pure!
3: E chi te muore, stramuore?
1: Ah, mamma, che frigge le pulpa lungo a
3: mare! Che è da sfannata di cheol! Se ne chiai con cheol, i cadda!
1: E canetto, lo fece il tramon?
3: Un tramon! Cala mamma! Da.
1: E rido su sto cazzo!
3: Tu, a chi te ho di meno, Roy? E chiami da mappa cupingheo!
1: Ti sei accatato, un peggiotto?
3: Da sorda!
1: Da tanto!
3: A chi è morto?
1: A chi è vivo?
3: E che mano è morto?
1: A chi è stramorto?
3: O che bello? Saluto la puttana di mamma.
1: E da sorte, la mangia a casa.
3: Ci sentiamo domani. Chiamami di nuovo.
1: Mulo.
3: E fa parlare con mamma.
1: E sorte, la bottina. Mo che chi è stramorto è vivo. Forever.
2: Soggetto 103892. Pazza, bastarda, analfabeta. Parentesi, e mia madre. Chiusa parentesi.
4: Pronto.
1: Upa.
4: Pronto, chi parla?
1: Upa, c'è un'altra mamma.
4: Ah, non si sente bene, chi è lei?
1: Afa.
4: Afa. Non si capisce che ti senti.
1: Uè, soccola.
4: Non ci sei, madonna mai!
1: Su figli!
4: Ma chi sei?
1: La fece da trovare King Kong, tu!
4: No, non ti capisco, non so chi sei!
1: Nicoletta!
4: Non sono Nicoletta! Hai sbagliato il numero, vaffanculo!
1: Tua mamma!
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kittenmurt. Tentativo 2.
5: Pronto?
1: Pistolero?
5: Pronto?
1: Sei stato a San Severo?
5: Allora, guarda, io non so lei chi è, non so cosa vuole, non so cosa cerca da me. Glielo dico solo adesso, non richiami più, almeno a meno che lei non si qualifichi e mi chiede cosa cazzo a chi hanno da me. Cazzo, il rutto, chi chiune si è rotto. Io non ce la faccio più, tengo tanto da fare le cazzo mia da sta scassamu cazzo, la muerte del cazzo della donna. Io tengo da fedo. Si capito o no?
1: L'ho
5: muerto della m***a, l'ho muerto.
1: La m***a.
5: Tu mi dai l'ho mattina, l'ho muerto della croce. Non mi si facendo gasto me quando è vero che ci sta guanta cic, brutto bastardo e figlio da bocchino. Tu mi dai c'è cazzo a chiama da me. Tu mi dai c'è cazzo, lo straccazzo a chiama da me. Brutto figlio da bocchino e bastardo. Sei soltanto un culo rotto, tu che da troia da mamma tu. Brutto rocchione da merda. Si capito o no? Non si chiamano più quando è vero che sto più col da dare. Ma tu dici, bastardo ricchio. Non si chiamano. Argo, te da stai cheat, brutto figlio da bocchino. Non si chiamano più quando è vero la Madonna. Che c'è sta guan che ti ha fatto ne venne. Mioro ti ha fatto, brutto bastardo e chino da merda. Tu è che da chiave che da mamma, te che da troia da mamma. Brutto bastardo, te ne avvenia a sapere brutto chino da merda. Mi si fate fare pure una figura di merda fatica prima, brutto bastardo e chiò. Quando è vero che segnatelo, c'è sta guan che ti ha fatto ne venne, ti ha cito, brutto bastardo.
1: La mangi la salsicetta di carattere? E il provolone.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.
8: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is the zoo. This is the zoo.
9: È perlizia.
10: Vai, dai.
11: Lerce! Lerce! Hanno suonato! Forza!
12: Mi scusi, signore! Mi si sono attaccate le palle al freezer!
11: Ma Lerce! Quante volte t'ho detto di non infilare la sberla lì dentro? Dai! C'è anche del cibo, ma scusa!
12: Mi scusi! La prossima volta glielo infilo in bocca, signore!
11: Ma Lerce, ancora in questi modi, eh? Cos'è? Hai fatto le scuole a Bari da piccolo? Dai! Staccati e vedi aprire la porta, su!
12: Subito!
11: Allora chi è?
12: È quel ciccione di merda di feste!
13: Ehi, ciao Gomez!
11: Ma ciao Fester! Vieni pure! Non badare alle parole di quel maleducato di Lerch! Sai, ha fatto le scuole a Bari da piccolo, sai?
13: Sì, avevo sentito, non ti preoccupare, Gomez!
11: Beh, come mai sei qui, dimmi?
13: Sono venuto per ricordarti che l'altro giorno era la festa di tutti i santi, eh? E come tu ben sai, i santi, per essere santi, devono essere tutti defunti,
11: Ma certo che la conosco, Fester. Beh, dai, dimmi, avevi in mente qualcosa da fare per festeggiare?
13: Sì, Gomez, una cosa tranquilla, però. Che ne dici di andare al cimitero a trasformare i morti in santi?
11: Ma è una cosa meravigliosa, Fester. E poi potremmo anche realizzare il mio più grande sogno.
13: Il tuo sogno? E quale sarebbe?
11: Beh, fin da bambino il mio sogno era quello di profanare la tomba di Yuri Checchi. Sai,
13: Gomez, se non sbaglio, Yuri Checchi non è morto.
11: No? Beh, è un vero peccato. Mi sarebbe piaciuto tantissimo mozzargli gambe e braccia per usarlo come water, sai, cagandogli nel cranio.
13: Sarebbe fantastico, Gomez.
12: Signore, se non avete bisogno di me, io andrei di là a scoparmi le mani.
11: Lerce, io sinceramente avrei un po' fame. Tu, Fester?
13: Sì, pure io avrei un certo languorino, eh?
12: Vai, ditemi quello che volete e io ve lo filo in bocca.
11: Fai così, Lerce. In cantina ci sono quel gruppo di baresi che ho ammazzato ieri. Mozzagli le orecchie e facci due piatti di orecchiette con le cime di rapa. Dai, su! Forza!
12: Subito, signore! Nel frattempo vi lascio due bicchieri di champagnino.
11: Ma grazie, Lerch. Beh, allora in alto i calici per la festa dei santi, Fester.
13: Cin cin! Che buono questo champagnino, Gomez. Aspetta. Ah, è proprio buono, eh?
12: Mi sono permesso di pisciarci dentro.
11: Ma Lerch, cazzo! Questo è troppo, eh? Stasera dormi giù nelle cantine con i baresi morti, eh? Chiaro?
13: Hai fatto bene a pulirlo, Gomez. Hai fatto proprio bene.
11: Figa. Vabbè, dai, cambiamo discorso. Torniamo alla roba dei santi. Anzi, stavo pensando una cosa, Fester.
13: Dimmi, Gomez, sono curiosa.
11: Ma hai notato che non esistono santi di colore?
13: Sì, Gomez, è vero. E come mai?
11: E perché per diventare santi non bisogna fare l'amore per tutta la vita. E i negri non ci riescono, Fester.
13: Non possono fare l'amore di nascosto senza dirlo a nessuno? Tanto sui paradiso mica possono saperlo, no?
11: Sì, ma il problema è che quando i negri fanno l'amore gli diventa la faccia tutta rossa. La faccia diventa rossa, capito? E quindi quando vanno in paradiso lo capiscono subito che hanno scopato.
13: E come mai quelli di colore gli viene la faccia rossa quando fanno l'amore? È per lo sforzo e la passione che ci mettono?
11: No, Fester, è per via dello spray al peperoncino.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine.
3: Cosa... No, alla selezione dei cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
4: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
3: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Tra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
4: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
3: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica probabilmente.
4: Ma ti devi calmare, che mi stai ansiando.
3: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Se tu c'hai tempo di comprarli, ma li fermatichine, buttarli dentro.
4: Non ti fermi mai! Ma hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io non
3: lo... Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
4: Praticamente noi il cinghiale lo stiamo cercando vivo. Perché
3: sì,
4: ti...
3: Lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
4: Certificato di che? Che attesta che è vivo, lo vedo, si muove.
3: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
4: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
3: Ma io non ci sto a capire una sega nulla.
4: Allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Senti, scemo, ce l'hai imbalsamati?
3: No, non ce l'ho imbalsamati.
4: Ma oh, mi devi dare un cinghiale.
3: Guarda, dai, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare e tu c'hai da lavorare.
4: Ma che cazzo di lavoro
3: fai? Ti saluto, buona giornata.
4: Cosa fai? Fatti degli uccelli. Pronto?
1: Tamarri.
5: Pronto? Pronto?
6: Pronto?
5: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
6: Ma non da vendere.
5: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un...
6: No, sono liberi nel bosco.
5: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato, perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio... Vorrei pestarmi con un cinghiale perché...
4: Ma tutto protetto con i cuscini.
5: Sì, tutto protetto con i cuscini. Una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio: oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
6: No, così no. Perché poi se succede qualcosa, ma adesso...
5: Ma no, ma io mi sono già abituato. Mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
6: Così no, se poi vieni a fare foto da fuori, va bene. Per dire,
5: io sono fuori dal recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
6: Sì, certo.
5: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo e minchia, gli dico: che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? A mano aperta, però.
6: Ma lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
5: Vabbè, lo scavalco un attimo. Ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
6: Mi piace, ma questa cosa qui no.
5: Ma sei...
6: Non rischio, perché se succede qualcosa ci avrebbe a tutti.
5: Ma no. se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
6: Ma che dici? No.
5: C'ho vestito di...
6: Comunque c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
5: E che cazzo?
6: Le femmine sono in calore, no.
5: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
6: Sono già un po' citati.
5: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa incazzare.
6: Io ti ho risposto.
5: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai. Che cazzo?
6: No, non ti faccio venire.
5: Ti do 70 euro.
6: È una cosa troppo rischiosa.
5: Ho capito. Senti, l'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te, sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
4: Proprio volgare,
5: volgare
4: anche. Sto cretino.
7: Pronto?
4: Pronto, Mammut? Mi senti? Pronto? Sono Massimi di Quarto, cioè sei cinghialaio?
7: Ma chi è che parla?
4: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio, Massimino di Quarto, dovresti conoscere.
7: No, Non ho capito, scusami.
4: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino Di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
7: Sì, ma io Massimino Di Quarto non conosco.
4: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
7: Senti, mi sembra che sei...
4: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce li hai cinghiali vivi?
7: No.
4: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
7: No, non c'è nemmeno quelli.
4: Mi hai detto che sei cinghialaio?
7: Io vado a caccia ai cinghiali.
4: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, no. L'abbiamo trovato. Tu spari ai cinghiali e ai cristiani. Pazzesca sta cosa. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
7: Sì, ma ora chiude la stagione.
4: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
7: No, chiude venerdì.
4: Oggi è mercoledì.
7: Domani è giovedì e non facciamo voi
4: dopo c'è sabato e poi va a fanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi, prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino, si può fare una pestata a mio cugino?
7: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
4: Milano. Ma hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te sta notizia.
7: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
4: Vabbè, il 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo il 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
7: Si spara soltanto la sera.
4: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino. Tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
7: Guarda,
4: vuole pestarsi. Oh, sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
7: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
4: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
7: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dovrei tornare in Germania.
4: Ma a me dei cazzi tuoi non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
7: Veniamo
4: mettere
7: suoi, ciao.
4: Appunto, allora mi dici. Oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Prendo!
5: A posto, Massimino!
4: Ho trovato tutto quello che serve.
5: Alla grande, vai che ci spacco, lo spacco, cinghiale! No.

0: This is the zoo, only for you. È tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascolta, va Laura, va cretino.
0: È il più cinico.
4: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
4: È il cazzo mo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici. La contattavo per il lavoro su internet, signor Renzo?
5: Sì, sono io, dica.
6: Buongiorno, salve. Senta, la contattavo per proporre un'attività lavorativa molto molto interessante.
5: Di che cosa si tratta?
6: Noi stiamo collaborando, abbiamo qua questa collaborazione aperta.
5: Sì.
6: Con la Fly Zoo, che è un gruppo animalista a difesa dei volatili nelle città.
5: Sì.
6: È nato nella zona di Bari, in Puglia, perché hanno notato che c'è stata una sparizione di volatili.
5: Quindi cosa dovrei fare? Come funziona?
6: Posso andare avanti a parlare o non ho capito qua?
5: Prego, prego, mi scusi.
6: Quindi, questa è la cosa, ma quella cosa più drammatica...
5: Qual è?
6: È che a catturare e poi ovviamente mangiare i volatili siano dei marocchini.
5: Ah. Ma cosa dovrei fare? Come funziona questo lavoro? Quale sarebbe il mio ruolo?
6: Allora, la mansione sua è quella di recuperare informazioni riguardo a sti c***i di marocchini che si mangiano i piccioni, i volatili nelle città.
5: Sì.
6: E queste informazioni poi lo dovrà dare alla Fly Zoo, che denunceranno i responsabili per poi i procedimenti penali.
5: Bene.
6: Allora,
5: bene.
6: Partiamo col test. Allora, nome?
5: Enzo.
6: Cognome?
5: Franci.
6: Allora, iniziamo col test statale.
5: Va bene.
6: Domanda numero uno. Domanda di idoneità.
5: Sì.
6: Lei ha precedenti penali?
5: No, assolutamente no.
6: Ok. Andiamo con la domanda numero due. Educazione civica. Allora, lei è in giro?
5: Sì.
6: Trova un piccione ferito?
5: Sì.
6: E vede un marocchino che sta cercando di catturarlo?
5: Sì.
6: Cosa fa? Risposta A. Prende i dati e consegna il materiale con le foto... proprio fatte in tempo reale al marocchino e al piccione, e li porta alla Fly Zoo. Risposta B. Prendi il marocchino e gli dai una scarica di pugni in faccia manate sulla testa che lo fai diventare senegalese.
5: Io opterei per la prima, quindi prendere i dati e portare alla Fly Zoo.
6: Vediamo cosa ne pensa il computer.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
6: 5 stelline. Andiamo con la domanda numero 3. Geopolitica.
5: Sì.
6: Dov'è situato il Marocco? Risposta A. Nel Nord Africa. Risposta B. Cazzo, me ne frega mai dove cazzo è Marocco, non ho capito.
5: Nel Nord Africa.
6: Nord Africa, vediamo il computer cosa dice.
0: Bravo, bravo, bravo.
6: 3 stelline.
5: Ah, non va bene.
6: Va bene, diciamo, però comunque sia, nel senso, non è importante per noi italiani sapere dove cazzo è Marocco, nel senso.
5: Ah.
6: Domanda numero 4, matematica. Allora, ascolti bene qua.
5: Sì.
6: Erano in fila per 6 col resto di 2. Cos'erano? Risposta A. Gatti. Risposta B. Cazzo. Risposta C. Nasi.
5: Mi state prendendo per il culo?
6: Poi infame le parole qua. Quali prendete per i culi? Ho detto no. Gatti, cazzo, nasi, forza.
5: Ah, ok, gatti.
6: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer. Qua mi sa che non va bene comunque.
0: Bravo a fare i pompi.
6: Una stellina. Ti sei atteggiato come un infame, quindi stai tranquillo.
5: Ok.
6: Comunque di culo qua sei passato per la media. Quindi da oggi sei il nuovo detective Fly Zoo.
5: Mi sembra veramente una stupidata quello che lei sta dicendo.
6: Allora, oggi si inizia.
5: Ok.
6: Aspetta un attimo che mi sta arrivando un fax qua, aspetta.
5: Sì.
6: Aspetta. Ah, cazzo.
5: Che cosa succede?
6: Niente, mi sa che il tuo lavoro non sarei più qua.
5: Ah no?
6: Mi è arrivato un fax adesso. Il nucleo dei carabinieri?
5: Sì.
6: Ha trovato tutti i volatili scomparsi.
5: Ah, quindi ormai l'hanno presi tutti i marocchini?
6: No, non hanno presi i marocchini i volatili. Tutti gli uccelli che scomparsi non ce l'avano i marocchini.
5: Ah, e dov'è che erano allora?
6: Nel figo di tua sorella. Infame, muori!
5: Oh, stronzo!
6: Quella puttana! Vai a prendere stronzo. I figli di tua madre, vai, infame!
5: Sei un bastardo!
6: Parla pulito, che il piccione te lo fico in bocca, infame!
5: Tu e tua madre, quella baldracca!
7: Ma guarda, sono peperoni di merda, va.
8: Questo è il momento di Gigi Vanni, che ha un lavoro per te.
9: Radio 105.

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè... Poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, angolatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: lo puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
2: Prato!
3: Ma chi cazzo è?
2: Sono Tony Termosifone!
3: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
4: Vai, Wender, massacralo!
2: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
3: Da chi ti dici tu? Ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti...
2: Cos'è? Devo ridere?
3: Ma tu piangi pure.
2: Devo ridere?
3: Ridi, finalmente, anche su che mi cazzo, almeno me lo mordi.
2: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Mamma mia,
3: no,
2: se
3: l'ho
2: ti
3: passato
2: becco
3: alla sborrea qua nel mio paese a farmi.
2: Comunque, sei una merda.
3: Tu e tua quella puttana di tua madre.

0: Cazzo fai il cane?
1: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
0: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sega. Sai come godi quando non hai l'aria?
1: Ma, cioè, ma vero?
0: Vero, verissimo. Madonna, ne spari uno e godi ancora di più.
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: Perché cazzo sono ricchione?
1: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
0: Madonna, ma io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono stafato, zio, che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
1: Cos'è, devo ridere?
0: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
1: Ti può sapere dove cazzo sei?
0: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
0: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei...
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelliana.
0: Il jumping jumping?
1: Già Tony termosifone si scalda in un minuto.
0: Guarda, io non mi scaldo neanche con la generazione. Che cazzo di problemi c'hai, madonna, ma... Oh,
1: sei più forte di me. Tony termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
0: Come cazzo è che ti chiami?
1: Stiamo, dai! Vieni! Brato!
0: Pronto, com'è che ti chiami, Tony?
1: Sono Tony termosifone. Lo conosci, Tony termosifone?
0: Di Torino sì che lo conosco io, Tony termosifone, porca miseria.
1: Già rispondi!
0: Che nervi, non so, è m***o.
1: Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh, shh, cos'è? Shh, shh. Cosa vuol dire? Shh.
2: Madonna, se ti prendo, madonna.
1: Sai cos'è? Shh, eh? E il rumore del... Madre,
0: shh, mentre fai bocca.
1: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni... E veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
0: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
1: Cos'è, devo ridere?
0: No. Tony, io se ti trovo in giro, io vengo lì col piccone, ti massacro a te e tutti quelli che conosci.
1: Cos'è, devo ridere?
0: No.
1: Abbaia!
0: Abbaia.
1: Abbaia!
0: Tua mamma.
1: No, devi urlare, urla!
0: Non urlo un cazzo. Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
1: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
0: Madonna, sei prego, madonna.
1: Non fare cazzate che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale,
0: Piglia la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
0: No, no, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Eccomi, amichina.
4: Finalmente sei arrivato, era ora.
2: Mamma mia, scusa il ritardo, ma ieri ero ad una festa e abbiamo fatto super tardi. E stamattina sembravo una strega. La morning routine è stata un incubo per non sembrare una lavandaia.
4: E certo, capisco, ma sei in ritardo di ore e il tempo è fondamentale in questo momento.
2: Mamma mia, ma che sarà mai successo di così ansiante? Non dirmi che sono usciti già i biglietti del concerto di Bruno Mars. Ti prego, non dirmi che sono finiti.
4: Ma di che cazzo stai parlando, Adam? Chi è Bruno Marte?
2: Madonna mia! Ma Sorceress! Ma dove caspita vivi? A stare in questo fetido castello con la facciata gotica. Ti stai perdendo un mondo super top pieno di musica e feste. Dai, forza! Dimmi quando è l'ultima volta che hai fatto una epilazione laser all'amicina per farle fare un po' di spuntini di cazzecat.
4: Cazzecat? Di che parli? Cos'è l'amicina?
2: Ma dai, non farmi essere una volgarona. Sai di che parlo? Da quando è che non vedi un uccello vero?
4: Da ieri. Ma non per i motivi che la tua mente depravata sta pensando.
2: Sono tutto orecchini di Laura Biagiotti. Voglio sapere ogni dettaglio. Lo conosco? Non dirmi che te la fai con il tizio che consegna Amazon. Mamma mia, quanto è buono.
4: Ma la vuoi smettere di pensare solo alla fornicazione? Se ti ho chiesto di venire immediatamente al castello di Gay School, c'è un motivo importante e sicuramente non è per parlare di sesso.
2: Adesso mi stai spaventando, mia cara maga piumata. Dimmi che succede, ma solo se quello che mi devi dire non comporta pianti. Perché ho il trucco fresco e non ho dietro la trousse.
4: Ieri Skeletor e Beastman si sono palesati dentro il castello e mi hanno minacciata per costringermi a fare una cosa orribile.
2: Oh mio Dio! Ma questo è tremendo! Mia povera amica, sei andata dai carabinieri? Li hai denunciati? Povera amica mia, che schifo! Presa con la violenza per un trisom. Ti giuro che la pagheranno.
4: Aspetta, non hai capito?
2: Ma che diamine è saltato in testa a quei depravati figli di puttana? Violenza inaccettabile. Li ucciderò con le mie stesse mani.
4: Adam, non hai capito? Stai travisando le mie parole.
2: Quindi non dirmi che ti hanno fatto fare quella cosa che uno è davanti e l'altro dietro che si vede nei porno amatoriali. Che vergogna. Chissà come stai male. Ti giuro che farò giustizia. Li linceremo, quei porci.
4: Basta, Adam, non mi sei scopato nessuno. Smettila!
2: Ma poi Skeletor non era diventato anche mezzo impotente per via delle pallette mozzate? No, non ci credo, ha usato uno strapon.
4: Ho detto basta!
2: Madonna mia, ma sei scema? Per poco non mi rovinavi l'acconciatura. Sparare così magia al chiuso. E se mi prendevi e mi deturpavi? Sei fuori?
4: Non c'è stata nessuna violenza sessuale. Skeletor è entrato eludendo la mia sicurezza e me lo sono trovata davanti con una richiesta immonda, ovvero di donargli nuovamente la sua voce e di dargli un grande pene, anzi, un bazooka palermitano.
2: Wow, e tu cosa hai fatto?
4: L'ho dovuto accontentare perché il suo scagnozzo stava scorreggiando talmente marcio che stavo per soffocare. Ma gli ho tirato un brutto scherzo e gli ho dato un priapismo esagerato. Ora più che un bazooka palermitano, ha fra le cosce una bombola del gas messinese.
2: Davvero? Ma è grande, grande, grande.
4: Sì, gigantesco.
2: Giusto per capire. Da nati che a petto. Secondo te è più o meno come il mio busto o meno? Nel senso, arriverebbe a sfiorare il mio cuore dall'interno.
4: Ma che razza di domanda è?
2: Altro quesito. Il diametro è più o meno della bocca di una persona come me. Cioè, secondo te ci sta nel mio palato? Almeno la capocchiona.
4: Ma è una mia sensazione, o invece di pensare al fatto che Skeletor è riuscito a deludere la sicurezza del castello di Gay School, stai pensando di farti chiavare?
2: Certo che sì, ma solo per curiosità scientifica, era milioni di anni che certi mostri non si vedevano sul pianeta.
4: Mamma mia, ma quanto sei froccio!
5: Sei pronto a chi parla?
6: Pronto, è il cinema. Stasera danno Jurassic Cats.
5: Ehi, brutta merda! Lo sai che stai praticamente sfottendo un handicappato, vero? Non ti vergogni!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: Bentornati a Monzoloni, sono le...
3: devo ancora mettere le cuffie.
2: Possiamo rifarlo?
3: Ok.
2: Vai col jingle della sigla.
3: Ciclamino. Prova. Parla tu, Fabio, uno di voi.
2: Bentornati a Monzoloni, sono le...
3: 99! 99! E 90... E le...

0: eccoci qua finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello la caride sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley, te lo ricordi? No?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello lì dei Backstreet Boys, quello che faceva Everybody! Yeah!
0: Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni è vicino a chi è lontano.

0: piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo.
1: Come diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: eh? A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello! E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la panca la capra campa. Sopra la pecora.
3: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca sì.
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
3: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è a domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno. Sembra lì.
4: Lo Zoo di 105.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, abbiamo risolto il problema del sangue in più per il mio megabelinone. Il macchinario a zaino a trasfusione istantanea è pronto, ma non ho abbastanza sangue per riempirlo. E come sai, il mio gruppo sanguigno è il più raro di Eternia.
4: Mio signore padrone, con la faccia secchissima e rivoltante, purtroppo abbiamo cercato in ogni archivio medico della sanità pubblica di Eternia, ma non risulta nessuno che sia un donatore compatibile.
3: Ma come cazzo è possibile che non vi sia nessuno su questo pianeta di merda, fatto di finocchi edonisti, che abbia il mio stesso sangue?
4: Cercate ancora! Ho bisogno di 16 litri di sangue subito per alzare il mega uccello e dominare Eternia!
3: Che succede?
4: Oh, ottime notizie, Skeletor. Ciclope ha trovato un donatore. Dopo una ricerca, ha scovato in un pronto soccorso un essere che ha il tuo stesso sangue. Sta massacrando tutti i medici e le infermiere per farsi dare il nome e l'indirizzo.
3: Perdonami, ma non ti sembra che Ciclope stia un pelo esagerando con l'uso della forza? Non bastava chiederlo e basta? E adesso che ti ha scritto?
4: Ciclope dice che sta massacrando anche tutti i pazienti e le donne delle pulizie. Dopo andrà a massacrare anche i bambini e le insegnanti dell'asilo vicino.
3: Accidenti, ma non vogliono proprio dirgli questo nome. Ma quale segreto debbono custodire per resistere al costo di così tante vite?
4: Nessuno, il nome lo sa già, si sta solo svagando.
3: Svagando? Ma Cristo santo, uno per svagarsi va in una spa a Riccione, non massacra decine di persone.
5: Già, effettivamente.
3: Dai forza, digli di dirmi chi è che ha il mio sangue, dal quale dovrò succhiarmi tutto il plasma per alimentare il mio zaino, alza cazzo!
4: Non ci posso credere, questa è veramente buffa.
3: Cosa è buffo? Parla, pezzo di merda! Che cosa è buffo?
4: Non ci posso credere, questa è veramente buffa.
3: Cosa è buffo? Parla, pezzo di merda! Che cosa è buffo?

0: Tu l'acqua!
1: Non hai capito, purtroppo. Acqua, inteso come non ci sei nemmeno vicino.
0: Ah, adesso ho capito, ma scusa, se non è Adam, deve essere un qualcuno di altrettanto potente ed indomabile. Ti prego, non mi dire che è la donna lesbica che amo! Non dirmi che è Adora.
1: Acqua, acqua, acqua, acqua!
0: Porco d***o, porco d***o, porco d***o, porco d***o! Dimmi quel cazzo di nome!
1: L'unico donatore compatibile con il tuo sangue è il Gabebbo.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso che tu hai lo stesso sangue del Gabebbo. Lo avete solo voi due.
0: Ci deve essere un errore.
1: Nessun errore.
0: Qualcuno si è sbagliato.
1: Non è possibile.
0: I medici hanno mentito.
1: I medici non hanno mentito.
0: Ciclope non sa leggere.
1: Ciclope è laureato.
0: Siamo su scherzi a parte.
1: È fuori palinsesto Mediaset da anni.
0: Allora andate tutti a fanculo. E trovami quella merda rossa puzzolente che lo devo svuotare per riempirmi l'uccello. Vado a piangere da solo nel letto come una liceale delusa.
1: Ma Cristo santo Skeletor, che cazzo hai 10 anni?
0: Sei pronto a chi parla?
2: Sei pronto mea webesugo? C'hai mica visto il Gimmighione che c'ho un servizio per lui?
0: A parte che è la peggiore imitazione del Gabibbo che abbia mai sentito. Ma tu brutto coglione, come cazzo fai a sapere tutti i cazzacci miei? Parla! Dimmi chi è la talpa! Figlio di puttana.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
4: Abbonati a Netflix.
2: Netflix. Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il Padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Avido. Quel pomeriggio 5 di un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
4: Netflix.
2: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca. Carlitos Huawei. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
5: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
1: Lo Zodi 105.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.

0: Eccomi finalmente dentro! Dove sei, maga piccione?
1: Skeletor, maledetto! Come sei riuscito ad entrare nel castello di Gaeskull?
2: Già, Skeletor! Per quale cazzo di motivo siamo entrati così velocemente? Sono 40 anni e 5 stagioni che cerchiamo di espugnare questo castello del cazzo e oggi siamo entrati in 5 cazzo di secondi.
0: Perché prima c'erano esigenze di sceneggiatura diverse. Se fossimo entrati qui al secondo episodio usando un semplice teletrasporto e avessimo fatto fuori la maga piccione e tutto il cucuzzaro di minchiate magiche, cosa cazzo si vendeva la Mattel?
2: Severo, ma giusto.
1: Maledetto, perché sei qui? Sai che non puoi nulla contro la magia del castello di Gaeskull. Mi basterà alzare in cielo il mio bastone magico e vi farò immediatamente svanire in una dimensione di sofferenze indicibili.
0: Calma, donna Pennuto. Non me ne frega se i cazzi del tuo castello crea finocchi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. E poi me ne vado, senza nemmeno cagarti il cesso.
2: Parla per te. A me scappa veramente.
1: Cristo santo, che puzza! Ma che cosa mangi, animale?
0: Mamma mia, Beastman, ma non potevi farla prima di uscire? Cazzo, hai 7 anni che ti scappa la popò in autostrada!
2: Che mal di stomaco, devo aver mangiato qualcosa di avariato.
1: Parla, dimmi cosa cazzo vuoi. Farò tutto ciò che mi chiedi, basta che mi liberi da questo inferno.
0: Devi usare la tua potente magia per rimettere a posto le mie palle e darmi una super mascolinità senza eguali. Voglio tornare ad essere un cazzo di maschio alfa con la mia voce di prima. E visto che ci sei, voglio anche un cazzo un po' più cicciotto. Una roba da meridionale. Una bella minchia da palermitano.
1: Va bene, basta che poi ve ne andiate immediatamente. Expecto Patronum!
2: Ma questa non era roba di Harry Potter.
0: E fatti i cazzi tuoi, se la vedranno gli avvocati per i diritti d'autore.
1: Ecco fatto, adesso andatevene che apro le finestre e faccio prendere aria.
3: Cristo santo, finalmente la mia voce è tornata!
2: Quante emozioni!
1: Basta, ti supplico!
3: Veramente dai, basta, Beastman! Cristo d***o, non si respira!
2: Scusa, Skeletor!
3: A proposito, fammi controllare il mio nuovo uccello!
2: Oh cazzo, ma è enorme!
3: Scusa, Sorceress, ma non ti sembra di aver esagerato un pochino? Questo non è un cazzo, ma un idrante! Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
1: Ciò che è fatto, non si torna indietro. La magia è irreversibile. Ora fuori.
2: Ti prego, andiamo, Skeletor, la faccio qui.
3: Va bene, va bene. Ci farò l'abitudine, magari è solo prospettiva diversa da prima. E comunque, quando sarà eretto, non può crescere ancora, giusto?
0: Sei pronto, chi parla?
4: Pronto, casa uccelloni.
3: Non ci posso credere, ma tu come fai a sapere sempre i cazzi miei? Ma poi, che senso ha prendermi in giro perché ora ho un cazzo enorme? Non ha senso, lo capisci?
4: Hai ragione, ma ho una curiosità. Cosa si prova a pisciarsi sulle caviglie da in piedi?
3: Tu sei malato, lo sai.
4: Mostro.
3: Beastman! Vieni presto! Devo andare a pisciare! Mi serve una mano!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido. Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa di rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
0: Studio del dottor Cacca.
1: Studio legale, giusto?
0: Sì.
1: Sì. Salve, sono Mimmo Enzi, la stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
0: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
0: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
0: Sì.
1: J-Ax, il cantante.
0: Beh.
1: E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
0: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale.
0: Guardi, non sono apparente in questa attività e non so cosa dirle in merito, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale. E eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, Mimmo?
4: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
4: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
4: Gigi?
1: Gigi.
4: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
4: Prego.
1: Al fianco della tua officina?
4: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
4: Che negozio? Che...
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale.
4: Ah.
1: Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
4: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
4: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
4: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Non può, lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
1: Sì, il bar?
0: Si parla.
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: Sono io la proprietaria.
1: Ah, salve, se informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro. Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez no.
1: Non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete
0: non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
5: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
5: No!
1: Vabbè, sei tutto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, o vieni con me?
5: Sì!
1: Vabbè, noi andiamo. Ciao, merde!
5: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: 105 105. Lo Zodi 105.
2: Bene, bene, bene, benissimo. Eccoci ritrovati per...
3: Silenzio! Ma guardi che non ha parlato nessuno.
2: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
3: Nessuno, è lei che si gira su se stesso. Probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
2: Comunque.
3: Ah, ho capito.
2: Eccoci ritrovati, silenzio. Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio.
4: Osegui vostro onore. La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
2: Ma che proprietà di linguaggio.
3: Grazie. Sbagliato.
2: Che acume, che intelligenza.
3: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
2: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
3: Sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
2: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate la merda. Merda, signori, fischiatela!
3: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, è uno studio televisivo. Cosa fa?
4: È fischio, faccio buco.
3: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
4: Faccio rumorista.
3: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare buco? Ma che cazzo fa?
2: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
3: Parlava con lei evidentemente!
2: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
3: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
2: Ermene sbatto cazzo. Il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
4: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il Vagliardo l'ho solo preso in prestito.
3: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
4: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
3: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
2: pelle
3: perdoni.
2: Pelle d'oca, io.
3: No, pelle d'oca un cazzo.
4: Ma il mio giudice mi ha capito.
3: Non è suo il giudice, è del popolo.
2: Il nostro giudice. Lui l'ha solo preso in prestito.
3: Come solo preso in prestito? È due mesi che è sparito. Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
4: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
3: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
4: Bravo, ha capito?
3: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
2: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
5: Sì, mi manca molto.
2: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
5: Ah, ma lo conosci?
2: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
5: Oh, finalmente!
2: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
6: Giubilo, giubilo, giubilo!
3: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
6: No!
2: E condanna!
3: Ma ho capito il nonno!
2: E condanna il signor Erculone!
3: Ma cosa mi deve condannare?
2: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
3: Ma comunque è una bella donna, dai.
2: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
3: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
4: Zitto, zitto, vostro onore, metta a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il suo deletano, che così siamo a posto.
2: Ah, intende dire la scossa!
4: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
2: E che scossa sia! Buona Pasqua! Buona Pasqua!
3: A tutti!
2: Buona Pasqua anche a lei!

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche un'ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non, ovviamente non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei, quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. Se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo tre,
1: due volte.
2: Io vedo un via c***o qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora.
1: No, ha ragione.
2: Sì, lo so che ho ragione.
1: Ho vissuto, non me lo ricordavo, ho avuto un vuoto.
2: No, lo so, ho avuto un vuoto, però capisce bene che, a parte il fatto che la telefonata è registrata e quindi questo vuoto comunque...
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa, e ho convissuto lì.
2: Cioè lei... In questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via, nel senso non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, ribadisco, non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che, diciamo, nascondono degli illeciti.
1: Questo l'ho messo in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso, io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, questo lo dicono tutti. L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Gli siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no, ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e
2: questo lo dovrà dire
1: niente da nascondere, anzi.
2: Vabbè, questo lo dovrà comunicare comunicare alla Guardia di Finanza quando verrà a occuparsi della perquisizione degli ultimi suoi domicili. A questo punto, se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
2: Sicura al 100%?
1: Sì.
2: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
2: Ok, allora aspetti, 2012, quindi sono 2012, si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spannometricamente
2: 14 per 12
1: a memoria, ecco.
2: 168 meno 162 per 237,36. Uff, scusi, mi è venuto 38.452. Ma cioè, aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
2: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che sia che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
2: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, è ok, io
2: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, e questo glielo dico subito. Se sta percorrendo questa strada di non lo sapevo, è una strada, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente
2: sì, ma
1: fai,
2: scusi la franchezza, scusi la franchezza, cazzi suoi, nel senso, cioè, si informi, non è mica la regione che deve dire: ah, lei ha cambiato casa, si è ricordata di fare questo, cioè la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene,
2: sì, infatti. Okay, ma infatti io
1: non ho scusanti, perfetto, certo. Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
2: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede, andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste,
2: ma certo, certo. No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi. Dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33%, che è uguale al tasso di inflazione. Se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è cioè un tot che posso ratizzare, ecco, insomma.
2: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese. E le rate sono 105, come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo Zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia. Porca troia.
2: È uno scherzo di tua sorella.
1: Porca di quella maledizione. Dio santo, io vi ammazzo tutti, perché era la Madonna. Io vi ammazzo tutti.
2: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi pungi in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
2: Dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Anton, welcome. Lo Zode 105. Tamarri.
1: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
2: Se falegniamo?
3: Sì.
2: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Christ Bro. È presente come è fatto, no?
3: No, no.
2: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità pagando, che vieni a casa, che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
3: No, un comodino no, guarda, mi dispiace.
2: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
3: No, no.
2: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare? Non so,
3: no,
2: fammi un prezzo.
3: No,
2: 10.000 euro, quanto vuoi? 10.000 euro?
3: Sì,
2: 100.000. E 100.000 è un po' caro. 7.000, 8.000 possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane. Ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi con i goldoni, capito? Scemo. Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
3: Pronto? Pronto?
2: Pronto, falegname?
3: Ma scusi, cosa vuole?
2: Scemo. Scemo. Cosa fai? Hai preso un duoso? Se ti ho chiamato perché c'ho bisogno del falegname.
3: Sì, allora chiama un...
2: Scemo coglione! Cosa c'hai? Puttano!
3: Pronto?
4: Bello? Sei falegname tu?
3: Pronto?
4: Falegname!
3: Chi è?
4: Sto cazzo! Sono Massimo di quarto! Sei un casino della Madonna, stai segando alberi?
3: Cosa?
4: Sto cazzo due. Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo.
3: Da portare dei mobili?
4: Mamma mia, quanto sei ignorante. Devo...
3: Non si capisce niente.
4: Oh, scemo di me.
3: Con calma, parla con calma.
4: Sai che ti infilo un braccio in culo, ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
3: No.
4: Perfetto, allora te lo ripeto. Infilo un braccio in culo e ti trasformi in pupazzo. Pupazzo rosso con l'orecchione degli anni 80. Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'Ikea che fanno cagare perché non riesco a montarli. Mi serve uno bravo. Un Emnes, un Sandsbell.
3: Da montare la roba di Ikea?
4: Sì, un Whisperang.
3: Ah, va a trovare un altro da Ikea, dai, stai a comprare la roba là.
4: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti compro una maniglia?
3: Non sono capace di montare la roba di Ikea.
4: Ti monto una maniglia sul petto e ti apri il torace, scemo.
3: Non sono capace.
4: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito? Bastardo.
3: Tu sei bastardo.
4: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
3: Non capisco niente, amico.
4: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
3: Basta. Ma chi è lei? Ma chi è lei?
4: Bastardo! Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
1: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
4: Ehi, gnomo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega, ma come fai?
3: Ma basta un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
4: Lo so che non capisci un cazzo. T'hanno preso 44 ictus stamattina.
3: Aspetta un attimo, te lascio passare.
4: Non te ne sei neanche accorto. Che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
5: Devi chiamo, amico mio.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Ehi!
4: Madonna, mi ha risposto un gnomo, tutto ho fatto! Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
3: È capo di fabbrica di falegnameria.
4: Cosa hai detto, scusa?
3: Capo di fabbrica di falegnameria.
4: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo, voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
3: No, noi produciamo i mobili su misura e li montiamo i nostri mobili, e l'altro da fuori no.
4: Madonna, chi ho chiamato? Putin?
3: Sì, più o meno sì.
4: cazzo, si sente che sei dell'est? Come fai a lavorare con...
3: Sono russo.
4: Minchia, tu si sente che proprio sei uno tosto come il tuo presidente. Ma chi è quel rincoglionito che lavora con te? Ma che è un ognomo? Da dove l'hai preso? Nel bosco l'hai preso?
3: No, lo so, ma questo è il capo, capo.
4: Lo so che non puoi fare, non puoi dire niente, però lo vorresti mandare a fanculo il tuo capo. Vabbè, senti, ho bisogno di montare dei mobili dell'IKEA. Il Brinnesprek Nefrnes. E Tissental Pneftheft. Però non con quello gnomo tutto stronzo che ti, il tuo capo, che si capisce che non riesce neanche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
3: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo mobili su misura.
4: Ah, ho capito.
3: Siamo calzati a misura e montiamo i nostri mobili.
4: Fantastico.
3: Senti, non andiamo in giro.
4: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo? È pazzesca sta cosa.
3: Grazie.
4: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda, va. Va bene, dai. Buona giornata.
3: Buona giornata.
4: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao, ciao.
3: Ciao.
6: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
4: Va bene, anche stavolta l'abbiamo.

0: Ciao Merdoni! Fate uno scherzo al mio amico Ronny. Siccome lavora fuori sede, prende a noleggio una macchina aziendale per non consumare la sua. A luglio dell'anno scorso, la Jeep che aveva in dotazione ha avuto dei problemi e il mio amico ha dovuto chiamare il carro attrezzi. Non sarebbe fantastico se quelli dell'officina avessero fatto qualche casino per poi dare la colpa a lui? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Autolaglio, Milano.
1: Auto?
2: Autolaglio, Milano. Noi ci occupiamo di recuperare veicoli dati in noleggio breve o in, diciamo, in noleggio occasionale. Ci stiamo occupando in questo momento del veicolo Jeep Compass elettrica che risulta in noleggio a lei, noleggio prolungato, fino al 22/7/2025. Le risulta?
1: Sì, l'abbiamo riconsegnato alla Europe Car.
2: Esattamente, sì, che è uno dei nostri clienti.
1: Sì.
2: Le spiego qual è il problema. Ci è giunta una segnalazione riguardo lo stato della macchina, in particolare alla contraffazione del libretto. E
1: ma che senso contraffatto?
2: Cioè, contraffatto nel senso che il libretto non corrisponde a effettivamente al modello del veicolo. Come se qualcuno. Esatto, come se qualcuno avesse sottratto il libretto originale e lo avesse sostituito con una copia non conforme. Cioè il libretto è falso in pratica.
1: Sì, vabbè, ma non penso, cioè, perché adesso chiamate noi, diciamo, l'azienda.
2: No.
1: Cioè noi che cosa possiamo
2: allora, lei risulta, lei risulta come ultimo noleggio del veicolo,
1: sì.
2: Cioè l'ultima,
1: sì.
2: L'ultima persona che ha guidato la macchina e che è salito sulla macchina è lei.
1: Sì, io e il collega ce l'avevamo in due la macchina, quella la usavamo come macchina aziendale, insomma,
2: sì.
1: Era parcheggiata in sede, in ufficio, la usavamo noi.
2: Molto, molto riassuntivamente, il libretto sì. È contraffatto e alcuni pezzi sono stati rimossi e sostituiti con pezzi non conformi.
1: Ma pezzi di che genere, se posso sapere? Cioè, noi l'unica cosa che abbiamo fatto, abbiamo appunto fatto sostituire la batteria, ma noi ci siamo sempre appoggiati, cioè noi non abbiamo fatto nulla.
2: Sì, beh, questo è quello che dice lei, poi è tutto da dimostrare. Ovviamente noi occupandoci della pratica in questo momento stiamo verificando che non ci sia stato da parte sua un tentativo di ricettazione.
1: Assolutamente.
2: No, lei mi dice assolutamente, ma noi comunque dobbiamo procedere.
1: Cioè, noi siamo un'azienda, non è che sono io il privato. Questa è un'auto presa a noleggio tramite azienda.
2: Sì, ma risulta lei comunque come conducente.
1: Ma ci sono io e un altro guidatore, siamo in due di guidatori sempre.
2: A me risulta lei, a me risulta lei, l'altro guidatore non mi risulta.
1: Cioè, l'officina ha fatto i lavori, io che c'entro?
2: No, l'officina dichiara di averle riconsegnato la macchina in perfette condizioni. E quando noi l'abbiamo acquisita, la macchina non era in perfette condizioni, il libretto era contraffatto e alcuni pezzi della macchina non erano originali.
1: Sì, ma pezzi di che genere? Posso sapere che pezzi di che genere sono
2: se,
1: i pezzi modificati?
2: Adesso
1: cioè,
2: se vuole mi faccio
1: portare. Sono appena pena dove si apre lo sportello della benzina, io la macchina non ci capisco niente.
2: Sì, ma non è detto che l'abbia fatta lei, può essersi servito di un ricettatore, nel senso.
1: Sì, ma questa è l'officina, perché l'officina. No,
2: l'officina, ascolti, non mi racconti la favola della volpe e l'uva. L'officina ha già
1: innanzitutto come siete arrivati a me a chiamare me, cioè chiamare il mio numero. Cioè,
2: allora, noi siamo
1: risalendo Europe Car, perché insomma a me questa storia non mi piace assolutamente.
2: No, prima di tutto non piace a noi, perché noi abbiamo acquistato il veicolo e ci troviamo un veicolo non conforme. Il che ci riporta a lei, nel senso che noi abbiamo chiamato Europe Car, abbiamo detto guarda che la macchina non va bene. E lui ha detto non è colpa nostra.
1: In diretta, perché a me tutta questa storia non mi sta bene.
2: No, lei innanzitutto non prende iniziative, vediamo di risolvere il problema tra di noi, anche perché se no dobbiamo passare.
1: No, io chiamo Europe Car perché in tutta questa storia non c'entro niente, non so come.
2: Ma questo lo dice lei, ma a lei dei cazzi suoi con Europe Car non me ne frega una sega.
1: Ma neanche a me frega quello che mi state chiedendo voi, perché io non c'entro niente con questa storia.
2: Lei ha una responsabilità nei confronti di questo veicolo e io la devo appurare. Dopodiché, se vuole.
1: Simone, buongiorno. Ascolta, a me mi sta contattando un'azienda che ha acquistato praticamente la Jeep Compass. Ti ricordi quella che avevamo noi, abbiamo avuto per un po' di tempo? Certo, qua mi stanno dicendo che io ho manomesso la macchina, cambiato pezzi. Mi stanno accusando di certe cose che insomma assolutamente. Come si chiama l'azienda, scusa?
2: Autolaglio, Milano.
1: Autolaglio?
2: Laglio, sì, come il lago.
1: Ma che cazzo voglio? Autolaglio Milano. Che hanno acquistato
2: scusi il cafone al telefono ha detto a me che cazzo voglio?
1: Ma ha detto che cosa vogliono?
2: No, ha detto che cazzo vogliono, il cafone di merda.
1: Senti, io non c'entro niente in tutta questa storia. No. Aspetta, se no, o vengo lì, non so.
3: Assolutamente no, ma io non penso mezzo voi.
1: No, questi hanno il mio numero, cioè chi gliel'ha dato il mio numero a questi?
3: E che ne so io chi gliel'ha dato?
2: Scusi?
1: Sì, dimmi, aspetta un attimo.
2: Mi dica, prima di tutto, mi dia del lei, mi scusi. Così però la conversazione non può proseguire, perché io non posso ascoltare gli affari suoi con la persona dall'altra parte del telefono che non so chi sia.
1: Vabbè, allora chiudiamola qui, perché io non c'entro nulla in tutta questa situazione.
2: Benissimo, allora finiamo la dichiarazione, così io compilo il modulo e finisco il mio lavoro, perché sennò così non si capisce un cazzo. Io non so chi è la persona dall'altra parte, è anche una persona maleducata e sboccata, e non mi interessa neanche sapere chi è. Chiudiamo la pratica e poi chiama il suo amichetto.
1: Eravamo in tre, vi ho detto già.
2: A me risulta lei, che cosa vuole fare? Vuol darmi i nomi degli altri due?
1: No, io non do i nomi di nessuno, non do nomi in giro, come hanno fatto con voi.
2: Ecco, mi dia i nomi e i numeri degli altri due, chiamo anche gli altri due, per me non fa nessuna differenza. Io quello che devo appurare, glielo dico fuori dai denti perché adesso ho già veramente perso la pazienza, devo appurare che lei non abbia contraffatto il libretto e non si sia inculato dei pezzi della macchina, tutto qua.
1: Ma assolutamente no.
2: Ma questo lo dice lei, io lo devo appurare.
1: No, perché non sono solo io il guidatore, ma sono certo che nessuno ha messo la macchina, perché la macchina per noi è aziendale e non è che ci mettiamo a mettere mani sulle macchine aziendali.
2: Questo lo dice lei. Allora, o mi dai i nomi degli altri due conducenti e io coinvolgo.
1: Ma io non vi do nessun nome, non so chi siete,
2: Gliel'ho detto.
1: Non so con chi sto parlando al telefono. Sì, vabbè, anch'io sono Tizio e Caio. E il suo nome qual è?
2: Il mio nome è Fabio Alisei e sei nello Zodi 105.
1: Vaffanculo.
2: Ronnie, è uno scherzo di Mattia.
1: Ma vaffanculo a te e a Mattia soprattutto. Porco di... che bastardo.
2: Vabbè, vai tranquillo, non c'è nessun problema. Richiama il tizio che hai chiamato prima.
1: Porco
2: che sarà...
1: Va bene.
2: Sarà in paranoia il tipo, cazzo, adesso non ci capirà niente.
1: No, ma sai quella cosa strana? È che mi avete chiamato sul mio numero personale, quello mi dava fastidio. Come cazzo ci sono arrivati a me?
2: Vabbè, dai, non hai rischiato niente.
1: No, va bene.
2: Un abbraccio.
1: Ciao
2: Ronnie.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Ma lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
12: Fermi tutti.
8: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
12: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
8: Sì, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
8: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
16: Scassa parola e vai a cagare.
17: Buonasera a tutti!
8: Vale!
17: Buonasera! buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Sogno.
18: Cutù, cutù, cutù,
19: cutù, cutù, cutù.
18: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
17: No, John... si chiama di Lerda.
18: E però il terzo nome si chiama cutù.
17: A lei c'ha anche un terzo nome.
18: Il terzo nome,
17: cioè,
18: come
17: è un principe lei?
18: Mio padre Narciso.
17: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
20: quello
17: si chiama?
20: Sì.
17: Con la lettera A. Recidere un arto.
20: Amputare.
17: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
20: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
17: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
21: Vaffanculo.
17: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
18: Vedi qua?
17: Sì.
18: Biberò?
17: Biberò?
18: Bicazzo.
17: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
20: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
18: Certo.
20: Verrazza è mai da una borraccia.
18: La borraccia non è.
20: Io non ho mai visto nessun ciclista
18: non
20: con un bicazzo
18: in borraccia.
17: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
22: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
17: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
22: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
17: Ma no, ma no, ma no.
18: E vai alle scarpe lì.
17: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
18: B! Bibite!
17: Le bibite!
18: B! Banane!
17: Le banane!
18: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le b***e!
17: Bravo! Oh, infatti, si
18: io
17: sa, esistono...
18: Io non posso respirare con le b***e!
17: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
18: Voglio!
17: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
20: La coccinella.
18: Cosa no? Cosa no?
22: Coccodrillo.
17: Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
20: La coccinella.
18: Cosa no? Cosa no?

0: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
0: Sì, è porta fortuna.
1: Bravo, signor di merda. Non faccia l'invidioso. Passiamo alla lettera C.
2: È una vergogna.
1: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
3: Il cardamomo.
1: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
1: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
1: Giusto,
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
1: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
0: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
2: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto, signor Francesco?
2: Sì, ditemi.
3: Ah. Lei è meridionale?
2: Sì.
3: Allora ritiro il signore. Francesco, senta, ho avuto il suo numero di telefono, lei si occupa di trasporti?
2: Sì.
3: Sì, salve, senta, allora io devo portare su della, diciamo, delle cose personali dal meridione, insomma, dalla Teronia, su al nord. Lei fa questo tipo di servizio?
2: Sì, ma vi posso dare il numero, parlate con l'azienda direttamente, io sono un dipendente, non sono io direttamente.
3: Ho capito, ma siccome voi meridionali siete un po' truffatori, magari
2: trovava
3: un modo per aggirare sotto banca o robe.
2: Ah, capito. Ma chi cazzo sei che chiami il numero privato, scusa?
3: Che simpatico, sta facendo un film di Izzo, immagino, che questo modo di parlare litanico.
2: Non c'hai niente da fare, scusa.
3: No, io dico, io ho chiamato per avere il suo servizio come autista.
2: No, non voglio fare nessuno servizio.
3: Beh, immaginavo comunque che la voglia di lavorare non era intrinseca nel DNA.
2: Esatto.
3: Cosa sta facendo adesso? Sta condendo un babà?
2: Sì, con tua sorella.
3: No, vedi il terone subito, mi fa innervosire. Io purtroppo c'ho un problema. Quando sento il meridionale mi innervosisco. Se mi innervosisco potrebbe non piacere.
2: Metti un dito dietro.
3: Cosa, scusa?
2: Un dito dietro. Ti fa passare tutto.
4: Uè, Pulcinella! Vuoi che ti arrotolo nella pizza e ti mangio? Bastardo terone! Cosa hai detto? Ehi! Vesuvio!
3: Accidenti, mi è scappata la frizione del nervoso. Vediamo se riesco a recuperare il rapporto col partenopeo. Pronto, signor Francesco? Lo sento che è lì, non faccia finta che non mi sente. Allora, purtroppo quando mi innervosisco perdo un po', cioè vado in collera perché mi trasformo, quindi volevo magari ripartire da capo nella nostra conversazione, se è possibile. Che fa, si nasconde?
2: Sto con tua sorella. Fammi vedere tua sorella.
3: Ma perché insiste?

0: nel voler conoscere una mia parentela. Francesco,
1: fammi vedere tua sorella.
0: Ancora.
1: La sistema io.
0: La sistemo io, non io.
1: Io la sistemo io.
0: Io lo sistemo io, è femminile. Io la sistemo lei, cioè lei inteso come donna. Ma cosa
1: parla? Io sono ignorante.
0: Eh beh, ma quello lo immaginavo, l'estrazione lei meridionale.
1: Normale,
0: purtroppo non ci può fare nulla se nasce. Se fosse nato in una zona d'Italia dove l'istruzione era obbligatoria.
1: No, siamo, come si dice?
0: Boscimani.
1: È bravo.
0: Dal mio punto di vista anche merde, però.
1: Sì,
0: voglio dire, ognuno la vede al suo punto. Senti, allora per il trasporto cosa facciamo?
1: Non mi interessa.
0: A lei il denaro non interessa, immagino.
1: No, io lavoro onestamente.
0: Beh, questo adesso bisogna vederlo, insomma.
1: Arrivederci.
0: Pronto? Non faccia così che me lo dica!
2: Mi ha fatto nervosire ancora! Ehi! Allora! Stai andando a cercare una pensione di invalidità per metterla in culo allo Stato, eh? Barone! Ah, fa finta anche di non sentire! Ah! Adesso ti prendo il camion, te lo schiaffo nel culo! Bastardo!
0: Ma perché è così difficile parlare coi meridionali?
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Lo Zoo di 105.

0: Ciao vecchie troie, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo a mia sorella Laura. Siccome abito in Inghilterra, le ho comprato un telefono qui, che costa meno, e gliel'ho fatto spedire in Italia direttamente da Amazon. E fin qui, niente di male. Però lei è abbastanza paranoica e quindi ha paura che questa manovra sia illegale. Direi che è proprio la vittima perfetta. Fatela incazzare. Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Amazon, servizio clienti Italia, relativo alla consegna di un Samsung Galaxy S23 Plus.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, noi abbiamo rilevato delle irregolarità tra ordine e consegna, nel senso che il telefono è stato acquistato tramite la piattaforma amazonco.uk, che è la piattaforma inglese, ma l'indirizzo di spedizione risulta Grenoia Capo Lecce.
1: Esatto, mio fratello mi ha fatto questo regalo, è un problema?
2: Eh sì, purtroppo avendolo ordinato su Amazon Inghilterra, non essendo più la Gran Bretagna parte dell'Unione Europea, in questo modo sull'ordine ha evaso di fatto la tassa doganale che è prevista.
1: Ah, però appunto doveva essere messo direttamente dentro le spese mentre faceva l'ordine mio fratello.
2: Le spiego come funziona. Allora, Amazon Co. UK non prevede costi aggiuntivi doganali in uscita, mentre per l'Unione Europea sono applicati dei costi. Quindi di fatto ha evaso la tassa doganale.
1: Qual è il problema?
2: Bisogna pagare la tassa doganale e ovviamente la sanzione prevista per l'evasione della tassa doganale che non è stata applicata.
1: Però lui non ha fatto nulla di illegale, è fisicamente in Inghilterra e ha spedito un pacco fuori dall'Inghilterra.
2: Allora,
1: non ho capito per quale motivo
2: sarebbe
1: deve pagare.
2: Allora le spiego, se lui avesse acquistato il telefono in Inghilterra e successivamente con un servizio di posta avesse inviato il telefono a lei, non ci sarebbe nessun problema perché il telefono è stato consegnato in Inghilterra.
1: Perché non lo prevede la legge inglese, visto che l'ordine l'ha fatta lui, non capisco perché poi devo pagarla io.
2: Perché c'è una dogana, signora, c'è una dogana. Amazon UK fa semplicemente da tramite, è una micro truffa, diciamo, è una truffa.
1: Ah no, Dio santo, no, non era l'intento di nessuno fare.
2: Però io la sto chiamando apposta perché ovviamente il sistema ha fleggato la sua procedura e in questo momento il sistema ha segnalato una truffa. O lei rimpacchetta il telefono e lo rispedisce a suo fratello o direttamente ad Amazon UK come reso, oppure lei paga sia lo sdoganamento del prodotto che la multa relativa al mancato sdoganamento. Questo è.
1: Ma di che insomma si parla? Perché
2: allora in questo momento,
1: giusto per intenderci, perché se lei mi spara una somma altissima, io poi mi informo anche a livello legale per capire se posso fare ricorso, perché
2: certo.
1: Non è possibile che una persona senza nessun avviso e poi...
2: Però mi sembra chiaro che suo fratello ha fatto un po' un giochetto di astuzia, nel senso l'ha comprato in Gran Bretagna dove costava meno e poi l'ha mandato a lei perché costava meno. Se l'avesse comprato sulla piattaforma italiana avrebbe speso di più. E adesso però con questo trucchetto simpatico e astuto, un po' truffaldino, si ritrova a pagare da una parte la dogana e dall'altra la multa. Se vuole le faccio il conto.
1: Certo, vorrei sapere, allora, perché sennò non ne vale, cioè dico a sto punto che lo rispedisco indietro, non lo so, vedrò che cosa fare.
2: Allora aspetti,
1: però intanto sapere.
2: Certo, allora aspetti che cerco un attimo a monitor il valore commerciale del Samsung.
1: Sì.
2: Qui mi dà come valore commerciale 599,99 euro, convertito in sterline, suo fratello lo ha pagato 333, per cui ci sono 236 euro di differenza, più 236, aspetti che applico il tasso di interesse. 236 per 5,8%, 372 euro.
1: 372 euro, il valore del telefono praticamente.
2: Ma signora, mi scusi, è suo fratello che ha fatto il furbacchione, non sono io, cioè non si
1: ma
2: può fare i furbacchioni con Amazon.
1: Nel momento in cui Amazon gliel'ha fatto fare
2: Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon
1: non l'avrebbe fatto.
2: No. Senta, scusi, non dia responsabilità all'azienda. Allora, Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon in buona fede ha pensato che suo fratello residente in Inghilterra comprasse un prodotto che rimaneva in Inghilterra.
1: Vabbè, il reso quanto costa? Perché a questo punto conviene fare il reso.
2: Le conviene fare il reso, sì, assolutamente sì, se vuole le faccio il conto.
1: Sì, il problema, il conto,
2: il problema è che la multa comunque la deve pagare, 136 euro di multa la deve pagare.
1: 136 euro di multa, comunque la devo pagare.
2: Certo, questa è una multa che lei deve pagare allo Stato, al servizio dogane dello Stato, non ad Amazon. Amazon non prende un centesimo da questa multa.
1: Sì, no, sono un attimo scioccata.
2: Abbia pazienza, mi scusi, se suo fratello non faceva una manovra truffaldina, non ci ritrovavamo in questa situazione.
1: Ma nel momento in cui un servizio servizio come Amazon permette di fare una transazione del genere.
2: Non lo permette, signora, non lo permette.
1: Noi pensiamo che sia legale, non perché vogliamo fare una truffa. Allora, non, mio fratello non ha fatto una truffa.
2: No, suo fratello, mi scusi.
1: Mio fratello mi ha fatto un regalo. Sì, mi scusi.
2: Sì, ma suo fratello le ha fatto un regalo truffando lo Stato italiano. È una truffa, quindi lei o paga la multa o restituisce il telefono o paga la multa e la dogana. Decida lei. Adesso io non ho tutta la mattinata qua a starmi a rompere i coglioni con lei e il suo telefono di merda. Mi scusi, eh.
1: Ci sono dei toni che vanno rispettati, mi scusi, io non ho mai fatto di rispetto.
2: Perché lei è un asino, scusi.
1: Adesso, ma l'ho capito, mi sta dicendo delle parolacce in faccia, mi sta dicendo che si sta rompendo i coglioni. Io adesso parte la registrazione, perché questi non sono comunque modi. Guarda, allora ci rilassiamo e continuiamo a essere educati.
2: Ma lei è un asino, scusi, scusi, lei si continua a comportare come un asino.
1: 70 euro, non sono nulla, ma le persone sono soldi.
2: Vabbè, se è morta di fame non si compri il Samsung Galaxy, si compra un altro telefono da 130 euro.
1: Ma è morta di fame.
2: Ma certo, non so, io voglio dire, fate gli speciali con i Samsung e poi non ci avete un cazzo di 100 euro per una minchia di dogana. Su, dai, ma dai, su.
1: Ho capito, ma poi... Ma...
2: Laura!
1: Sì?
2: Sei nello zoo di 105!
1: Ma vaffanculo, adesso ho capito che era uno scherzo, ma non è cosa! Ma dai, ma questo è stato mio fratello, ma quella testa di cazzo di mio fratello! Oh mio Dio! No, vabbè... Io non ci posso credere, ci sono cascata come una cretina.
2: Eh sì, probabilmente perché...
1: cosa? Ma no, ma davvero non era una truffa perché...
2: Ma no, ma ti pare, ma secondo te, cazzo, ma se non si potessero fare ordini all'estero non lo userebbe più nessuno.
1: Potete dirgli che è una grandissima testa di cazzo?
2: Certo, lo sentirai in radio oggi pomeriggio alle 14.
1: Ciao,
2: baci baci, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Venerdì scorso, a causa di un incidente di percorso,
8: o meglio una svista da parte della nostra censura,
7: è scappata in onda una bestemmia da parte di una vittima di uno dei nostri mille scherzi telefonici. L'errore passa quasi in sordina, se poi non viene amplificato da uno dei collaboratori di Radio 105 nel programma che segue lo Zoo. In poche ore scoppia il casino.
8: Lo Zoo si incazza, Mazzoli sospende il programma e inizia una faida
7: con la direzione della radio. Tutto risolvibile se non si mettessero di mezzo i giornalisti italiani. Con l'avvento di internet e col fatto che ormai nessuno compri più carta stampata, le testate giornalistiche, anche le più importanti, a volte si avvalgono
8: di giornalisti non del tutto professionisti.
7: Di giornalisti, chiamiamoli improvvisati, o meglio, di gente che caga notizie senza prima accertarsi che siano vere. In questo caso trasformano un incidente di percorso in un programma in il conduttore del programma bestemmiato in diretta ed è stato licenziato dalla nuova proprietà. Ora vi rendete conto di come cambiano le cose con tre parole? Cioè, se io titolo una notizia:
8: scappa una bestemmia nello zoo durante uno scherzo telefonico, il conduttore si incazza
7: e sospende la trasmissione, ha un peso. Ma se io scrivo: il conduttore Marco Mazzoli ha bestemmiato e viene licenziato dalla sua azienda, ne ha tutt'altro. La colpa?
8: La colpa?
7: In sintesi, come funziona? Le testate giornalistiche si avvalgono di agenzie esterne che gli forniscono informazioni, molte volte sbagliate o molte volte storpiate, per fare sensazionalismo. Eh sì, perché se scrivi che è scappata una bestemmia in una radio per errore, non interessa a nessuno. Per prima cosa, contattiamo un quotidiano online
8: che ha pubblicato la notizia
7: senza documentarsi e senza preoccuparsi che fosse vera.
9: Pronto?
7: Sì, pronto, buonasera. Pronto?
9: Sì, sì, buonasera.
7: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
9: Sì, sì, sono...
7: Molto piacere. Senta, mi hanno appena girato un link di un articolo che avete pubblicato dove viene dichiarato il falso, diciamo, nei miei confronti.
9: Sì, è un articolo, in effetti, siccome abbiamo ricevuto la sua mail, abbiamo sì. subito guardato ed è un articolo che è uscito sul web, ed è di Afghan News.
7: Ho capito.
9: E quindi, cioè, ne stavo giusto parlando col direttore poco fa e quindi stavamo appunto... pensando a come in qualche modo riparare, perché non è neanche un'agenzia, insomma è l'agenzia ASCA, e quindi ed è uscito sul web.
7: Ma la domanda è ma perché succedono queste cose? Cioè perché la gente non... No, dico, un giornalista dovrebbe fare il giornalista, quindi documentarsi prima di pubblicare una roba del genere, perché poi prima di toglierla...
9: No, allora, intanto, allora, io non, come posso dire, ammettiamo, se c'è un errore lo ammettiamo, però... Consenta, non accetto lezioni da lei.
7: Beh, scusi, io vorrei vedere se io andassi in onda e la diffamassi dicendo che lei...
9: Sto dicendo che è un'agenzia e quindi che stavamo giusto parlando col direttore sul da farsi. Adesso è chiaro che noi ammettiamo l'errore in questo caso, però siccome non è non è stato fatto dalla redazione di Prealpina ma da un'agenzia che ci fornisce servizi, adesso stiamo cercando di capire.
7: Lei si rende conto che dire che io ho bestemmiato in onda è una cosa molto grave? Cioè io sono un professionista.
9: Certo, assolutamente.
7: È come se io scrivessi o dicessi in onda, che è più o meno la stessa cosa, lo stesso peso, nella mia trasmissione, che lei va in giro a prostituirsi. Cioè è una roba grave, capisce?
9: Certamente, no, ma infatti mi rendo conto. Allora, siccome è uscito sul web, noi intanto immediatamente lo togliamo, perché dopodiché faremo le nostre rimostranze ad Afghan News, perché è un'agenzia.
7: Ma preferirei che magari venisse rettificata intanto, perché togliendola rimane comunque nel come si chiama?
9: Sì, no, certo, però in ogni caso noi comunque la togliamo, poi senz'altro non abbiamo alcun problema a rettificare quello che, cioè, prenderci le nostre responsabilità, di sicuro noi ce le prendiamo. Dopodiché faremo i conti con Afghan News, ovviamente, no?
7: Certo.
9: Perché noi in ogni caso dobbiamo prendere come per oro colato quello che ci mandano le agenzie.
7: Noi dobbiamo prendere per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Capito come funziona l'informazione in Italia? Quindi se l'agenzia scrive una puttanata, tutti i giornali sono autorizzati a riportarla. E quindi se scrivono una puttanata su una persona qualsiasi che non ha nessun tipo di potere, quella persona è fottuta per sempre. Io lavoro in radio e quindi io so come difendermi. E gli altri?
10: E gli altri?
7: Viva l'informazione!

0: Ciao brutti cessi, fate uno scherzo a mia zia Michelina che è calabrese ma vive in Svizzera da 40 anni. Dopo una vita di sacrifici, lei e il marito hanno sistemato la loro casa vicino a Crotone. L'anno scorso una mareggiata ha fatto qualche danno e quindi stanno aspettando di ripararlo per metterla in vendita. E qui deve scatenarsi la vostra infamia. Parlate piano perché è rincoglionita. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Zapotec Immobiliare, Milano, relativamente all'immobile a Torre Melissa. E la stavo contattando per una proposta di acquisto.
1: Ah, no, la nostra casa non è in vendita per il momento.
2: Non è disponibile, ma lei ha intenzione di vendere?
1: Ma cosa ha dato? Chi ha messo, scusa, che è in vendita?
2: Sì, no, il discorso è che a me qua la pratica risulta già avviata e esistono già delle offerte di compravendita, per questo noi siamo subentrati e sono state fatte anche...
1: Scusa, io non so da dove ci vengono queste cose, però al momento noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Ma scusi, mi dispiace, allora c'è un problema, perché qua sono state effettuate delle perizie per, ad esempio, dei danneggiamenti provocati da una mareggiata alla cancellata, sto leggendo, e quindi l'ingresso con la macchina non è più possibile, giusto? Le risulta?
1: Uh-huh.
2: Vedi, qua ci sono le perizie.
1: Sì, ma ho capito, ma chi ha messo in vendita questa cosa non ho capito io da dove viene fuori.
2: Allora, la pratica c'è stata passata dal dottor Luigi Lentini.
1: Lentini poi?
2: Lentini della Dario Argento Immobiliare di Crotone.
1: Dario Argenti?
2: Argento Immobiliare.
1: Argento?
2: Sì, Argento
1: Immobiliare.
2: Immobiliare di Crotone. Che si sono occupati anche della riqualificazione dell'area profondo rosso, non so se lei da quanto tempo non va giù.
1: No, mi sembra assurdo, perché noi questa agenzia non l'abbiamo contattata, non abbiamo dato nessuno costi di vendita. E come si trovano tutti sti cosi qui? A me mi sembra assurdo. Gente, ma... andata anche a vedere?
2: Sì, io ho le fotografie delle perizie e...
1: Scusa, il valore della casa quando l'hanno messa, mi potrebbe dire per favore?
2: Mi dà 42.000 euro.
1: Cosa?
2: L'annuncio è stato messo fuori per 42.000 euro.
1: Ma lei sta scherzando? Ma lei c'ha la foto della mia casa?
2: Sì, ma io non è che dalla foto...
1: E lei, secondo lei, venderebbe una casa con lì per 42.000 euro?
2: Ma guardi, io faccio l'agente immobiliare, non fisso io il prezzo, io non so, lei è molto che... Cioè, ma lei risiede lì...
1: No, scusa, io sono stata quest'estate giù in Italia e non abbiamo messo né su dottor Lentini, non ci so chi è. Ai. Noi non sappiamo niente di questo.
2: Allora potrebbe trattarsi di un caso di appropriazione indebita.
1: No, allora facciamo così, io sì. Adesso mi interesso, non so niente, adesso io mi interesso chi è questo signore, c'è qualcuno che si può interessare giù in Calabria come stanno le cose.
2: Io qua ho scritto come appunto del dottor Lentini di contattare Salvatore, aspetti Salvatore suo figlio?
1: Sì.
2: Qua il contatto è o Salvatore o Sabrina, che immagino sia sua figlia.
1: Ma scusa, ma come fanno ad avere tutti questi dati? Allora se noi non ci siamo rivolti a nessuno, scusa.
2: Ma è questo, signora, cioè, nel senso, io l'ho chiamata per acquistare l'immobile, ma evidentemente c'è un...
1: 42.000 euro.
2: Ma signora, scusi, si metti nei miei panni. Io lavoro per un'agenzia immobiliare, vedo un immobile come questo.
1: No, ho capito, lei oggi portava la fortuna.
2: Certo, mi stavo sfregando le mani perché un immobile del genere.
1: Ma immagino che lei è contentissimo di vendere una casa come la mia. Senta, questo qui è sicuramente una truffa, non è che anche lei mi vuole truffare.
2: No, e io la sto avvisando, signora, se la volevo truffare e non la avvisavo. La sto avvisando che qualcuno sta cercando di truffarla. Se vuole le dico tutti i dati che mi hanno dato.
1: No, mi interessa averli, perché io adesso mi rivolgo a delle persone competenti e voglio vedere cosa succede, perché non è normale che uno vende una casa che non è sua e uno ha venduto la casa senza sapere neanche... Vado lì quest'estate e non ho più neanche la mia casa.
2: Oltretutto io qua ho ben 3 offerte di acquisto.
1: Addirittura, quanto sono le offerte di acquisto? Ognuna chi l'ha fatta? Prima di tutto mi dica chi ha fatto le offerte di acquisto.
2: Ho un'offerta dall'ingegner Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Allora, Palmieri, aspetta che mi scrivo, Palmieri, sì. Giuseppe.
2: Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Detto Pippo.
2: Che ha offerto 47.500.
1: Che bellezza.
2: Poi ho
1: Antonio Summa,
2: 48.200.
1: 48 200.
2: Ma la ma aspetti, ma la pratica è questa è in sospeso, diciamo, è flaggata perché il signor Summa risulta pregiudicato. E quindi l'agenzia ovviamente sta facendo tutti i controlli perché è stato condannato in primo grado per concorso interno in associazione mafiosa. E quindi quindi ovviamente l'agenzia ci va un po' con i piedi di piombo, come lei potrà capire.
1: Però sarebbe una senso, ma lei proprio voleva fare un regalo, giustamente, 42.000 euro. E dove li trovo questi?
2: Non è mia la casa, signora, la casa è la sua.
1: No, ho capito, ma se lei, quello lì è un regalo, uno vende una casa come la mia per 42.000 euro. Ascolta, l'altro chi sarebbe?
2: Esatto, glielo stavo dicendo. Allora, l'ultimo acquirente ha offerto 51.300.
1: Allora, 51.300, chi sarebbe
2: ed
1: questo?
2: Ed è il signor Giannatempo Vincenzo, della Giannatempo Edilizia.
1: Vincenzo, di dove si trova? Questi qua di dove sono?
2: Melissa. Ok, niente signora, a questo punto però io vado avanti con la pratica perché io devo incassare, quindi...
1: No, mi dispiace, lei non fa niente perché da me non avrà niente.
2: Da lei no.
1: Adesso io mi rivolgo a esattamente delle persone perché noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Sì.
1: Nessuno ha fatto niente, voglio sapere chi ha messo questa casa in vendita.
2: Ma secondo me, guardi, io le dico la mia, potrebbe essere stato suo figlio. Perché se
1: No, questo mio figlio non ha messo niente in vendita, state scherzando?
2: Ma mi scusi, il contatto... Il contatto però che ho qua è di suo figlio Salvatore, signora. Sta vendendo la casa sotto banco.
1: Ma sta scherzando, mio figlio si permette a vendere la casa per 42.000 euro, 50.000 euro. La casa è mia di mio marito. Mio figlio non conosce niente, non fa niente.
2: Ma magari guardi, signora, che io.
1: Non c'è un magari, non c'è niente.
2: Ma da padre le posso dire che per quanto lei possa essere sicura, un figlio può sempre diventare un poco di buono, magari sa.
1: Adesso cercheremo di scoprire chi è.
2: Certo. Va bene, io comunque le caparre le incasso perché comunque ho bisogno.
1: Lei non prende niente, lei perché lei non si deve permettere a fare niente. La caparra di chi la prende, scusa?
2: Di tutti e tre, signora, sennò,
1: ma lei non prende niente perché noi la casa non è in vendita.
2: Vabbè, signora, questo qua è il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ci sono delle offerte, io la caparra comunque la devo incassare. Perché comunque.
1: Allora,
2: io...
1: senta, lei vuole scherzare, adesso telefono all'avvocato?
2: Sì, ma.
1: Ti metto in contatto con degli avvocati subito. E voglio vedere questa situazione,
2: signora,
1: com'è.
2: Siamo nell'ambito della fantascienza qua, signora. Guardi che di solito il primo colpevole è sempre nella stanza accanto e sempre sotto il letto, signora. Glielo dico per esperienza.
1: Non è assolutamente vero. Senta, adesso vediamo cosa si fa. E io prendo i carabinieri, manderò i carabinieri a vedere sta truffa da dove viene fuori.
2: Va bene, signora. Ecco, guardi, ho trovato un altro nome. Gianluca Gennaro. Chi è?
1: Vabbè, lei non interessa chi è. Adesso mi metto in contatto io con queste persone.
2: Signora,
1: e vedremo quelle cose come fa.
2: Signora, Gianluca ci ha dato il suo numero perché è uno scherzo dello Zoo di 105. Lei è in radio. È uno scherzo della radio, signora, stia tranquilla.
1: Gianluca, senti tirarselo alle orecchie. Dov'è Gianluca? C'è l'avvicino?
2: No, ci ha scritto un'email. Ti ho fatto uno scherzo a mia zia Michelina che vende la casa.
1: Adesso le telefono io e ci dico a Gianluca che quella lì mi ha fatto venire un collasso stamattina.
2: Gli tiri le orecchie.
1: Ma come fate a inventarvi tutte queste cose?
2: Siamo i più bravi del mondo, signora. Riconosciutamente da 26 anni.
1: Siamo i più bravi del mondo. Non si fanno questi scherzi perché voi fate morire le persone. Vabbè, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Adesso chiamo Gianluca e ce ne dico 4.
2: Anche 6, signora, che se le merita quel fango. Arrivederci.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimonial mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino Hit, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lerch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
4: chiamato.
3: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.
5: They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky, they're all together ooky, the Addams Family.
6: Radio 105.

0: This is a zoo only for you. California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi col Conner?
4: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
4: Una business relationship. Tutta la stessa way, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
4: Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
4: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, non ce la posso fare,
2: mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
2: ma
5: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
5: Che dici? No.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Libertiamoci Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
4: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
7: Vorwerwogen.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vorwerwogen.
8: Lo sapevo, adesso va bene, rompi i coglioni a me, rompi i coglioni.
5: Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen.
4: Vorwerwogen, che è
7: cos'è quello? Una Range
4: Rover?
7: Rover?
4: Vogue.
7: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
4: Bjorn Borg,
8: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
3: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Suflone. Una specie di grossa capra molto pelosa e molto puzzolente, ma particolarmente abile nei bocchini. Faina 00. Unico animale in polvere, utilissimo per creare altri animali. Basta aggiungere un po' d'acqua e la faina 00 può diventare un pane da caccia, una pizzanzara o un trancio di focaccia monaca, saltuariamente usata come taglio per la focaina. Puzzola. Raro animale che produce una merda spalmabile al gusto di formaggio, ottimo con le noci. Spermellino. Sbocca da tutte le parti. Lontrans. Per anni i magizoologi si sono interrogati sugli animali di questa specie. Esaminati superficialmente, infatti, gli esemplari di Lontrans sembrano tutti femmine, ma sotto sotto molti hanno il cazzo. Cabriolo. Mite erbivoro delle foreste. Durante la stagione estiva può scappottare la parte superiore del proprio corpo, lasciando intravedere il cuore a forma di bella fica bionda. Scimmia bobobo. Primate molto, molto, molto somigliante a Vieri. Per distinguerlo dall'ex calciatore è sufficiente porre una domanda qualsiasi. Se la risposta è comprensibile, allora è sicuramente una scimmia bobobo. Wonder Bradipo. Sarà pure un primate basso e peloso, ma minchia c'ha un paio di tette che levati. Lapo d'olio. Appartenente alla famiglia dei cetacei, il lapo d'olio segue l'emigrazione dei grossi banchi di plankton. Li stende su uno specchio e se li pippa con un imbuto ficcato nel naso, posto sulla sommità del capo. Durante il periodo dell'accoppiamento è praticamente impossibile vedere il lapo d'olio. Infatti ha l'abitudine di rapirsi da solo per scopare. Civettel. Uccello rapace velocissimo che corre, corre, corre, sembra in vantaggio ma poi non vince mai un cazzo. Dumongo. Grosso animale marino dall'espressione non troppo intelligente, proprio c'ha la faccia da dumongo. E chiudiamo il nostro appuntamento con il furettoscopia. Piccolo mammifero predatore, il furettoscopia è sconsigliato come animale domestico perché tende a fare la tana dentro i buchi del culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
2: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
5: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
5: Prendi la candeggina, Rosario.
6: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
5: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
7: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
7: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
7: delle feci.
9: Guardi,
7: forse
9: vabbè,
7: c'è il sangue.
9: Sì,
7: allora,
9: va
7: signora...
9: Bene. Questo
7: mi ascolti,
9: sì,
7: ero puttane.
9: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
7: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
7: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
6: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
9: No,
7: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono?
7: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
9: Va bene.
7: Lo sport.
9: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
7: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
7: per
9: cosa
7: chi non
9: si...
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
7: Uno.
9: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio
7: che
8: da lavoro.
7: Che vaffanculo del Bagalov, porco di...
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
9: Sì.
7: Allora, sono
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
7: fare la
10: cacca.
7: Ma
10: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
6: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
9: bene,
7: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo?
9: Sì.
7: Decisivo?
9: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
8: Hai visto Peppino? Facoltà.
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino, dì di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Radio 105. Radio 105.
12: Hey! 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: Che c'è?
16: Ti ucciderò.
15: Uccidi, uccidi, uccidi.
16: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
15: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
16: Marco Mazzoni ti ucciderà.
15: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
16: Hai paura?
15: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
16: Stanotte ti massacro di messa.
14: Leone Veritas.
17: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre, figlio.
16: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
17: Una vacca di tua madre, una vacca.
16: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
17: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
16: Ti ucciderò.
17: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
16: Morirai nella tua merda di invidia.
17: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
16: Addio.
17: Colpa mia.
16: Ma vai a cagare.
17: Se non è per me non facevate nemmeno apparire, non riassumisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
17: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
14: Leone Veritas.
18: Cuccioli stava rischiando di morire.
16: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
15: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
16: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
15: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
16: Hai paura?
15: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
14: Leone Veritas.
16: Ti ucciderò, bastardo.
15: Se, stai zitto, Dando Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dando Alighieri, no?
18: Vado!
16: Hai paura di me, vero?
15: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
16: Quando è che vieni a Sondrio?
15: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
16: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
15: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
16: Non ho paura di te.
15: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
14: Leone Veritas.
17: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti
16: i. Ti capisci. Ucciderò!
17: Pasqua, ancora il la sai.
8: La radio, alla p***ana d'esordo.
16: Ma chi è questo figlio di p***ana?
17: Questo è uno che se ti acchiappa,
16: sì?
17: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
16: ma fate
17: dalle banane alla zucca.
16: Siete due froci, vero?
17: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
16: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
17: Sì, mi imitate.
16: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
17: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
16: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
17: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
16: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
17: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
19: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
14: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Aiuto!
1: Nonno Zeus, ma che succede?
2: È andata chiusa e non riesco a bippare. E puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
1: E come mai, nonno Zeus?
2: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
1: Nemesi? E chi è?
2: Hai meno cervello che pelle sulla fica. Nemesi lo conoscono tutti, è la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
1: Non temere, nonno Zeus, romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
2: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Mi fa bella pompa.
1: Ma nonno...

0: Grazie di esistere.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'IKEA. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire. Dentro fuori, in generale.
1: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
4: Nemesi!
3: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
3: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
3: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto, ma sarebbe blasfema! Ma certo, lei è la tua Nemesi! Devi batterla allo stesso gioco! È una roba infantile da gente senza peli sul cazzo! Oh oh!
5: Quelli che seguono quella merda di sfera e cazzo!
1: Forse hai ragione, Nemesi!
3: Nemesi!
1: Sono una troia!
3: No, io sono una troia!
1: Guarda, mi prendo a cazzi in faccia!
3: No, io mi prendo a cazzi in faccia!
1: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
3: No, io libero le narici di nonno Zeus e vi faccio tornare la voce normale!
1: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
0: Seria! Ah! Ah! Perché non riesco a defecare? Pure tutta la mannita che mi sono pippato!
1: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
0: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché! Lo so io perché! È colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
6: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima Zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
1: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
0: Ma certo, diventerai una piccola dea!
1: Davvero? La dea di cosa?
0: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride! Che minchia ride! Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!
1: Le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
0: Ma certo, diventerai una piccola dea!
1: Davvero? La dea di cosa?
0: La dea del buco del mio...

0: is a zoo only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il vlog di esperimenti e approfondimento del mistero più seguito del tubo. Oggi sono pronto a stupirvi con uno dei contenuti più incredibili mai fatti. No, non mi farò detonare le falangi. No, non mi infilerò nel costato una spada katana come mi avete ripetutamente chiesto nelle mail ricevute ultimamente. Ma voglio ascoltare la richiesta di un certo Attanasi Alvaro di Mergellina, che mi chiede con una certa insistenza una cosa curiosissima. Che ha stuzzicato la mia creatività. Non odo una fastidiosa vocina di racchietta che mi interrompe. Che cazzo succede, Priscilla? Vuoi dire che dopo una vita a cercare di domare la tua voglia di rompermi i coglioni, ci sono finalmente riuscito? Vuoi darmi questa news che mi farà immediatamente scaturire una gioia talmente grande da dovermi fare un immane sega appena tornato a casa? Ma vuoi dirmi questo? Beh, non dici un cazzo! Ma che ora il silenzio comincia a essere disturbante? Uè, stronza! Adesso ti sto chiedendo di rispondere! Inutile che fai la stronza! Dai, parla, cazzo, dai! Cosa mi stai facendo? Cosa mi stai facendo dimostrando? Uè, ma possibile che anche quando non parli mi fai girare i coglioni? Ma perché stai zitta? Parla cazzo! Parla cazzo! Cosa cazzo c'hai?

0: Ma sei sorda, cazzo! Dai, Priscilla, lo sai che non sono abituato a tutta questa attenzione senza scambi di insulti! Non è roba per me! Mi imbarazza! Mi blocca! Dai, dai, di qualcosa!
1: Hai visto che se non intervengo i tuoi video sono inutili? Adesso ne hai la prova, brutto egocentrico cretino! Volevo dimostrarti che ormai io sono co-conduttrice e senza di me non vai da nessuna parte!
0: Uè! Uè! Uè! Pauti del cazzo! Cos'è questo ammutinamento? Come ti permetti? Ripeto, come ti permetti? Ma chi ti ha messo in mente queste puttanate? Io volevo solo essere semigarbato dopo una macina immane di insulti. A me, di te, non me ne frega sei cazzi. Io faccio da solo, non ho bisogno di te. Mettilo in quella testina fatta di treccine di capelli sporchi e occhiali con le dittate e i denti gialli da Diana Blu, hai capito? Hai capito?
1: Sì, vediamo, dai. Io non parlo più.
0: Brava! Brava! Brava! Muchela e taci! Mutismo e rassegnazione! E fammi fare quello che devo sotto suggerimento del mio e ripeto mio! E ripeto mio! Fan Atanasi Alvaro, che mi suggerisce una cosa.

curiosissima, ovvero che secondo la medicina piccole dosi di veleno potrebbero immunizzare un corpo dal veleno stesso. Quindi, come vedete, dentro questa teca c'è un serpente velenoso, comunemente detto mamba nero, un serpente che ha una letalità pari al fisco italiano con le partite IVA. A figa come sono incisivo con l'ironia quando non mi interrompe nessuno, cazzo. Beh, non ridi nemmeno, Racchia. Vabbè, ora mi farò mordere un piccolo ditino della mano, un mignolino, e poi ogni 20 minuti un altro ditino per volta, per dimostrare che alla fine, facendomi mordere il collo, io non perirò di morte istantanea.

0: cosa? Cosa? Non dovevi stare zitta? Dai, allora, muchela!
1: No, dai, non posso fare silenzio. Stai per crepare malissimo e non posso fartelo fare.
0: Se, solo perché hai visto che da solo spacco ho fatto anche ironia socio-economica, brutta cessa. Toh, ti fotto sul tempo e infilo il dito dentro la tequila.
1: Mamma mia, quanto sei coglione! Cristo santo, fammi chiamare i soccorsi! Brutto deficiente!
0: Ditino!
2: Le cose verissime.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
5: Ciao Ama, ciao!
6: Ciao Ama, ciao!
7: Oh, ho scorreggiato.
4: No!
7: Sì, ho scorreggiato.
4: Ma che c***o dici? No!
7: Giuro. Anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
4: No, vi prego, cioè ve lo chiedo in ginocchio.
7: Aspetta. No, falso allarme, tranquilli.
4: Ma poi scusami un attimo, ma tu puoi fare tutto il programma con il cu?
5: Hai ragione Ama, chiediamo scusa, andiamo avanti dai.
7: Scusa. Vabbè,
4: ce l'abbiamo fatta.
8: Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
5: Sì, siamo pronti.
8: 3,
7: diamo?
8: 2,
5: dai.
8: 1, via.
5: Prima
7: lo
5: agiti,
7: poi
5: spruzza.
9: Ketchup.
8: Esatto, prima parola trovata.
7: E allora lì.
8: Avanti.
7: Unico.
5: Buco.
7: Più.
5: Grosso.
7: Di.
5: Culo.
7: Tua.
5: Madre.
9: Ozono.
8: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
7: Cosa?
5: Sembra
7: culo
5: con
7: cellulite.
9: Passo.
8: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
5: Di
7: cosa?
5: Puzza.
7: Cazzo.
5: Non
7: lavato.
9: Sushi.
8: Sushi, giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
7: Lo
5: è
7: moglie
5: Renzi
7: di
5: Brian
7: May.
9: Passo.
8: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
7: Come
5: chiami
7: stipendio
5: radio
7: 105?
9: Mancia.
8: Giusto, 4 parole, 40 secondi.
7: Cosa
5: gira
7: dentro
5: cervello
7: squalo?
9: Criceto.
8: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
5: Cosa
7: trovi
5: su
7: cazzo
5: se
7: scopi
5: balorda
7: senza
5: goldone?
9: Stracciatella.
7: No.
8: La cresta.
10: Dai.
8: Quella del gallo, magari. Cosa ha in testa il gallo? 14 secondi e 1 passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
7: Come? Minchia.
5: Luca.
7: Alba.
9: Gigante.
8: Gigante, esatto. 6. Potete farcela.
7: Cosa?
5: Mi.
7: Hai
5: scassato?
7: Plurale.
9: palle.
4: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
5: Cosa
10: non
5: può
10: mancare
5: durante
10: pecorina?
11: Divano.
4: No, schiaffo. No, ti potrebbero dai. Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
5: Da
10: quanto
5: non
10: scopa
5: Mazzoli
10: un
11: secolo.
4: Perfetto, secolo. 10, doppia cifra.
12: Sì! E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
13: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping, 9 feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme, troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora grazie, stasera a Sanremo, ora noi ci fermiamo qui, alla prossima pandemia, arrivederci.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Non fatevi trarre in inganno dal mio abbigliamento insolitamente vintage e soprattutto con una nota di boscaiolo. Ma c'è un motivo molto preciso per questa scelta. Anche le taglie nettamente superiori alla mia, acquistate da Luisa e Giuseppe XXXXX e ancora XL, taglie forti dal 1987 a Voghera, ha un senso ben preciso.
2: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato questa volta per sfigurarti o produrti menomazioni permanenti.
3: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato?
1: Ma la vuoi finire di fare la porta a sfiga? Va che l'ultima volta mi sono preso due revolverate per colpa tua, mica per colpa mia. Brutta stronza con i capelli unti!
2: Sì, hai ragione, ti chiedo ancora scusa.
1: Figa come godo! Il piacere di vederti strisciante accentua il piacere della sottomissione dovuta ai ruoli.
2: Mamma mia, sei veramente un sacco di cacca.
1: Ha! Ha! Sacco di cacca! Ma cosa siamo all'oratorio? Cazzo sei, quinta elementare, stronza!
2: Perché ti sei vestito come quel telefilm anni 80 dove le macchine saltano e la gente entra dal finestrino, ma di 60 taglie in più? Non dirmi che vuoi saltare con la macchina, Ti prego, no!
1: Ma che cazzo di macchina? Ma che cazzo di salto con la macchina? Questo non è un vestito da boy Luke, questo è l'abbigliamento di Hulk anni 70.
2: Ah, che bello! Finalmente una puntata tranquilla sul cosplaying.
1: No, mia cara disagiata coi denti da tasso. In realtà mi son vestito così perché dopo alcuni giorni di lavoro ho finalmente costruito il mio macchinario ai raggi gamma per bombardarmi come un novello Bruce Banner, ovvero lo scienziato che per un errore ha trasformato il suo DNA divenente una creatura potentissima chiamata Hulk.
2: Ma cosa hai fumato? Dai, non dire sciocchezze, quello è un fumetto, mica si può fare nella realtà. Oltretutto i raggi gamma non hanno alcun potere di alterazione genetica, al massimo ti fanno scoppiare 20 cancri alla pelle.
1: Mattiè, stronza, mi tocco i coglioni, brutta porta sfiga. E adesso spostati che devo entrare nella mia Tadam! Macchina Ex Solarium che ora spara raggi gamma!
2: Wow! Ma quella è una doccia solare! Che modifiche gli hai fatto? Non dirmi che vuoi saltare in aria anche oggi, Dai, smettila di farlo scemo e facciamo un bel video sul cosplaying, che siamo anche nel periodo del carnevale!
1: Sì, sì! Tu parla che intanto io mi bombardo di raggi gamma e finisco pure abbronzato! Cristo come brucia!
2: Ma quanto dura sta tortura?
1: Mi sono scordato di levare il timer dalla lampada abbronzante che era 15 minuti. Porco come soffro!
2: Aspetta che stacco la spina! Mamma mia, come puzzi di pollo grigliato!
1: Ah, mi sento
3: tutto un fuoco.
2: Sei rossissimo e mi sa che hai una scottatura importantissima. Ti porto all'ospedale, andiamo.
3: No, aspetta, prima devo vedere se sono diventato Hulk 2. Forza, fammi incazzare.
2: Beh, niente di più semplice, ti incazzi per qualsiasi cosa.
3: Non funziona. Ah, non sono abbastanza nervoso.
2: Cosa dovrei fare?
3: Dimmi una cattiveria.
2: Beh, sei un panzone e le tipe ti prendono in giro.
3: Bastarda. Ma non funziona, non sono abbastanza infastidito, esagera, dai!
2: Beh, una volta ti ho visto per sbaglio il pistolino e devo dire che sei veramente microdotato.
3: Puttanazza schifosa, il mio pippolo, che vergogna! Quando mi hai visto l'uccello schifosa?
2: Senti, andiamo all'ospedale, è palese che sia un ennesimo fallimento. Come ogni volta che la tua mente stupida e bacata si mette in testa di fare qualcosa di infantile e tremendamente scemo. Sei un inguaribile coglione e io devo capirlo che ho a che fare con un quasi indicato.
4: Mi sono trasformato! Ha funzionato! Ma anche tu sei trasformata! Ma sei gigantesca!
2: Oh, cazzo!
4: Beh, che cazzo di faccia stai facendo? Va che ti massacro ora che ho la super forza!
2: Ops, mi sa che il tuo esperimento ha funzionato, ma in maniera leggermente diversa da come pensavi. Sei un nanetto verde. E oltretutto i vestiti che hai addosso sembrano una tenda sgonfia adesso.
4: Ma che cazzo di nanetto? Non è possibile!
2: Sì, sì, sembri quel coso degli anni Ottanta che faceva il ditone nelle trasmissioni di Arbore.
4: Ma non dirmi che mi sono trasformato nello scrondo!
2: Ah, ecco, bravo, bravo, lo scrondo!
4: Cristo, ho anche le dittine a salsiccia e le gambine cortine! Ma no, no, no!
2: Calmati, che così torni normale! E poi vedremo come risolvere il problema!
4: No, no, no!
2: Ma cosa, cosa?
4: Ho i peli lisci sull'uccello! Ho il cazzo bambino!
2: Mamma mia, è svenuto! Beh, almeno posso prenderlo in braccio per portarlo a casa! Mamma mia, com'è buffo sto coglione!
0: La la la la. Le cose verissime. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola, puoi rapinare una banca, ma se hai una banca, puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente, senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate...
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
13: Eccolatore precoce?
12: Cinese di
13: Leon-san! Leon-san!
12: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
12: Beh.
13: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
12: No,
13: vieni qua.
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi fare.
13: Vieni qua,
12: Leon-san. Non puoi fare cinese.
13: Prendi qua la cela. Metto la cela.
12: Oh, è buono, Schneis, è buono.
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
12: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può scaricare lo stress da internet. Vladimir Putin può viaggiare con una Ferrari di Formula 1 con Uber. Swiffer cattura la polvere, ma solo Vladimir Putin può chiedere un riscatto o condannarla a morte. Chiunque può avere un letto a castello, ma solo Vladimir Putin ha un castello a letto. Tutti i contadini hanno delle balle di fieno, ma solo Vladimir Putin ha delle cazzate di paglia. I fenicotteri si divertono in piscina con dei Putin gonfiabili. Vladimir Putin può prenotare una cena al ristorante per il giorno prima. In Russia, quando un bambino prende l'aereo, è sempre seduto vicino a un Putin che piange per tutto il viaggio. San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, è gemellata con l'Eden. Vladimir Putin può fare fantastiche sgommate con una cicletta. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come noterete dal mio abbigliamento, tipico dei redneck americani, fatto di una lurida salopettes e una camicia a scacchi tipo boscaiolo sormontata da un lurido cappellino sporco di olio merdoso, oggi toccherò un argomento molto curioso.
3: Senti, molto curioso. Si dice salopette, non salopettes.
2: No, non mi arrabbierò. Sai che non posso arrabbiarmi, perché altrimenti mi trasformo in Scrondo Hulk Nano. E non ho voglia di vedermi ancora i peli lisci dell'uccello. Quindi, grazie della precisazione, e continuo con il mio esperimento.
3: Esperimento? Che genere di esperimento farebbe un redneck americano, ovvero un bifolco ignorante che spesso non sa nemmeno scrivere?
2: Vedi che tu di America non sai un cazzo? Bestia! Lo sanno tutti che i redneck sono i migliori chimici degli Stati Uniti! Bestiaccia!
3: Ma che cavolo dici? Ma non è vero!
2: Detto che non mi sarei arrabbiato e non mi arrabbierò.
3: Che bello che non puoi sclerare come fai di solito, anche se devo dire che sei meno buffo e divertente se non ti incazzi.
2: Ma cosa ho fatto di male per meritarmi una stronza come te a darmi una mano? No. Tu dimmi, cosa ho fatto di male? Mi stai facendo montare la nerva! Sei tu che hai un effetto incredibilmente incazzante su di me! Smettila, ti prego smettila, ti ripeto smettila, non farmi trasformare in Scrondo Hulk Nano, che poi son cazzi, che vengo lì e ti taglio i tendini! Hai capito?
3: Ti taglio i tendini?
2: Sì, è una roba che facciamo noi nani come punizione. Una disciplina naninica, diciamo.
3: Mamma mia, quante palle racconti.
2: Allora, cose verissime. Oggi vi insegnerò a sintetizzare la metanfetamina.
3: Ma sei scemo? Ma che stai dicendo? Adesso ho capito che cosa volevi fare vestito da scemo del sud. Che cavolo ti sei messo in testa, pirletto?
2: Com'è che mi hai chiamato?
3: Pirletto?
2: Come è che mi hai chiamato?
3: Pirletto! Ma non mi sembra un insulto così pesante, perché ti stai scaldando? E comunque non farai nessuna metanfetamina! Io non ci voglio finire in galera per questo video del cavolo! Hai capito, Pirletto?
2: Pirletto a me! Pirletto a me! Pirletto a me! Non mi chiama nessuno, Pirletto, hai capito?
4: Bastarda, guarda! Mi hai trasformato di nuovo! Adesso ti taglio i tendini!
3: Eppure io ti trovo tremendamente e buffosamente dolce in questa versione verde nanetta. Mi fai proprio ridere!
4: Riderai di meno quando dovrai camminare con l'esoscheletro elettrico cinese a basso costo!
3: Ma quello cos'è?
4: È il mio coltellino, stronza!
3: Ma è piccino anche quello! Che buffo!
4: Che cazzo ti devo dire? È il più grande che riesco a sollevare! Ma taglia che fa paura! Ciappa, stronza!
3: Ma dai, smettila di fare lo stupido! Ops, scusami, ma sei delicatissimo, poveraccio. Vabbè, lo riprendo in braccio e lo porto a casa. Mamma mia, quanto è buffo così!
4: Ma che ti ho sentita, stronza!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
7: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
8: Pronto?
9: Upa?
8: Chi è?
9: Upa, c'è una domanda? Grazie, qua.
8: Chi sei?
9: La zocca domanda? Gula.
8: Oh, facciamo domani, ciao.
9: Gula, città stra muerta.
8: Città stra c'ha muerta, andare a te chi ta muta la puttana domani.
9: Gularò. Gularotta.
8: Pronto?
9: Gula, città stra muerta e vive.
8: Vabbè, non sai che loro possono intracciare lo stesso il numero.
9: Ah, fa moc.
8: Ah, lo sai.
9: Gula, città stra muerta.
8: Tu parla, tanto il numero oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
9: Upa, ci sono domani, te?
8: Mamma, te poi ce lo cupo, wow, chi sta muti, carnenti, bastardo. A te quando me la muta, ti wow, facciamo una fame.
9: Occhione.
10: Pronto?
9: Upa?
10: Chi sei?
9: Upa, ci sono domani, te?
10: Meglio, mamma, te, che era bacchino.
9: Moc? Mo cacci te, morte bì! Upa!
10: Pronto?
9: Uè, cingellà!
10: Pronto?
9: Metti il culo e porta qua!
10: Andà a festa di sorda!
9: Cite! Cite, morte bì!
10: Pronto?
9: Upa!
10: Pronto?
9: Upa, c'è una mamma te?
10: Ma vaffanculo, ci te vive!
9: E cazzo, di mamma!
10: Ma vaffanculo, era morto di mamma!
9: Upa!
10: Chi è?
9: Stu cazzo!
10: Ma vaffanculo, va!
9: Si strunza tu?
10: Chi cazzo sei?
9: Ci sei un registratore, tu scimmia?
10: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
9: Le faccio le bocchine, tu?
10: A mamma te fai bocchini.
9: Assorto da soccrognoso.
10: A mamma te assorto.
9: O mangialo cazzo.
10: A mamma te mangi i cazzi.
9: Termone?
10: ma tuo padre è un ricchione.
9: Ma non sei pugliese tu, ma il club di città è stramuerto, la zocca in bocca in gula.
10: La muerte di mamma, te.
9: La zocca di babbo.
10: La muerte di mamma, te.
9: Gula sord, gula no.
10: Riccio.
9: Strunz.
10: Riccio.
9: Merda.
11: Pronto?
9: Un pacciolo di mamma, te.
11: E morte mamma, tesò, tesò,
12: tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tesò, tes

0: E con le mamme, di chi le porti, di chi le soldi, di le zitte che sta razza lui.
1: Uè, puttanazza!
0: E capite?
1: Mamma!
0: E con le sta razza lui!
1: Ma mangio il cazzo!
0: E capite? De volte, quante volte ci cazzo le conne le mamme da quando ne tiene e mogliere da quando ne tiene e che ma è quando ma non le conne tiene e conne tiene no non ne passa coppa coppa coppa dove è coppa
1: gula afa
0: le mamme le morte mamme le
1: ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ma! Nunzia!
0: Tu!
1: Tu!
0: Tu ladri di merda! Due ladri! Se ne corri da Camilona!
1: Puttanezza napoletana!
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma Achille, chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
10: Fallo bene.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
10: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamo la poi.
10: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
10: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
8: Sono un Spider-Merd.
10: No. Sono Spider-Merd. No.
8: Sono Spider-Merd!
14: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai a dare il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avere il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, Crash!
14: Mi chiamo Crachapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
11: No! Aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo mi...
12: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
12: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
8: No, non lo devo leggere, se non ci mai richiesto dove. Dov'è Castello?
12: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
15: Sto... No, non formare, come dico prima, fermare il dottor Kraciapus!
12: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Kraciapus!
10: Kraciapus!
13: Ti ucciderò!
12: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
15: Non è un mago!
12: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
15: Leo?
12: Ma vaffanculo.
15: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
12: Obi-Wan Kenobi.
15: No. Obi-Wan Kenobi.
12: Obi-Wan Kenobi.
10: No. Obi-Wan Kenobi.
12: Obi-Wan Kenobi.
15: Che?
12: Obi-Wan Kenobi.
10: Bravo.
15: Bravo, adesso di farlo.
12: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
13: Leonson! Ce l'hai la mutata? Faccio la cinese, figlio di c***o!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
13: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di c***o!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivete la cosa quella attrice, so.
10: Ma porca.
8: Skywalker. Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Pensavate di esservene liberati?
1: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, Napoli di merda. Napoli, Cornella, Napoli, sei una rovina per l'Italia, sera!
4: Salve, Rovereti. Il carcere ha fatto diventare ancora più romantico Aldo Basso, tanto da scriverle un libro di poesie.
5: Come stai tu? Tutto bene, amore mio?
3: Tutto bene, fammi sentire. Dopo
5: Dimmi.
3: 3 anni che non ti fai sentire.
5: Amore, mi hanno chiuso in galera poi perché ero negro. Perché Donald Trump
3: santo Dio, come mai che ti hanno messo dentro? Perché sono malati di cervello.
5: E sono razzisti qua, amore. Ho scritto delle poesie per te, posso leggertele?
3: Sì, stai scrivendo adesso,
5: sì.
3: Fai il libro.
5: Ho scritto le poesie mentre ti pensavo in galera.
3: Ah, ho capito.
5: Senti che belle, senti la prima.
3: Sì.
5: Sei vecchia come la merda, ma ti amerò sempre. Ne ho scritto un'altra. Grassa maiala anziana, io ti amerò per sempre, perché il cielo
3: bella. E poi?
5: Io amo ricordarmi di te, soprattutto quando ti facevo spaccare la testa contro il mobile. Bella, amore?
3: Sì, lo so.
5: Io la sera quando penso a te, tipo, io dalla galera riesco a vedere le stelle, il cielo, e ti penso sempre. Ho scritto anche questa, guarda che bella, guarda che bella. I tuoi piedi di taleggio mi ricordano il formaggio.
3: Bella.
5: senti questa. Un pelo sotto le ascelle. Olive.
3: È belle.
4: Tutte dolcissime le poesie scritte dal tenente Basso, ma sono anche mesi che non pratica sesso e la voglia che gli provoca Santina con la sua calda voce lo disturba.
5: Io voglio di fare l'amore con te. Ma tu hai voglia di fare l'amore con me?
3: Ma certo, perché no? Sto prendendo il vibratore che mi hai detto, no?
5: Sì, amore.
3: Ma certo, perché no?
5: Io
3: ci mancherebbe altro.
5: Sono chiuso qua in galera.
3: Vedeva l'ora.
5: Da sola.
3: Adesso aspetti, te lo accendo.
5: Dai, amore, dai. Dai, amore.
3: Sono qua in bagno.
5: Dai, amore, che ho voglia, dai. Dai, amore, dai. Dai, amore.
3: Sono qua in bagno.
5: Dai, amore, che ho voglia.

0: Vai amore, vai, vai, ti prego, mettitelo dentro.
1: Lo senti?
2: Mica su me.
0: Lo sento amore, lo sento. Vai amore, vai. Vai amore, vai.
1: Hai sentito quello?
0: Vai amore, vai, dentro e fuori. Dentro e fuori, dentro. Che cazzo è un brullatore? Vai! Vai amore, vai!
1: Occhio, guarda, vai. Dentro fuori!
0: Dentro fuori, amore! Dai, amore, dai!
1: Lo senti?
0: Lo sento, amore, lo sento il vibratore, dai! Dai!
1: Ancora, senti! Dai. Come è bello! A me piace, mamma mia che voglia!
0: Gridami Wingardium! Amore, amore, amore, gridami Wingardium! Wingardium Leviosa! Sì, sì, vengo, vengo anch'io, dai, dai.
1: Dai, forza,
0: dai, amore, amore.
1: Oddio, mi sono rento tutto.
0: Amore, gridami Pastarito, Pastarito. Grida Pastarito, Pastarito.
1: Rinza fuori. Oddio, non ce la faccio più.
0: Vai, vai, amore, fai uscire il lago, dai. Dai, dai, amore, dai. Dai, amore, dai.
1: Forza,
0: dai, dai, forza, amore, dentro e fuori.
1: Dentro fuori, si muove.
0: Come i vecchi tempi, vai.
1: Dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori.
0: Dai, dai, dai, dai, dai.
1: Senti?
0: Sì, datti gli schiaffi, datti gli schiaffi.
1: Lo senti?
0: Sì, amore, dai, datti gli schiaffi.
1: Dai, ancora?
0: Dai, dai, che sei.
1: Dai.
0: Dai, dai. Dai!
1: Oddio!
0: Dai, che sei la
1: non
0: mia.
1: Non faccio più!
0: Dai, amore, che sei la mia vecchia troppa!
1: Sì.
0: Dai!
1: Oh, che bello!

0: amore, dai!
1: Hai fatto dentro e fuori, amore!
0: Dai, dentro e fuori, dai!
1: Sei venuto?
0: Oh, sono venuto, amore.
1: Dove sei?
0: Sì, amore, sono venuto.
1: Anch'io.
0: Mi stanno portando via. Aia, aia, aia. Lasciatemi.
1: E chi è questo?
0: Lasciatemi, ho detto di no, lasciatemi. Aia.
1: Lasciatelo, mio marito, per favore. Aia.
2: Alan in love. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
3: Sono malato. Come sono malato. Quasi quasi mi metterei in malattia se io fossi uno che lavora, ma diciamo dal disoccupato, è proprio tutto sprecato. Ho sprecato una malattia, mi sento una merda, allora mi devo fare una sega, dai, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante in televisione.
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 27.
3: Devo cambiare sto cazzo di nome, maledizione la bastarda.
4: Ogni volta cambi solo il numero.
3: E perché sono tutti Orsetto, puttana bastarda?
4: Oggi nel menu di Pornbub ti propongo questi titoli: Seghe tra medium.
3: Beh, sta ridendo pure la voce, pensate quanto deve fare cagare sto film, eh.
4: Ti scopo con la telecinesi.
3: Deve essere proprio tutto girovagante per cose.
4: Sesso telepatico.
3: Sesso telepatico più dritto, più interessante. Dai, andiamo con questo, dai, mi trovo il cazzo.
2: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
3: Vai, vai!
2: Pornbub. The spiration is in the fic.
5: Non sono bello, non sono un genio. E Dio solo sa se d'estate puzzo peggio di una capra in fiamme. Eppure, sono in grado di portarmi a letto le più belle femmine del pianeta. Femmine umane, intendo, non femmine di altri animali tipo il topo o la tartaruga. Il mio segreto? Posso leggere nel pensiero delle donne. Di tutte le donne.
3: Va bene, dai.

0: Produzione l'hai fatta, tira fuori la minchia e ficcalo in culo.
1: Percepisco ciò che passa loro in mente proprio come se lo stessero dicendo ad alta voce. E non potete sapere quanto sia facile farsi largo fra le gambe di una femmina d'uomo quando hai libero accesso ai suoi desideri più inconfessabili.
0: Non me ne frega un cazzo, scopa!
1: Eccomi qui in un bar per single e ho già individuato la mia nuova preda. È un vero schianto ed è seduta tutta sola al bancone. È il momento di lanciarsi.
0: Bravo, scopa!
1: Scusa la sfacciataggine, ma è tutta la sera che non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Io mi chiamo Giuseppe.
2: Io sono Silvia, molto piacere.
0: Che voce da gioia! Vai, scopala!
2: Perfetto, ci mancava solo questa. Abbordata dalla peggior faccia di merda di tutto il locale.
0: Lo pensiamo in due, ma è un porno, quindi lo devi succhiare.
1: Toglimi una curiosità, Silvia. Cosa ci fa uno schianto come te tutta sola in un posto del genere?
0: Non lo scoprirei neanche se mi pagasse un coglione del genere. C'ha ragione Silvia.
2: Niente di speciale. Ho finito di lavorare da poco e volevo farmi un paio di bicchieri prima di andare a casa. Tutto qui.
0: E adesso gli slacci i pantaloni e glielo succhi, vai!
2: In realtà sono in piena ovulazione e mi scoperei anche uno zombie.
0: Eccola qua, finalmente un bel porno. Dai, vai.
2: Se soltanto mio marito non fosse morto nel crollo di quella dannata miniera. Ah, povero Gigio, quanto vorrei poter tornare indietro e salvarti dal crollo di quella miniera.
0: Ma che cazzo devi, me ne fotta a me dalla miniera. Vai, scopa.
1: Oh cavolo, sì, è fatto tardi. Fra due ore inizia il mio turno in miniera.
2: Perché? Sei un minatore?
0: Sì, ti deve scavare la fica, il culo e la bocca.
1: Ci puoi scommettere che sono un minatore. Un vero minatore professionista.
0: Trivellala!
1: Mi piacerebbe rimanere qui a parlare con te, ma purtroppo devo tornare a quella dannata miniera pericolante che potrebbe cascarmi addosso da un momento all'altro.
0: Ah, la vuole prendere così per pietà cristiana, capito?
2: No, fermo, non andare. È pericoloso.
0: E adesso glielo succhi.
2: Questa è l'occasione di fare quello che non ho potuto fare per mio marito. Costi quel che costi, gli impedirò di andare in quella dannata miniera.
0: Brava, trattenilo con la bocca sul cazzo.
1: Beh, l'unica cosa che potrebbe convincermi a non andare in miniera sarebbe una notte di sesso sfrenato.
0: Infatti, chi è che arrischierebbe la vita? Giustamente.
2: Non ci posso credere, sto per scoparmi questo cesso infame. Eppure non ho scelta, devo salvargli la vita.
0: Brava filantropa, scopalo.
2: D'accordo, vuoi una notte di sesso sfrenato?
0: Brava.
2: L'hai trovata.
0: Oh, Dio grazie, meno male finalmente, dai.
1: Fregata.
0: Ah, non ci credo, sono nudi, stanno scopando, sì.
1: Ah, oh, sì.
0: Bravo.
1: Ti scopo.
0: Bravo.
1: Ti mino. Sono un minatore.
2: Madonna mia, questo proprio non sa chiavare. Del resto, con quel mignolo che ha fra le gambe, non potevo certo aspettarmi miracoli.
0: È proprio piccolo.
1: Non sento niente.
0: Pensa quanto è perverso sto film. C'è lui che la sta scopando, lei che la insulta. È tutta una perversione. Dai, buca del culo.
2: E allora cosa cazzo sto facendo? Canta, oh mio Dio. Mi sto facendo fottere da un pazzo microdotato.
1: Non sento nulla.
0: Basta che sembra quei film porno dark web con i m***oidi. Che a disagio sta cosa.
2: Oh cielo, ho commesso un errore madornale.
0: Anch'io.
2: E se questo va a raccontare in giro che abbiamo scopato, che figura ci faccio?
0: E se qualcuno racconta che ho visto sta cosa?
1: Non sento nulla, ti scopo, ma non sento nulla.
0: Ma basta, mi sei anche ammosciato, veramente, ma mi sento a disagio.
2: No, non potrei sopportare la vergogna, non ho altra scelta, lo devo ammazzare.
0: Sì, guarda, forse a un certo punto è anche una scelta, quello che la vita non ha avuto il coraggio di fare, dai, è la selezione naturale, secondo me è giusto, dai, è giusto.
1: È inutile che pensi qualcosa, tanto non riesco a sentire quello che pensi attivando i miei poteri, ma perché sto facendo la, quindi non sento, bla, non sento.
2: Muori, incapace, muori.
0: Sì.
1: Muoio e vengo e muoio
0: Io mi sento sbagliato oggi, è proprio, forse non era il caso, torno a letto con uno Zerinol. Diciamo che la cosa... è brutto quello che è successo, è brutto, brutto, brutto. Va bene, dai. Sono perseguibile?
2: Amore, sono tornata, come ti senti?
0: Non sto guardando i porno con i m***oidi!
3: Valuta il film!
0: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Radio 105.

0: puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro Diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallommare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona! E lei, maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico e ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallommare! Lei è un logorroico cronico!
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di un avanto in cui l'autore della serie dice di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose!
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda! Le ha sparato con il cazzo di ferro che eiacula proiettili?
3: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di sta
5: Io, roba? Scusa.
2: Bravo, Mazzoli, continuate così.
5: Grazie.
2: Pistola, si chiama pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego!
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ho avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che...
2: E che conosce il mio
0: segreto.
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere
0: segreto.

0: lasciami sellare la macchina che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, super minchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Ecco fatto! Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyhus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo! Come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Oggi, come potete vedere dietro di me, c'è la mano gigante di King Kong, un cimelio del cinema mondiale. La mano di King Kong messa in questa posizione è un divano. Se invece alzate il dito medio, può diventare un appendiabiti. E se l'aprite tutta, diventa un letto a sei piazze per fare le orge con gli amici.
3: Sandro, ricordati di dire che la mano è finta, altrimenti gli animalisti ci ammazzano.
2: Voi starete pensando che questa mano sia finta?
3: Esatto, Sandro, è finta, dillo.
2: Invece, no! Questa è la mano vera di King Kong. Subito dopo il film, la scimmia gigante è stata abbattuta da dei cacciatori.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: E la mano è stata segata con una motosega.
3: No!
2: Proprio per essere messa qui in vendita. Solo su Teletocco.
3: Sandro!
2: Ma guardate, la puzza ancora di cadavere. Ma voi ci pensate?
3: Sandro, ci sono i carabinieri al telefono.
2: Ma provate per un attimo a chiudere gli occhi e immaginarvi alla sera seduti.
3: Sandro, dobbiamo chiudere la diretta.
2: Su questa mano pelosa gigante a guardare la televisione. I vostri amici vi invidieranno tantissimo.
3: Sandro, incredibile, abbiamo delle persone che la vorrebbero comprare. Ma come cazzo fai? Te li passo, vai.
4: Pronto?
2: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
4: Vaffanculo.
2: Ma che gente c'è? Che schifo. Andiamo avanti, pronto.
4: Pronto.
2: Pronto! Buongiorno.
4: Mamma mia.
2: Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano. Qui facciamo le cose serie. Smettetela di chiamarmi a insultarmi.
3: Sandro, sono gli animalisti. Te l'avevo detto.
2: È impossibile. Anzi, me ne sbatto i coglioni. Passatemi un altro compratore.
5: Pronto?
2: Pronto! Buongiorno. Mi dica.
5: Chi è, scusi?
2: Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
5: Lei sta rompendo i coglioni, arrivederci.
2: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta. Porca m***a.
3: Sandro, la gente purtroppo pensa che sia uno scherzo.
2: Dai, passami un'altra persona.
4: Rina. Pronto.
2: Pronto. Mi dica.
4: Pronto, dimmi. Eh?
2: Mi dica.
4: Mi dica, che vi dico?
2: Perché ha chiamato?
4: Non lo so.
2: Lo so io, signora. Perché lei è una vecchia rincoglionita del cazzo. Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
4: Ah, mi scusa,
2: Guardi, vabbè. Questa mano enorme. Le faccio fare l'affare. La mano di King Kong a 800 euro. Pronto? Brutta vecchia del cazzo. Richiamatela subito che la devo coprire di merda.
3: Sandro, mi raccomando, non trattarla male.
4: Pronto?
2: Ma lei è una persona maleducata.
4: Lei sente il latticato già.
2: Non mi faccia passare da quello maleducato. Ma lei è una merda. Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano. Qui facciamo le cose serie. Smettetela di chiamarmi a insultarmi.
3: Sandro, abbiamo un vecchio da Reggio Emilia. Te lo passo.
2: Pronto? Buongiorno. Ha chiamato per la mano di King Kong?
4: Chi sei?
2: Perché ha chiamato?
4: Ma chi? Vai a pagare, puttana la
2: m***a. Perché ha chiamato? Pronto? No, ma oggi è durissima.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Mi dica.
4: Chi è?
2: Perché hai chiamato, vecchia megera?
4: Ah.
2: Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
4: No.
2: Guardi questa mano enorme.
4: Non mi interessano queste cose.
2: Ma vattene a fanculo, brutta vecchia campestre. Ora passatemi il prossimo ed ultimo venditore.
3: Se hai bisogno di una pistola, fammelo sapere che te la portiamo in studio.
2: Ma porco d***o, adesso non esageriamo.
6: Stronzo?
2: Ciao, stronza.
6: È l'unico stronzo maleducato che sa che te legno è il peggiore cancro che hai preso a terra. Schifoso, maledetto.
2: Ma lei
6: maledetto,
2: è...
6: schifoso.
2: Ma lei...
6: maledetto.
2: Ma lei...
6: sa che te legno un cancro, quello dei peggiori che hai preso a terra. Ma che non ti trova il medico che te cura. Schifoso.
2: Lei è peggio di King Kong.
6: Oltre che sul cervello.
2: Lei...
6: sua prostata, sul cazzo di merda che
2: lei...
6: fa. Schifoso.
2: Lei è la scimmia cattiva. Come sono andato?
3: Benissimo, Sandro, vendita conclusa.
2: Per festeggiare, andiamo a puttane?
3: Ma certo, Sandro, conosco un posto che con 100 euro ti leccano anche il buco del culo.
2: Va benissimo, e poi non mi ringraziare per la vendita.
3: No, no, io ti ringrazio tantissimo.
2: Poi tra 50 anni mi chiamerai e mi dirai grazie.
3: Ti ho detto che ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie per avermi sistemato la vita. Quello è
3: Sandro. Sandro, dobbiamo andare a puttane. Ragazzi, rimanete tutti in studio, non si va più a puttane. Regia, fate partire la sigla perché ancora una volta...

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Urla di gioia si sono udite oggi nell'avamposto puglieno sul lato oscuro della luna. Un messaggero proveniente dalla piccola base trincea situata in un trullo fuori Cisternino segnala l'avvenuto ritrovamento di alcune scritture terrestri che potrebbero aiutare gli studiosi puglieni a capire il significato dell'idioma più oscuro da decifrare. Stele di Rosetta moderne, queste scritture potranno far decifrare la parola
2: «Si fighi e Vincenzo, tu!»
1: Staremo a sentire.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, sono da mamata!
3: Pronto?
4: Lala!
3: Con chi parlo?
4: Lala, trino do sordo, da zocco!
3: Pronto?
4: Sono figlio di Vincenzo, tu?
3: Chi è? Mi scusi, con chi sto parlando?
4: Mimmo.
3: Ma Mimmo chi?
4: Stu cazzo!
3: Mi dice chi è, per cortesia? Sono Castemano al telefono, questo.
4: Ma... sono figlio di Riccardo. Boh.
3: Ma hai sbagliato numero!
4: Mimmo?
3: Hai sbagliato numero!
4: Trumone?
3: No, sbagliato il numero. Chi è il tuo Mimmo?
4: Lucrezio, lo panzerotto, lo vuoi?
3: Un panzerotto? Sì, un panzerotto e una pizza.
4: Do culo?
3: Pronto?
4: Faccio da cazzo, ti chiamo.
3: Sì, vabbè, hai rotto il cazzo.
4: Balliamo?
5: Pronto?
4: Puta.
5: Pronto?
4: Puto sciofangulo.
5: Pronto, chi è?
4: Upa.
5: Eh?
4: Upa, ci sono domande.
5: Chi è?
4: Ah, sei senzato da cavetto, lo cucinetto.
5: Chi è lei?
4: Mimmo.
5: Chi Mimmo?
4: Mimmo, cacci de morte. Tu e tu? Ci fai corre?
5: Chi è lì, scusi?
4: Afa.
5: Chi è?
4: Afa, mo che ci te vive. Tremolo.
5: Ma fa un curva.
4: Attacco da zoc da mare. Ah, tu e quando ne tieni?
6: Buonasera, sono cara.
4: Dice zio Nicola che non c'è nessuna da fragola.
6: Ha sbagliato.
4: Pele pele pe.
7: Prego.
4: Upa.
7: Pronto.
4: Sono da mamma. Da zocco.
7: Pronto.
4: Sono figlio di Riccardo, tu? La zocco culo rotta di mamma, te?
7: Vabbè.
4: Gula. Sorda. Afa.
7: Prego.
4: Gula ci te rotto il culo.
7: Sarà se più tardi, fra un quarto d'ora.
4: Vincenzo.
7: Pronto.
4: Oh. Pronto. Me. Dat Fener sei tu? Upa!
7: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda? Culorotto? Anakin. Sei tu?
7: Cazzo di c***o. Gura.
8: Risponde la segreteria telefonica dei signori Cassano. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo la nota acustica.
4: Cassano? Ma fa un culo del buco dell'anno.
8: Per comunicazioni urgenti telefonare al 338 392.
9: Pronto?
4: Cazzano?
9: Pronto?
4: Un bacio di mamma? Cazzano?
9: Quei tre mao?
4: Rocchione. Cazzano?
9: Figli di cazzamoc.
4: Dice zio Nicola che non c'è nessuna da fragola.
9: Wengul tu, ricchio.
4: Sei strunzo tu?
10: Cazzano?
9: Butto figli di puttana.
4: Dice, zio Caruso? Dice,
9: scasco un po' tuo culo, figli di puttana.
10: Cazzano?
4: Dice, zio Caruso?
10: Cazzano?
9: Ricchio. Vatti che no, ricchio, figli di puttana.
10: Cazzano?
9: Cazzano?
4: Ci de morte viva.
10: Cazzano? Chi è sto stronzo?
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
11: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
12: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
13: Che succede, Osceno?
12: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
13: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
12: Monitorando le mie telefonate.
13: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Femminando monito.
12: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
11: Osceni Lerci 2.
12: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
13: Rottermaio. Rottermaio.
14: Però se c'è un paraurti di una panna.
12: Nella villa del signor Rottermaio.
13: Maier.
12: Nella villa del signor Rottermaio.
13: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
12: Nella villa del signor Rottermaio.
13: Marien.
12: Rottermarien.
13: Rottermaier.
12: Oh, Rottermarien.
13: Maier.
12: Maier sei tu, è quella puttana de so.
13: Del signor Rottermaier.
12: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
11: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
12: Ma se sono così rasabondo.
13: Rasabondo?
12: Se sono così rasabondo.
13: Vagabondo.
15: Nauseabondo.
13: Nauseabondo e ripugnante.
12: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti.
15: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
13: Che hai permessi sposo? Allora.
12: Ma se sono così nauseabondio.
13: Nauseabondo.
12: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
15: nauseabondo?
12: Vuoi... Dove è scritto?
13: Nauseabondo.
12: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
11: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
12: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
13: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
12: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
13: Di un reality show pornografico?
12: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
11: Figli di Troia. Figli di Troia.
4: Figli di Troia.
11: Figli di Troia.
16: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
12: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Meteoropatici.
12: Psicopatia. Psicoparia.
17: Psicoterapeutici.
12: Psicoterapeutici.
17: No, petici. Terapeutici.
12: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: No, terapeutici.
12: Terapeutici.
17: Terapeutici.
12: Terapeutici. Terapeutici.
17: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: Bravo!
12: Volete conquistare Troia?
16: Sì!
12: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
18: Ehi, qualcuno mani sul mio portafoglio?
19: No!
18: Attento Dagliace, attento Dagliace! Aiace Telamonio!
19: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
18: è? L'Aiazzone!
19: Aiace!
18: Aiace è quello grosso, Aiazzone!
19: Ah, pagliaccio!
17: Provare per credere!
18: Esatto.
19: Sì!
18: Attento, attento, sta venendo!
19: Aia!
18: No!
19: Giù! No,
18: andiamo! Il culo giù!
19: Attento!
18: Il culo giù!
19: Attento!
20: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
19: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
21: Di sfruttare la mia caparbietà?
19: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
17: domanda. Caparbietà.
21: Di sfruttare la mia caparbietà.
19: Di sfruttare la mia caparbietà.
17: Caparbietà.
19: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
17: No, scusa, sono parole normali.
19: Allora.
11: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
22: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
23: Giusto, ce l'ha fatto.
22: Ho sbagliato?
23: No, giusto.
22: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
23: No!
22: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, due coglioni.

0: succede? Sono arrivate le troie!
1: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
0: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
1: Evviva! Evviva! Evviva!
0: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
1: Oh!
0: C'era una volta una nana che ha deciso di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
1: Oh! E poi?
0: Il primo giorno faceva molto freddo e nessuno compra fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
1: Brava, brava, brava! E poi?
0: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio!
1: Oh! E poi?
0: E poi, anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
1: E il quarto giorno?
0: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
1: domani andrà meglio!
0: Ecco. E il quinto giorno, il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
1: Davvero? Davvero? Davvero?
0: Eh sì! Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
1: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
0: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
1: Domani andrà meglio!
0: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!
2: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta?
1: Merda!
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Perseguitati dalla sfiga con la S turca, Zuleia e Ilmaz sono ormai separati da mesi. L'una sposata al ricco e malefico signor Smerdir e incinta di un baffuto feto, sputatole in pancia dal presidente della Turchia in persona.
3: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia, che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.
0: L'altro sotto l'incantesimo, sprigionato dai frizzanti umori vaginali della dottoressa Mushgan.
3: Sono una dottoressa feca, fatemi passare!
4: Turco d***o, che pezzo di feca!
0: Ma il nuovo equilibrio sta per essere rotto dall'arrivo dello scapestrato Vagigi, fratellastro di Zuleia e scommettitore incallito.

sono Giannese, risorreo, stringi i denti e parlo ciao, mia. Allora, mia sorella vive in questa grande tenuta, eh? La brava Zuleia, è venuto il momento di spartire la tua fortuna contro il caro fratellastro Vagigia.

0: Che brutto sorprendimento. Va Gigi, fratellastro buono a nulla. Ci cosa fai diavolo qui?
1: Ma Melisio, lei ama... ma questo è il modo di accogliere il tuo caro fratello, Belie? Io che sono corso qui appena ho saputo che è incinta e soprattutto molto ricca.
0: Vattene, va Gigi, vattene. Non voglio ti vederti. Non sono mimico, mi dimenticatemi che mi hai vendutemi per pagare i tuoi debiti, mi di giocomi.
2: Moglie incinta, che succede? Chi è questo brutto ceffo?
1: E perché parla come un buliccio sto qua?
0: Tutti parliamo così.
1: Lei deve essere il ricco signor Smerdir, piacere bello. Io sono Vagigi, sono il fratellastro di Zuleia.
0: Nessun problema, marito mi Smerdir. Vagigi stava appunto andando via per sempre. Dico bravo, Vagigi.
1: Sì, certo. Però prima ci avrei bisogno di un piccolo prestitino, diciamo, per rimettermi un po' in carreggiata. Hai capito, faccia di Smerdir, eh? Direi che ho un milioncino di lire turche mi potrebbero bastare, capito? La battuta tra lire e turche, capito? Non capisci un cazzo, sono quello che è sposato mio.
2: Questo fuori discussione! Con chi credi di parlare? Ti consiglio di sfoggiare prima che ti faccia saltare i baffi a suon di pugni.
1: L'hai detto davvero? Vieni qua, fammi vedere se c'hai coraggio, vieni un secondo, vieni.
2: D'accordo, levalo giù tu.
1: Macaco! Malur! Shell!

0: ferme, ferme! Non ve menate che sono incintola! Oh, oddio! Ho cacato le acque! Ho cacato le acque! Sto per partire! Sto per partire! Sto per partire il bambino!
1: Oh, merda!
2: Corri, corri all'ospedale per un parto naturale. Porco!

0: frattempo il Maz, da tutt'altra parte, sta trastullando il figone accogliente come un bagno turco della bellissima Mushen.
1: Mushen! Che idillia sono stato questo mese insieme a te! Nuovo amor mio!
2: Che gioia sentire queste parole, Almaz. Pensavo che non avresti mai dimenticato quella sempliciotta di Zuleia.
1: No, no, e Zuleia ormai fa parte del mio passato mio. Addomandicata, sepolta sotto uno spesso strato di cose. Ora ci sei solo tu, Mushan. L'unica donna della vita mia e mia. Non la lascerò mai, neppure per un istante, neppure per un motivo.
0: E infatti, mentre affonda le sue dita turche nella fica turca, per qualche strano ed impossibile motivo, sente le urla di Zuleia in lontananza.
2: Sto per partorirmi!
1: Ma questa è la voce di Zuleia! È in ambulanza! Sta per dare la luce al suo bambino! Deve andare all'ospedale! Potrebbe avere bisogno di me!
2: Ma scusa, hai appena detto che non me lasciavi neppure per un istante.
1: Perdonami, Mushen. Sarà la prima e l'ultima volta. Vado, torno e vado. Tu rimani qui, nuda e umida, comprensiva, ad aspettarmi.
3: Il Maz

0: Eccomi, questa è la sala d'aperto. Ma io sono arrivato. Sono nella sala sbagliata. Dovrei essere nella sala d'arrivato, invece la sala d'aperto. Oddio, allora devo partire. Ma se parto poi come faccio a stare qua? Fanculo, rimango. Ah, è la sala d'armango. Ma questo è smerdir. E questo è vagigi. Qualcuno li ha tramortiti. La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere. Prima rifletto. Che diavolo succede qui? Zuleia, Zuleia, amore mio da prima. Che succede? Perché piangi? Dov'è il bambino?
1: L'hanno rapito il mazzo. L'hanno rapito!
0: Oddio, allora la sala rapimenti.

0: Che ansia, che dolore, chi sarà il rapitore? Il bambino è scomparso, nell'attesa mi faccia un destro.
1: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
7: Nuova avventura.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via.
8: No, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura.
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, Zizzagna me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
8: Ma che puzza!
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza, un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
10: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
11: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
5: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagna?
5: Sono Zizzagna! Piacere!
8: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
8: Ah, ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna!
8: Lei si sente la puzza di lei?
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Aia!
11: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che l'odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio,
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto, Sinci, sta male con un merda che fa gli sgombri, perché non si è ancora arreso, e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina, il cane bastardo.
3: Buongiorno.
4: Oh, pronto?
3: Pronto?
4: Saggio, tu proprio sei quel che si infila in gandine, box, solai.
3: Sì, facciamo tutto noi.
4: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
3: Sì, che cosa devi levare, cosa devi fare?
4: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
3: Ma che zona sei, scusa?
4: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto no, se vieni da me vai sereno proprio. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
3: Sì.
4: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, però mezza giornata controllata col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui, soltanto che questo è un personaggio un poco, cioè non so che cosa c'ha nella cantina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
3: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
4: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, arrivati pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? Una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
3: Certo.
4: Allora, praticamente, se trovi, cioè, quello che trovi, non stiamo a parlare poi troppo al telefono, che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
3: Sì. Vabbè, dai. Ascolta, si può fare un sopralluogo?
4: E che cazzo sei, carabiniere, che devi fare sopralluoghi? Sei dei rissa.
3: Devo capire quello che devo portare via.
4: Devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
3: Non ho capito, scusa.
4: Lo sento, sei tutto fatto stamattina. Ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino?
3: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
4: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un tono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
3: Sì, allora fammi una cortesia, perché non ho l'agenda dietro. Mandami un sms con la DIA e tutto, che ti confermo. Riesci a farmi un sms? Sei in grado?
4: No, è qua, però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento? Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mi hai preso per uno scemo?
3: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei dei
4: sem- Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
3: Bravo.
4: Allora vedi quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda! Ah, guarda sto coglione!
2: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.
1: Tamarri.
5: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo sota perché arrivano i
1: Tamarri.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: This
6: is the zoo.
7: Che delizia.
6: Vai, dai.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Smerdir, l'odioso e ricchissimo marito di Zuleia, bella turcona dal cervello povero di sodio, è morto.
3: È morto, è morto.
4: Ah, mi hanno pugnalato la turcoschiena. Vado nel turco d'Iso. Ah, sto turco morendo.
5: Scusi, scusi, Smerdir. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco.
6: Muoio.
5: Smerdir!
0: Misteriosamente pugnalato alla schiena con un apposito pugnale alla schiena.
7: Morto.

0: Ma pur non avendo sale in zucca, Zuleia si ritrova con un immenso patrimonio, un fratellastro avido e senza scrupoli, e soprattutto un figlio neonato che sa già parlare, e forse persino uccidere.
1: Ah, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
2: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!
0: E il Maz, che a Zuleia ha donato il cuore in cambio di un bel paio di corna, presenzia ora al funerale di Smerdir, preoccupato che qualche avvoltoio possa approfittare dell'abissale deficit cognitivo della sua ex amata.

0: Dovresti essere felice che è morta ammazzata.
1: Non piangico per smerdire il mazzo, ex amore mio. Piangico perché ora sono sogliola. Sogliola al mondo con un feto indifeto. Come farò ad occuparlo di lui? Non ho un lavoro né monetine da spenderle.
0: Perdonami, ex amore mio, per quello che sto per dire. Ma tu hai veramente un mosaico di scorregge al posto del cervello.
1: Grazie, grazie al mazzo, sei sempre così dolcificato.
0: Ma che cazzo mi ringrazi, turco? Era un insulto. Sto dicendo che sei addirittura più stupida di te stessa. È possibile che non capisci? Eri la moglie di Smerdir. Questo vuol dire che eredita tutto il suo patrimonio.
1: Ed è una cosa positivitica?
2: Lo stiamo pensando tutti, sia i belli che i brutti, che Zuleia e Mongappata, una mega figa sbagolata. Sei
0: la turca sì che è una cosa positiva. Vuol dire che ora sei ricca, Zuleia, ricca e sfunnata.
1: Oddio, sono orecchia? Io orecchia? Eh sì, hai ragione, sono orecchia! Avete sentito, pezzenti? Sono orecchia sfondata!

0: Zuleghe, ma come parli? Cosa dici? Non ti riconosco più!
1: Shh! Tociti, pezzente! Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
0: Ma Zuleghe, ex amore mio, adesso ricca! Ti prego, ritorno in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
1: Non permettere te di dire a me come devo essere stupida! Vattene! Via, non ti voglio più guardarti!
2: Hai sentito cosa ha detto mia madre? Levati dal cazzo, faccia di merda!

0: E io continuo ad avercelo duro!
1: Ocean, ma che è successo? T'hanno accoltellato, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca! Quella che fuma! Resisti, nuovo amore mio, accoltellato! E dimmi, che è stato? Che è stato a farti questo?
2: È stato...
0: Chi è?

0: tagliare!
1: Alla prossima puntata di Terra Amara, la telenovela con i cazzi che fanno male.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del Novecento. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
3: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
2: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Oh, yeah. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso Tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina. Che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva col latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la Girella col golosastro e la morale è sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Fermi tutti, arrivano nuovi amici,
3: il pinguino,
4: la focchina,
5: lo scoiattolo
6: e la città col koala.
1: Mr. Day.
0: Già, perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltandoci

0: Altro che pallone Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.
1: L'ora di mangiare non viene mai, un taglio tuo buon cuore con lui darai. Ryder, due biscotti, ok, per la fame che hai.
0: Il Bounty singolo, e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack. L'urrà!
2: Io non ho mai provato urrà!
3: Provalo! Urrà Saliva è tutto nuovo!
0: E se anche voi non avete mai provato urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.
4: Ma

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Mazz è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
2: Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
3: No, aspetta, c'è un malinteso. Io non ho ucciso nessuno.
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
4: Beh, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
2: Come immaginavo. Forza, andiamo, lurido assassino.
3: No, mi lascia, Mimi.
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il Gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Il Mazz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
5: Oh, stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo!
0: Perfetto. Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.
6: Porco!

0: è bello essere ricco di soldi. Ora c'è la maggiordoma, che serve delle labbra, ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fetir. Dimmi Fetir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare, sigare cubane! Che mi sono rotto i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono campanello, che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao sorella, come andiamo? Come andiamo? Che cosa c'è per la gestione mia?
0: Ma Gigi, fratello nostro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
2: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con... Ah! È troppa domanda, mia, mi ride. Allora, il mio agente non voleva che morissi perché è anche un influente, un importante a livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi ha cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere, cazzo ne puoi sapere.
3: Ma insieme a Vagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia. Allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei avvelenata.
0: Che significato? Non capivo.
2: E appunto, visto, te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
4: Solo per tutto il resto della torre.
0: No, no, lasciatemi i bracci. Perché mi ha strascicato via? Non ne potete, sono orecchia mo.

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Mazza arrestato, Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati, Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Tamarri!
3: Pronto?
4: Uè, zoccola! Da posto!
3: Ha sbagliato numero.
4: Ma non sei la spiaggia?
3: Oh no, ha sbagliato numero.
4: E chi sei te? Sei Lido, Santa Cazzi? Pronto? Aspetta che la richiamo.
5: Chiama la bastarda.
4: Mia, si è offesa subito, hai capito, la zoccola. Uè, zoccola.
5: Che è entrata, ragazzi, che è entrata. Che ingresso hai fatto, ragazzi?
3: Pronto?
4: Sì. Non c'è la zoccola che risponde prima, ha risposto una zoccola.
3: Non c'è, no, tu chi sei?
4: Sono Giovannino, tu chi sei?
3: Qual è Giovannino?
4: Giovannino uno ce n'è, io mi chiamo Giovannino, non ne conosco altri. Sto chiamando da Milano, che devo venire giù in vacanza quest'estate con i parenti e voglio prendere la spiaggia.
3: Ma chi stai cercando? Il signor staff?
4: Ma che cazzo ne so, no, passami la zoccola, va, che quella ci stava bene, che ci prendo tutto il tavolo, la spiaggia, la prima fila, arriviamo giù, spacchiamo tutto, hai capito?
3: Vabbè, ho capito, sì, sì.
4: Quindi,
3: e quando arrivi?
4: Quando vengo? Vengo il 5 di agosto fino al 25, ti prendo tutta la spiaggia, coglione.
3: È la figlia di puttana.
4: Ridi su sta minga, scemo. Adesso allora se già fai prepotente con me, vengo giù, alzo la spiaggia come un puzzle, prendo la spiaggia come un puzzle e ti spacco dentro, scemo.
3: Ma guarda che hai sbagliato numero, qua non c'è nessuna spiaggia, per questo ti sto dicendo.
4: Ma tu chi sei?
3: Non hai capito.
4: Ci andiamo
3: ma
4: a fare.
3: Ma non hai capito, forse hai sbagliato numero, qua non c'è niente.
4: Ma non sei.
3: No!
4: E chi cazzo sei tu?
3: Io non siamo lì di qua, io sto chiamando un numero tranquillo, no, a lì, non abbiamo ristoranti, niente.
4: E cosa fai tu? E c'è il tuo numero, su internet c'è il tuo numero, scemo.
3: Non è il mio numero, scemo.
4: No, è il tuo numero, scemo. Senti, ma hai già rotto il cazzo, passami la zoccola che ci devo prenotare la spiaggia, puttano, scemo. C'hai paura, eh?
5: Ti ha messo la cornetta nella faccia, il merda.
4: Lo so, ma gliel'ho lasciata fare a sto prepotente.
6: Ragazzi, buongiorno.
5: Madonna, quanto sei cadavere, che è successo? Hanno sparato una gamba. Sono Massimini di Quarto, Shirok.
6: Pronto? Prego?
5: Prega, fallo pure. Se sei religioso così a tal punto da farlo alle 11:30 di mattina. Senti, ci avete posto libero per quest'estate?
6: Per quest'estate no, per il prossimo anno.
5: Certo, allora facciamo. Non vengo in vacanza, dai. Allora aspetto un anno, magari sai cosa faccio? Mi faccio addormentare con una siringa e dormo tutto l'anno.
6: Così fai bernare.
5: Salto questa. Scemo di merda, vuoi vedere che ti sfilo la spiaggia da sotto i piedi e ti pesto con gli ombrelloni?
6: Ma vaffanculo, testa merda.
5: Cos'hai? Testa a me. Neanche gli articoli sai mettere fra l'insulto e la persona stessa. Hai capito?
6: Vai a fare in culo.
5: Sai
6: tu
5: che ti tiro un pugno così
6: perché
5: forte?
6: Perché non metti il numero? Sai coraggio, sì. Pezzo di merda. Sai coraggio, mettili il numero. Così vediamo che cazzo dici tu con questa boccaccia di merda che hai. Vaffanculo.
5: Orco calabro! Vuoi vedere che i numeri. Ma questa persona!
4: Orco calabro!
5: Richiamo l'orco calabro!
6: Buongiorno.
5: Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti infilo le pali in culo e ti uso come pedalò? Hai capito?
6: Che cazzo vuoi?
5: Ridiamo sui cazzi. Dai, ridi sui cazzi.
6: Va bene.
5: È arrivato pagliaccio, pagliaccio calabrese. Hai capito, scemo di merda?
6: Sì.
5: Suca in penna sul cazzo. Hai capito?
6: Va bene.
5: Hai capito che ti fico talmente tanti schiaffi che poi la testa si appiattisce e diventi uno squalo. Lo squalo faccio di cazzo. Rido Rango, ride.
6: Basta, entrazione mi danza manutina che non c'è un cazzo da fare, vedi.
5: Dai, c'hai? Che non si capisce neanche quando parli. Leva i cazzi dai denti.
6: Entrazienimi un altro minuto che non ho niente da fare, verde.
5: Perfetto. Tu ridi e io picchio. Capite come funziona fra babbo di minchia e prepotente? Senti, scemo di merda, ti offro l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'arroganza che hai avuto poc'anzi quando ho messo la corda in faccia.
6: Dimmi tutto, dimmi.
5: Allora, praticamente mi serve un quarto della tua spiaggia. Ovviamente senza che ti do un cazzo di soldo, perché...
6: Ovviamente, questo era scontato, era ovvio, certo. Dimmi tutto.
5: Perfetto. Mi serve 4 o 5 sdraio, 2 o 3 ombrelloni, arriviamo prepotenti, proprio io e tutta la mia compagnia di drogati e sciamannati messi male. Facciamo padronanza della spiaggia.
6: Sì, sì.
5: Facciamo canne tutto il giorno, ficchiamo buttane.
4: Incendi.
5: Hai capito?
2: Per quale giorno ti serve il quarto della spiaggia?
5: Mi serve 10 giorni, da Ferragosto al 25.
2: Da Ferragosto al 25.
5: Bravo, bravo, mi piace che sei sottomesso, tutto questo ti fa onore.
2: Assolutamente, perfetto. Io con le persone come te mi sottometto sempre.
5: Perfetto, per la mattina ti leggo una corda a una gamba, ti lancio in mare. Sì. E devi andarmi a pescare i pesci che mi devi grigliare, capito? Scemo di merda?
2: Va bene.
5: Bravo, cocorita. Okay, senti, ti scocci se ti dipingo e ti metto su un braccio e ti uso come pappagallo. Che ripeti la mattina, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia.
2: Di che colore mi fai però, scusami?
5: Color cazzo, come la tua faccia.
2: Va bene.
5: Va bene?
2: Ok, ci sentiamo dopo.
5: Ciao, sottomesso. Ciao, ciao. Vedi, basta essere educato.
4: Allora, Massimi, qua ti devo stringere veramente la collana d'oro che c'hai sul pet. Che qua sei stato veramente il re leone.
5: Qua la gente capisce quando c'è la criniera.
7: Tamarri. Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo sota perché arrivano i tamarri.
8: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Non si mangia.
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Liana, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo dici?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana di sacco. Allora, un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: però, cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo, ma
4: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo! Sono grassa, servastraccia! Sono grassa! Guarda, peso 110 kg!
3: Non si preoccupi, signora! Chiamo subito il personal trainer!
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede!
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo! Devo mettermi a dieta!
0: Ricevuto, signora! Chiamo subito il dietologo!
2: Idiota! Non lo sai che io ho il dietologo?
3: Lo so io, lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: logo è frocio. E beh, anche il mio culo è frocio.
1: Comincio a essere confuso.
0: Impossibile, non ci credo. Mi faccia vedere il culo.
2: No, non posso farti vedere il culo, serva straccia.
0: E perché?
2: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso

0: Adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: Ma so io un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito. Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda. Proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatemi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
3: Non pigliatemi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia, ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Quello che ti stia sanguinando.
6: Ma so, ho bisogno di piccato per solo.
1: Scusa.
0: No.
1: Fai vedere un attimo che
0: sta sanguinando.
5: No. Squalo.
7: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver raggiunto il limite perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e sangue.
1: Non l'ho fatta apposta.
7: Abri i radio, boom, boom.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
0: Only on 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
3: Questa mattina il buon Wender insieme a Fabio Alisei hanno registrato insieme i Puglieni e durante lo scherzo hanno trovato questo personaggio incredibile pugliese.
4: Pronto?
5: Ehi, facci la ciula!
4: La muerte de mamma, ma tu vigli...
3: Allora, la sua mente malata ha deciso di creare un nuovo test di personalità, utilizzando le voci del pugliese e richiamandolo per farlo litigare con se stesso.
4: Vidi sto figlio da bocchino, vidi la stramuerte da c***o, della m***a, vidi sto bastardo da me. Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare?
3: Iperpugliese contro iperpugliese.
4: Pronto? Pronto? Sì? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Che cazzo sei? Che cazzo sei? C'è? Che cazzo sei? Vaffanculo! Che cazzo vuoi? Mi hai chiamato tu? Da mamma, ti ho visto tu un picco stupido di merda, vedi? Vaffanculo, tu non c'è come zana con il cazzo, ma tu dico. Ma stai parlando con me? Ma stai parlando con me? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Ma c'è cazzo e tu, ma c'è te singulate, ma c'è sì, c'è, come si chiamate tu, c'è cazzo a chian, chi chio? Che tu che dalla trina da mamma, che da mangiare la trina, ma c'è cazzo a chian, voglio, ma c'è te si fatta una canna stamattina, ma vi dire sciaffè in culo, chi chio? Ma fa mocca che dalla troia da mamma, vabbè, non di un cazzo da fè, ma tu veramente ti scim... come ti chiami, scusa, fammi capire una cosa, ma c'è sì, come si chiamate tu? Ma si può sapere c'è cazzo a chian? C'è cazzo a chian tu, ma c'è sì, mongo. Dalla vera lo muerto de c***o, come si chiamate tu, uè, chi gio? Figli un numero privato mi si chiama, c'è cazzo sì, chi sto che ha fatto io, c'è uacchia, chi gio? Che c'è te pinze da sta parla, fammi capire, brutto bastardo, chi gio? Da troia? Troia, mamma te, ma dimmi chi sei? Dammi nome e cognome, vediamoci, dai. Isto che c'ha pigliato la macchina, mo ti venga da chi è? Figli ma non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Ti do clave, quella vita cazzo, do clave, figli da bocchino. Però inizia tu prima, perché c'è come mezzo chi già è fatto. Brutto, bastardo, figlio da troia. Vecchi, chi è?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Pronto? Brutto, bastardo, figlio da troia. Mocca la muerte del c***o, ma la vita così, ma mi dici che cazzo sei? La mu... Non ti agitare, perché ci mangi te schi e pesce. Dimmi chi sei, mi conosci, sai chi cazzo sono io. Tante venga a Wandè. E vi ma Wandè, ma non vedi colori come viene a Wandè. Tengo una voglia di sfugare, perché non ti niente. Ma c'è ta Wandè sotto, mo tu dico, che mamma sta facendo girare le chichiun. C'è ta Wandè sotto, a fe ne veneve, mo tu dico. Che tu che da là, dopo non ti non già cominciano a chianci, che chiù chianci e chiù tenete. La muerte, ci capi? Mamma, tu ma tu mantenere la tranquillità, la calma, non mi si faccia una gente, perché quando è vero Cristo c'è ta Wandè, che ha signora. Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma. Ma vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma. Te do sorro e te cornuto da tanto. Brutto ricchione china da merda. Non ti manca la palla per vedere un numero di telefono. E sto qua qua fe. C'è cazzo, sì, c'è cazzo wacchiano. Ma c'è in qualche problema, si dite che ha vinto clamare, vi clamasse. Io a scaffa ti picco, ma non tengo manca a bossa della mazza con un rottame come attenzio fuxa, si capì? Ma non vedo l'ora, tu ad venire da me, mo io va sì, sto che a caso, che aspetta ci arrivo, vedi? Mo tu dici sto che aspetta ci arrivo, non da te città, da parlare, mo si parla a sé, mo tu si picca tu telefono e si è cominciato a fare, mo tu dici, io parli tu si rotto cazzo a vas, mo ti sto aspettando, mo tu dici, ti sto aspettando, da te città, ti sto aspettando, vieni qua, c'è ma guarda che ghiun ma da quando è? Tante venga a Wandè. Ma quando a me mi arrivi giusto lo che giù, per pigliare un cazzo mo, credo. Tante venga a Wandè. Ma fa mo che tu che t'ha imbarazzata la mamma del murte, chi te stra murte, la murte. La murte. Aspetta, ora, senza che chiami, la murte, non te la parlevi. La murte, chi te stra murte, quando murte tina, la muerte da c***a, la crosca mi fa pure i astmeios.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
9: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
10: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani, e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son Pappone, estremo unzione. Io sono resuscitato.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Buongiorno a tutti. A Radio 105,
2: 3 per 3 uguale 9.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
2: Grazie per guardarci ogni giorno.
4: Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
1: Allora ragazzi, come sempre ogni
2: pomeriggio. Scusa, è il raffreddore,
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma l'argomento di oggi è un argomento molto particolare. L'argomento
5: Ciao,
1: di oggi è
5: Albertina.
1: Perché oggi deve essere oggi, non può essere domani.
2: Lo decide quello. Ma perché poi non devo dirlo io. Beh, l'argomento è questo, allora.
3: E adesso lo scioglie lingua.
2: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si alce Rovoschivesta. No, cos'è che. Si dice. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si costantinizza e si arcivescovizzava.
3: E adesso mixa DJ Spine qua a Monzoloidi con quello e quell'altro.

0: Viva la Juve!
1: Allora, DJ Spine mi ha appena comunicato che è arrivato un messaggio da Como, da Giuseppe, che ci chiede quanto dura un mese.
2: No, no, un mese durerà russa, durerà 24, un mese italiano durerà 24 giorni, no, 31 giorni più o meno. In Germania invece c'è la Merkel, quindi là sono precisi, proprio 31 giorni a settimana.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: Sembra giusto, direi che è vero, ormai sono...
1: 14:10 qua su Radio 105, Monzoloidi, io sono Wender, c'è Squalo, ciao, in regia, c'è anche Spine, ma abbiamo l'appuntamento come tutti i programmi radiofonici, abbiamo anche
3: il grande ospite di Monzoloidi.
2: Ce l'hanno chiesto in tanti, ma solo noi ce l'abbiamo.
1: Infatti è qui con noi, abbiamo la guardia giurata che sta all'ingresso della radio. Ciao, come stai?
5: Ok.
1: Perfetto, ok.
2: Grazie. Quanta gente è entrata oggi in radio?
1: Ti trovi bene qua in radio? Va bene, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato le interviste di Monzoloidi. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Allora, adesso dobbiamo cercare di dare informazione, di cercare di dare qualcosa.
2: Sì, perché ieri avete visto il Metropolitana a Milano, che cosa è successo?
1: No.
2: Quando giocavo a pallone una volta, da piccolino, che bucavo i vetri col pallone. Della signora Alessandra, che mo è morta, poverina, che c'aveva 80 anni.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Complotti complottosi.
3: Era precisamente il 1967, quando a Roswell vennero rinvenuti dei resti metallici che secondo alcuni sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
4: Ricordo bene, nel 67 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero normali resti di letame, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Dopo che pochi giorni fa Obama ha dichiarato l'esistenza degli alieni, questa storia ha rifatto il giro del mondo e forse sì, questa volta è davvero un'astronave. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Jim Carrey.
5: Fumeggiante!
6: Il manager di Jim Carrey, che nel 67 aveva tra i 5 e i 6 anni, decise di non rendere pubblica la notizia della morte di Jim, ma di sostituirlo con un sosia, per evitare che il mondo fosse sconvolto dalla prematura scomparsa di uno dei più grandi attori della storia. E fu sempre il suo manager, Charles Manson, che consigliò di eliminare tutti coloro che a conoscenza della morte di Jim avrebbero potuto svelare il complotto. Capito?
3: Le persone furono messe a tacere, tutte quante in una singola notte, che verrà ricordata come la notte in cui il manager di Jim Carrey mise a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della sua morte e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
6: Quella notte il manager di Jim Carrey venne da me per uccidermi. E ci riuscì, ma fortunatamente sono sopravvissuto.
7: Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes jig, jiggy, boom, jig, jiggy, boom.
3: Tuttavia, tutti hanno sempre saputo dell'incredibile capacità di Jim Carrey di avere una pelle di gomma. Così, prima di morire, gli strapparono la faccia dal corpo e cominciarono a disseminare d'indizi su quanto avvenuto in quella drammatica notte, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il premio Nobel per Ace Ventura, che ha deciso di darci delucidazioni.
8: Salve, sono il premio Nobel per Ace Ventura. La pelle di Jim Carrey è praticamente un Edgar Abito. Per chi non sapesse cosa vuol dire, guardatevi Man in Black. Vedete come si estende? È stato incredibilmente semplice applicare la sua faccia a dei sosia o anche a degli alieni. Ma io, che la so lunga e non ci ho mai creduto, mi son detto: e se fosse Jim Carrey?
3: Siamo sconvolti quanto voi. Ma infatti, avete mai notato che Jim Carrey somiglia terribilmente a curry, la spezia piccante utilizzata in alcune religioni indiane proprio per rappresentare la morte per schiacciamento da astronave?
9: Kartoffel, tutto questo non può essere un caso. Guardate qui, il numero di lettere che compone la parola Jim Carrey è uguale al numero delle lettere che compongono la parola defunto. Sveglia!
3: Può davvero essere un caso? Ma non è tutto. Se prendiamo il titolo dello storico film che consacrò il talento dell'attore, ovvero The Mask, e lo leggiamo al contrario, esce Xamhet.
9: Xamhet è l'acronimo della feniltiamina, ovvero un composto chimico mortale. Mortale esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il nostro povero Jim.
3: Si dice che tre indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente ad una settimana d'addio.
10: Bingo!
3: Ma non basta? Guardiamo cos'è successo pochi giorni fa ai César Awards.
11: Guardate gli occhi, guardate il sorriso. Quello non è Jim Carrey, quello lì è Paul McCartney. Ma non il vero Paul McCartney, il sosia di Paul McCartney. Ha gli occhi spenti, esattamente come quando io mi faccio di eroina.
3: Esatto, ecco l'inquietante verità. Jim Carrey è in verità il sosia di Jim Carrey, che in verità è Paul McCartney, che in verità è il sosia di Paul McCartney. Porco, sono sconvolto. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva, ma prima di concludere, abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
12: Amo, ti ricordi quando eravamo in un locale tutte tranquille vestite da gara?
13: Amore, sì. Quando ci si è avvicinato quel tipo con lo smoking giallo e la faccia verde, dicendo spumeggiante.
12: Certo, aveva la capacità di allungare il suo pisello gommoso a dismisura. Meno male che eravamo in due. Mi sono fatta avvolgere tutta cazzata.
13: Spumeggiante! Cazzo!
3: Cazzo, esatto. Siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un mistero assolutamente inspiegabile. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1974, 88, 2009 e in ultimo, qualche ora fa, Jim Carrey muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi Jim Carrey McCartney? È possibile che nessuno se ne accorga? E voi, vi siete resi conto che...
1: Durante questo servizio lo speaker è morto ed è stato sostituito da un sosia? Ma la verità noi non la sapremo mai.
5: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
14: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
15: Ciao.
14: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via. Pronto, chi parla?
16: Direttore, andiamo a letto ancora. Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta.
14: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato numero, grazie. Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti.
16: Sono ancora in linea.
15: Ciao.
16: La busta, devo scegliere la busta.
14: Ce le siamo pippate tutte le buste, chiudi, chiudi, dai.
16: Fatto.
15: Ciao.
14: Senta cazzo, la Guendalina del Porto Gruaro che compie 169 anni, il bar da Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
17: Vabbè, Giacca, saluta.
14: Claudio Villa, Virnalisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, i Lillipuziani.
17: Buona Giacca, dai, va bene così, veloci, dai, basta.
14: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
15: Ciao, ciao, Agnelli, Agnelli.
14: Manuel Arcuri, non devi ripetere.
17: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca. Basta.
14: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni, Chiara. Gianni Boncompagni. Salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata,
15: ciao,
14: in faccia, ha rotti i coglioni.
17: Ma che cazzo se la ricorda? Non se la ricorda manco sua madre. Dai, Giacca.
14: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
15: Ciao.
14: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
17: E cazzo, Giacca, stiamo sforando sull'ora, Giacca.
14: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
17: Chiudi, chiudi, Giacca, Giacca, mi senti?
14: Lado Buzanca, Ballando con le stelle.
17: Che se non tentassero un sette, Giacca.
14: La stella polare è in ultimo, ma non ultimo. L'orso polare, Orson Welles, Helen Hidding, Ellen.
17: Va bene, manco lo sai. Chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo. Chiudi, Giacca.
14: Elena Santarelli.
15: Ciao, Elena.
14: Ciao, Elena, sì. Il tavernello, Maravenier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
17: Ma chi sono culo, Giacca? Dai, dai, l'hai salutato un centinaio. Basta, basta.
14: Superman, San Giuseppe, le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
17: Signora, vuol dire a Giacca le chiude? E qualcuno gli faccia un segno a sto nano di merda.
14: In linea 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
15: Ciao, ciao.
17: Basta, Giacca. Dai, che bella curta dal contratto.
14: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani, e grazie anche a Julia Roberts, Neutro Roberts.
17: Marco, Giacca, dai.
14: Naruto.
17: E staccategli la spina, sto stronzo.
14: Ratatouille.
17: Basta, Giacca.
14: Tullio D'Episcopo.
17: A me non mi saluta.
14: Sali e olio, Stan Lee, Bruce Blee.
17: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Giacca.
14: Willy il principe di Ben Air, Bele Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei.
17: Ha salutato pure il cazzo, a me non mi saluta.
14: Bianca e Bernie.
17: Saluta per Giacca.
14: Bernie Eccleston, i Rolling Stone.
17: Giacca, saluta perché vengo da là,
14: Vuoi salutare qualcuno? No.
15: Ciao.
17: Cazzo.
14: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
17: Andiamo lì domani, sta merda. La traffa cu.
15: Ciao,
10: ciao! E c'è un cazzo pure te! Hey! 105! Hey! Lo Zoo di 105!

0: Cristo santo, ma voi chi siete?
1: Eccoti, amore. Non farci caso. Sono i miei colleghi d'ufficio che scopano. Fai finta che non ci siano. Adesso fanno un po' di circo di lotta con gli organi genitali e poi si quietano con la penetrazione. Ecco, hai visto?
0: Amore, potresti gentilmente seguirmi nell'altra stanza?
1: Ma certo, solo un attimo che passo lo straccio sul mobile bar che levo un po' di umori sessuali, altrimenti mi si gonfia il legno.
0: Ti ricordi quando ti dissi che ti perdonavo quel giorno che avevi invitato a casa dei fattoni di fentanyl? Perché volevi fare la lotta fra barboni in salotto. Giusto perché ti annoiavi mentre ero in ferie con le amiche.
1: Certo che mi ricordo. Sei stata molto gentile a non arrabbiarti per il sangue siero positivo nel bidet. Gran gesto di comprensione. Ti stimo, amore mio.
0: Ecco, quella volta pensavo che sarebbe stata l'ultima tua follia. Anche perché il non darti la passera per punizione per 3 mesi credevo avesse sortito effetto deterrente. Ma a quanto pare, il fatto che ci sono 2 colleghi del tuo ufficio che stanno chiavando nel nostro salotto, dopo aver mimato una lotta con i propri organi riproduttivi, mi conferma che ci sia qualcosa che mi dei 2 colleghi del tuo ufficio che stanno chiavando nel nostro salotto, dopo aver mimato una lotta con i propri organi riproduttivi, mi conferma che ci sia qualcosa

0: Guarda, se prima pensavo fossi solo un amorevole eccentrico, oggi ho la conferma che sei solo un povero pazzo coglione.
1: Pagano 500 euro alla volta.
0: Vado a fargli un caffè e prendergli le salviette pulite per il bidet. Tu chiedigli se gradiscono uno spuntino.
2: Cose di casa!
3: Ma anche oggi ci sono quelli che chiamano dai vicini?
4: No, non è venuto nessuno.
3: E chi sta scopando di là?
4: Loro stanno scopando loro.
3: Ah, ma non è mercoledì, festeggiano qualcosa?
4: Nulla. Credo che sia per via della nuova agiatezza economica derivante dal neo-business che si è inventato il deficiente.
3: Ma che c'entrano i soldi con la chiavata?
4: Ma dai, Titina, lo sanno tutti. Sai come si dice a Bergamo?
3: No, sono di Napoli.
4: In bergamasco si dice ota ota pota pota ola pota ota pota ota ola pota pota ota ota pota.
3: Non capisco, parli troppo stretto il dialetto.
4: Ma dai, è un detto molto diffuso dalle tue parti.
3: Cazzo in culo non fa figli?
4: No, intendevo o cazzo non vo pensieri.
3: Ah, ok.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ultimamente tutti i giornali
3: si stanno occupando
2: di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby, accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200 attrici americane. Bill Cosby viene distrutto, trascinato in tribunale come un criminale.
3: Dopo più di un anno di processi,
2: viene considerato innocente. Poi scoppia il caso di Weinstein,
3: noto produttore di Hollywood,
2: anche lui accusato da oltre 30 attrici di aver abusato del suo potere
4: per portarsele a letto.
2: A ruota segue Kevin Spacey.
3: E come se non bastasse,
2: anche l'Italia ha i suoi piccoli molestatori. Pure Tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche. L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere di incontrare anche la conduttrice Nadia Toffa. Sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato. Preoccupati per quello che

0: potrà succedere tra 20 anni. Contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
1: Pronto?
0: Nadia?
1: Sì.
0: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
1: Ah, ciao Marco.
0: T'ho chiamato prima.
1: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
0: Nadia, scusami, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso sì. Come si chiama? Kevin Spacey. Sì. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
2: Ciao Nadia.
1: Ciao Paolo.
0: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere, mi ha detto: "Ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?"
2: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo, comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa.
1: In the task.
2: The cazzo in the task. Ecco, se vuoi, noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con, diciamo, le macchie del pene di Marco e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
0: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: "Ma quello là mi ha infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio"?
1: E ti denuncio.
0: Non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
1: c'era anche un video. Cioè, ci sono anche le prove, volevo
2: sì.
1: dirtelo.
2: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
1: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. Cioè,
2: lanciarti i cazzi addosso come
0: Paolo.
1: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido, sì, no? Perché sì. so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così, però, allo scherzo.
0: Però psicologicamente ti ho turbata?
1: No.
0: Ah, ok. Perfetto.
1: No.
2: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola sparacazzi che volevo regalarti a Natale.
1: Madonna. Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
2: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
0: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
2: Ha messo la mano anche dentro.
1: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di amicizia.
0: Sì, io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo. Tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
2: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
1: Mi ricordo ancora che jeans avevo su e da quella sera non li ho più rimessi.
2: Perché sono di insalata di mare.
1: Mamma.
0: Grazie Nadia, un bacino tesoro, buon lavoro.
1: Un bacio a voi.
0: Ti aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane. Ok, ciao.
2: Che infamazza. Oh.
0: Certo. Ciao Nadia, grazie.
2: Ciao. Io la pistola sparacazzi gliela regalo lo stesso.
3: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra aveva questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
1: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: Sono fatte di cazzi.
1: Lì in paradiso
3: rimuori
1: ancora,
3: no.
1: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
1: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
1: te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
4: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60
5: dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
1: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
11: Sì.
8: Ah!
11: Sì.
8: Dai!
11: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
11: Oh,
8: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No,
10: scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
10: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh. Oh.
8: Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zodi 105 presenta
13: L'asciugone palanca.
14: Ti presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo che una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pille, ma perché mi butta giù?
15: Aiero Magherbe, buongiorno.
16: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
15: Prego, dimmi.
16: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
15: Ok.
16: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione perché ci ho detto, beh, lì Marisa mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock anafilattico, capisce?
15: Sì.
16: Perché le spiego, una decina d'anni fa ho fatto i ponfi, non so se c'ha presente i ponfi, ce l'ha presente i ponfi?
15: I
16: ponfi.
15: No.
16: E i ponfi sono praticamente questa analisi molto dettagliata dalle allergie che si fanno dei hospital. Praticamente tu vai, metti il braccio, no? Ti fanno tante piccole punturine di cose alle quali puoi essere allergico. A cominciare, diciamo, dagli ortaggi tipo i pomodori, le fave, i piselli, le pannocchie, le carote, le melanzane, le fagiolà. E poi per passare, diciamo, ad altri agenti allergogeni come i gatti, i cani, i canarini, i topi, le tartarughe, le graminacee, le cucurbitacee. Insomma, tutte ti fanno un centinaio di questi ponfi. Adesso non li sto a raccontare tutti, ma ci sono le fragole, i lamponi, le banane, per vedere a che cosa sei allergico. Insomma, che ho fatto sti 100 ponfi, pensi un po'.
15: Ma che piante sono?
16: Ha comprato una pacchira.
15: Non c'è problema. Poi?
16: Ecco, poi ha preso un rincospermo.
15: Rincospermo, quello che riesce che ha il suo profumo.
16: Ecco, magari ha l'odore che mi dà fare. Perché sa un po' di profumo, ma anche un pochino di urina. Cioè, non so come
15: adesso. No, mazza.
16: Sì. Sa che cosa mi ricorda quell'odore lì? Mi ricorda il souk di un posto medio orientale dove sono stato. Una volta sono stato ad Agra, non so se conosce la località, perché io sono stato anche un viaggiatore. Quando sono andato ad Agra, questo posto bellissimo con un mercato che ha più di 2500 anni, penso un po' 2500 anni di mercato, quando sono stato lì c'era questo odore pregnante che loro chiamavano jasmine. Esatto. Però sapeva un pochino di profumo e un pochino di piscio, diciamo, insomma, perché urina, chiamiamola come vuole. Lei sa con la pipì di capra, quell'odore forte di pipì di capra, perché tipo quando fai la pipì che hai mangiato gli asparagi, che mi piacciono tantissimo gli asparagi. Io li faccio con le uova, mi faccio il mio vetro con gli asparagi quando è stagione, solo quando è stagione. Perché surgelati poi non mi piacciono tanto.
15: Un po' più breve che devo servire.
16: Ah, sì, scusi, perché
15: la gente qua davanti alla casa.
16: Cassa, no, io infatti tendo a dilungarmi un attimo. Perché una volta io non sapevo di essere allergico a questa specie di tipo di frumento che adesso non saprei dire. Perché sono andato in una vacanza a campagna, che mi andare in campagna mi rompo i coglioni perché non c'è mai niente da fare. Comunque ti dice andiamo a fare una passeggiata nei prati, arrestati, tipo metà di giugno, ma forse anche un pochino oltre la metà di giugno, tipo 17-18 giugno, poteva essere una roba di questo genere qua. E andiamo a questo prato col cane che non era mio, anche il cane Patrizio, che è un cane, insomma, di una cugina di secondo grado di mia moglie, che tra l'altro adesso è morta, povera donna. Comunque anche il cane è morto, tra l'altro anche Patrizio. Morto proprio male, schiacciato sotto una macchina, povera bestia. Comunque, vabbè, andiamo. Pronto? Richiamala un attimo.
17: Pronto?
16: Ecco, si deve essere caduta la comunicazione.
17: Sì?
16: Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattalato per delle cose che non le sa dire, che magari non le interessano tanto, dall'uscita è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante che...
17: Ma che cosa?
16: Dalle piante.
17: Che cosa? Che piante?
16: Allora aspetti che le spiego, mi sono preso un breve elenco, sono 15 piante, se mi può fare gentilmente favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
17: Ma io come non c'è? Questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
16: No, perché magari lei lavorando in un vivaio, perché
17: ma
16: le spiego?
17: Non significa, ma ogni persona è a sé, lei deve chiamare il suo dottore.
16: Dottore?
17: Io ho questa cosa.
16: Cosa?
17: Potrebbe essere allergico al concime che mettono sulle piante.
16: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'lapsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
17: Oddio, ma che gli è successo perché a lei? Non ho capito io.
16: Mi è venuto in mente che mia moglie su queste belline di piante ci spruzza di tutto e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
17: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
16: sì,
17: che deve chiamare il suo allergologo, il dottore, e chiedergli questa cosa. Non sono in grado di dargli questa risposta.
16: Risposta. Ma lei ha mai sentito qualcuno allergico alla cacca di tacchino?
17: Ma io chi è che è allergico quando viene da me già lo sa a che cosa è allergico.
16: Ma non ne so, magari lei una volta ha venduto, che ne so, un quintale di cacca di tacchino, un altro gliel'ha riportata e ha detto, guardi, si
17: prenda
16: la sua merda. No. Ma come faccio io a sapere se sono allergico? Ci do una nasata nella cacca del tacchino?
17: No, ma lei penso che mi sta prendendo in giro.
16: No, ma scusi, abbia pazienza, io ho questo problema qua, non vorrei mai poi...
17: Ma lei deve chiamare il suo dottore, non
16: dottore.
17: Me.
16: Ma non è che posso andare dal dottore, prendo un chilo di merda di tacchino, vado dal dottore e ci dico, mia doc, sono allergico, come faccio? Beh, lì, la comprate, poi ci avete una responsabilità, un domani che
17: io
16: mi viene uno sciocco in...
17: Dai, io quello che prendo è certificato sopra, ma la signora non ha comprato da me la cacca del tacchino, perché io non la vendo, come non ho venduto la paghiera in questi giorni, che gli devo dire?
16: Non ha comprato da lei la cacca del tacchino?
17: No, penso proprio di no, va bene?
16: E com'è possibile? Scusi, sulla scontrina c'è scritto, concime biologico e escrementi di tacchino.
17: Allora, aspetta, mi legga la scontrina sopra da chi è che ha comprato queste cose?
16: Vivaio Verde Idea, vede che l'ho colta a fallo, lei la vende sotto banco, lei contrabbanda la cacca del tacchino.
17: Allora, se lei prende la sua confezione,
16: c'è
17: scritto quello che c'è dentro.
16: Cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino, c'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira, scusi.
17: Io un minuto gli attacco il telefono.
16: Infatti.
17: Lei continua così, allora io gli sto spiegando che se lei va sul concime, sulla confezione del concime e gira la confezione, nella parte dietro c'è tutto quello che c'è dentro.
16: Ma qui
17: chiama il suo dottore e gli dice quello che c'è dentro.
16: Va bene, allora chiamo il dottore e dico, senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
17: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
16: Ma scusi,
17: ma da me che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
16: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'è il balcone pieno di merda, scusi, ma che cazzo di attività
17: allora,
16: è? Ma chi è che l'ha ragionata così?
17: Il concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
16: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo, non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico, va bene.
17: Guardi.
16: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
17: Arrivederci.
16: Ciao, cazzo.
18: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Io a volte non capisco le persone. Ma possibile che debba ancora chiamare l'amministratore condominiale per il vicino del piano di sopra? L'ho avvisato due volte di finirla, ma lui imperterrito non smette.
1: Ma amore, non abbiamo nessuno che abita al piano di sopra. Ci sono i solai.
0: Ma che cazzo stai dicendo? C'è uno che abita di sopra, lo incontro tutte le sere che piscia sul pianerottolo e poi sale le scale borbottando. Ma un giorno di questi, se non la finisce, salgo e lo picchio.
1: Secondo me dovresti smettere di fare l'aperitivo con i colleghi prima di rientrare. Perché se quando rientri sei così fatto da avere le allucinazioni, è meglio che ci dai un taglio.
0: Ma quali allucinazioni? La puzza di piscio la sento ogni giorno appena esco di casa e la senti anche tu.
1: Ma quelli sono i nostri dirimpettai anziani, lo sai che sono incontinenti. Probabilmente con la demenza non se ne rendono neanche conto, poverini.
0: Ma quale demenza? Quei due vecchi di merda sono sveglissimi e ci spiano. Secondo me, ascoltano anche i nostri discorsi sti due figli di troia.
1: Ma non dire fesserie. Sono due vecchietti indifesi. E come ci ascoltano? Con le cimici.
2: Cazzo, il bastardo ha mangiato la foglia.
3: Ma figurati, non capirà mai che li spiamo. L'importante è che non trovino le cimici.
1: Senti, amore, forse è meglio che la smetti di mangiare pane ed Elisa True Crime, perché mi stai facendo paura con sti discorsi da strafatto psicopazzo paranoide.
0: Ma santo Dio, ma perché non devi credermi? Ti ho mai mentito o ti sono mai sembrato in stato di alterazione tanto da sembrarti pazzo?
1: Beh, se escludiamo quella volta in cui hai affittato mia madre invalida per una truffa assicurativa ad un gruppo di debosciati rumeni che da allora se ne sono appropriati e la posso andare a trovare solo nel campo rom dove la segregano. E quella volta in cui hai assunto così tanta mescalina che ti ho trovato a letto con un dentista nano di colore del Mozambico perché eri convinto che fosse una mini spogliarellista del pianeta delle scimmie, potrei dire di no. Ma visto che questi sono solo due estratti dal libro delle tue super minchiate da strafatto, direi che la storia di uno che ci piscia sul pianerottolo e abita nel solaio e dei vicini di casa che ci spiano possa sembrare un tantino il frutto della tua alterazione serale da Negroni sbagliato e qualche pippotto.
0: Ti giuro che è vero, e te lo dimostrerò.
4: Andrò in fondo a questa storia. Ti dimostrerò che quei due ci spiano.
2: Quel bastardo ci ha scoperto. Cosa facciamo? Chiediamo l'estrazione? Oppure lo facciamo sparire?
3: Aspetta, non essere avventato. Chiederemo ai vertici il da farsi. Intanto, smetti di far salire il nostro informatore su di sopra e digli a quel coglione che può pisciare in strada. Dove cazzo è cresciuto? In una stalla.
2: Invece cosa facciamo con i corpi dei due anziani che vivevano qui? Quel cazzo di congelatore fa un casino della Madonna di notte e non riesco a dormire.
3: È un problema alla volta. Intanto risolviamo il cazzo creato dal dubbio dello scemo. Agiremo su di lei, così lo terrà buono finché non finiremo il nostro lavoro in questo paese di merda.
2: Bene, come vuoi tu. Allora vado di là segare in due quel bastardo che abbiamo beccato ieri.
0: Lo senti, amore? Senti che c'è qualcuno che grida? Chiamiamo la polizia. La senti la motosega?
1: Amore, adesso basta, finiscila di essere paranoico. Si sente nitidamente che si stanno divertendo in salotto con dei go-kart.
0: Certo, perché non ci ho pensato prima. Hai ragione, si stanno divertendo con dei go-kart in salotto.
1: E lasciali divertire, sono anziani.
0: Tu hai capito che ero sarcastico, vero?
5: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105.

0: lurida plebebete! Servastaccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'armadio freddo!
0: Frigorifero! Si chiama frigorifero, analfabestia!
1: Certo, donna Ruanda! Come dice lei, donna Ruanda! Di cosa ha bisogno?
0: Presto! Indossa gli stracci della domenica! Dobbiamo andare alla fiera del paese! Fra poco inizia l'asta di cose di un certo valore!
1: Oh, che bello, donna Ruanda! Io adoro le aste! Le chiamo subito un taxi!
0: Cretina! Non lo sai che io e il tassista abbiamo un trascorso anale?
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Ma signora, allora come ci andiamo alla fiera?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Fare sciallo sciallomare, capita proprio a caso. Mi faccia la cortesia di accompagnarci alla fiera comunale.
3: Potrei farle lo stesso favore.
2: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Ah, qué bella fiera.
1: C'è la cartomante, c'è la cartomante. Posso andare a farmi leggere il futuro?
0: Certo che no, stronza. Non lo sai che io e la cartomante abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Potrei farle lo stesso il culo.
4: Cantare.
0: Quella strega userebbe certamente i suoi poteri per scoprire il mio
5: segreto.
0: E nessuno deve scoprire il mio
5: segreto.
0: Perché è un segreto.
2: Si quieres ahora, porque no te vayas. Me convierto en nada.
3: Signore e signori, accomodatevi. Inizia l'asta di cose di un certo valore.
6: Buonasera, mia cara donna Ruanda. La informo che sono venuto a quest'asta per comprare una cosa inestimabile. Per comprare una cosa di inestimabile valore. E questa cosa sarà certamente mia.
0: Oddio, il mercante in fiera. Il più abile affarista del paese. Dannazione, sarà davvero difficile vincere quest'asta, visto che...
1: Visto che
0: io e il mercante in fiera abbiamo avuto un trascorso anale.

0: Adesso silenzio anche lei, signora, col culo abusato, per favore, che rimbalza la voce dentro il buco del culo e fa un sacco di effetto eco. Iniziamo la nostra asta. Silenzio, signor, signore. Il primo oggetto messo all'asta è questo stupendo coccola scarafaggi d'avorio intarsiato di catarri, appartenuto al grande filosofo Piperone. La base d'asta è 800 denari. Chi offre di più? Chi offre di più?
1: 900 denari.
2: Potrei farle la stessa offerta.
0: 900 denari alla signora col poro sulla chiappa sinistra, che l'ha preso in culo praticamente da tutta la comunità di questa telenovelas. Nessuno offre di più? 900 denari uno, 900 denari 2, 900 denari 3, aggiudicato a Donna Ruanda. Vai, culo facile. Il secondo oggetto all'asta sono queste deliziose formicine da cappella in broccato di merda, appartenuti al conte Buffascroti. La base d'asta è 1800 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: 2000 denari.
0: 2000 denari di nuovo per il buco del c***o con la donna intorno e la signora con la vagina leporina. Nessuno offre di più? Nessuno offre di più? 2000 denari 1, 2000 denari 2, 2000 denari 3. Aggiudicato a me per 2000 denari a 3.
1: Ma porca puttana, dannazione, c'ero quasi.
0: L'ultimo oggetto di oggi è questa busta sigillata contenente il
3: segreto
0: di Donna Ruanda, appartenuta a un monaco giapponese cieco. La base d'asta è 60.000 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: 80.000 denari.
1: Dannato mercante in fiera. 90.000 denari.
4: 100.000 denari.
1: 200.000 denari.
4: Io sempre uno più di te. Tiè, Arimo, gioco è finito, ho vinto io.
0: Aggiudicato per sempre uno in più al mercante fiera. Bravissimo, l'hai molto sagace, che furbizia. Se lo faceva anche prima non ci scaramellava i coglioni.
4: Ho vinto. Ora scoprirò finalmente il
3: segreto.
4: Donna Ruanda, dai, premo la busta.
5: Qual è? Qual è? Il segreto! Forza!
4: Ma no! Porca troia, no! È scritto in braille giapponese! Chi cazzo lo sa il braille giapponese qua?
6: Mi dia qua quella busta! Io conosco il giapponese braille!
4: Prego, tenga!
7: Scusate, scusate. Chi ha dato me di figlio di puttana adesso?
6: Forse devo ripassare il giapponese!
7: E io forse devo fare tuo culo!
8: Era tan differente quando estabas tu.
6: Accetterò di farmi fare il culo soltanto con la base musicale di Orzo Way.

0: Lo Zodi 105.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianic, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
2: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo.
3: Testa di cazzo, ancora una battuta e ti stacco la testa a colpi di minchia.
2: Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
1: Beh, Joe non è sicuramente famoso per la sua simpatia. E dopo una carrellata di offese razziste e dopo aver sputato merda su qualsiasi locale visitato, scopriamo chi è il nuovo ospite di questa puntata.
2: Allora, produzione, chi è sto terrone qua? Io, sinceramente, ormai arrivati a questa edizione, mi aspetto di avere degli ospiti di un come dite voi, calibro? Anche gli anticappati adesso abbiamo in trasmissione.
4: Allora, giusto che hai parlato di calibro, ascolta, mia palla da bowling. Cazzo, tu mi hai invitato, che cazzo vuoi?
2: Beh, interessante il fatto che le scimmie anche adesso abbiano imparato a parlare. Piace molto queste cose.
4: Guarda che, a proposito di scimmie, potresti offendere qualcuno in questa macchina.
3: La vogliamo finire? Io sono nato a Milano, son Milanese. Il fatto che abbia la pelle scura riguarda le mie origini, scemo.
1: Una puntata tutta in discesa. Se cominciamo così, prevedo sangue e budella prima della sigla di chiusura.
2: Allora, stavo leggendo tua scheda. Sei mica già stato in trasmissione qua?
4: Sì, sono stato, che abbiamo fatto la puntata sui panini, è stata anche una bella puntata, eri gentile.
2: Allora, ecco, infatti mi ricordavo di aver avuto un coglione ospite in puntata.
4: India pure.
2: Allora, senti, Paolo, c'è nuova usanza in Foodish. Ora noi fermiamo macchina davanti a questa struttura modernissima.
4: È un Carrefour.
2: Mm-hmm. Questa si chiama lista della spesa. Tu ora vai dentro e...
4: E cosa?
2: Vai dentro e praticamente mi compri tutte queste cose con tua carta di credito, ovviamente, e poi mettiamo in baule. Fa parte del...
4: Ah, è tipo una storia di gaming, che faccio la spesa, poi andiamo al ristorante, cucinano... E fa pomeriggio la produzione mi ridà i soldi.
2: No, no, questo proprio va. È mio frigorifero a casa con mia moglie. È proprio una prova di abilità.
4: Mm? Ah, la tua abilità. La tua abilità è essere un figlio di puttana.
2: Di mettertela in culo.
1: Proprio così, Joe fa accostare l'auto della produzione, consegna una lunga, lunghissima lista a Paolo e lo obbliga a comprargli la spesa per casa.
4: Andiamo a mangiare nei ristoranti, faccio 5.10, vince lui.
1: Mamma mia, che brutto carattere che ha questo Paolo. In fondo, il povero Joe è costantemente impegnato in televisione a fare 1000 programmi e non ha tempo di fare la spesa. Gli ha solo chiesto un semplice favore. Inizia a stare sul cazzo anche a me sto Paolo del cazzo.
2: Allora, fuori programma, perché onestamente non... cioè... nel senso, non ho piacere ad averti al mio fianco, oltretutto occupi molto spazio nell'autovettura. Abbiamo dovuto cambiare macchina e prendere un furgone perché tu un po' grasso.
4: No, non sono grasso, dimagrito, peso 30 kg in meno.
2: Faccio enorme.
4: È grande come il mio cazzo, capito, scemo?
1: Mamma mia, che cafone questo Paolo Federico Nocito. Ma chi si crede di essere? Sicuramente è il classico paraculato che è stato spinto da qualcuno che glielo pinza al culo e in cambio gli fa fare comparsate in televisione. Che schifo.
4: Ma che adesso mi avete rotti i cazzi, scemo? Ci metti pure tu a rompermi i coglioni.
2: Allora, oggi andiamo a scoprire qual è il lardo più foodish d'Italia.
4: Che schifo. Cioè, a mangiare lardo andiamo.
2: Stiamo per entrare
4: Viene da vomitare, che schifo. Scusa, mangiare lardo così, ma è tipo di colonnata.
2: No, no, lardo quello...
4: Da macellaio, proprio che lo stacca dalla cotenna, proprio una merda. E va bene.
1: Ed eccoci alla prelibatissima trattoria da Rocco. Specialità grasse per persone obese. Un pranzetto luculiano li attende, a base di lardo, grasso e cotenna.
4: Devo vomitare, cazzo, ma sta proprio di porco.
2: Mm-hmm.
4: Non è proprio eccezionale questo.
2: Ecco, in questo momento state vedendo Paolo Noyes che praticamente sta effettuando cannibalismo. Sta mangiando se stesso.
4: Ah, ah, ho capito dove stai andando a parare con questa puntata. Ho capito dove stai andando. Ho capito, scemo, ho capito dove stai. Ti stai dirigendo questa cosa.
2: Allora, dammi il tuo voto adesso da 1 a 10 per capire quanto è buono questo grasso, proprio lardo merda.
4: Sì, sa proprio di maiale appena alzato dalla sua merda dentro il porcile. Proprio una...
2: Voto?
4: Voto niente. Che cazzo di voto ti devo dare? Mi sto ciucciando la cotenna di un maiale. Ma che cazzo di foodie c'è? Ma chi è che va a mangiare la cotenna di un maiale? Ma tu perché stai mangiando la pasta asciutta? Perché stai facendo i rigatoni al pesto? Cosa? Io lardo i rigatoni al pesto. Non ho capito che ristorante è questo.
2: Quindi voto?
4: No, io non voto. Io me ne vado proprio. Sì, me ne torno anche col taxi, me ne torno, faccia di merda.
2: Quindi possiamo seriamente dire
4: che sei un figlio di puttana. Tu è quello che guida e sta ridendo.
2: Il c***o?
4: Queste cose non si dicono.
3: Sono negro. E allora?
4: Vabbè, se lo dici tu, sì.
3: Io lo posso dire.
1: Razzista, classista, grasso, con la faccia enorme, antipatico, con le gambe bonsai, bruttissimo carattere e decisamente scorbutico e sicuramente frotto.
4: Ma vaffanculo, va!
1: Il voto glielo do io a sto Paolo Nocito. Voto 2.
4: Ma che cazzo mi avete chiamato a fare? Per fare un destro.
2: In che senso?
4: Destro.
2: Perché avete tutti fissa di fascismo in Italia?
1: E si conclude anche questa puntata di Foodish. Chiediamo scusa per le volgarità espresse da quella bocca grassa dell'ospite di oggi, che scopriamo solo a fine puntata essere fascista e probabilmente nazista, comunista, omofobo, classista, maschilista, troia e sicuramente causa principale delle guerre in corso e della pandemia. Alla prossima puntata di Foodish.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo, cioè
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
3: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Minchia zio fan, ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re in discorso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, ma io non mollo mai, vero Caputo?
5: Sì, hai veramente ragione Gabri.
4: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
5: Ma niente Gabri, sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
4: Andiamo avanti.
6: Nuova entrata!
4: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, Arriva il Pinguino Transalpino. Sentiamo. Oh,

0: zio fa. Ma questa è veramente la numero una delle numere una, né? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, eh? Ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto, ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso andiamo...
4: Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo infatti. Oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta.
0: Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video poi mando però. Ma adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video, inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numero unissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questa è Il Cazzo Duro per tutta la vita.

0: zio Fa. Vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare. Adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso mi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri? Gabri?

0: Nelle piccole comunità montane ci si conosce tutti e tendenzialmente ci si considera come una grandissima famiglia legata dal medesimo destino. Quindi, anche nel caso della dipartita di qualche elemento della comunità, ci si stringe al dolore dei parenti, portando il miglior conforto possibile. Ovviamente, per un piccolo gruppo di persone, certi avvenimenti sono invece un momento di grandi opportunità economiche. Infatti, il nonno ha già un piano malsano nella testa. Vediamo di che si tratta.
1: Clara, vieni subito qui.
2: Eccomi, nonnino. Sono corsa subito, anche se stessi andando urgentemente nella latrina per un bisogno impellente.
1: Ma dimmi un po', secondo te me ne fotte qualche cazzo di quando devi andare a cagare?
2: No, è certo che no, immaginavo nonno. Dimmi, che cosa posso fare per te? Vuoi che mi metta nel sedere ancora quel bussolotto per andare al di là del confine da quel signore calabrese?
1: E che cazzo, ma pensi solo a robe che riguardano il tuo cazzo di buco del culo? Ma che problemi hai?
2: Ma che dici?
1: Forza, indossa il cappellino da cogliona, quello con la visiera, che sembra il collare elisabettiano per cani che non si devono leccare i coglioni. Dobbiamo andare in paese, a casa della famiglia Rosenthal. È morto il vecchio Iona.
2: Accidenti, mi dispiace. Allora andiamo a portare le condoglianze. Ci fermiamo a raccogliere dei fiori lungo il tragitto.
1: Ma quale cazzo di condoglianze e fiori? Andremo lì a rivendicare i tuoi diritti sull'eredità, perché dirai che sei una sua figlia semi-bastarda nata con un rapporto extraconiugale. Nessuno si mette a dare della bugiarda ad una strongolina.
2: Oh, santo cielo, nonno! Ma è orribile!
1: Ma tua mamma è orribile. Dai, stronza, taci e attieniti al piano che ti spiego lungo il tragitto. Salve a tutti. Sono l'accompagnatore di questa storpioncina che dice di essere la figlia segreta di Klaus, avuta dopo una sboccata con una mezza zoccola di un paese vicino. Se mi date la sua parte dell'eredità legittima, ci leviamo dai coglioni.
3: Ma Klaus era sterile per colpa di una granata in trincea. È impossibile. Vero, signor comandante delle gendarmerie?
1: Gendarmerie? Porca m***a, che notizia! Così impari, impostore, di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto. Altore di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Sweet Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldobasso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldobasso.
5: Tardes doradas, con sol y con lluvia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito.
3: Perché sto male?
1: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo. Invece mi avete preso in giro. Si fa mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora, cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia,
1: sì,
3: neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non c'ho, non ci sono.
1: Ah beh, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ah, ha visto, sì, a fare la pace, ha visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Si è visto, vero? Come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora, lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Guarda che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo
3: io? Mi sono trovata a casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise.
3: No, più a Marcellise, tu hai detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino che mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonanberg.
1: Coi soldi di Base Terra, però, signora, quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so, ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: Il Presidente del Consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama.
1: Giusto.

0: Sì.
1: E allora me l'ho comprato lì alle Corti Venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
0: Signora, però...
1: mi prendete in... io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque prima o poi mi telefonerà e dicevo che veniva anche a trovarmi, perché sa dove sto.
0: Vuole che glielo passi? È qua vicino, eh?
1: Sì, sì, passamelo pure, la vuole sentire.
0: Un attimo che lo chiamo allora, un attimo che chiamo il suo interno, aspetti, eh?
2: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e far entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
1: Pronto?
3: Pronto, Santina?
1: Come?
3: Pronto?
1: Ma chi sei?
3: Sono Maurizio.
1: Come... Maurizio Costanzo.
3: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
2: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
4: Pronto?
5: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni che divento una bestia.
2: Round 2. Fight.
3: Santina, sono qui base terra.
4: Sei Alfio?
3: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
4: Ciao Demi.
3: Come stai? Tutto bene?
4: Sì, no, perché sono arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
3: Chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
6: Ma fa parlare tu di su cane.
3: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
2: Final round. Yeah! Fight.
6: Sigli attenti, silenzio e che non parlo nessuno.
3: Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
6: No, tu non sei amico Alfio, boia.
3: Sì.
6: Hai capito? Sei Franco Santoro, smettila.
3: Volevo
6: sapere. Telefonarmi perché se vengo ti spacco la testa, cane.
3: Volevo sapere come stavi.
6: Male sto.
3: Perché? Cosa è successo?
6: E adesso butto giù anche, beh.
3: Ma scusa, ma cosa è successo?
6: Che non posso parlare. Non lo
3: so. Ah, vaffanculo. You lose.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
15: metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
10: Guardi,
14: forse c'è il sangue.
10: Allora, sì, signora... Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano!
15: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai il telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
15: uranio, poverito,
14: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porcacciame se.
14: Porca madre.
15: Sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
10: No,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono?
14: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto qua.
10: Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
14: per
10: cosa
14: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
16: Glauco! A tavola che è pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
14: ma tu,
16: che ti ho
14: ma
16: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata.
14: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
14: Che vaffanculo, porco di...
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si, scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
14: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
17: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
17: fare
14: la
17: cacca.
14: Ma
17: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
17: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
10: bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek.
10: Sì.
16: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco di...
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivavo l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi. Sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego, a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare con il latte delle pecore della stalla?
1: Ma basta con ste porco di pecore, che sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso, se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.
4: Ma ciao, amici, e salve anche a te, tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto, tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
3: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
1: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
2: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
4: Ma di che state parlando?
1: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
4: Ma io non ho...
1: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
0: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: Lo Zodi 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì, siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porco.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
5: Guarda, io ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
4: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
4: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai,
4: dai.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Nelle montagne tutto è stupendo, avvolto nella pace e nella serenità. Ma purtroppo con il progresso le cose possono cambiare molto velocemente. Infatti, un gruppo di giovani ha deciso di inventarsi qualcosa che possa richiamare turismo. Così nasce il primo apreschi della storia, proprio alla base del promontorio dove dimora il nonno. Ma questo non va molto a genio al vecchio figlio di Troia. Il baccano lo disturba notevolmente.
1: Bastardo! Ma che cazzo è sto casino infernale, porca... Bastarda Laida e canaglia!
2: Nonno, ma perché c'è tutto questo baccano che viene dal paese qui sotto?
1: Ci stanno attaccando, la guerra non è ancora finita. Senti i cannoni, come sparano in rapida sequenza.
3: Ehi, ma siete ancora qui? Non siete scesi giù anche voi per l'apreschi?
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
3: Ma non ti ho detto, figlio di puttana. Ho chiesto perché non siete scesi anche voi a questa cosa nuova che fanno i giovani del paese la sera verso il tramonto. C'è un sacco di gente, droga, alcol, fica, e si fanno un sacco di soldi a rubare nelle macchine parcheggiate.
1: Hai detto fica, alcol e droga?
3: Oh, non puoi capire, nonno. Sono salito un attimo per farmi due raglie prima di scendere ancora. C'è un tizio italiano che sta facendo un tavolo e sta spendendo un sacco di soldi in sidro e birra. Offre a tutti. Secondo me è anche ricco sfondato. Magari potremmo tagliargli la gola mentre se ne va e fargli tutto quello che ha in tasca.
2: Ma il tizio è da solo?
3: Sì, sì, sta cercando disperatamente puttane. Ma come sai, in paese non ce ne sono disponibili per colpa dell'epidemia di sifilide che ha scatenato il nonno.
1: E io che cazzo ne sapevo che ero portatore sano?
2: Aspettate, ma questa potrebbe essere la nostra occasione per mettere a reddito il peso morto a rotelle che sta di là.
1: Heidi, lo sai che quella merdina strongolata non la dà. E poi tecnicamente è complicato. Insomma, non tutti fanno roba con... Dai, non fatemi essere indelicato.
2: Non hai capito. Non voglio far prostituire Clara, ma usarla come esca per far salire nella nostra baita quel riccone, drogarlo e farci tutti i suoi soldi per poi farlo sparire con calma, lontano da occhi indiscreti.
3: Geniale. Ma come intenderesti fare? Non possiamo spingere giù Clara, lui vedrebbe che... Insomma, ci siamo capiti.
2: Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.
1: Senti, già la forzatura distopica della narrazione con una apreschi tecno nell'Ottocento in Austria era già troppo, ma adesso infilarci dentro i marocchini mi sembra esagerato.
2: Ma che c'entrano i marocchini? È un modo di dire antico. Non ci sono musulmani in Austria in questo periodo storico.
3: Se per quello, nemmeno i tavolari, le feste tecno e i comprensori sciistici che fanno gli apreschi.
2: Già, anche tu hai ragione. Secondo me questo episodio non sta in piedi. Voi che ne dite?
1: Aspetta, facciamo così. Stoppiamo un attimo tutto.
3: Quindi che si fa?
1: Prima di tutto ristabiliamo il climax con la giusta colonna sonora in linea con la serie originale. Ecco già meglio. Ora tu, Heidi, fammi una domanda stupida, ma che sia pertinente con il periodo storico e in modo che possa risponderti malamente, come farei nella normalità.
2: Ok, va bene. Nonno, sai che fine ha fatto Fiocco di Neve, il mio agnellino preferito?
1: Credo di aver cagato gli ultimi bocconi proprio stamattina. Se le mosche non hanno festeggiato, puoi andare a salutare ciò che ne resta sul prato dietro la baracca degli attrezzi.
2: Ma sei un figlio di Troia!
3: E adesso?
1: Oh, sì. E che cazzo, ma ora mi tocca anche fare da autore in campo. Ma che pochezza! Noise, smettila di fumare prima di scrivere! Mannaggia a te, ne lo sai che non devi lavorare da casa. Adesso ci penso io a finire sta puntata ignobile. Clara, presto, vieni qui!
4: Mi hai chiamato nonnino.
1: Avrei maturata con lo scappellamento a destra, come se fosse Antani? Puppa!
2: Figa, nonno! Tu sì che sai tenere le redini della continuità narrativa! E che tributo ad amici miei!
0: Noise, noise, noise! Me lo fai un favore? Ti prego! La prossima volta che decidi di montare da casa mentre sei a Miami, ti scongiuro, prima di metterti a preparare qualsiasi blocco, evita di farti un cagliostro di erba. Perché ti giuro che questo episodio sembra redatto da un pazzo. Ha messo a dura prova il rispetto artistico che nutro nelle tue intuizioni. Inoltre anche quello che sto dicendo lo stai scrivendo tu, quindi capisci che è veramente come precipitare nella follia? Al prossimo episodio, e scusateci veramente... Questa volta abbiamo cagato fuori dal vaso.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare le extension ai gomiti. Vladimir Putin ha fatto vincere Barabba. Il cane di Vladimir Putin può tornare cucciolo. In Russia l'uragano Harvey si chiama Pioggerella Vladimir. Vladimir Putin può gonfiare un materassino sventolandolo. Vladimir Putin può sciogliere una compressa effervescente nella sabbia. Vladimir Putin può fare il test di gravidanza al posto della moglie. Vladimir Putin possiede dei fuochi d'artificio riutilizzabili dopo l'esplosione. Il signor Lamborghini ha in garage un Putin giallo. Vladimir Putin può arrampicarsi sulla facciata di un grattacielo con una sedia a rotelle. Vladimir Putin può riciclare l'uranio. Vladimir Putin può comunicare con un cieco a gesti. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105.

0: Siamo nel tenebroso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre si stanno gustando un classico del cinema italiano, La vita è bella.
1: Primi, si ritorna a casa col carro armato! Abbiamo vinto!
2: Sapete, stavo pensando.
3: E già questo è un miracolo.
4: Beh, quindi che stavi pensando?
2: Pensavo che forse La vita è bella ha ricevuto tutti quegli applausi solo nel momento in cui Benigni muore e si leva finalmente dai coglioni.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà, Lord Giolitti.
5: Ah, ragazzi, il mondo è in rovina. Adesso ci si sono messi di mezzo i ne...
2: Prendo la cinghia.
5: Con calma, amico mio, con calma. Comunque, tra questi c'è Antonio Lepage, che fa l'attore di teatro. Non ho parole, veramente non ho parole. Andate veloci prima che mi monti realmente il Cristo.
4: Porca troia, andiamo celermente. Turbo
0: Boomer! E pieni di rabbia suprematista, i Turbo Boomer corrono contro il tempo per scongiurare questa nuova grande minaccia.
7: È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, lo so, ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.
2: Ma quello sul palco è un ne***o, vacca puttana.
4: Già, nonno. Forza, becchiamolo in camerino.
3: E magari ci salta pure un pompinello.
7: Grazie, grazie. Ora me ne vado un secondo in camerino. Grazie, grazie.
4: Salve, l'estofante. Ti stavamo aspettando.
7: Oh no, i potenti...
3: Siamo qui per risolvere la situazione, cioccolatino.
7: Immagino siate qui per degli autografi, signori, ma al momento vorrei un secondo riposarmi. E questo è il mio camerino.
2: Riposarti? Ai miei tempi voi fottutissimi musini non potevate riposare. Si lavorava e il padrone passava col fucile. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Siete proprio simpatici, signori. Io amo questo humor nero.
4: Ma che cazzo ti ridi?
3: Io non vedo nessun humor. Vedo solo nero.
4: Proprio come zucchero.
3: Io ce lo ciucciavo a zucchero.
7: Sì, ok. Potreste ora lasciarmi cortesemente?
2: E perché dovremmo?
7: Ho appena fatto 2 ore di spettacolo. Credo che riposare sia mio sacrosanto diritto.
2: Diritto? Da quando voi credete di avere dei diritti?
4: Siete ne... Che diritto vorresti?
7: Ok, ora la cosa inizia a diventare un po' offensiva.
2: Oh, la scimmietta si sta offendendo. Vuoi una banana?
3: Io la vorrei una banana. Anzi 2, così almeno una la mangio.
4: Tornatene al tuo paese invece che venire qui a rubare il lavoro ai veri attori.
7: È questo il mio paese?
2: Ma se sei ne...
4: E dai anche un cognome francese.
7: Ho origini della Costa d'Avorio, che come immagino sappiate era una colonia francese. Ma sono al 100% italiano, bastardi di merda.
2: Ma se sei ne...
7: Sentite, teste di cazzo bianchi suprematisti della minchia, il porre fine alla segregazione razziale e questa merda di discriminazione non è cominciato negli anni 60? Ma dove cazzo siete rimasti voi? Nel Far West? Andate a segarvi guardando Django di Tarantino se il cazzo vi tira ancora. Ed ora levatevi dai coglioni, su!
4: Altrimenti cosa fai? Ci spari?
2: Ci spara? Ma tenendo la pistola in orizzontale e facendo yo-yo! Oh no, Tupac!
3: O magari mentre gioca a basket.
7: Questi stereotipi sono finiti 6.000 anni fa.
4: Senti, ovetto Kinder, smettila di mostrarci i tuoi denti bianchissimi, che tanto sai cosa dobbiamo fare.
7: Ah, la cinghia.
4: Bravo.
2: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di rancorose cinghiate schiaviste, i Turbo Boomer fanno tornare al suo posto quel n*** di Antonio.
8: Grazie Turbo Boomer. Una cica c'ho davvero me stesso, perché ho già la cita. Prego, vuoi faccio un letto, vuoi l'accendino? Dai amico, compra un accendino. Wakanda forever.
2: Bravo ragazzo, quindi prima di andare vi voglio raccontare una barzelletta. Ditemi, chissà qual era il principale strumento agricolo del 1800?
8: Io.
2: Bravo, eri proprio tu. e questa era la battuta. Ma visto che lo devo dire, andate tutti a fare in culo, porco.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ammorta, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
6: Lo Zoo di 105.
7: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
8: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
9: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
8: Sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
9: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
8: La vuoi la parte o no?
9: Ebbene sì, più di ogni cosa al mondo.
8: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
9: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
8: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
9: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia. Travestimenti, storie di inseguimenti.
8: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
9: Ma come? Non colgo...
8: Sì, gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
9: Eh beh, sì, capisco. Allora mi spoglio.
8: Bravo così.
9: Ma che fa? Ma mi scusi?
8: Claudio, va.
9: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
8: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
9: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
8: Il provino.
9: Non capisco.
8: Oh, la vuoi la parte o no?
9: Sì, tantissimo.
8: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
9: Cosa?
8: La minchia.
9: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
8: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
9: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
8: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
9: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
8: Dai, dai, Gocci, ci approvini, dai!
9: Credo di aver colto dalla sua esistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
8: E va bene, dai. Mi rivesto sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
9: No! Non posso perdere questa occasione. Ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
5: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
9: No, super, niente fica.
5: Allora vado.
9: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
5: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
9: No.
5: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
9: Ok, grazie, super. Faccio subito. Wow. Funziona!
5: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione. Non vorrei rimettere.
9: Ci penso io. E grazie, super minchia.
5: Volo!
9: Piombino! Arrivo!
8: Vengo!
9: Arrivo!
8: Vengo!
9: Arrivo!
8: Vengo!
9: Arrivo!
8: Vengo!
9: Arrivo!
10: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
11: Splendido, splendido, che uccello ha!
12: Ehi, amico, vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma. Super Minchia, duro come un sasso per chiavate da spasso.
5: Eccomi qua, sono

0: Siamo nel minchiolato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer, dove si stanno raccontando storie di altri tempi.
1: E quindi, nonno, tu hai fatto la guerra?
2: Certo che ho fatto la guerra! Ero contro quegli svitati dello sbarco in Normandia del 44. Sparavo come un calabrese quando gli guardi troppo la sorella.
3: E com'era stare sulla nave?
2: Quale nave?
4: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
5: Sua Maestà, Lord Giolitti!
4: Ciò che sto per dirvi vi farà ribollire il sangue nelle vene, per quanto ne abbiate poco. I nerd!
2: Che cazzo vuol dire?
4: Ed è proprio questo il punto. I nerd sono dei secchioni brufoloni che invece che stare all'aria aperta preferiscono trastullarsi con le statuettine, i videogiochi e i fumetti. E fra questi c'è Carletto Butterellato. Andate, vabbè, lo sapete.
3: Forza, stracci, andiamo.
0: Pieni di diavoli in capa, i Turbo Boomer vanno in un posto marcio con l'aria miasmotica di un odore di cibo istantaneo giapponese misto a scella non lavata. Una fumetteria.
6: Allora, avventurieri, direi che possiamo cominciare con la nostra sessione di Dungeons and Dragons.
7: Sì, signor Master, sì.
6: Forza, allora, adesso state entrando nel castello del regno di Niflheim, ma improvvisamente appare il Nidhogg, il drago serpente mostruoso e sanguinario della mitologia norrena, che rode le radici dell'albero del mondo Yggdrasil.
7: Posso tirare il dado per provare a colpirlo con un'altra palla di fuoco, vostra maestà?
6: Sì, certo, ma è molto forte. Devi fare almeno 17 per crittare.
3: Fermi tutti qui.
7: Sono i potenti.
1: Siamo qui per risolvere la situazione, brufoloni scorreggioni.
6: Per risolvere la situazione? Dovete totalizzare almeno un 17 per sconfiggere il Nidhogg.
2: Ma in che minchia di lingua parli?
1: Già, e soprattutto lavati i denti, che è l'apparecchio pieno di tartaro.
6: Il tartaro, eh? Il regno dei morti, la profonda voragine al di sotto dell'Ade, che funge da prigione per gli esseri divini e luogo di eterno tormento per i mortali empi.
2: Mi hai proprio svitato le palle con i tuoi discorsi stramboidi.
1: Già, ma uscire a giocare all'aria aperta non vi piace?
2: Ma infatti, magari con la lippa. Gandalf, diglielo anche tu. Gandalf, che cosa stai guardando?
3: Stavo solo dando un'occhiata a questa statuetta in scala 1-1 dell'elmo di Sauron.
2: Non dirmi che ti piacciono queste cazzate da...
3: Però, voglio dire, non dimentichiamoci che io vengo da un mondo fantasy.
6: E mi lasci dire, signor Gandalf, che il suo cosplay è veramente ultra realistico.
3: Cosplay? Ma quale cosplay? Io sono il vero Gandalf.
6: Sì, certo. E allora io, come direbbe Robert Downey Jr., io sono Iron Man.
3: Questi brufoloni merdose mi stanno proprio facendo incazzare.
2: Già, e poi chi stracazzo è Iron Man?
6: Sono il personaggio Marvel più stratomitico della storia. Ha sconfitto Thanos prelevando le gemme dell'infinito e schioccando le dita. Ah, quelli sì che sono veramente dei bei supereroi.
2: Supereroi? Maggianate! Ai miei tempi c'era un solo supereroe che ha bonificato le paludi, creato le pensioni e faceva arrivare i treni in orario. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
1: Io ce l'ho ciucciato anche a lui.
6: Oh, ha fatto una battuta parlando di S-E-S-S-O. Mi scusi, signora Mandalir. A nome di tutta la mia compagnia cavalleresca, le chiedo: vorrebbe ciucciarcelo anche a noi?
1: Io all'interno di questa scenetta sostanzialmente non faccio altro, ma voi bruttoni nerdoni non lo ciuccerei manco con la bocca di un'altra.
6: Già, è quello che si dicono anche tutte le altre ragazze. Mi metterò a cercare qualche hentai e mi farò una grossa sega quando ne arriverò la mia.
2: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica di cinghiate antisfigato, i Turbo Boomer trasformano Carletto il nerd antifica in Carletto il super bomber della situa pieno di candida.
8: Bella raga, anche a zio! Se non ci sarebbe stata la cinghia a quest'ora non avevo neanche visto la figa, porco Deagle! Ora invece sul mio vecchio mappamondo che tenevo acceso la notte per dormire perché avevo paura del buio, ci attacco le bandierine per segnarmi tutta la figa del mondo! Porco Deagle! Mo vado che c'è un massaggio cinese, così scopro se ce l'hanno davvero gialla come dicono. Ciao! Porco Deagle!
1: Sì, ora è proprio il mio tipo. Aspetta ad andare, che te lo ciuccio.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pezzo di insalata arriva e dice: ehi, son Gino, mandarino, che mortadella! E intanto l'uva passa e dice: no, ma lo sa, l'ame è l'insalata russa, perché il fico è secco. E poi arriva un pezzo di formaggio che dice: sono Jack lo squacquerone, oh no, e damer, e mental. E poi finita i formaggi, mamma mia caramella, se solo potessi rivederti ancora, io ti ammazzerei, porco
9: Turbo Boomer. Radio 105.

0: cazzo!
1: Ha detto una parolaccia, no, però,
2: Ma porco, ma è una roba vergognosa in un tribunale, porco. Queste robe.
3: Allora, io le ricordo che ho uno zio vescovo, quindi allora, a me dà fastidio lo sproloquio.
2: Come si chiama il suo zio vescovo? Mi scusi, signor Sculone.
3: Canato. Giampiero Canato.
1: Lei si deve vergognare, lo sa. Lei e suo zio si bestemmiano dalla mattina alla sera.
3: Scusi, allora, si chiama Canato di cognome, cosa devo fare?
1: E anche la gente che lo deve chiamare a suo zio deve bestemmiare per forza, quindi è doppio
3: peccato.
1: Ma non
3: capisco qual è il problema del
2: suo
3: nome
2: zio
3: di mio zio.
2: È una stimolazione bestemmiale, si rende conto?
3: No, non esiste questa parola che ha detto lei.
2: Certo.
3: E comunque oggi ho una brutta sorpresa per voi, ho portato la mia avvocatessa.
2: No, oh, bene. Mi scusi.
3: Dica quello che le ho detto prima.
4: Adesso vi faccio il culo a tutti, brutti pezzi di merda.
3: Ha sentito, saccone?
2: Signorina, mi scusi, signorina, mi faccio parlare con la signorina.
4: Sì, sì, sì.
2: Cara avvocatessa, se le do 1.000 euro, mi fa un po' un
4: 2.000, minimo.
3: Cosa? Ma scusi, ma che avvocatessa è?
2: Facciamo
4: 2.000.
2: Allora, facciamo così, le do. Stia zitto lei, coglione. Le do 3.000 euro e un pippotto. A posto così?
4: Fattibile, fattibile.
3: Cosa fattibile?
4: Che mi lascio trascinare dai momenti, capito? Non capisce poi.
3: Sì, no, non ha capito lei, ma io l'ho assunta per difendermi. Lei non può cedere a dei...
4: Lo so, ma io sono fatta così e cedo.
3: No, lei è fatta e basta.
2: Allora,
3: io la licenzio.
2: 5.000 euro se viene stasera a casa mia e il signore Infausto ovviamente sarà con me,
4: sì,
2: e ci facciamo una bella chiavata di culo, va bene?
4: Va bene, una bella chiavata.
2: Grazie,
4: la
2: grazie.
4: Chiavo dopo, allora.
2: Arrivederci, salve.
3: Ma dove va? Dove sta andando?
2: Bella chiavata di culo, va bene?
4: Va bene, una bella chiavata.
2: Grazie.
4: La chiavo dopo, allora.
2: Arrivederci, salve.
3: Ma dove va? Dove sta andando?

0: yeah, why? I love you, Sene, so why? Yes, yes.
1: Allora, uno c'ha un tamburello ed è un giudice, e questo fa capire la serietà della procedura.
2: Ma vede, signore culone. Io per ogni evenienza ho un accessorio. Per il signor Infausto, il tamburello, per lei lo spara scorregge.
1: Ha visto? Cioè, lei si è attrezzato con un fucile che spara le scorregge. Che cos'è, Minions? Ehi, basta.
0: Ah, che bello. Signor giudice, è un piacere rivederla a lei e ai signori della giurialeria.
1: Giuria.
2: Signore Ercoglione, cos'è, le è cresciuta la pancia nelle orecchie? Eh? Ho detto tutti in piedi in onore del signor Infausto.
1: Non posso, signore, coso onore. Questo criminale me li ha rubati.
2: Interessante. Mi dica, signor Infausto, mi dica per quale motivo ha rubato i piedi del signor Ercoglione mentre io appoggio distrattamente il gomito sul pulsante della sedia elettrica del signor Ercoglione.
0: Allora, signor giudice, il motivo per quale li ho rubati è molto semplice. Il mio tavolo da cucina ballava e mettendogli sotto le zampe del signor Ercole ho risolto il problema.
1: Ma io non ho le zampe, sono piedi.
2: Genio. Inventiva a profusione. Che umiltà, tra l'altro. Ha sentito, Ercoglione? Tutto chiarito, tutto risolto. Possiamo andare a casa a bippare, dai, su.
1: Chiarito cosa? Voglio i miei piedi, voglio giustizia.
0: Tra l'altro,
1: voglio che questo lestofante riceva una punizione esemplare. Voglio una regolare processo.
2: Basta. Visto che insiste tanto su questa storia della giustizia, questa corte si ritira per pipare. Linea alla pubblicità, fra poco. Tu sei stanco del solito caffè che sa di caffè?
3: Guarda, non me ne parlare.
2: Preferisci annusare le scarpe di un maratoneta bicentenario piuttosto che bere la solita brodaglia al bar?
3: Senza ombra di dubbio.
2: Bene, perché da oggi c'è Caffetticista, il caffè che sa di piedi.
3: Era ora.
2: Caffetticista, e da oggi anche tu potrai dire:
3: un caffè macchiato formagella, grazie.
2: Caffetticista. Benissimo. Sono appena bevuto un bel bicchierone di caffetticista al sapore di croste e gorgonzola.
1: Tra l'altro vedo che alterna col whisky, vedo che le abitudini non si perdono mai in giuria, no?
2: Silenzio! Il caso di oggi vedeva quel bell'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente dal signor Erculone di avergli rubato i piedi per far smettere di traballare il tavolo della cucina. Ascoltate le testimonianze e questa corte condanna il signor Infausto!
4: No!
1: Oddio, ho vinto!
0: Ma sei un giudice!
1: Ho vinto! Davvero?
0: Non è possibile!
1: Ho vinto! Oddio, ho vinto finalmente!
0: Non è mai...
1: Oddio, santere di gioia, se avessi i piedi!
0: Ma
1: non posso neanche guidare per andare a puttane! Ma sono felice!
0: Ma io non ho mai perso!
2: Un attimo, fermi tutti! Mi faccia finire, signore, il contorsionismo anale! Mi faccia finire, Cristo!
1: Ho vinto!
2: Dicevo, questa corte condanna il signor Infausto alle seguenti pene!
1: Ma no! Voglio sentire come te la passi male adesso!
2: Un mese di reclusione nella casa di Playboy con obbligo di scoparsi tutte le Playmate a volontà.
0: Ma è buono!
2: Obbligo di prendere questo borsone contenente 3 milioni di dollari e spenderlo in meno di un mese.
0: Ma è buono!
2: E infine questa corte lo condanna a ricevere gratuitamente le quote di maggioranza della Apple e della Microsoft!
0: Buonissimo! Grazie, signor giudice, accetto la pena e me la merito proprio stavolta.
1: Scusate, ma che cazzo di pene sono?
2: Devo ancora comunicare il suo risarcimento. Questa corte la risarcisce con ben 300.
1: Wow, sono di nuovo ricco.
2: Proiettili di pregiata fattura che le consegniamo immediatamente. Fuoco al ciccione!
5: No, finalmente l'avete fatto fuori sto coglione.
1: Avvocato di merda!
5: Non sapevo più come liberarmene, cazzo.
2: Avvocatessa, ho già ordinato 1,5 chili di bella polverina bianca. Se si compri un po' di vaselina, che stasera le facciamo il culo, eh?
5: A dopo, signore.
2: Arrivederci.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, dopo la Pasqua, hanno esagerato con i carboidrati. Si sono sfondati di pizza, focaccine e tante altre goloserie. Ma c'è un problema. A tutti e due è venuto il diabete e ora vogliono minacciare il fornaio e fargli il culo.
1: Tamarri.
3: Pronto, panetteria?

0: Ciao, è la panetteria?
1: Sì?
0: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'ho un problema.
1: Sì.
0: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro, compro anche per mio cugino che viviamo insieme.
1: Però,
0: però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete. Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
1: Aspetti solo un secondo.
0: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna, non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
1: No, sì, sì, ma faccia pure con me, io. Cioè, nel senso che la roba che... ho le spalle abbastanza larghe.
0: Ah, ma è, non è la signora di prima?
1: Ma perché? È venuto prima qua?
0: No, signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche a mio cugino. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando?
1: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
0: È per forza, è mezza mongo. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo? Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
1: Ah, ok, va bene. E cosa posso fare io?
0: C'è il fornaio che dobbiamo, dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
1: Ah, ho capito. Va bene, ma allora facciamo una cosa. Allora, siccome a lei gli è venuto il diabete al suo cugino, no, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.
0: A me non è venuto.
1: Allora, innanzitutto,
0: Sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
1: No, non è che mi piace sei parlare, piace litigare, dai, su.
0: Non sto litigando, cogliona. Allora, ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso è tutto
1: è tutto lei. Ma era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
0: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
1: Ok, me lo passi.
0: Mi raccomando, signora.
1: Così le passo un po' la glicemia.
0: No, gli dia qualche consiglio, glielo passo. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
2: Pronta?
1: La panettaia. Pronti? Questa è mia nuova.
2: Pronta?
1: Però.
2: Pronta? Scusi, sono gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
1: Ma porca... Vengo qua che io le abbasso la glicemia, non c'è problema.
2: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane? Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
1: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
2: A posto, signora, niente. Allora, io le faccio i complimenti per l'attività. Perché è veramente tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
1: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica, perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
2: buono. Non è che ti devi passare la brioche nella riga del culo, nel senso che io risolvo il problema alla radice.
1: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche, no,
2: ci stai provando.
1: Il mio culo, poi dopo, no.
2: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè non è che volevo provarci, però se
1: No, ma io ci mancherebbe, però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo, perché il mio culo è troppo profumato per la brioche.
2: Io capisco che lei è un po' la Circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica.
1: Allora praticamente
2: la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
1: perché poi
2: che sta
1: questa roba qua fa male, fa ancora più male, perché pensa un po' un diabete che sta nella
2: testa. Stavo appunto dicendo. Comunque, signore, la ringrazio per la sua gentilezza. Persona splendida.
1: Prego, ci mancherebbe. Sempre disponibile.
0: E
1: dire
0: alla signora se
2: quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare. Perché sono curioso. Adesso mi ha parlato del culo. Adesso non volevo essere maleducato.
1: Ma si faccia solo riconoscere. Perché io non riesco a riconoscere.
2: No, ma mi vede. Perché io praticamente come? Quando entro nelle stanze scendono le tenebre. Si abbassa la temperatura di 4 gradi. Per la tensione nervosa della paura che si genera generalmente. Capito? Adesso è un po' solo
1: Ma davvero?
2: Io
1: Pippo. Tu capita
2: io Pippo, lei?
1: No, io non Pippo.
2: Allora la grammatica me la spacco da solo. Va bene, dai! Sì. Precipito nella follia! Sto cadendo! Sì. Senti il suono! Follia! Sono pazzo!
1: Finito?
2: No!
1: Ok, aspetta. a posto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
4: pronto?
3: Sì, sono Gigi Valli, buongiorno.
4: Sì,
3: sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
4: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
3: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale,
4: sì,
3: e collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
4: Ok.
3: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
4: Io ora vicino a Milano.
3: Però l'accento mi sembra un po'...
4: sono in Bari. Provincia di Bari.
3: Ah, minchia. Ma pensa, sono contento che, vabbè, io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
4: Grande Lino.
3: Sì.
4: Mitico.
3: Ma perché lei è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
4: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
3: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo, che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
4: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
3: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sa, quelle cose...
4: Ma oltre i colloqui di lavoro, diciamo.
3: Dai, fai un che cazzo, perché ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
4: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
3: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
4: No, sono vicino a Milano.
3: Però vabbè, io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino a Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
4: Sì.
3: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
4: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
3: No, nel senso, possiamo trovare qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
4: Perfetto.
3: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
4: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
3: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
4: Ottimo.
3: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca,
4: sì,
3: dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
4: Minchia.
3: Per fare lo youtuber,
4: sì,
3: le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
4: Le recensioni.
3: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
4: cosa dovrei recensire?
3: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
4: Il tipo?
3: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
4: Sì.
3: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
4: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
3: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
4: Ce le dovrei provare e recensire per te. Con la faccia del cazzo e catena.
3: Uè, infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
4: Lavorare? Lavorare si cazzo il cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
3: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
4: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuol faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale. Non certo ficcarmi il cazzo in culo o la bici che esce il cazzo. O il preservativo della puttana di mamma.
3: Ah, facciamo così, guarda, capisco la titubanza. Forse sei anche un po' meridionale, forse non sei
4: No, che titubanza? Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
3: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
4: L'avanguardia, Peter Chiao, un'altra avanguardia.
3: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico, ma hai rotto i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda.
4: Le, ri- licenza, vengi la sorte.
3: C'è una lista di 100.000 persone per fare sto lavoro. La prima in lista per fare sto lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
4: No, perché la puttana da sole. Anzi, forse ti arriva anche gratis con le recensioni.
3: Oh, senza che fai lo scemo, però non l'ho capito, infame.
4: No, che scemo, bastardo.
3: Ma guarda sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
4: A fare ti metti le mani in faccia.
3: Vai a mangiare, bastardo. Vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
4: Figli da puttana. Bastardo.
3: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda.
4: Bastardo,
3: dai,
4: bastardo.
3: Vai nel trullo a dormire, infame.
4: Bastardo. Che la conosciamo tutte, assurda sorella. La porta aerei, eh. Bastardo. Bastardo.
3: Ma se ti mandi invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fai una spaghettata tipo con tua madre?
4: Una spaghettata di cazzi? L'ho fatta appena con tua madre.
3: Ah, guarda, sto pelandrone di merda, va.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
5: Mi piace un cazzo.
6: Lo devo
5: fare.
6: No, sì, sì, sì.
5: Loro vuole... la messa andevo. Perché poi no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
6: no.
5: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
6: È furbo.
5: Ma lunedì viene qua. Madonna!
7: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
5: Ah, lui c'è lunedì?
7: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
5: Allora vabbè, nascosto gli diamo un po' di.
7: Sì.
5: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
7: Al tre.
5: Pronto? Pronto?
8: Figlio di merda.
5: 1, 2, 3.
9: Figlio di puttana!
5: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
7: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
10: Amore, io esco!
11: Vai via!
10: C'è il culo!
11: Quanto stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Porn Bob. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: No. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
6: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
11: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
18: Ah, bene.
17: Presenta
19: la famiglia porno.
20: Basta, non dire più una parola.
19: Porno. Porno.
18: Pronto?
20: Oh.
14: Sì, pronto.
18: Pronto?
20: Più veloce con quella bocca. Oh.
18: Ma andate a fare in culo, va.
20: Oh.
19: Porno.
21: Porco.
20: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
21: Si parla.
20: Alicami i coglioni.
21: Si parla.
20: Mettelo in bocca.
21: Ascolta, scusa, chi parla?
20: Oh.
21: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
20: Più veloce con quella bocca, oh.
21: Aspetta, mi risposto un momento.
20: Oh.
21: Dimmi pure adesso che a certo modo rispondo, dimmi.
14: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party.
21: Che sì. Mi dica, dai, veloce.
14: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
21: No, non ho invitato niente di Franco e gli altri, perché hai sbagliato il numero, mi capisce?
20: Più veloce con quella bocca, oh. Succhio che non voglia, mi hai messo.
21: Sei d'accordo?
20: Alicami,
21: ha sbagliato completamente il numero.
20: Oh.
21: C'è quello lì che parla sotto.
20: Oh. Succhio.
21: Ascolta,
20: che no.
21: Se vieni qua un momento con il camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
14: Oh.
21: Hai capito? Tu e tuo amico lì.
14: Rimo.
21: Che froci di merda.
20: Mettilo in bocca.
21: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci di telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
20: Alicami.
21: Se vado lì, ho fatto tutto in figa, ok?
20: Alicami, coglioni.
21: Ma no, anche tua madre, anche tua sorella.
20: Ecco.
21: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figa, capito? Tutti con le casche. Ma va, spora!
22: Pronto?
14: Sì, pronto.
22: Che?
14: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
22: Guarda, non capisco cosa dice. Chi è?
14: Ah, bene. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
22: Ma guardi, ha sbagliato.
20: Alicami, coglioni.
14: Sì, pronto.
22: Pronto?
20: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco.
22: La volete finire?
20: Oh.
22: Per piacere.
19: Porno.
22: Pronto?
20: Più veloce con quella bocca. Oh.
22: Ma
20: mettelo in bocca.

0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh, succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Pronto?
1: Legami i coglioni.
0: Chi parla?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Ma chi cazzo sei?
2: Sì, pronto.
0: Pronto.
1: Mettilo in bocca.
3: Oh. Oh. Prepararsi per l'impatto atomico.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Sì?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
1: Oh.
4: Buona la passaccia della mano, dici sì.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
4: La passaccia di sordo.
3: Sfondare il cranio al vecchio immediatamente.
4: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo...
4: Pronto?
1: Vieni. Oh.
4: Buona accesa figlia, dici sì.
1: Mettilo in bocca.
4: Fambulatita morta.
1: Oh.
3: Attenzione, perché oggi abbiamo il bonus, abbiamo trovato delle voci di Marco Mazzoli vecchissime e abbiamo chiamato l'apostolo. Mazzoli, Suca.
5: Pronto? Pronto?
6: Ciao grande, come stai?
5: Chi è?
6: Ma stai lavorando, stai facendo un cazzo.
5: Ho finito adesso, chi è?
6: Ma che cazzo fai? Scusa, che lavoro è che finisce alle 3 del pomeriggio?
5: Che le 3, sono le 5 e mezza passate.
6: Ah, allora sì, certo. Senti, allora, attenzione, tu volevi cantare, se non sbaglio, una canzone di Whitney Houston, giusto?
5: No, Nino D'Angelo.
6: Attenzione, 3, 2, 1, vai!
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone?
4: Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
3: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
4: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia.
5: Io non voglio morire, sono troppo giovane. Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni. Mea!
4: Taci, brutta merda.
5: Jimmy, aiutami tu, ovunque tu sia, salvami coi tuoi superpoteri di inviato.
3: Ma lo avete drogato?
4: No, mio signore.
3: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
5: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy!
3: Basta! Falla finita! Smettila! Tanto nessuno potrà salvarti da diventare sangue per il mio cazzone disumano! E così potrò finalmente conquistare Eternia a colpi di minchia!
5: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy!
3: Ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
4: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
5: Mea, che disastro! È scoppiato tutto, Ned!
6: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
5: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami ti prego!
3: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
4: Cristo santo, che bell'uomo! Guarda che mascella davvero, maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
6: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
3: Ma io veramente non...
6: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
3: Ma guardi che non...
6: Per via delle barriere architettoniche.
3: Ma quali barriere?
6: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
5: Grazie Jimmy, sei un mito!
6: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
3: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
6: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
3: Ma cosa?
6: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
4: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
3: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
4: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
6: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
3: Ma che cazzo è successo?
4: Credo che il gabebbo è quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
3: Ma no, no, no. Ma come cazzo è stato possibile?
4: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
3: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo po-

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry Rotter di ratto, Rotter! Perché piangi? Hai messo una tassa su quelli che hanno la mamma che fa i bambini col culo? Eh? Figlio di puttana? Bastardo? Voglio che muori.
3: Oh, Ron, tu sei il mio migliore amico. Devi aiutarmi. Non trovo più Eredvige, la mia cara civetta bianca.
2: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, preferirei leccare le palle di un orco con la sifilide per il resto della vita piuttosto che essere tuo amico. Secondo, quella cazzo di civetta puzzava di ascelle e sono felice che sia sparita. Terzo, tua madre era talmente troia che continua a rosicchiare cazzi anche da morte quella puttana. Quarto, ti odio pezzo di merda. Cinque, ricordi che ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
4: E tu mi hai bevuto la piscia.
3: Grazie delle belle parole, Ron, amico mio, ma continua a soffrire. La mia cara e fedele Eredvige è sparita. Soffro, soffro. Oh, come soffro. Eredvige, Eredvige, torna da Rarry Rotter. Eredvige.
5: Taci, pozzanghera di sbocco, sto cercando di studiare.
3: Ermione, Ermione, tu sei la mia migliore amica. Ti prego, aiutami a ritrovare la mia cara Eredvige.
5: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre si sgrillettava con le stalattiti arrugginite. Secondo, piuttosto che essere tua amica mi metto a fare i p***ini e i pupazzi di diarrea.
2: Sai che guarda a caso io sono un pupazzo di diarrea.
5: E terzo, quella cazzo di civetta di merda puzzava di ascelle e sono contenta che sia sparita.
6: Silenzio! Rarry, ho scopato tua madre quando ero all'asilo Rotter. Che cazzo c'hai da urlare, schifoso?
2: Ma sai che la pensiamo allo stesso modo, Anus?
3: Oh, Anus Silente, mio secondo padre, mia guida spirituale, saggio sapiente e che vegli su di me giorno e notte, aiutami! Eredvige, la mia cara e fedele civetta bianca è sparita! Oh, come soffro! Eredvige, Eredvige!
6: Basta, basta! Allora mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre era talmente troia che per fare meglio i si era fatta mettere una piccola lingua sotto ogni dente. Secondo, piuttosto che avere a che fare con te, vado a ballare la zumba con un porco spino nel culo.
3: E terzo?
6: E terzo? Sta arrivando Rorror.

0: Hotel.
1: Povero!
0: Larry Lotter, ho saputo della tua perdita e per consolarti sono venuto in pace portandoti un dono.
1: Un dono da parte di Lorelor? Questa sì che è una sorpresa!
0: Tieni, Larry Lotter, consolati con questo.
1: Urrà, urrà, un pollo arrosto! Urrà, urrà, un pollo arrosto! Io vado pazzo per il pollo arrosto, lo mangio subito! Ma questo pollo sa di ascelle! Sa di ascelle come... No!
0: Sì, Larry Lotter, ti sei appena mangiato il tuo uccello, Edwige!
1: Orrore! Orrore, no! Edwige!
0: Comunque qui c'è un altro che ha mangiato un uccello, vero Ron? Mi hanno detto che ti ha pisciato in bocca la rivolta, segnatelo.
2: No, si dice annotatelo, figlio di puttana malvagio senza naso, tu non puoi pippare.
3: In 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che... apri, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma boh.
2: Comunque belle però, obiettivamente. 105.
4: Lo zoo di 105.
5: Reazione a cappella! Andiamo, perché è il momento in questa serata di questa reazione a catena di sera qui dal TV2 del centro di produzione Rai di Napoli con questo pubblico meraviglioso, con uno studio fantastico e la regia del grande Stefano Vicario. Siamo pronti a conoscere i quattro amici, i quattro condottieri, i quattro ospiti. Ed ecco, due uomini, due maschietti.
6: Ciao Ama!
7: Buonasera a tutti!
5: E ora scopriamo chi è con voi. Tre belle ragazze.
7: Meno male, un po' di fica.
5: Faccio finta di non aver sentito perché sennò...
6: Sennò cosa?
5: Biripi!
7: Ama, come cazzo stai? Hai fumato?
5: Perché?
6: Perché non si capisce quello che dici, Ama.
5: Avete capito? Ascasazza!
7: Vabbè, possiamo giocare?
5: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
6: Sì, dai, taglia!
5: Sono pronti? Tre,
7: che due coglioni!
5: Due, uno, via!
6: Come?
7: Chiami!
6: Punta!
7: Cazzo!
8: Cappella!
5: Cappella, certo. Una parola, 52 secondi.
6: Cosa?
7: Coltiva.
6: Paolo.
7: Noise.
6: Balcone.
8: Erba.
5: Esatto, erba è la parola corretta. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
7: Cosa?
6: Guardi.
7: Sotto.
6: Pantaloni.
7: Porcella.
8: Bermuda.
5: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
6: Come?
7: Hanno.
6: La.
7: Figa.
6: Le.
7: Asiatiche.
8: Orizzontale.
5: Ok, siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
6: Quale?
7: Posizione.
6: Sessuale.
7: Eh?
6: Smorza.
8: Candela.
5: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
7: Cosa?
6: Fa?
7: Scorreggiare.
6: Di?
7: Brutto.
8: Passo.
5: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri due. Avanti.
7: Cosa?
6: Pensi?
7: Se.
6: Dico?
7: Mario
6: Adinolfi.
8: Grasso.
5: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
6: Quale?
7: Rapporto.
6: Usi.
7: Per.
6: Fare.
7: Carriera.
8: Orale.
5: Ovviamente orale, bravissimi. E andiamo avanti.
6: Quale?
7: Tipica.
6: Esclamazione.
7: Veneta.
6: Virgola.
8: Di porco. Non mi sembra.
5: No.
8: Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
5: Bravissimo. 7 parole, 29 secondi e 3 passo. Avanti.
6: Cosa?
7: Scassa.
6: Cazzo.
7: Natale.
6: Meridionali.
8: Telefono.
5: No, parenti.
8: Parenti.
5: Parenti, parenti. La parola era parenti, tornate indietro, errore. 9 secondi.
6: Cosa?
7: Fa?
6: Estasi.
7: Dopo
6: 20
7: minuti.
3: Sale.
5: Sale, certo, e vanno a 11. Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
6: Dove?
7: Ci.
6: Lo.
7: Ritroviamo.
6: Dopo.
7: Elezioni.
6: Politiche.
3: Posteriore.
5: Certo, 11. Sì. Grazie per essere stati con noi, TG1!
9: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge, non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: Per quasi 10 anni, l'infameria telefonica è stata il vertice del nostro cinismo e della nostra ferocia. In oltre 200 puntate abbiamo impersonato chiunque, creato qualsiasi tipo di situazione, credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce. Ma la puntata di oggi oltrepassa il limite della crudeltà e diventa probabilmente lo scherzo più brutale e spietato che abbiamo mai fatto. Il mandante è Federico, 17 anni, studente di Carpi attualmente in Oregon per un programma di scambio. La vittima è sua madre, una donna semplice e apprensiva che probabilmente non ci perdonerà mai per quello che le abbiamo fatto. E dopo che avrete ascoltato questa telefonata, non potrete che essere d'accordo con lei. Pura barbarie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo da Language for Life.
1: Ah, sì.
2: Sono Matteo, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signora, ma ci è arrivata questa mattina una comunicazione via mail dalla West Salem High School in Oregon, dove risiede attualmente suo figlio, per segnalarci dei problemi di condotta del suo ragazzo all'interno della struttura. E in questo momento la West Salem High School sta pensando al rimpatrio del ragazzo perché la sua permanenza in loco ha violato quelli che erano i termini contrattuali, diciamo.
1: Ma cosa ha fatto mio figlio?
2: Guardi, adesso siamo in questo momento in comunicazione con loro, stiamo aspettando tra l'altro che arrivi un invito per una chiamata Zoom per approfondire il problema. Naturalmente noi come referente italiano stiamo cercando di tutelare la posizione di Federico, ma
1: Ma certo, ma io non so cosa sia successo, io so che ieri non dovevo andare a scuola.
2: Allora, guardi, di solito quando arrivano queste segnalazioni le motivazioni più frequenti sono legate o al possesso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcol o a comportamenti ritenuti inadatti dalla scuola, ad esempio nel rapporto con altri ragazzi, altre ragazze.
1: Non sto scherzando.
2: Il ventaglio è molto ampio. Adesso guardi, io ho la mail aperta, sto aspettando comunicazioni, ma nel frattempo volevo sapere se lei era a conoscenza di qualcosa.
1: Assolutamente no. Cioè io so che mio figlio non è andato a scuola perché era il senior skip day.
2: Ma è probabile magari che il ragazzo nella giornata di ieri abbia ecceduto con sostanze alcoliche o abbia fatto uso di droghe?
1: Assolutamente no, ma non l'ha mai fatto in Italia.
2: E non è un bevitore abituale di alcol?
1: Assolutamente no.
2: Perché lei sa che negli Stati Uniti il consumo di alcol...
1: Ma lo so benissimo questo.
2: Avrà visto anche sul contratto che in presenza di questo tipo
1: ma
2: di...
1: Ma certo che ho visto tutto io.
2: Guardi, al momento sto... Ah, ecco, aspetti che leggo un attimo. Aspetti, che devo tradurre al volo, un attimo. Allora, da quello che ho capito io, signora, nella giornata di ieri il ragazzo, come le dicevo, come l'avevo anticipato, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che in Oregon non sono legali e sostanze alcoliche. Pare, insomma, ha fatto una bravata e ha avuto dei comportamenti inadeguati nei confronti di una compagna.
1: Non sta scherzando.
2: Tale Cindy Madison. Conosce lei questa Cindy Madison?
1: No.
2: Non sa se il ragazzo magari ha avuto una storia con questa ragazza?
1: Assolutamente, non sappiamo niente.
2: Allora, purtroppo la situazione è questa, cioè la West Salem vuole rimpatriare il ragazzo.
1: Cioè, posso parlarne con mio marito?
2: Sì, ma signora, stia tranquilla, adesso vedrà che troviamo...
1: Cioè, ma mio figlio non ha mai fatto uso di droghe, ma non è venuto.
2: Magari si tratta di una modica quantità, magari suo figlio si è fatto...
1: Ha offeso, sì. Cosa ha offeso?
2: No, dico, magari si è fatto uno spinello, signora, si è fatto uno spinello, avrebbe avuto una birra. Se era un giorno off, nel day off, si sa, magari il ragazzo è in contatto con ragazzi più grandi.
1: Ma non ho capito cosa c'entra la ragazza.
2: Nel corso di questa bravata pare che abbia ecceduto, diciamo, nei confronti di una compagna di classe, questa tale Cindy Madison. Suo figlio ha fatto un po' il disco.
1: Ma ecceduto cosa vuol dire, mi scusi?
2: Signora, gli avrà toccato il culo, che ne so, ma mi perdoni la franchezza, non so cosa può aver fatto, gli avrà toccato le tette. E adesso non lo so, signora, non so, lei ha conoscenza di comportamenti abituali di suo figlio in questa direzione?
1: No, ma assolutamente no.
2: Magari, signora, si è fatto una canna, si è bevuto due birre, gli è partito un attimo l'embolo e diciamo...
1: No, io ho capito, possiamo provare di giungere a patti.
2: Guardi, possiamo provare a vedere innanzitutto di che entità è il danno e poi eventualmente... Lei parla inglese?
1: Scusi, ma... io faccio fatica, cioè.
2: No, perché altrimenti potevamo organizzare una chiamata Zoom con il ragazzo, il suo responsabile laggiù in Oregon. Oltretutto negli Stati Uniti, cioè diciamo, le violazioni che può aver commesso il ragazzo non sono di entità sufficiente per finire nel penale in Oregon, ma in Italia sì.
1: In Italia si finisce sul penale?
2: In Italia, signora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti c'è il carcere.
1: Ma mio figlio ha detenuto e spacciato?
2: Non so se ha spacciato, sicuramente ha detenuto, perché qua si parla di modi che... Si parla di uno stato di alterazione, signora. Poi non è che gli avranno fatto un'autopsia, cioè magari ha delle frequentazioni laggiù. Lei sa di qualche frequentazione nuova, di amicizie che ha stretto in loco?
1: So che ha stretto degli amici, ma non cose particolari.
2: Cioè, ricorda qualche nome di questi, di queste amicizie così?
1: No, Rauf forse.
2: Rauf?
1: Certo, Rauf. Sì, è l'unico che ricordo.
2: Aspetti che controllo. Sì, è presente anche lui. Si vede che questo Rauf... Lei ne ha mai sentito parlare da parte di suo figlio?
1: Di Rauf sì, ho delle foto, sì.
2: Ma non ha idea di che tipo sia...
1: No, assolutamente.
2: Perché può darsi che l'abbia portato sulla cattiva strada, perché...
1: Non lo so come faccio a saperlo qua.
2: Guardi, di una cosa assolutamente sono certo io: che questa permanenza in Oregon di suo figlio lo ha molto cambiato, e questo è evidente, e l'ha reso talmente infame che ha scritto a noi dello Zoo di 105 per farle uno scherzo. Signora,
1: mamma,
2: è uno scherzo della radio. Sta pigolando, signora, stia tranquilla. Va tutto bene, va tutto bene. Federico è bravissimo. Sta così bene che le ha organizzato uno scherzo transoceanico, signora. Signora, no, non faccia così che mi spezza il cuore.
1: Ma chi è stato a fare una cosa così? Io trovo mio marito. Sì, ma io lo ammazzo.
2: No, signora,
1: era... Ma mio figlio.
2: Forza, coraggio, signora, sono un padre anch'io, capisco la sua preoccupazione, ma per fortuna è tutto a posto.
1: Ma dov'è mio figlio?
2: Suo figlio è in Oregon, signora, ci ha scritto una mail dicendo: sono in Oregon, fate uno scherzo alla mia mamma che è un po' boccalona.
1: Niente, io lo uccido, dove uccido? Cioè, veramente, mio figlio, cioè, mamma mia, io devo andare.
2: Signora,
1: arrivederci.
2: Signora, vorrei darle un abbraccio forte forte, perché la capisco, sono un padre anch'io.
1: Arrivederci
2: signora, mi saluti suo marito. Va bene.
1: Arrivederci,
2: un abbraccio, signora, salve. Porco diavolo, che stecca. Povera donna, cazzo, mi sento veramente una merda. No, non è vero, non mi sento una merda. Lo scherzo era bellissimo.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.

0: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno presi per il culo, è giusto prendervi per il culo? È giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo, cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
1: Che il video era una merda, era una cagata, è palese.
0: Sì, va bene.
1: No, però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
0: L'ha postato un veterinario di Lucca.
1: Che cazzo gliene frega sto veterinario di
0: per Lucca? Prendere 4 like di merda e sfottere.
1: Non poteva tagliare i cazzi ai cani o sterilizzare i gatti anziché rompere i coglioni. Sì,
0: io condivido a fare una merdata di questo genere. Voglio sentirvi su questo, cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
1: Che il video era una merda, era una cagata, è palese.
0: Sì, va bene.
1: No,

0: degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzata. Di chi è la colpa?
1: La colpa è sempre delle banche, che sono dei rapini di merda. Quindi
0: sì, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
1: No, scusi, fai un video di merda per la banca.
0: Sì. Sì, penso che il risultato poi sia stato quello. Forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
1: Però okay. A me piace che per quegli altri dipendenti, più che obbligati a fare qualcosa lì.
0: A fare una figura di merda, diciamolo.
1: Sì, ma ce ne sono, figura di merda, e quando fai una scorreggia ti caghi addosso.
0: Sì. Delicatissimo, ancora.
1: Io andrei a aprire il conto corrente, anzi, andiamo tutti ad aprire
0: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere.
1: Poi prendiamo un mutuo e sì, non lo paghiamo.
0: Benissimo, quindi la sua è una protesta contro le banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
1: Sì, ma perché, che cazzo c'entra sta Katia, si chiama?
0: Katia.
1: Gli darei anche due colpi, vestita.
0: Ma vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi. Lei, cioè,
1: ma
0: veramente.
1: Mentre le Canelli, questa qua fa col cuore.
0: Sì.
1: L'amore.
0: E lei ci ha visto un culo, invece?
1: Sì.
0: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo. Sì.
1: Ma lei chi cazzo è? Che mi...
0: Ma come, chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere. Dai, butta giù. Un altro, dammene un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
2: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
0: Che cazzo me ne frega a me, mica sono della stradale io, per cosa mi ha preso, per Onda Verde?
2: No, ma c'è i vigili.
0: Cosa me ne frega a me dei vigili? E si fermi, accosti, cosa fa?
2: Ma e cosa devo vedere, scusi?
0: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
2: Non ho visto niente. Mi dispiace.
0: Non ha un profilo Facebook. Dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo, sì, una torre per raggiungere il signore?
2: Va bene.
0: Non va bene, lei è fuori dalla società civile, è una persona che non ha niente a che fare con il presente.
2: Va bene, mi scusi.
0: No, non va bene, si aggiorni.
2: Va bene.
0: No,
2: non
0: va bene. No, ringrazia al cazzo, di cosa mi ringrazia?
2: Va bene.
0: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio, fetido.
2: No.
0: Sì, lei si spacca di grappe, Si infila i vermouth nel culo? Dica la verità.
2: Va bene.
0: Lei si infila i Tampax in crisi di vermouth nel culo.
2: Grazie.
0: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
3: Uè, Peppino caro, dimmi tosto.
0: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino, io sono Giuseppe e Giuseppe rimango, non ci allarghiamo.
3: Scusami, scusa la confidenza, scusa, perché oggi è una giornata di merda.
0: Come mai, Lupomane, dica.
3: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
0: Come mai hai litigato con te?
3: Abbiamo fatto una lite puttana proprio, prima di quelle micidiali.
0: Una lite puttana?
3: Litighiamo sull'igiene intimo, in poca parola.
0: Non ti lavi il cazzo?
3: Hai capito, hai detto proprio bene, l'uccello non me lo voglio lavare.
0: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
3: A me è un rompimento di palle, questo vuol dire lo lavo 10 volte al giorno. Non è capito che si consuma l'uccello, lavarlo sempre.
0: Non si consuma, allora, cazzo, non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi tu...
3: Io mi rompo le scatole.
0: A lavarti l'uccello.
3: L'uomo deve essere ogni tanto. Sì, deve lavare, non deve lavare. L'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
0: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo
3: allora
0: è brutto.
3: Se come si dice dalla mia parte.
0: No, come si dice?
3: Va a ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo. Cioè, è così,
0: ho
3: deve
0: capito.
3: Essere così.
0: Ma c'è un limite a tutto. Quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer, vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
3: No, vabbè, a quel livello non sono ancora arrivato. E tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna.
0: Ma scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè, tu hai le schermo cazzo,
3: no,
0: screen.
3: Ma una volta lo sai che ho provato a girarle fuori sul telefono col pisello.
0: Hai provato a usare
3: la cappella, sì.
0: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella.
3: Sì.
0: E che cosa
3: gira le foto, girano
0: le foto.
3: Girano le foto. No, vedi che funziona. Però attenzione, che non deve essere onda, sennò poi lascia tutta la luna,
0: sì,
3: sullo schermo.
0: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
3: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
0: Né troppo secca.
3: Se è troppo secca.
0: Esatto.
3: Sei presente quando accarezzi i palloncini, che
0: certo,
3: si sente il rumore.
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: fa
0: sì,
3: così sul telefono.
0: La tua cappella fa rumore di palloncino.
3: Sì, quando è secca, sì. Quando
0: certo
3: è umida, un po' umida, scivola, certo, meglio.
0: Una battuta sull'argomento del giorno. Banca Intesa, hai visto, sì, il video, sì, di quei quattro impiegati?
3: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
0: Che cosa,
3: cioè,
0: ne pensi?
3: In primis sono degli attori di merda. Cioè,
0: sì,
3: lo dobbiamo dire che sono degli attori di merda.
0: Fanno i bancari, non fanno le tue.
3: Buona volontà, ma proprio fa cagare i cani.
0: Fa cagare i cani, è giusto. Però
3: fa
0: adesso
3: cagare i cani proprio.
0: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
3: Purtroppo la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiegati di merda, che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
0: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
3: Sono i primi sfigati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua, che pure loro sfigati vanno a fare quelle merda.
0: Va bene, grazie mille Lupomane, il tuo saluto tipico, e poi ci sentiamo.

0: più avanti, dai.
1: Tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frega.
0: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo, però, lavati. Puzzone.
1: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
0: Ciao Puzzone, ciao.

0: Ciao pezzi di fango, mi chiamo Marco e voglio fare uno scherzo alla mia compagna. Una cooperativa ci ha montato al contrario la tenda del terrazzo, che quindi non si apre. Oltretutto, quando l'hanno installata, era già rotta da una parte. Sono 2 anni che la mia compagna cerca di farla sistemare, ma continua a sbattere la testa contro un muro. Quindi è già bella calda. Ah, un'altra cosa. Lei è del Salvador e si incazza tantissimo quando la scambiano per peruviana. Asfaltatela!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, la chiamo dal servizio clienti di... Ah, di Mainui.
2: Sì?
3: La sto chiamando per quanto riguarda la tenda.
2: Sì, dica.
3: Sì, può spiegarmi nel dettaglio il problema?
2: Allora, il problema nel dettaglio è che la tenda è stata montata al contrario e è pure rotta, quindi non è funzionale da quando hanno fatto il 104. E quindi io non l'ho mai usata, è stata messa così.
3: Ma lei è sicura che la tenda sia montata al contrario, che invece non dipenda dal fatto, diciamo, che non avete appreso correttamente il funzionamento della tenda?
2: Vabbè, non è difficile capirlo se io provo ad aprirla e si apre la parte contraria.
3: Ma la tenda adesso è in condizioni perfette o è usurata?
2: No, la tenda è rotta e non è funzionale.
3: Voi avete rotto la tenda?
2: Non l'abbiamo rotta, è già stata messa così.
3: Cioè la tenda è stata installata ed era già danneggiata?
2: Installata, era già rotta così e è già stata installata al contrario. Quindi è proprio non funzionante.
3: Ha fatto delle foto alla tenda?
2: Certo, mandate in cooperativa.
3: Allora aspetti, sì. Scusi, guardo se per caso mi è arrivata una mail relativa.
2: Sì.
3: Allora aspetti,
2: Sì.
3: Lei è la signora peruviana, giusto?
2: Sì, non sono peruviana, ma sì.
3: Sì, scusi, nella mail è indicato come la signora peruviana.
2: No, va bene.
3: Le chiedo scusa.
2: Vabbè,
3: è quello che
2: sembra...
3: mi ha...
2: Vabbè, va bene così, non si preoccupi.
3: No, scusi, non volevo essere offensivo.
2: No, ci mancherebbe, solo dico, basta mettere stranieri, poi al di là di quello... Va bene così, non si preoccupi, non è bello,
3: no,
2: questo comunque.
3: Le chiedo scusa per la gaffe, però nella mail mi è stato segnalato
2: altro,
3: urgente...
2: Cioè, lei mi chiede sono per e le dico no, va bene così, però comunque, andiamo avanti.
3: Cioè, c'era scritto, scusi, signora peruviana insistente, quindi sul...
2: Sì, insistente perché sono da 2 anni che io la tenda non funziona, però va bene.
3: 2 anni, ok. Allora, aspetti, sì, allora, ho trovato la fotografia.
2: Sì.
3: Allora, c'è una lacerazione nella parte anteriore sinistra.
2: Sì.
3: Ok, ma da quello che posso vedere io da questa foto, però, la tenda è montata correttamente.
2: Vabbè, se volete venire a fare i controlli voi?
3: Sì, sì, no, ma noi effettueremo sicuramente dei controlli.
2: Va bene.
3: L'unica cosa è che, appunto, io la chiamavo perché, essendo trascorsi 2 anni, lei non è più in periodo di garanzia, quindi eventualmente lo smontaggio e rimontaggio della tenda e le opportunità...
2: No, le dovete parlare con la cooperativa, perché è stata la cooperativa, hanno mai effettuato questo lavoro. Io sono stata insistente, c'è pure scritto.
3: Sì, ma noi non...
2: Probabilmente sono loro che devono rispondere a queste domande, a questi pagamenti,
3: ecco,
2: non io.
3: Il problema è che nel corso di questi 2 anni noi non collaboriamo più con questa cooperativa. Per questo le dico,
2: okay,
3: se vuole che interveniamo, come immagino desideri, l'intervento è a carico suo. Se poi
2: no,
3: lei...
2: l'intervento deve essere a carico della cooperativa, non a carico mio, perché è stata la cooperativa a fare la richiesta.
3: Certo, ma allora le spiego brevemente come funziona dal punto di vista legale. Noi possiamo venire a sistemare la sua tenda, che credo che sia la priorità, quindi lei paga a noi l'intervento, l'installazione e la disinstallazione, dopodiché con la fattura che noi la emettiamo, lei può rivalersi dal punto di vista legale sulla cooperativa che ha effettuato un lavoro non a regola d'arte.
2: Sì, cioè, ci mancherebbe altro, ma io non posso accettare un lavoro sul quale io accetto di pagare un qualcosa che nessuno è tenuto a fare, quindi
3: guardi,
2: sento che è loro.
3: Capisco, però se vuole che il lavoro sia fatto in tempi brevi, io posso mandarle qualcuno anche nei prossimi giorni, intanto sistemiamo la tenda, lei paga.
2: No,
3: e poi sì.
2: Io l'ho detto prima, sento loro e poi ne parliamo.
3: Io capisco che lei è peruviana e ha sangue caldo e si incazza facilmente, però le sto dicendo che se lei non paga l'intervento, noi la tenda non gliela cambiamo e neanche la cooperativa.
2: Ma va benissimo così, ma va bene così,
3: allora,
2: ma
3: sì,
2: come io le sto dicendo, sento loro, poi nel caso ci risentiamo,
3: sì,
2: poi se lei ha pazienza di aspettare un'altra telefonata, ne parliamo.
3: No, io non ho pazienza di aspettare, perché mi scusi, io sono un servizio clienti, non è che posso...
2: Ho capito,
3: che
2: ma
3: posso
2: io
3: sono
2: anche un cliente al quale non è stata spiegata questa cosa, quindi lei non mi viene a dire, lei paga e poi ne parliamo.
3: Ma scusi, abbia pazienza.
2: Il mio diritto
3: È un suo diritto assoluto.
2: Sì, ma allora perfetto.
3: È come
2: rimanere sì. Che io chiamo loro, poi ci sentiamo.
3: Ok, allora io prendo la sua pratica all'archivio.
2: Bene,
3: e con la
2: te-
3: e noi
2: grazie.
3: Ce ne come di Bainta ce ne laviamo le. Sì, ma scusi, poi dicono dei peruviani, però questo qua è proprio un atteggiamento da testa di cazzo, mi scusi, cioè non è una questione di razzismo, però è proprio come ragionano i cazzo di peruviani ottusi.
2: Signora, che cosa le posso dire? Va bene così.
3: Che cosa le posso dire io? Cioè, io una cosa gliela posso dire. Questo atteggiamento da peruviano del cazzo è proprio tipico del cazzo di peruviano. Però una cosa
2: che mi fa piacere che tutto quello che lei sta dicendo io lo sto registrando, lo posso pure denunciare. Basta che mi sta pure offendendo, sta offendendo delle gente che non conosce neanche. Quindi.
3: Ma guardi che.
2: Direi prima di tutto di moderare i toni, sì, e cambiare le parole, perché io finora non le ho detto neanche una parolaccia.
3: Sì.
2: È lei che si sta scaldando, quindi io, detto,
3: io mi sto scaldando perché lei è una persona indisponente. Non è l'unica che sta registrando la telefonata. La sto registrando anch'io, perché lei oggi è in diretta nello Zoo di 105.
2: Va bene.
3: È uno scherzo, è uno scherzo, Deborah. Siamo lo Zoo di 105.
2: È uno,
3: è uno scherzo di Marco.
2: Bene, le parlerò con il mio compagno a casa, grazie.
3: Che cosa gli dirai? Che cosa gli dirai?
2: Di andarsene a fanculo, posso?
3: Sei proprio peruviana dentro,
2: Grazie.
3: Ciao, ciao. Sei incazzata.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you. No, no. This is zoo. This is only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Sì, buongiorno, è Aspartame della Bella Vita SPA, come andiamo?
3: Chi cercava, scusi?
2: Cercavo lei, perché ho un fantastico prodotto da offrirle.
3: No, grazie, non mi interessa.
2: No, ti deve interessare invece, perché guarda che è una roba irripetibile.
3: Sì, però grazie, sto lavorando, non mi interessa.
2: Ma
3: grazie,
2: fa niente. Buongiorno. No, aspetta, non mettere giù. Figlio di puttana. Sì, buongiorno, sono Aspartame di Bella Vita SPA, come andiamo? Tutto bene?
4: Sì, tutto a posto, grazie.
2: Benissimo, allora senta, giusto perché lei è nostro cliente da anni, abbiamo un'offerta da proporle meravigliosa.
4: Però dovrebbe richiamare oggi pomeriggio che c'è la persona incaricata.
2: No, ma io devo parlare con lei, non mi interessa della società, cioè io vorrei proprio parlare con lei.
4: Ho capito, però la persona, il titolare, io sono indipendente.
2: No, adesso mi ascolti, hai capito? No, devo venderla sta roba.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Aspartame della Bella Vita SPA, come va? Tutto bene?
3: Sì.
2: Senta, solo per lei c'è un'offerta meravigliosa che arriva dal Trentino. Una cesta di frutta contenente un chilo di mele della Val di Non, una bottiglia di Prosecco Val Dobbiadene e un chilo di patate di una malga di Aldino in provincia di Bolzano.
3: No, guardi, non mi interessa, guardi.
2: Altrimenti no. C'è, lei fuma?
3: No.
2: Perché c'è un fantastico set di liquidi per vaporizzatori. Guardi, le dico i gusti, magari può regalarlo a qualcuno.
3: No, non ci sono.
2: No, aspetti. Mela verde, carote e pera, cane bagnato, mouse del computer, erba del Trentino oppure sale rosa dell'Himalaya.
3: Sì, no, ho capito, ma non mi interessa, guarda.
2: Preferisce quella della Calabria, una confezione?
3: No, non preferisco niente.
2: Della Liguria, magari, una confezione di pesto al genovese?
3: No, va bene così.
2: Toscana, 12 bottiglie di rosso in Montalcino?
3: No, grazie, davvero.
2: Della Puglia?
3: Salve.
1: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
8: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
8: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
8: forse
12: vabbè,
8: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
8: signora,
12: questo
8: mi ascolti,
12: sì,
8: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
8: Non vorrei che sia... come si chiama?
12: Don Gaetano?
8: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca sangue non c'è nella feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega,
12: no,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
8: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
12: Va bene.
8: Lo sport.
12: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
8: per
12: cosa
8: chi non
12: si
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
12: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di Bagaloferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
8: Uno.
12: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
12: sì,
8: sono quello della cacca,
12: sì,
8: dell'esame delle feci.
12: Sì.
8: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
12: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
12: bene,
8: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di ghetto.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
12: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
9: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
9: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
10: Bastardata di oggi.
16: Bastardata di oggi.
10: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
17: Pronto?
18: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
17: Perché?
18: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
17: Ma chi è lei, scusi?
18: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
17: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
18: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
17: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
18: E allora dico, vogliamo...
17: No, vada a fanculo, va.
18: Tu è sord, hai capito?
17: Lei non sta bene.
18: Allora vengo su, sopra casa tua.
17: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
18: Ah!
17: Non si permetta più.
18: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
19: Pronto?
18: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
19: Me.
18: Sono stanco mort.
19: Me.
18: E strana mort.
19: Me.
18: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
19: E sto contento per te, complimenti.
18: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
19: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
18: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
19: Vieni.
18: Preparati, perché non ce la faccio più.
19: Vieni.
18: Fatti un culo sto buchi, no?
19: Vieni. Vieni.
18: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
19: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
18: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
19: Vieni.
18: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
19: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
18: Ma vengo da te. Ti dà che
19: la... Ma denuncia io a lei.
18: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
19: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
20: Pronto?
18: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
20: Che cosa?
18: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
20: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
18: Come ha sbagliato numero? Oh!
20: Dove abita lei?
18: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
20: E a che piano abita?
18: Sono giù, pian terreno io.
20: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
18: Ma la cito?
20: Ma vada col paese!
18: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
20: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
18: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
20: Guarda,
18: un cacchio.
20: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
18: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
20: Lei chi? Io sono Tondolo.
18: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
20: Come
18: lei? Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
20: Pronto?
18: La signora Boccuzzi, signora?
20: Sì.
18: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
20: E dove?
18: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
20: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
18: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
20: Sta lavando in un attimo.
18: Un cacchio, fai subito.
20: Pronto?
18: Ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
20: Dove?
18: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Ma Madonna mia, come
16: mai? Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
18: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
16: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
18: Sono Peppino, Peppino Ucic, sono Peppino Ucic.
16: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
18: Ma un attimo.
16: Oh, ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
18: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla ricco, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
16: Ma vieni tu direttamente.
18: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
16: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
18: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
16: Come ti chiami?
18: Peppino Ucic.
16: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
18: Pronto.
2: È un cazzo.
21: La bastardata del giorno.
22: La bastardata del giorno.
23: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
24: Come sta?
25: Però.
24: Chi è il suo parò?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Dissapori.
3: Dissapori.
2: Dissapori.

0: puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Beh, come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagione rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità, a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: A quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Vuoi... Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, presente? Quelli che incaprettano le persone, che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
3: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini Federal Bank o Vattilio. Non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
3: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Dai, ti sembro un ortaggio. Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il contante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà... Iban il Terribile.

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbotta, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo dei film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti pornodive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore!

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi, sotto 500 tonnellate di terra, l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Paradiso Radio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A te la linea, Alfio scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Fiole una troia! Fiole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato patente che te morisci chi è canaglia la nonna. Spero che m'abbia sentito che il torno in rio, spero che gli abbia la sfacciataggine de tornare in rio, che esplodo 15-20 pugni in faccia fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che aveva a inferocirmi. Porco!
0: Grazie Alfio, e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando, passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto all'impatto, cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese sempre allegro e disponibile. Siamo addirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
2: Te metti a strada perché te ga mamma vacca, te ne gattai a strada perché te vuoi che te odia, te vuoi che te odia, bestia, bestia, se te fermi te destacco le gambe e me magno can e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia. E siamo a giovedì, questo è il giovedì, se domani te metti a strada un'altra volta, bestia, se te metti a strada, cancro scatefago, se te metti a strada, fiol de una puttana, can, che te si riuscio ad alterarmi. Porco c***o, devo diventare verde.
3: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra
2: votazione.
3: Partitonzione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo? Only for you, the zoo.
4: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Perlizia.
0: Vai, dai. Lo Zoo di 105 presenta.

0: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1: Boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo!
0: Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo di palle! Ma da messa, sacco di pulci!
1: Alleluia! Boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Non è possibile credirlo, vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub!
1: Le lacrime di sangue!
0: Dai, levati le palle che sono in ritardo qua, dai!
2: Ciao, nonnino mio generosissimo!
0: Ehi! Ciao! Comunque, generosissimo, voglio... Comunque, generosissimo, lo voglio da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi!
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la vita tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo! Vada a messa, nipotana!
2: Ah, che bello! Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare baglioni mentre caghi un unicorno frocio! Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i pompini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: A subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che,
1: che schifo.
4: Senti la messa, senti la messa.
0: Va dentro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile! Mia nonna è atea!
0: Eh?
3: È atea!
0: Eh?
3: Mia nonna è atea!
0: Ah! Ecco perché non bestemmia quando glielo butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Se anche voi, come me, la prima sega ve la siete fatta guardando crepare la madre di Dumbo, forse apprezzerete l'episodio di oggi. Parleremo infatti degli elefanti, giganteschi maiali con le orecchie a sventola e il nasone, che se ne vanno a zonzo per la savana come se fosse casa loro. Contrariamente a quanto propinatoci da certa frocissima propaganda animalista, gli elefanti non sono affatto creature sagge e pacifiche, che sarebbero misteriosamente in sintonia con il grande spirito che governa la natura intera, ma piuttosto dei grandissimi figli di mignotta, alcolizzati, assetati di vendetta, necrofili e in alcuni casi veri e propri serial killer da manicomio.
0: Gli elefanti sono realmente degli stronzi?
2: Vi ricordo che tutte le informazioni riportate nel seguente servizio sono vere e verificate. E se non ci credete, beh, allora potete anche andare a farvi fottere. Vai col servizio!
0: Siamo nella savana, un luogo chiamato foresta anche se fra un albero e l'altro ci sono come minimo 2 chilometri. Le barcollanti vibrazioni che sentite annunciano l'arrivo di Valvo e Vulvo, una coppia di elefanti adulti in migrazione verso la valle di Kurfurdunegrugne, dove sperano di accoppiarsi con qualche chiattona dalla pelle grinzosa e la fica tutta infangata. Eccoli, li vediamo ondeggiare, barcollare, fermarsi a sboccare l'anima dietro i cespugli. Tutto questo perché sono ubriachi marci.
3: Oh, oh, ma che cazzo mi hai dato da bere? Oh. Oh. Scusa, che sono tutto stonato.
4: Ma che cazzo hai portato, eh?
3: Ma guarda, questo... se ci fermano gli elefanti sbirri, eh?
4: Vabbè, ci fingiamo nicchi.
3: E che cambia?
4: I cazzi sono uguali.
0: Ma come fanno gli elefanti ad ubriacarsi se non hanno tasche dove tenere i soldi? Semplice, grazie al loro ridicolo naso. Gli elefanti infatti aspirano frutta in gran quantità e la trattengono all'interno della proboscide anche per intere settimane, finché questa non fermenta, rilasciando i fumi dell'alcol.
4: Lo vuoi una bistecca?
3: Di che?
4: Di cavallo.
3: Ma noi siamo erbivori.
4: Ah sì?
3: Uh-huh.
4: Ecco perché non la digerisco.
0: Ma l'alcolismo è l'ultimo dei loro problemi. La natura ha infatti pensato a uno scherzetto davvero maligno per questi mammut nudisti. Fra pochi istanti scatterà la stagione degli amori.
4: Devo chiamare!
3: E tu, fammi il culo, va!
4: No, io voglio chiamare una elefantessa!
3: Ma è uguale, la fine!
4: Ma è uguale, sotto c'è un cazzo!
3: E sta a guardare, una proposta di qua, una proposta di là, e tanto il buco in buco, eh!
4: Ma da quando si ricchiona tu?
3: Ricchiona!
4: No, si ricchiona!
3: Che parola grosse!
4: Perché sono grosso, sono elefante!
0: Il fatto che abbiano degli enormi cazzi sulla faccia e le orecchie che sembrano due belle palle mosce spesso li porta inconsciamente ad essere attratti anche fra maschi.
3: Fatti schiaffare, proboscide in tuo culo.
4: Ma ficchitela in culo, tu la...
3: Oh,
4: lo dico io!
3: In culo, ma...
4: Spostati che ci sta la femmina.
3: Ma no, che schifo.
4: Come che schifo?
3: Se bagni tutte.
4: Ma senti, ma fa come te, poi ci estinguiamo. Un figlio lo devi fare alla tua età.
3: Ma...
4: Almeno uno, poi ti fai tutti i culi della savana. Ancora questa proboscide. Guarda che ti è venuto duro, lo vedo, eh.
0: Gli elefanti sono ricchioni?
4: Finché la barca va!
3: Non ce l'abbiamo la barca!
4: Faccetta nera!
3: Non si cantano ste cose!
4: Bella ciao, bella ciao.
3: Manco quelle.
4: Ma mo che cazzo devo cantare?
3: Sei ubriache?
4: Un pochino, sì.
3: E buttamela al culo.
4: Oh, t'ho detto che ci stinghiamo.
2: Ma a rendere queste mastodontiche schifezze ancora più odiose è il loro crudele spirito vendicativo. Qualche anno fa, in India, si è registrato il caso di un elefante che, dopo aver ucciso una donna, si è presentato al suo funerale per calpestarne il corpo. Cercate pure su Google.
3: Basta, deciso! Ammazzi, voglio diventare donna tutta la fatta. Mi taglio la proboscita.
0: Questi enormi idioti, spesso in preda ai fumi dell'alcol e agli ormoni, arrapati come alisei, decidono di compiere atti davvero insulsi, come quello di evirarsi la proboscide per diventare femmine.
4: Guarda che forse tu hai un casino mentale. Ti mangi troppo di quelle piante secche che dico io. La proboscide.
3: Mi sente donne?
4: Sì, la proboscide te la devi tenere lo stesso.
3: Ma no, è che proprio è forma fallaca.
4: Minchia, sei proprio paprofrocio.
2: Bene, spero proprio che questo episodio vi abbia fatto cambiare idea sugli elefanti. Io ora imbraccio un bazooka e vado a farmi un bel safari per ammazzarne quanti più possibile. Viva l'avorio, viva la fica e ovviamente fanculo agli elefanti. Alla prossima puntata Faccette di Merda.
0: Nella prossima puntata di Quark ci occuperemo di una specie che sta letteralmente distruggendo il mondo. Le zecche rosse, esseri molto piccoli, specialmente di cervello. Questi minuscoli demoni hanno la pretesa di trasformare il mondo in un posto dove solo poche zecche rosse mangiano e vivono nella lussuria, mentre tutti gli altri muoiono di fame e vivono nella miseria. Le zecche rosse, anche conosciute come i Pellecchia e gli Alisei, nella prossima puntata di Quark.
5: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto.
3: Voglio saperlo.
4: Che segreto?
3: Il segreto.
5: Ma quale segreto?
4: Di che segreto parli?
3: Il segreto.

0: segreto.
1: Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo un cazzo. Servastraccia, Servastraccia.
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
1: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi? Non mi ricordo un cazzo, lurida serva. E fra 3 ore l'esame.
2: L'esame di cosa?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
4: Non passa mai di moda.
1: Ottima domanda, maresciallo. Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda. Se non lo passo non riuscirò a laurearmi.
2: Mi faccia capire bene. L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
1: Esatto, lurida serva.
2: Ma questa è una follia.
1: Idiota, non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?

0: vorrei farle la stessa domanda. Robot,
1: sei meglio di Vitrebio? Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
2: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
3: Non tema, donna Ruanda, sarò vigilissima.
2: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
4: Oh. Accosti col culo. Oh. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
5: Il segreto.
6: Bocciato. Bocciato. Bocciato.
0: Dai, no, figa, dai.
6: Bocciato.
7: Bocciato.
2: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
6: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
3: In bocca al lupo.
2: È il professore più severo dell'università.
6: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.

0: Professor Fessoporro?
1: Sì, figuriamoci, lo vediamo subito. Mi nomini cinque persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
1: Potrebbe farsi i cazzi suoi?
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
1: E invece ha fatto il coglione.
0: Cinque? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman... suggeritemi?
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
0: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
1: Tengo ancora il cazzo marrone. Donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
0: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
1: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, Donna Ruanda la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Come sono sagace e macchiavellico. Qual è il segreto di Donna Ruanda? Il segreto di Donna Ruanda.
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
1: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
0: No, questa domanda no.
1: Sì, questa domanda sì. Risponda o la boccia.
0: Va bene, il mio segreto è...
1: Forza.
0: E faccio la cacca nel bidet.
1: Sbagliata. Bocciata. Bocciata.
3: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Potrebbe farsi i cazzi suoi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh. Ciao a tutti e bentornati ad ascoltare il programma del sesso con il vostro attore porno Jürgen. Sono stato in ferie? No, cari ascoltatori. Sono stato in galera per aver scopato una signora dentro al banco dei surgelati al supermarket. La signora continuava a far cadere delle cose e quando si piegava dalla gonna si vedeva la bresaola. Ovviamente la signora mi ha dato il suo consenso, ma mi hanno arrestato perché gridando per tutto il supermercato si è sentito... Pensate che alla fine abbiamo fatto anche un disco insieme. Sentiamolo velocemente.

0: Oggi voglio parlare della sega. Voi donne, quando lo fate al vostro partner, a cosa pensate? Che venga il prima possibile? Oppure vi piace proprio tenerlo tra le vostre mani e gustarvi il momento? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ricorda, crema per il culo, crema a norma, la crema giusta per farti sfondare ogni volta che vuoi.
0: Ovviamente era il nostro sponsor. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Lina.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
2: No, te le fa tua mamma e tua sorella, bastardo.
0: Brava, così?
2: Sei un bastardo.
0: Mi dica, ci dica pure.
2: Bastardo.
0: Avete sentito? Alla signora piace fare le seghe a suo marito. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Come sta, tutto bene?
3: Grazie, sì, bene, grazie.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Cosa?
0: Lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Io faccio che cazzo voglio con mio marito, hai capito?
0: Mi dica.
3: Non serve che te lo dica a te.

0: faccia di merda, stronzo, schifoso, maledetto.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Chi è?
1: A lei piace farsi fare le seghe da sua moglie, quella zoccola? Mi dica.
2: Se dico, c'è peggio dire che i mortacci tuoi ha sbagliato pure su mascolo e sta mi dice che mi faccio le seghe allo marito, che c'è sul ricchione i morti tuoi, cadegno lo marito mascolo, butti e polusando.
1: Quante
2: ma un cazzo da fare non c'hai, mannaggia i morti tuoi.
1: Ma cosa pensa?
2: Non stai manco, porco, mandi i messaggi.
1: Pronto.
2: Semmana agli mascoli, ma proprio ritardato, sì.
1: Brava, così.
2: I morti tuoi.
1: Sua moglie, quella scimmia, a cosa pensa mentre gli sfilaccia la cappella? Pronto?
2: Penso che a due cappellone, in salupiccione di mamma, va? E a stare proprio una meraviglia, ma penso che a gira largo, perché è spampanato lo piccione di mamma, va? E allora, via, nata a gente, capito?
1: Tu mangi i cazzi?
2: No, no, mamma, perché esatto, praticamente li condisce addirittura. Dice che li condisce e si ringhiutte fino alle cannavozze. Proprio una cosa bella.
1: Molto interessante.
2: Siccome sta a fatico, fanne una cosa, prova a baffarci ancora li morti tuoi, dai, ciao.
1: Grazie per la sua opinione interessantissima. Ciao, grazie. Benissimo, avete sentito? Agli italiani piace tantissimo farsi fare e fare le seghe. Per oggi è tutto. Vi saluto e vi ricordo che domani sera sarò alla casa di appuntamenti da Lorella Mangiacappella.

0: Magnolia 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Rotter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Vitus, soffia Vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: Ben ti sta, figlio di una puttana pagata con i soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te. Diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
2: Vabbè, scusa.
3: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre! Harry Rotter, e gli occhi circongisi! Ora le palpebre!
0: Silenzio, giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Rotter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Rorreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sei mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo. Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione! Prof, lo posso uccidere?
0: No, Ermione, pazienta. Ci serve come esca,
2: eh? Eh? In che senso come esca?
0: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco. Così quando verranno i Tromba Morte, se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R-Moscia, forza!
2: No, no, lasciatemi! Sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi?
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i Tromba Morte, coglione bucato!
2: Terrore, terrore, i Tromba Morte, terrore!
4: Ciao, bel pampino!
5: Mio, lo voglio io!
4: Me ne culo io!
5: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remosce!
4: Palle piene!
2: Ciao! Lasciami! Vado dietro! Troia!
5: Cazzi! Cazzi!
2: Ah, però sti Tromba Morti sanno il fatto loro, eh! Rodo!
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Rotter?
2: Credo che mi abbia appena trovato il punto R!
3: No, sei merda e froce.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e lo specchio rotto in culo.
6: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. Questo
1: è Wonderland. Amici, torna Wonderland oggi e tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni. Le voci di Claudio Verdone, lì, come si chiama? Quello l'attore italiano, lì, Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama. L'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello, il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo!
0: Vai Wender, massacralo.
2: Vittima 1, Friuli Man.
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
4: Pronto.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Non penso proprio.
3: Ma eri reperibile da qualche parte?
4: No.
3: Eri intracciabile?
4: No.
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
4: Ok, allora regolati con l'altro.
3: Senti, no. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene?
4: Non penso proprio.
3: Senti, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
4: Ma neanche morto. Ma se, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
3: Certo, certo.
4: Sì, certo, certo.
3: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
4: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
3: Ci sentiamo allora.
4: Addio.
3: Va bene, ciao, ciao.
2: Vittima 2, il signor Cappella.
5: Cappella. Pronto?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
5: Chi è che parla?
3: Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo.
5: Guarda, io non ti sento.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
5: Ma non
3: un
5: ti sento per niente, cazzo stai.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
5: Ma chi è?
3: Ciao, sono Enzo. Ciao, sono Enzo.
5: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
6: Pronto?
3: Ciao, sono Enzo.
6: Ma quale Enzo è?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
6: L'amico di?
3: Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
5: Vai a fanculo, hai capito?
3: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao. Questo è
2: Wonderland. Vittima 3.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
8: Io ma neanche mi fai un gran cazzo di
3: io sono
8: perché ti senti?
3: Io sono un amico niente, io sono un amico da tuo fratello.
8: Ma mi offri dai
3: niente, no,
8: io sono un padre dell'angelo nero che
3: niente, no, ho chiamato per
8: si mi guarda in questo mondo abbiamo messo satanica ma vai strafiga tito sorella puttana e tomare con i giucciacassi no voglia moriga adesso
3: senti,
8: basta tra qui tra mezzo
3: cosa del genere
8: adesso lo posso no fai il culo
3: no ma senti per curiosità no ma senti no per curiosità
4: va bene ciao ciao.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Dopo una scalata di 3000 metri per raggiungere il pulcinoso nido, ove un'aquila reale guasta Fisting aveva depositato la sua bella rincoglionita, sottraendola in zona Cesarini al tanto agognato sburra sburra.
3: Chip chip, il mazzo!
4: Ah, oh, Zuleia, amor mio, improvvisamente venuta! Sei viva! Ma che bella, che gioia!
0: Il mazzo è costretto a tirare nuovamente fuori il libretto delle bestemmie, quando quest'ultima, in caduta libera dalla rupe, si rifiuta di aprire il paracadute per ragioni di demenza.
4: Martina, apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
3: No, no, Chip Chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, Chip Chip!
4: Ma turcaccia di... E turcaccia anche la... Mannaggia a me! E quando mi sono innamorato di una ritardata!
0: Precipitando in un fiume d'acqua che la trascina via chissà dove.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto! Il mazzo! Aiuto!
0: E con i coglioni gonfi, metaforicamente e non.
4: Mannaggia la puttana.
0: Che ora il povero Ilmaz è costretto a navigare le perigliose acque fiumiciattole nella speranza di ritrovare ancor viva la sua bella mentecatta.
4: Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarlo. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Zan. Eccola, a lei, la mia amata quando idiota Zuleia, sdraiata lì sulla spiaggia, inerme come un verme. Sarà viva, sarà morta, ma chi se ne fotte, l'importante è che resti lì. Questa volta sono deciso a svuotare le palle, anche se dovessi scopare sul suo cadavere.
1: Coffo, aiutalo, non mi ricordo più quando ci si alza, aiutalo.
0: Zuleia, amore mio, vecchio e nuovo, ex e non ex, ti ho trovato e sei viva, non ti muovere, resta sdraiata, non si sa mai che mi vuole via un'altra volta.
1: Oh, il mazzo, che bello guardarti di nuovo, ho stato tanto, ho avuto paura di morisse, sa?
0: Faccio piano con i congiuntivi, amore mio, me li stai sperando a mitraglietta, sei ancora troppo scema. Ma guarda invece, che bella baia siamo finiti. Mi ricorda tanto il film, quel, com'è che si chiamava?
1: Bella baia?
0: No, Gola profonda. Che ne dici, amore, di replicare quel capolavoro io e te su questa spiaggia paradisiaca, nonché selvaggia?

0: quella la chiami un'erezione.
1: Non farmi cazzo scemi, che guardiamo scopare sti due scemi.
2: La sabbia, mi stai graffiando con la sabbia.
3: Ilmaz, sono così vogliante di te, Ilmaz.
2: Anch'io, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, volata via, adesso tornate giù. Non sai quando ho aspettato questo momento. Dovresti notarlo però dalle giberne qua sotto quando ho aspettato questo momento. Sono al limite delle orchite.
3: Presto a loro. Fai quella cosa che mentre dentro con quell'affaro.
2: Ah, quanto mi piace quando mi parla zozzo. Ecco, sono pronto. Diamo il via alla penetrazione. Forza!
0: Ci siamo. I corpi ignudi e pelosi di entrambi sono pronti per congiungersi. Il pene coi baffi di Ilmaz è duro duro. La vagina di Zuleia si nasconde sotto quel grande ciuffo alla Elvis ed è umida come le cantine di 105. Nulla li può fermare. E la serie può finalmente finire. Fate in fretta, ragazzi! Sta arrivando un brutto temporale! Dateci dentro!
2: Sono? Ecco, venga, signora, venga indietro! Anche un millimetro!
3: Elmaz, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon!

Ferma, ferma tutto. Oggi non voglio chiudere con la solita canzone. Ho creato per voi una versione turca del disco del momento. E lo voglio dedicare ai protagonisti della serie. Ecco, Spastic Turk.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

0: Amici tendenziosi, sono tornato, mi avete chiamato e io sono sceso qua su questo pianeta di merda per portarvi nuove fantastiche regole. Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo. Mazzoli me lo può succare.
1: Pino, mi vedi?
0: No.
1: Ovvio, ho fatto tagliare la testa.
0: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
1: Guarda, parlo col collo.
0: Bravissimo. Bravo tecnico. Regola numero uno: se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala, solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba, tu non sarai mai dei nostri. Merda! Regola numero due: se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare col tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba, bravo! Sei come Wender, benvenuto, sei dei nostri! Regola numero 3: se anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro! Figlio di puttana! Amici, fate attenzione! Quello è un malato di mente. Siete autorizzati a investirlo con l'auto. Ricordate, Luca Alba è il male. Luca Alba è merda. Regola numero 4: se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5: se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare. Fabio Alisei, con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543, pezzo di merda! Tu non sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto Ciccino Botulino, sei dei nostri, smerdolante. Ciao fratello. fratelli, alla prossima puntata. E se volete che legga le vostre regole, allora mandatemele immediatamente sulla pagina Facebook dello Zoo di 105. Vado a farmi una sega. Ciao.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una spiaggia isolata. Spiaggia isolata. Il dolce rumore delle onde. Lo sburro che ribolle nei coglioni come latte dimenticato sui fornelli da una madre degenera. Per Zuleia e il Mats era dunque l'occasione perfetta per fare finalmente all'amore. Ma un improvviso fulmine a ciel sereno ha deciso di cadere proprio sulla capoccia baffuta del nostro testardo innamorato, lasciandolo mezzo vivo e mezzo morto fra le mentecatte braccia della sua bella.
3: Anche un millimetro!
4: Elmaz! Elmaz, vieni, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon.
0: Ma dopo un considerevole lasso di tempo, Elmaz riprende finalmente i sensi e si ritrova in un ambiente a lui sconosciuto, dove i peli fanno da padrona e la puzza di crocchette al salmone infesta l'aria.

0: Torcaccia. Che male di capo, che male di testa, che male di tutto, di tuttissimo.
1: Ammazzo, hai sbaglio, che bravezza, che bravezza.
0: Zulì, amore mio, ma che è successo? Dove siamo? E perché mi fa così male la testa?
1: Hai stato botta in testa da un tuono, amore mio. E io ti ho strascicato fino a qua. Che qua, che è lo studio di un veterinario che ti ha dato una medicazza.
0: Ah, ecco perché ci sono tutti questi animali in gabbia qua intorno a me. E dimmi un po', amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, che ha salvato la vita mia. Dov'è questo veterinario santo e santissimo che mi ha curato?
1: È stato andato via per il fine weekend. Siamo soli per 2 giorni del calendario.
0: Ma quindi vuoi dire che abbiamo questa bella lettuccia tutta per noi? Che dici? Devi riprendere da dove Zeus, quel pezzo di merda fulminante, ci ha interrotto, bella amore mia, ex amore mio, amore mio.

0: Il mazzo, finalmente andiamo di cazzo.
1: Anche poetessa, sì, mi piace quando parla sporco. Dimmi qualcosa di sporco.
0: I calzini.
1: No, più sporco, più sporco.
0: Le mie mutande.
1: Che cazzo, vabbè, niente, soprassediamo. Continua, Zuleia. Dimmi una cosa che mi fa arrapazzare.
0: Sotto le unghie dei piedi quando...
1: Mannaggia la miseria, che schifo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Facciamo silenzio, che forse è meglio, eh? Sono pronto. Sono pronto, la grande, grandissima penetrazione. Amore mio, ex amore mio. Questo casino!
0: Oh cielo, il mazzo, le scimmie sono scimmie dalle gabbie!
1: Oh cazzo, è tutto addosso a me! Aiuto, Zoe, mi scopano! I corolloni mi scopano senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso! Ma i gorilla non lo devono incazzare mica! Oddio, che dolore!

0: Zam.
1: Che male, che dolore, ma perché? Perché tutto addosso a me e a te niente?
2: Non lo sai, il Max, saranno dei gay rilla. Ho fatto la battuta.
1: Sì, senta, scusi, e che cazzo? E non ne approfitto, voglio dire. Vuole una banana? E no, niente, vuole mettermela nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire. Chiamiamo i comuni di Belsedere, Cazzago, Sesso, Gnocca, Troia, Scopa, Sega, Bastardo e li tiriamo scemi.
3: Pronto, comune?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
3: Bisognerebbe parlasse con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
2: Guardi, ho molte chiamate da smaltire. Se può prendere un appunto, le lascio i termini essenziali della proposta.
3: Sì.
2: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
3: Che non è una frazione, è una località.
2: Per la località Belsedere, provincia Siena, noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
3: La interrompo,
2: sì.
3: Questa è una villa privata, è una località del comune di Rwanda, però è una villa privata.
2: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
3: Non lo sa,
2: non conosce il proprietario.
3: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano. Tra l'altro è un'azienda agrituristica, quindi...
2: Capisco. Va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula nello Zambia.
3: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trequanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
2: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
3: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
2: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
3: Sì, viene da sé. Ci dice proprio bene.
2: Esatto.
3: Arrivederci
2: a lei, buongiorno.
3: Pronto?
4: Pronto, comune?
3: Sì.
4: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
3: Sì,
4: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
3: Veramente l'ho solo sentita, okay. Non approfondita. Mi
4: senta, questo è il comune di Troia?
3: Troia,
4: perfetto. Per caso a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
3: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
4: Oh, perfetto.
3: Posso farle parlare direttamente?
4: Perfetto, grazie.
3: Niente, buona giornata.
5: Pronto?
4: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo nell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
5: Sì, sono il dottor Dappi, sì.
4: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
5: Senti, può inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
4: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
5: Sì. Può mandare al sindaco?
4: Sì.
5: Chiocciola?
4: Sì.
5: Troia?
4: Ok.
5: .it.
4: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
5: No, non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
4: Gemellaggio con Puttan, ok.
5: Gemellaggio.
4: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
5: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
5: Prego.
4: Salve.
5: Buona giornata.
3: Pronto, comune, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
3: Non lo so se l'hanno mandata.
2: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
3: La Ficaccia,
2: benissimo,
3: sì.
2: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
3: Allora, lei è il signor?
2: Io sono il signor Musumeci.
3: Musumeci, Farnesina.
6: Esatto. Proposta di gemellaggio?
3: Sì.
6: Tra la ficaccia.
3: Allora, la ficaccia.
6: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
3: Cazzago.
6: No, no, Cazzago con due Z, eh. Cazzago.
3: Cazzago con due S.
6: No, no, no, no, no, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
3: Ho capito.
6: Cazzago.
3: Cazzago.
6: Per cui sul cartello
3: Brescia.
6: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
3: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la ficaccia? È una borgata, eh?
6: Sì, no, no, ma guarda, io di ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè, noi abbiamo ficaccia più Cazzago uguale Scopa. Si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
3: Non lo so.
6: Beh, sa, la ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
3: Allora.
4: Poi eventualmente avremo sborrata, che è in Jugoslavia.
3: Va bene.
6: La ringrazio molto.
3: Di niente, buona giornata.
6: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Sempre battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì?
5: Come and win.
6: Ah, non è di colore però.
5: Fatto cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto buffi.
9: Gatto buffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: Dai.
6: È una merda. Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io. C'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè,
7: che è un disco.
6: Sì.
7: E allora,
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Sto morendo.
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico: ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiri che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esce il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato
7: adesso.
9: Sotto.
7: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, tu che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se, ad avdai.

0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Film, eventi sportivi e serie TV sono senza dubbio l'epica moderna. Ai giorni nostri, gli dei e gli eroi della mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold. Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina a mano armata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda! 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e invece di sbatterlo in carcere, lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza, usa la forza, usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo! Welcome to
0: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: E al sabato grande festa.
3: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
4: Pronto?
3: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
4: Brandi.
3: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
4: qualcuno vuole.
3: Per favore, tolga dalla bocca quei 4 chili di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno. Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. A fare fatto gorilla handicap. Ma lei lo è veramente? Pensi da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle Vendetta.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Na na na na na na na na na na.
3: Lei è scimmia?
4: Vado, parlo ancora. Ma come cazzo?
3: Lei è scimmia?
4: Ma come cazzo che parlo ancora?
3: Scimmia!
4: Non si parla ancora, non si.
3: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
4: Ma mi manca di stare cazzando.
3: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
4: Bravo. Ecco la viciola di camera.
3: Grande festa.
4: Grande feccia umana.
3: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
4: Grande festa, sì.
3: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa.
4: Ma come cazzo che parlo sempre?
3: Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
4: Ma la cucina mi dà buon.
3: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
4: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
3: Allora vada a prendersela nel culo.
4: Mamma mia, te scudo in danneccia.
3: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
4: Ma non mi scassano un cazzo.
3: Le rubo solo 30 secondi.
4: Ma manca un secondo.
3: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
4: Ma perché non chiami con il numero?
3: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
4: Chi sotto?
3: Lei è di Biella.
4: Sì, la bacio qua tanto.
3: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla. Pezzo di merda.
4: Travau.
3: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente
4: Mamma, devo capire che non me ne fotte un cazzo.
3: Perfetto. Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia.
4: Ma scafate l'anguri, mamma.
3: Benissimo. Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto, vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

0: lo Zoo di 105.
1: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.

0: Svegliati mio, Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto.
4: Non l'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti. Programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeoni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, un narratore, ha una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I remakeoni.
7: Lo Zodi 105.
8: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor, Got Talent, ricchi e poveri. La mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory, Got Talent, ricchi e poveri.
9: C'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
6: Wender Factory Got Talent ricchi e poveri.
8: Allora ragazzi, ci siamo?
10: Sì.
8: Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.

0: Ok.
1: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
0: D'accordo.
2: Ok.
1: Ricordatevi che il motto del Wenders Factory è... Ah, ti do pugno nel culo!
0: Ti do un pugno nel culo!
1: Siamo pronti?
0: Sì.
1: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
3: Pronto? Sì?
0: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
3: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
1: Stamattina.
0: Stamattina sono venuta.
1: La carta di credito è San Franco.
3: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
0: La carta di credito è San Franco.
1: Istituto San Franco.
0: La banca Istituto San Franco.
3: No, no, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
0: Alla cassa, dentro.
3: Dentro?
0: Sì.
1: C'era un bel ragazzo alla cassa.
3: Vediamo se c'è qualcosa qua.
0: C'era un bel ragazzo in cassa. Non so se...
1: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
0: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
3: Ma a che ora è venuta?
1: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
0: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
1: È questo il benzinaio?
0: È questo, no?
3: Come?
0: È questo il benzinaio?
3: Sì, sì, sono io, sono io.
0: Ah.
1: Adesso ogni parola che dici o frase, quando lo finisci fai...
3: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
0: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
3: Che macchina hai?
0: Ho una Ford Fiesta.
3: Ford Fiesta.
0: Sì, esatto.
3: Adesso aiu.
0: Come dice, scusi?
3: Scusa.
1: È un tic.
0: Scusi, è un tic nervoso.
3: Sì.
4: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
3: Allora si è arrapata stamattina.
1: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiedilo.
0: Ma questa carta,
3: dimenticato la carta.
0: Trova, c'è o non c'è?
3: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
0: Ho capito.
3: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
1: Te l'ho detto, alle 10.
0: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
4: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
3: Alle 10.
1: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
3: 10 esatte?
0: No, 10 stamattina.
3: Ma tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
0: Alle 10 stamattina.
3: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo la Ford.
1: Cercala.
0: Sono venuta stamattina alle 10. La trovi, forza.
3: Ford.
1: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
3: No.
1: Completamente discorsi a caso. Vai.
3: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
0: Prosciutto cotto e fontina ben cotto, grazie.
3: No, non c'è comunque qua.
0: Diciamo una M. Se non c'è la M, provo la L.
3: Per cosa?
0: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
3: Ma che cazzo?
0: Ora le 14:49.
1: Bravissima, fatti l'applauso. Bravissima, brava.
0: Grazie.
4: L'esame di Lucilla è andato molto bene, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma il maestro Wender è sempre coi suoi ragazzi.
5: Vuoi imparare anche tu a fare gli scherzi? Te lo insegno io! Allora iscriviti al Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri. Ricordami, stai attento che te lo dico una volta sola. Chiama Wender per fare gli scherzi.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Calcinatello, provincia di Brescia. È un articolo del quale non si sono occupati molti quotidiani, però è un articolo abbastanza sintomatico, perché questo tizio, tale Giuseppe Chiarini, vede dalla finestra di casa sua quattro rumeni che svaligiano un bancomat, imbraccia un'arma da fuoco, ne stende un paio, non li uccide, però li ferisce gravemente. Si va a processo e lui si vede affibbiare una pena superiore a quella dei ladri per tentato omicidio. Non solo, questa persona rischia di dover mantenere il ladro che ha ferito per tutta la vita, in quanto il ladro non sarà più in grado di lavorare. Vi sembra giusta la pena assegnata a questo Giuseppe Chiarini? Doveva farsi i cazzi suoi, è giusto sparare ai ladri o dovrebbero farlo solo i poliziotti, le guardie giurate, eccetera eccetera? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele.
4: Penso che è una grandissima cazzata.
3: Perché?
4: Ha fatto bene a sparargli, cioè.
3: Ma non si doveva fare i cazzi suoi, non era un poliziotto?
4: Anzi, doveva vestirli da animali feroci.
3: Sì.
4: E poi doveva sparargli.
3: Cos'è, un cosplay? Un cosplayer?
4: Sì, un cosplayismo.
3: Sì, non si avventuri in una lingua straniera, parli italiano, per favore.
4: No. Se lo può portare almeno a casa?
3: No, non se lo può portare a casa, anche perché gli ha appena sparato e quindi questa persona non si fida chiaramente del pistolero del cazzo.
4: Ma va così, da portare a casa, almeno lavora, lo tiene lì a lavorare, gli fa i mestieri a casa e lui lo paga.
3: Cosa lo prende come golf? Che cazzo dice?
4: Una golf rumena, cioè passa con il...
3: Ma è un rapinatore, un ladro, un criminale.
4: Allora lo sta dicendo anche lei che un ladro del cazzo bisogna sparargli, ma l'ha detto lei.
3: Secondo lei questa persona doveva farsi i cazzi suoi oppure ha fatto bene a sparare?
4: Ha fatto benissimo, però doveva sparargli bene nelle gambe senza fargli troppo male.
3: Quindi la legge italiana in questo caso è sbagliata?
4: La legge italiana è sempre sbagliata. Ma torniamo a quello che ha sparato. Poi chiami la polizia e dici che stanno rapinando. La polizia gli deve dare il suo nome. Questo
3: sì.
4: Si trova a processo e deve testimoniare contro questi qua.
3: Ho capito.
4: Dopo due ore escono e lo vanno a prendere e loro gli sparano a lui.
3: Lei c'ha una pistola? Lei ha una pistola?
4: No, ho un pistolino piccolo, ma
3: sì.
4: Non una pistola.
3: Esatto, con la gocciolina di piscio che le bagna i box. Dai, vada a fare in culo, lei, pistolino, dai, microdottato del cazzo. Arrivederci, salve. Pierangelo da Brescia, Pierangelo, dica.
5: Sbagliatissimo
3: perché?
5: Perché deve dare la pena ai ladri. Non è chi ha sparato,
3: sì,
5: ai ladri.
3: Secondo lei un privato cittadino è libero di sparare alla gente così per strada?
5: No, per strada no, a un ladro sì, per strada non è libero.
3: Un ladro che stava rapinando un bancomat che non era manco del signore che ha sparato?
5: No, bancomat no, lo stacca bene, dai, quello lì no, ho sbagliato. Bancomat, tanto vuoi della banca.
3: Chi cazzo se ne frega? Appunto, dico io, cioè il bancomat era della banca, questo qua.
5: Esatto,
3: quindi questo qua si doveva fare i cazzi
5: suoi,
3: esattamente, invece ha sparato come un John Wayne dei miei coglioni e adesso pagherà una pena superiore a quella dei ladri.
5: Fa bene.
3: Quindi è giusto?
5: No, sì, è giusto.
3: Lei è una banderuola, insomma.
5: Lei?
3: Lei è una banderuola, dico, oscilla come il cazzo nei pantaloni.
5: No, si sta sbagliando.
3: Lei è un pendolo.
5: Ma...
3: cosa?
5: Me, ma dov'è che sai che vengo a prenderti un secondo, così almeno ci vediamo a quattro occhi che è meglio.
3: Cos'è, un'intimidazione? Lei mi sta intimidendo?
5: Sì.
3: Sì? Come mai? Cosa vuole farmi? Dica.
5: No, continui. Dimmi dove sei che vengo a prenderti subito. Guarda, all'uno sono libero, vengo a prenderti subito.
3: Va bene, venga, l'aspetto, cosa vuole farmi? Dica.
5: Ciao.
3: Sì, va bene, dai, serial killer dei miei coglioni, dai. Animal the Cannibal, vaffanculo, dai. Un altro, Francesco, Napoli, sentiamo Francesco.
6: Ah. Siamo dell'area da avere, struz.
3: Senta, scusi, non parli libanese che non la capisco.
6: Ma che sono straniero? Sei tu sei mangiai cani, secondo me, struz.
3: Io non mangio i cani, testa di cazzo di un Kim Jong-un.
6: Ma piglio un culo.
3: Ma vada in Corea!
6: Eppure lei, stronzo.
3: Camorrista lei? Gomorra, Savastano?
6: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
6: Un confratro, cazzo.
3: Sì, continui pure a insultare, certo.
6: Ma vaffanculo, uccidete.
3: Ma si ammazzi lei, vada contro un muro, testa di cazzo. Via, un altro. Dammi un altro. Andiamo in Veneto. Chiudiamo con Matteo. Matteo, dica.
7: Ma la giustizia italiana non agisce mai.
3: Perché, dica?
7: Ah, perché se ne lava sempre le mani.
3: Perché se ne lava le mani? Dica, mi faccio l'esempio.
7: Ah, perché come Costacchio.
3: Come Costacchio? Chi è Costacchio?
7: Stacchio.
3: Chi è Stacchio?
7: Ma vaffanculo, lei, come fai a non conoscere Stacchio?
3: Ma vada a fanculo lei! Ma che cazzo me ne frega? Ma cos'è un suo compagno di classe, il suo compagno di banco? Chi cazzo è Stacchio?
7: E tuo fratello è Stacchio.
3: Ma tua madre è Stacchio, ma che cazzo vuoi?
7: Ma la puttana tua è Stacchio!
3: Stacchio pistacchio!
7: Ma coppa sui cani!
3: Ma Stacco e pistacchio, succhiami il batacchio, dai, vada avanti col discorso!
7: Moro la fame, il cazzo tutto succhiare!
3: Sì, ma non bestemmi, che siamo in radio! Cretino!
7: Ah, siamo in radio, non l'avevo capito.
3: E siamo in diretta radio, testa di cazzo.
7: Ah, pensavo che eravamo in diretta con la puttana di tua madre.
3: Sì, ma non faccia lo spiritoso perché non ride nessuno qua. Lei fa ridere i coglioni e basta.
7: Lei neanche quelli.
3: Dica, parli di stacchio pistacchio, prezzemolo le finacchio, dica.
7: Ma che cazzo c'è da dire? Non c'è da dire niente, solo quanto fa schifo lei.
3: Ma adesso perché insulta? Perché insulta?
7: Perché non è giusto.
3: Secondo lei la gente dovrebbe poter sparare così a cazzo, all'impazzata, come cazzo gli viene?
7: Sì, se uno si sveglia la mattina ha voglia di sparare, uccidere,
3: sì,
7: i ladri, fa bene. C'è gente che non lavora, che va a rubare soldi di gente che lavora.
3: Quindi lei è armato? Lei ha un'arma?
7: A casa, può darsi di sì, può darsi di no, boh.
3: E se lei vedesse delle persone che rapinano un bancomat, lei gli sparerebbe?
7: Ah, io mi farei i cazzi miei, sì.
3: Oh, esattamente. Invece questa persona non si è fatti i cazzi suoi.
7: Non è un problema mio?
3: Sì, ma non è neanche un problema mio. Che cazzo me ne frega a me? Neanche se lei si prende la peste bubonica è un problema mio. Che cazzo vuole che me ne freghi?
7: No, per me non sono giuste. Per la legge italiana sono giuste,
3: sì,
7: evidentemente.
3: Quindi è sbagliata la legge?
7: Esatto, per il mio sì.
3: Come dovrebbe essere fatta la legge, quindi?
7: Che i ladri dovrebbero pagare le conseguenze, non chi difende.
3: Quindi se uno vede un ladro e gli spara e lo accoppa, c'ha ragione quello che ha sparato.
7: Sì, a parere mio sì.
3: Dove cazzo siamo, scusi? Nel Far West, nel 1800?
7: Esatto, nel Far West, esatto. Io ragiono come Bud Spencer e Terence Hill, uguale.
3: No, lei mi sembra che ragioni come scemo e più scemo.
7: Lo so, lo
3: cosa
7: so.
3: Fa? Lei zappa la terra, cosa fa?
7: Ah, mi meno il cuccolo dalla mattina alla sera.
3: Lei si mena il cuccolo dalla mattina alla sera. Cos'è il cuccolo?
7: Il cucco,
3: cos'è il cucco?
7: Il cazzo?
3: Sì, ma scusi, lei parla di stacchio, parla di cucco. Come cazzo parla lei? Chi è Harry Potter?
7: No, sono il suo cugino di Harry Potter.
3: Sì, come si chiama il cugino di Harry Potter? Dica.
7: Draco sto cazzo.
3: Allora, lei è Draco sto cazzo?
7: Esattamente.
3: Amico
7: esattamente.
3: Di stacchio e si mena al cucco.
7: Esattamente.
3: Si rende conto di essere una creatura di fantasia destinata ad estinguersi nel giro di poche settimane, sì?
7: Può essere.
3: Lei è l'unicorno dei coglioni. Lei spara
7: esatto.
3: Stronzate
7: lei è
3: multicolore.
7: Che mi sta vicino. Lei è uno dei due coglioni che mi sta
3: vicino. Va bene, vada a fanculo a Gardaland, dai. Butta giù a prezzemolo di Gardaland che mi ha rotto i coglioni, dai. Cazzo di tunnel dell'amore. A conclusione di queste telefonate, sapete che cosa vi dico? Vi dico che io sono favorevole alle armi da fuoco. Quindi sì alle armi da fuoco e sì alle fabbriche di abbigliamento che producono delle maglie con scritto coglione, belle, fluorescenti, così io gli posso sparare dalla finestra e rendere questo paese un posto migliore facendo fuori le teste di cazzo. Spariamoli a tutti, va bene? Grazie. Andate a fare.
1: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
10: Ma Pippo Palmieri può andare a fare. Per un po' di spiegare. Prima spiegare.
11: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
10: Ma che cazzo
11: Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando.
10: Non me lo fanno mai dire.
11: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
10: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, me. Cioè,
9: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
10: Perché? Da pochi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
9: E invece non vengo.
10: Non sei penso. Venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
9: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
11: cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
10: Ma questo perché mi mette la mano. In... Come mai che la guardia era la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
9: Fammi. Dai, Leo!
10: Dai un cazzo! Come
9: tu vai avanti, no?
10: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
9: questo gorilla stavi per
10: sì,
9: dire.
10: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. La guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
11: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Aspetti,
3: signora, visto che siamo in vena d'affari io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
2: Sì.
3: Affare fatto?
2: Fare fatto. No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, lua amara schifosa. La vacca di tua madre puttana troia, è la vacca di tua madre puttana, è la vacca la puttana di tutti quanti che siete, lua amari schifosi. La cane.
4: Schifosi. Porca troia, come sei bestialita. Schifosi.
1: Mettetevi comodi. Inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Pronto?
1: Signora?
2: Pronto?
1: Signora, mi sente? Sono Alfio, base terra.
2: Dimmi.
1: Come sta?
2: Ho la pressione alta, 200.
1: Minchia, cazzo è una Fiat Croma. Signora, c'ha la pressione di una mongolfiera praticamente. Beh, mongolfiera.
2: No, che stia attenta, caro. Perché se qua non si fa quello che si dice il dottore, si crepa. Anche.
1: Pom! Le parte l'arteria e. Pom! Si va in paradiso.
2: Speriamo in Dio perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
2: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda. Nel senso che se.
2: 80 anni, sai, non è più 20 anni.
1: Se proprio deve scegliersi un uomo, non si scelga uno che incula le pecore nel tempo perso, signora. Però vabbè,
2: da fuori le balle.
1: Senta, signora, guardi, io invece la chiamo per una bella notizia, perché io sono un portatore sano di belle notizie e malattie venere, eh? Che bello è, signora. Allora, sono riuscito a parlare con suo marito, che in questo momento, suo ex marito, che in questo momento si trova su Marte.
2: A Marte?
1: Sì, perché sta facendo una missione spaziale per la NASA. Si chiama Pompino 11 ed è una missione che serve a capire.
2: Ma che fa così?
1: Serve a capire.
2: Adesso non c'è più la Vanessa che era sposata con Vanessa.
1: Mi fa parlare, signora. Stardo infame. Ecco. Allora, la missione Pompino 11 è per verificare se su Marte ci sono aliene che hanno la fica e fanno i pompini. È una missione molto, molto importante per gli Stati Uniti, questa. Allora, se lei vuole, signora, io le organizzo un viaggio per raggiungere suo marito su Marte, magari domani, in giornata, così vi parlate, vi chiarite, magari vi fate anche una bella ficcata, dito in culo. Così fate la pace e sistemiamo sta storia, signora, perché è un peccato rovinare un matrimonio così bello, eh?
2: Sì, era stato bello quella volta.
1: Allora, senta, io le passo.
2: Non me lo dimenticherò mai. E c'ho anche le foto.
1: Le passo il dottor Candio, che lavora per l'agenzia Actarus, che è specializzata in trombette, Ron, viaggi spaziali, pompini volanti e Fiat Duna senza il turbo. E le organizza il viaggio, se vuole domani parte in giornata, va su Marte, vede suo marito e poi magari non so, torna indietro, insomma, eh? Glielo passo
2: io
1: un secondo.
2: Di navigare,
1: ma no,
2: non so,
1: ma no, signora, lei si siede comoda sull'astronave, la mandiamo su Marte in un quarto d'ora. Un attimo solo che le passo il dottor Candio, un attimo. Dottor Candio, mi riceve?
3: Sì? Eccoci. Pronto? Salve, signora, come sta? Abbiamo avuto l'incarico di venirla a prelevare per portarla su Marte da suo ex marito.
2: Sì, quando? Domani?
3: Ci passa dalla porta la enorme paletta per le feci di cane che abbiamo costruito per raccoglierla in casa sua e rovesciarla in questo sacchetto spaziale? È un sacchetto per le feci di cane gigante.
2: Ah, sì. Sì, dovete venirmi a prendere perché ho una pressione alta.
3: Lo so, appunto, noi siccome per prenderla...
2: Forse che domani sia meglio che il tempo anche.
3: No, ma speriamo di no, signora. Allora, la palettona di cane gigante entra allora dalla finestra, facciamo, dai. La preleva, la versa in questo sacchetto fatto apposta. Abbiamo riprodotto un sacchetto per feci di cane di dimensioni enormi per lei. Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
2: Ho capito.
3: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
2: Sì, sì.
3: Sì, signora, allora le stiamo preparando la tuta spaziale a forma di scarpa, di suola di scarpa che pesta la merda. Va bene, allora domani le facciamo avere la suola di scarpa che deve indossare.
2: Sì.
3: Va bene?
2: E sì, poi
3: la andiamo a prendere con la palettona per le feci di cane. Perfetto, signora, domani.
2: Va bene, tutto. Sì, allora che sei.
5: Grazie, signora, buona giornata, eh. Mi conferma che lei è una mongoloide?
2: Sì, confermo che io sono una mongoloide.
5: Perfetto, grazie.
3: Perfetto,
5: signora.
3: Grazie.
5: Salve.
2: Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
2: C'è sempre grande fermento nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri, ed i nostri studenti sono alle prese con gli esami di fine corso. Oggi è il turno di un alunno extracomunitario, il terronissimo Antonio Summa.
3: Wender Factory Got Talent ricchi e poveri.
1: Amici, mi state guardando? E non potete perché sono alla radio. E oggi abbiamo un nuovo ragazzino che è arrivato adesso dalla Calabria, un terrone. Abbiamo Antonio Summa.
4: Presente!
1: Sì, adesso è il tuo momento, sei pronto?
4: Sì.
1: Bene, ricordati che il motto è...
4: Ah, ti do un pugno nel culo!
1: Allora Antonio Summa, adesso chiamiamo una palestra perché tu ti vuoi iscrivere, ok?
4: Sì.
1: Sei milanesissimo. Quindi devi parlare in dialetto milanese, vai!
5: Sono Claudia.
4: Salve Claudia, buongiorno. Un'informazione, avrei bisogno di iscrivermi...
5: Scusa, non sento. Aspetta un attimo che sta uscendo.
4: Sì.
5: Dimmi, scusami, non sentivo.
1: Sì, ma stai calma, gli devi dire.
4: Se riusciamo a rilassarci.
1: No, devi dirgli stai calma.
4: Stai calma, cioè. Allora, avevo bisogno di un po' di informazioni per iscrivermi in palestra, che ho bisogno di fare esercizio fisico, tonificare tutto quanto.
1: Con i denti chiusi perché sei potentissimo.
5: E che informazioni ti servono?
4: Allora, devo capire i prezzi. I prezzi, gli orari.
1: Perché ci voglio stare tutto il giorno.
5: Allora, per le tariffe devi venire qui perché ce ne sono vari. Ti posso dire che al momento c'è l'offerta annuale, la più conveniente, di 6,50.
1: Ti mangio la testa, devi dire.
4: Io ti mangio la testa. Sì. No, stavo ascoltando.
1: No, glielo devi dire.
5: Pronto?
4: Oh, ti mangio la testa, ho detto.
5: Non ho capito.
4: Scusi.
1: No, che... scusami, mi esalto.
4: Sono un po' esaltato, signora.
1: Non ridere. Non ridere.
5: No, ascolta, richiama o vieni.
4: No, perché... esatto.
1: Summa, non stai andando bene.
4: Ma mi viene da ridere, come faccio?
1: Non devi ridere, porca puttana.
4: Non rido.
2: Ai ai ai, caro Summa, il primo tentativo non è andato molto bene, ma il misericordioso maestro Wender decide di dargli un'altra possibilità. Dai Antonio, puoi farcela.
1: Allora ti sto per bocciare, ma ti do un'altra opportunità, ancora una,
4: sì,
1: hai capito?
4: Ci provo. Vai, vai.
1: Adesso devi scoprire tu da solo chi ho chiamato. Vediamo se sei in grado di capirlo.
6: Ufficio, buongiorno.
4: Salve, buongiorno. Scusi, è l'ufficio?
6: Come?
4: No, perché stavo cercando un servizio, però forse ho sbagliato.
6: No, questo è un panificio.
4: Esatto.
1: Ah, perfetto,
4: esatto.
1: La panettiera.
4: La panettiera.
1: Voglio.
4: Esatto, sì, perché avevo bisogno. Allora.
1: Che tipi di pane avete?
4: Che tipi di pane avete, mi scusi?
6: C'è il grano duro, francesini, la ciabattina, integrale, cereali.
1: Le baguette?
4: Le baguette le fate?
6: La baguette no.
1: Ah cazzo, perché a me piaceva prenderle e mettermele su per il culo. Vai!
4: Perché a me piaceva prenderle e mettere su per il culo. Però non capisco che è una richiesta un po' strana. Però devo capire.
6: Ma chi è?
1: Adesso cantagli Panico Paura.
4: Vabbè, però c'è nel senso.
1: E non cantarla mentre parli di testo.
6: Scusa, ma cos'è che hai detto?
1: Vai.
4: No, perché ho una perversione particolare. Però al netto di quello, le baguette non le fate. Però,
6: ma
4: cioè, panico paura.
6: Ti conosco o vuoi venire qua?
4: No, no, no.
1: Sono Antonio Summa, un tecnico di 105. Vai, dillo.
4: No, no, no, no. Volevo.
6: No, ma cioè, vieni qua. Prima,
1: devi dire chi sei.
4: Prima di uscire di casa.
6: Vieni qua, in faccia me lo
1: io
6: dici.
1: Le baguette me le metto per il culo, dillo.
4: No, io verrei. Io verrei anche, però, prima di.
2: Niente da fare, Summa. Non capisci proprio nulla. Il giovane non ascolta neanche un'indicazione del maestro, cosa che lo fa innervosire. Ah, questi meridionali.
1: Adesso diventa Massimino di un quarto, vai!
4: No, perché, allora, le spiego, praticamente sono con Massimino di quarto, che è un mio amico.
1: No, tu sei Massimino di quarto, vai!
4: E io sono Giovannino, perché se sono con Massimino è impossibile che...
6: Sì, ma non
4: che
6: fai ridere, cioè ti conosco, non ti, se ti conosco magari mi faccio una risata, se non ti conosco...
4: No, certo,
1: capisco. Con la testata, coglione, vai!
4: Capisco, però, cioè, il problema è che prima di uscire di casa volevo informarmi.
1: Adesso parla con la bocca a pesce, sempre così.
4: Però comunque, cioè, volevo chiedere scusa, comunque, cioè, non era un attacco personale.
1: Summa, mi dispiace, Summa è bocciato.
4: Dammi un'altra.
1: Non sei in grado di fare queste cose, non sei portato, mi dispiace.
4: Dammi un'altra.
1: Fuori dai coglioni,
4: sbagliato lui.
7: Battetemelo fuori, per favore. Vai tu, Maggiore, dagli un pugno in testa fortissimo.
2: Grande sconforto per il giovane Summa, che con terribile dispiacere è obbligato a togliersi il grembiule.
7: Mandalo fuori, cazzo, via.
2: Il giovane Summa viene portato fuori a forza e ammazzato di botte. Eppure negato la macchina, ma tanto ci è abituato. Che grande scuola la nostra.
7: Perché ricordate che la scuola di Wenders Got Talents, Ricchi e Poveri, Sanremo 96, è difficile da proteggere nell'evidenza.
3: Wender Factory Got Talent, Ricchi e Poveri.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
0: Sì.
1: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passargliela un secondo così spiega il problema?
0: Va bene.
1: Salve.
0: Buongiorno.
1: Camilla, vieni,
0: buongiorno.
1: Prendi il telefono. Pronto?
0: Ok.
1: Cosa possiamo fare?
0: Non so cosa dirle.
1: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi pomeriggio?
0: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
1: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, sono Cesarina.
1: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
1: Buongiorno Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
1: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
1: Si è completamente innamorata. Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque
2: Mi fa piacere.
1: Adesso posso passargliela un secondo. Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale? Cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
1: Certo.
2: Un secondo solo?
1: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Sì, signora. Sì.
1: Ah, è una gatta mamma, signora, l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè,
1: ci
2: mamma,
1: mancherebbe.
2: Che pazienza.
1: Lo so, signora.
2: Sì.
1: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dire due cose intanto, signora.
2: Sì.
1: Le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diciamo un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più, perché lei è molto abituata anche alla sera, le porto magari le tartine, quelle robine lì della... No?
2: Sì.
1: E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
1: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.
1: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione, perché... sì, lo so.
2: Mi dia le date, Gioia.
1: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Un attimo, Camilla, la Madonna.
2: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21...
1: un attimo, Camilla, sta cercando le date.
2: Dal 28, va benissimo.
1: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
2: No, ancora perché io, ci manca.
1: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
2: Notte dormono le ragazze.
1: No, però
2: o giocano senza televisione. Camilla, perché... è la miccia.
1: Camilla? Rispondi tu, no? Non lo so, io ti fare domande.
2: Camilla.
1: Posso volendo portare un mini televisore, perché lei a pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing.
2: No. Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
1: Ah, ok.
2: Mi sfasa il tran tran della pensione.
1: Ah, ho capito. Allora facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio dalla mia compagna.
2: Sì.
1: Così fissiamo direttamente la data. Anche perché sono
2: segnato dal 21
1: sì,
2: al 28.
1: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
2: Sì.
1: E siccome, vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo. A meno che gli prendo la prima classe, altrimenti non
2: ci... riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle. Se poi deve stare di più, va bene.
1: Ok, Camilla saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
2: Grazie, salve.

Buongiorno amici e clienti del mobilificio Puzzoni. Il Black Friday è alle porte. Grandi sconti per tutti, grandi occasioni. E da questa settimana abbiamo aperto la sala techno per lasciare i vostri bambini a ballare con il DJ Bruno Power, con cubiste troie e tanto tanto alcol. Così a casa al vostro rientro dormiranno e vi potrete fare una bella chiavata con quella mangiacazzi di vostra moglie. Grande

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Mi sente?
1: Come?
0: Pronto? Mi sente? Mong***o!
2: Risponde la segreteria telefonica di...
0: Bella Vaccona! Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: Come sta, signora? Sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: La chiamo... Mi sente? Pronto? Mi sente?
3: Pronto?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
3: Ma vai a far culo, Guido.
0: Ma che modo di rispondere? La gente è proprio

0: pronto?
1: Cerchiamo di stare calmi, per favore. Sono Guido Inferni.
0: Allora?
1: Mi sente?
0: Allora, cosa c'è?
1: È contenta che l'ho chiamata?
0: No.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, mobile da casa. Solo per questa settimana, grandissima offerta, cameretta per ragazzi con dentro ai mobili solo schermi su YouTube per non farli studiare a sole, 27 milioni di lire. Sì. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire.
0: Bene, non mi interessa nulla, grazie, buonasera.
1: Venghi da noi, sarà trattata benissimo. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori. Merda! Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
2: Guarda, io non la conosco.
1: È contenta che l'ho chiamata? Sono quel signore che si vede in televisione con i capelli stirati con il ferro da stiro e un cazzo enorme che si vede spuntare sulle scarpe.
2: Guardi, mi hanno già fatto tanti di quegli scherzi con la televisione che basta, mi dispiace,
1: pensi.
2: Saluto, arrivederci, buongiorno.
1: Cucina. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Mi sente?
2: Buongiorno.
1: Abbiamo... Adesso la scanno.
2: Pronto?
1: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
2: No, guardi, abbia pazienza, ma io non la conosco e io non rispondo a nessuno.
1: Signora, sono sempre io. Signora, sono sempre io. Non mi faccia incazzare,
2: lo so,
1: e venga.
2: Io, guardi, mi spiace, ma io. Le mie figlie non vogliono che parli con gli sconosciuti.
1: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
2: Io le chiedo scusa, ma io sono anziana e non ho più voglia.
1: E al sabato grande festa, provare per credere. Parola di Guido Inferni.
2: Ma tanto io sono anziana, non compro più niente.
1: Cazzo, ti ridi scema. Può anche comprarsi il legno per la bara. Grande morte. Provare per credere.
2: Va bene, va bene.
1: Mi ascolti bene, signora. Pensi, soggiorno completo. Le ripeto per l'ultima volta. Parlo con la smandruppata del paese?
2: Guardi, abbia pazienza, ma io non ho più voglia perché non sto bene e non ho voglia. Abbia pazienza,
1: mamma,
2: chiedo scusa, ma arrivederci.
1: Allora vada a prendersela nel culo. Avete sentito? Mi ha minacciato di morte e mi ha anche detto di andare a fanculo. Non ci sono più le vecchie di una volta.
3: Pronto?
1: Mi sente? Come sta?
3: No,
1: ma lei è proprio un caffone di merda.
3: Cane.
1: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
3: Ma io come fai a star calmo? Boia!
1: È contenta che l'ho chiamata?
3: Guarda, mi fai una sega, una mano, porco.
1: Mamma mia.
3: Guido, e mi fai una sega.
1: Mamma mia.
3: Proprio in faccia a tuo mare, che brutta troia.
1: Mamma mia. Mamma mia, che cafone. Meglio chiudere la telefonata con questo bifolco. Mi scuso per la volgarità gratuita che questo camionista straffatto di bamba sul suo camion si sia rivolto così a me. Cosa state dicendo? Lo devo richiamare? Siete sicuri? Va bene, lo chiamo, ma lo faccio solo per gli ascoltatori di questo programma.
3: Sì.
1: Cucina scomponibile con lavastoviglie,
3: ma
1: lavatrici.
3: Maledetto bastardo di ritardato cane. Ma che sto cazzo della bastarda vigliacca.
1: Tu su chi cazzi?
3: Antica pata di madre di sto cazzo della cucina. Di la carega, figati il tempo su fa il culo.
1: Vuoi una caramella?
3: Non me ne stavo un cazzo!
1: Ma lei...
3: Maledetto, non me ne stavo un cazzo!
1: Ma lei...
3: Capito? Non me ne stavo un cazzo, maledetto bifolco! Sì, è che a puttana del tuo mare! Rospo!
1: Ma
3: non
1: lei...
3: chiamarmi più!
1: Ma lei... Ma lei...
3: Non me ne frega un cazzo!
1: Ma lei è proprio...
3: Porco!
1: Grazie!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento.
2: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Pronto, Umberto, buongiorno.
1: Pronto? Pronto, signora?
0: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, mi chiamo Cosimo.
0: Sì. Sì,
1: salve, chiamavo perché ci deve organizzare il matrimonio a figlia mia.
0: Ma noi non ne facciamo matrimoni.
1: Nel senso, perché ho sentito parlare bene del ristorante vostro, no? Si mangia buono.
0: Ma purtroppo le posso dare il nome di qualche collega, ma non... No, no, noi non organizziamo.
1: Ma perché? Perché siamo napoletani.
0: No, no, no. Noi non li facciamo proprio perché non abbiamo lo spazio, capito?
1: E quante coperte avete?
0: Noi, diciamo, non le facciamo, le ripeto.
1: Sì, ho capito, ho fatto una domanda, fra. Quanti coperti avete il ristorante?
0: Senta, io ora ho un po' da fare.
1: Voi stronza.
0: Quindi penso che si può concludere.
1: Voi stronza, ho chiesto quando...
0: Lei serviva il matrimonio, noi non ne facciamo.
1: La bucchiacchia, mamma, ho chiesto quante posti aveva il ristorante. Ma sta bucchina...
2: Sì,
1: sì, salve.
2: Mi dica.
1: Devo fare a sposa a figlia mia.
2: Sì?
1: Devo organizzare il matrimonio. Sono qua con mio consuocero, tale Pasquale Quagliarulo. Volevamo organizzare un matrimonio per aprile, maggio, giugno.
2: Sì?
1: Dipende un po' anche dalla disponibilità della ristoranta.
2: Ma si tratta di una cosa che volete fare qui da noi?
1: No, che lo vogliamo fare? Su Saturno vogliamo farlo. Chiamate la
3: Russia. Ma grande distruzione, ho usato la sua opinione. E certo, il ristorante è suo.
2: Allora, noi abbiamo una capienza massima di 45 persone. Ma se i vostri ospiti fossero di più, dovremmo pensare ad un evento in un'altra location.
1: 45 persone per un matrimonio napoletano sono i camerieri.
3: Ah, nemmeno. 45 persone è il chirichetto.
1: Non ha un'altra disponibilità di spazio, perché la cucina su piace a figlia mia, no? Che viene spesso a mangiare da voi.
2: Ho capito.
1: Ci volevo fare una sorpresa.
2: Sarebbe così gentile da inviarci un'email con tutte quante le informazioni, in modo tale che possiamo...
1: Ma che? Non ho capito, la raccomandata. Cosa?
2: Potrebbe, per cortesia,
3: ma... E mele, il sapore
1: mele.
3: Ah, non lo so, se perché è malato.
1: La mele vuole, signore, non ho capito, scusa.
2: Se per cortesia ci può inviare un'email.
1: Cos'è, scusa? Non.
3: Ma stai parlando di volgare?
1: No, ha detto una mela.
3: Ci parli.
1: Vuoi parlarci tu?
3: Brand.
2: Può inviarci una richiesta scritta per cortesia?
3: Una richiesta scritta. Parla come mangi, no? Che si ci manda le mele, che cazzo è mele?
1: Non cazzo.
3: Ma mi ha pigliato la dama. No, non lo so, non so biancaneve, signore. Una richiesta scritta, che ci scrivi in coppa la richiesta, forte.
1: Signora! No matrimonio napoletano! Però Pasquale, è che non ci vogliamo fare i fuochi artificiali.
3: È giusto che è importante, non si può fare cerimonie senza sparare due botte.
1: Bello, ciao, facciamo l'asinello del Napoli.
3: Uscazza pepe! Ma facciamo scazzo pepe che l'asino che gli atti in noce.
1: Boom!
3: Ma una cosa.
1: Boom!
3: Ma
1: arriva l'asino!
3: Boom! No matrimonio
2: napoletano! Pronto?
1: E voi avete gli asini?
2: Sì, esatto.
1: Ci spiego. Siccome noi siamo napoletani, anche se l'accento un poco, perché da tanti anni che vivo in Germania.
3: Ma se sente che è proprio sì tedesco, mo.
1: Adesso sì. So che sembrava tedesco, ma in realtà sono napoletana.
2: Sì, sì.
1: Noi abbiamo la necessità, come ci posso dire, che a volume 5, 6, 7 ciucci. Questo matrimonio, se è possibile, a comprarli.
2: Guardi, dovrebbe parlare col titolare che adesso non c'è. Lo trova sotto sera, dalle 6 in poi, a questo numero.
1: Sì,
2: lo trova di sicuro.
1: Ma ci fascina la domanda, perché praticamente noi faremo questi ciucci, facciamo tutto colore a Napoli.
3: Chiamala con il nome su, o scazza papà, cioè proprio in tutto il mondo.
1: O ciucci lo coloriamo con colore a Napoli, per far detonare con i fuochi d'artificio. Quindi qualche ciuccio malato.
3: Sicuro morto.
2: Non lo so, guardi, deve parlare ciuccio con lui.
1: Ce l'ha qualche ciuccino piccolino.
2: Se le richiama sotto sera lo trova.
1: Ma ce l'hai i ciucci da far saltare?
2: Come, scusi?
1: Dico, ce l'hai i ciucci da far saltare in aria?
0: No, da far saltare in aria no.
1: Perché ci servono per i fuochi artificiali, no, magari mezzo zoppo, malato.
3: Ciusci
1: proprio rovonato.
0: Ma scusi, cose... ma da far saltare in aria nel senso della parola proprio?
3: E cosa non ne stai spiegando?
1: Un attimo ci passa a consuocio che magari ce lo spiega meglio.
3: Pronti, gli sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945, conosci?
0: No, no.
3: Ma voi stiamo parlando ciucci, capite? Abbiamo fatto scherzi per pesci, che si è fatto su fattanate, no?
1: Già, boom!
3: E boom, canna, che...
1: Oh!
3: Ma io ti faccio...
1: Chi le mamma?
3: Successo, frate, ragazzi!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Allora, sì, va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
9: vabbè,
2: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: In questo episodio del Wonderland verrà chiamata una stranissima vecchia.
1: Pronto?
2: Pronto? Come sta?
1: Eh?
2: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Cosa dire lei?
2: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Come? Non so la sento.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Ma sento.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.

0: è lei che è un po' rincoglionita.
1: Ah, ma lì chi? Che cosa è che ti arriva? Che cosa devi fare?
0: Pronto?
1: Pronto, è pronto, ma che cosa? Perché non parli più chiaro?
0: Tapioca, vice sindaco Sbiriguda?
1: Eh?
0: Dalla voce si capisce che lei non è di questo pianeta.
1: Ma che cosa cavolo stai dicendo con queste telefonate che io non vedo il numero? Chi è lei?
0: Signora, vada a prendere il cervello che ha lasciato in cucina nel cassetto del pane.
1: Ma non lo guardo, io non la capisco. Queste telefonate anonime non intendo capirle.
0: Signora, signora, mi ascolti bene. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tirabestemmie.
1: Ma che cazzo di fare la vatica frigorifero? Ma perché non avete un numero normale fisso?
0: Pensi ogni volta che finisce.
1: Perché c'è la telefonata anonima?
0: Ah, da,
1: che cavolo volete?
0: Ma avete...
1: Io non intendo più questo cazzo di telefono! E che porcheria! Basta!
0: Ma lei
1: non
0: è proprio.
1: Mi sono da destra! Se dovete chiamare, se dovete vedere il numero vostro che chiamate!
0: Signora!
1: Non si telefonate anonimo, che c'è WP e c'è Tarchine! Che
0: signora...
1: cavolo, chi cavolo siete voi?
0: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori!
1: Ma perché non parlate chiari? Lo fate apposta per non farvi capire che cosa mi state dicendo!
0: Da noi! Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi
1: che
0: dica.
1: Cosa?
0: Mi dica. Lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Ma chi? Che cosa, Gabri, cazzi? Che cosa stai dicendo?
0: Mi dica. Lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Basta! Io sto capendo che sono telefonate disgraziate! Non mi sopportate più! Eccomo via! Se dovete parlare, parlate chiaro!
0: Va bene, signora, ho capito che lei se la sta prendendo.
1: Ah? Che cosa?
0: Signora, forse è meglio chiudere la telefonata.
1: Ma io non sto capendo niente.
0: Io
1: so. Questi telefonati anonimi, senza che rispondi il numero, non sono a livello legale.
0: Vorrei chiudere, signora.
1: Io mi rivolgo ai carabinieri.
0: Io
1: e
0: sono.
1: Basta.
0: Io sono
1: perché
0: una.
1: Perché non è giusto che io devo rispondere a persone che non so chi siete.
0: Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti.
1: Ma come cavolo siete? Non mi dovete disturbare.
0: Vabbè.
1: Mi date il mio numero di telefono.
0: Vorrei chiudere, signora.
1: Vabbè, ti studi bene, va bene, ma le altre parole non mi dite chiare.
0: Le auguro una buona serata.
1: Non lo so, non lo so cosa mi succederà, ma perché mi dovete rispondere così e non mi dite chi siete? Ma lei chi è finalmente?
0: Sono Guido Inferni.
1: Ah?
0: Sono Guido Inferni.
1: Ma sì, parlate, miau.
0: Senta,
1: e io non lo capisco che dite.
0: Come
1: non può parlare più chiaro?
0: Senta, signora, se lei non mi capisce, io non ci posso fare nulla. Ok?
1: Non potete parlare più chiaro perché non avete la coscienza a posto. Perché non parlate chiaro e vi fate capire chi siete.
0: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Ah?
0: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Chi? Cosa?
0: Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis.
1: Disgraziati, maledetti.
0: Grande festa.
1: Ma perché vi state comportando? Chi è questo che ha fatto i telefonati anonimi contro di me?
0: Signora,
1: ci sarà qualcuno che mi vuole.
0: Ma questa signora è totalmente pazza. Wender, ma dove cazzo l'hai trovata?
2: L'ho trovata circa 2 anni fa.
0: E come l'hai memorizzata?
2: È memorizzata come vecchia monodente.
0: Questa mi sembra più monocervello.
2: Dai, adesso chiudiamo e passiamo un'altra vittima, per favore.
0: No, Wender, il tuo sistema è progettato ad andare avanti con le vittime nel caso tu decidessi di chiudere la telefonata.
2: Ma io non voglio.
0: Chiudete Wender nella stanza mongo.
2: No, non potete.
0: Ora il sistema operativo del Wonderland continuerà da solo per sconfiggere la vecchia monodente.
2: No, non potete, no!
0: Scusatemi, ma è più forte di me. La devo distruggere.
1: Vi saluto, buonasera, buonanotte, ho capito.
0: Salve.
1: Sono disgraziata e basta. Chi siete voi?
0: Le auguro una buona serata.
1: Ma usi cercando e basta, disgraziati. Non dovete cercarmi così. C'è qualcuno sotto sotto che mi vuole del male e agisce così attraverso voi. Io non me la posso sbagliare.
0: Le auguro
1: registrato il

0: mia telefonata, ma sarà vero, c'è qualcuno che vuole il mio male e basta, detto tutto.
1: Le auguro, le auguro una buona serata.
0: Vi saluto e vi ringrazio e buonanotte.
1: Le auguro una buona serata. Salve.
0: Buonanotte, sì, buonanotte.
1: Va bene, signora? Con questa telefonata ho vinto l'Oscar.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato sul water.
2: In collaborazione con la...
1: Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno, perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano

0: Il codice di Lernia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po' pepepepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono le piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosi III e Teopsisut.
3: Ma chi è? Ti ha parlato di asciuto. Di Tutmosi III?
1: Di Tutmosi III?
3: No, di Tutmosi III.
1: Di Tutmosi III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut?
3: No, Hatshepsut, eh.
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Beli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunière prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Auts! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Ah? Cazzo! Questo sì che è un bel problema. Guarda un po', si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene. Allora, qua c'è un codice da decifrare. Ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Belinone. Sono tutti casi tuoi adesso. Balordo, sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiachi.
1: Ma no, che cosa dice? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un prioriato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati il gran maestro ad ucciderlo. Il successore di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: Isaac.
3: No, Isaac.
1: Isaac.
3: Isaac.
1: Isaac.
3: Newton.
1: Newton.
3: E Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
3: Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.

0: mi fai parlare, lasciami parlare.
1: Papà Calabrone, il papà, chi sei, chi sei?
0: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
1: Che cosa vuoi ti devo dire, bastardo?
0: Ti ho chiuso una data.
1: Ma che data è giuro? Che data è giuro?
0: Portati una felpa perché magari fa freddo.
1: Una felpa? Dove devo andare?
0: Ripeto, portati una felpa perché magari fa...
1: Ho sbagliato il numero! Che stai cercando?
0: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Mi fai parlare?
1: Parla! Bastardo!
0: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
1: Beh, non ti conosco! Non ti sto facendo finta! Non sono vero chi sei, brutta merda!
0: Se Fabio è ubriaco, tu vai via, lo ammazzeranno gli Yeti nel
1: Fabio.
0: Buio. Ripeto, se Fabio...
1: Chi è Fabio?
0: Ripeto, se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio. Ripeto, se Fabio
1: Puntana,
0: è... Ripeto, se Fabio è ubriaco...
1: Ma tu che mi stai chiamando, brutta merda! Non ti conosco, se non è il numero!
0: Un grembiule!
1: Grembiule! Che cosa ne vuoi fare del grembiule? Grembiule!
0: Ad un certo punto arriverà il sindaco.
1: Brutto bastardo d'un porco!
0: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca...
1: Bastardo d'un porco!
0: Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto!
1: Dio!
2: Adesso Wender velocemente riscriverà un nuovo testo per le voci di Paolo Giustissimo e gli dirà che nell'hotel sul Monte Bianco ci sono delle signore da burare, ma solo nella camera uovo.
0: Pronto. Ti va di burare?
1: Te la di burare!
0: Come la vuoi, così te la prenoto.
1: Te la vai a murare, bastardo, chi sei?
0: Vuoi una bella signora di 45 anni con le tette grosse?
1: Dove la vai a murare, bastardo?
0: Non ti devi innervosire, cerca di stare calmo, che non ho finito.
1: Dove sei la vecchia da murare?
0: L'hotel che vi ho preso sul Monte Bianco ha le signore per murare.
1: Dove ce l'hai?
0: Vuoi una bella signora di 45 anni con le tette grosse?
1: Dove devo andare con la vecchia da murare?
0: Puoi anche usufruire del culo. Ti piace inculare le signore?
1: Si vede dopo. Dove è la calamurare?
0: Vedi che io penso a tutto?
1: Dimmi dove sarà la calamurare, bastardo!
0: Vieni in maglietta.
1: Ehi!
0: Ennio.
1: Ehi, dimmi!
0: Guarda che adesso mi fai incazzare.
1: Chi sei?
0: Sono Paolo Giustissimo.
1: Che pane, che porco d'un... Ma io non l'ho mai sentito il cognome!
0: Sono Paolo Giustissimo.
1: Non ti conosco!
0: Io la data te l'ho già chiusa.
1: Ma che data c'è lei?
0: Non posso chiamare la Proloco e dirgli che non vai.
1: Proloco!
0: Ripeti.
1: Proloco!
0: Proloco, ripeti. Ripeti.
1: Proloco, bastardo!
0: Ripeti, proloco.
1: Vai a cagare! Voglio dall'aria!
0: Ennio!
1: Non sai la faccia da burlare, bastardo!
0: Ma sei mon...
1: Ma devi continuare a chiamare la faccia da burlare!
0: Allora, c'è Pamela che ha due bei tettoni. Per scopare dovrai andare nella stanza. Uovo!
1: È la mia camera!
0: È la numero uovo.
1: Ma che vuoi? Ma che porco d'un... Nella mia stanza non c'è nessuno!
0: Uovo!
1: Porca la...
0: Cristo, uovo.
1: Non c'è nessuno, non c'è nessuno.
0: E poi dovrai dire quando busserai la parola in codice grembiule. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
1: Porca, vai a cagare.
0: Vieni in maglietta.
1: Bastardo.
0: Hai una maglietta? Pronto. Pronto.
3: Tu con me finisci le date.
1: Porca.
3: Porca.
1: Porca.
3: Cane.
1: Bastardo di una. Bastardo di un bastardo. Lasciami stare.
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Mi hai rotto i coglioni adesso. Vaffanculo.
1: Vai a cagare, bastardo di merda. Bastardo, bastardo. Porca. Mi fai morire, bastardo.
0: A che ora deve venire Warner a prenderti? Pronto? Terrone.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: titolo che adesso levano il diesel dai distributori di benzina entro 3 anni. Come ci godo! Pensa quello che si è comprato la macchina a rate! Che se la deve pagare in 5 anni e fra 3 anni la deve spingere in tangenziale! Ma la cosa che mi fa godere ancora di più è quelli che c'hanno i concessionari! Che cazzo ci fanno con le macchine diesel se le schiaffano in culo? Mo li chiamo li sfotto! Come cicoto!
1: Pronto?
0: Concessionario?
1: Sì?
0: C'avete le macchine diesel?
1: Sì.
0: Che ci fate con le macchine diesel? Sai che 3 anni sparisce il diesel?
1: Sì.
0: Hai capito che 3 anni sparisce il diesel? Hai letto l'articolo?
1: Sì, sì.
0: E che fate voi con le vostre macchine diesel? Ve la catastate, ve le guardate?
1: Sì, sì.
0: Che fate?
1: Ciao.
0: Fate gli autoscontri in parcheggio? Come ci godo! Pronto? Come ci godo! Adesso chiamo un altro concessionario del cazzo!
2: Viva Brescia Diesel, buongiorno, sono Simona.
0: Sì, pronto, Simona? Sì, voi vendete il diesel?
2: Sì.
0: Perfetto. L'hai letto l'articolo che è 3 anni e sparisce il motore diesel? Dai distributori sparisce il diesel. Non venderanno più il diesel fra 3 anni. E quindi che ci fai con i tuoi motori diesel? Te li schiaffi in culo? Come ci godo? Come ci godo?
2: Diesel, buongiorno.
0: Voi riparate i motori diesel?
2: Chi parla, scusi?
0: Mo stronzo.
2: Abbiamo parti di ricambio.
0: Sì, ma voi lo sapete che 3 anni... E smettono di vendere la benzina diesel?
2: Ma scusi, ma cosa vuole?
0: Volevo sfottere. Perché praticamente fra 3 anni non lo sto inventando. Smettono di vendere la benzina diesel. Pronto?
3: Diesel, buongiorno.
0: Per uno che rimane senza lavoro fra 3 anni non è il caso di mettere giù la cornetta. Forse non avete capito un cazzo.
3: Pronto?
0: Ma hai capito che rimanete disoccupati o no?
3: Sì, ma qual è il suo problema?
0: Niente, a me piace sfottere, perché voi riparate i diesel, vendete la roba dei diesel che 3 anni spariscono. Ti devi cercare un altro posto, ti devi cercare.
3: Va bene.
0: Hai capito? Non devi essere sprezzante a mettere giù la cornetta, devi metterti a guardare gli annunci di lavoro.
3: Comunque volevo solo dirle che la telefonata sta per essere registrata.
0: Come ci godo, bellissima sta cosa, così me la riascolto. Allora, hai capito, 3 anni sparisce il diesel dal distributore e voi rimanete senza lavoro.
3: Tra 3 anni faccio tempo ancora a trovare un altro lavoro.
0: Bravo, ma mettiti d'impegno però, che un attimo, che il mondo del lavoro non è che è florido adesso, capito? Come ci godo.
3: Sono contentissima, anch'io.
0: Ma senti, ma il proprietario dell'azienda si sta vendendo le case o no?
3: Ah, ma non c'è problema.
0: Come non c'è problema? Che siete miliardari?
3: Fare. Non c'è nessun problema.
0: Che tu sei giovane, magari il lavoro lo trovi, ma quell'altro sarà un vecchio bavoso che non c'ha. Tra poco non c'ha la lira, non c'ha. Che sparisce il diesel, come ci godo.
3: Problema per lei.
0: Io sono uno stronzo, a me non me ne frega un cazzo. Come ci godo. Salutami quello che è il futuro disoccupato.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: Sì, sì.
3: Salve.
0: Sì, sì, sì. E tu ci patisci.
3: Arrivederci, buona giornata.
0: E questi diventano la futura barbona. Quando sono stronzo.
4: Auto, buongiorno.
0: Voi ci avete le macchine diesel?
4: Mi scusi, con chi parlo?
0: Mostronzo, sono mostronzo. Voi avete le macchine diesel?
4: Sì, signore.
0: E che ci fate adesso?
4: Le vendiamo.
0: E a chi le vendete che fra 3 anni levano il diesel dai distributori?
4: Vabbè.
0: L'avete mai letto l'articolo?
4: Sì, ho capito.
0: E che ci fate con le macchine diesel?
4: Guardi, non obblighiamo nessuno a comprarle.
0: Ma ci fate gli autoscontri, ci fate. Quante ne avete? 5, 6, 7?
4: Non glielo so dire. Se vuole chiamare più tardi, le passo qualcuno. Va bene? Arrivederci.
0: Perché sei così in panica? Capiti che rimani disoccupato? Pronto? Come ci è rimasta male la stronza?
5: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Il signor Salvatore odia i cinesi. Perché?
3: Perché qualche anno fa ha affittato uno dei suoi appartamenti a dei cinesi che gliel'hanno sfasciato.
2: Quindi facciamo finta di essere i fratelli Chu, Pica e Incula, e ci rivolgiamo al nostro avvocato di fiducia,
3: l'avvocato Pistacchio.
4: Sì.
2: Signor Salvatore?
4: Sì, chi è?
2: Salvatore.
4: Sì, chi è?
2: Sono l'avvocato Pistacchio, buongiorno, mi scusi se la disturbo.
4: Buongiorno signor Pistacchio, mi dica.
2: No, sento che ha un tono un po' scherzoso, non capisco.
4: Io non ho nessun tono scherzoso, è il mio tono questo. Poi
2: senta,
4: per le altre cose sono...
2: Sì.
4: Hai visto, porca puttana? E che cazzo, se non lo vediamo, come cazzo andiamo in giro a fare? Il carpool non era questo.
2: Signor Salvatore, mi scusi, mi può dedicare 3 secondi della sua vita, così le spiego il motivo della mia chiamata?
4: 3 secondi glieli concede, ma non più di 3 secondi. 1, 2, 3, sono finiti i 3 secondi, vada.
2: Senta, allora io rappresento la famiglia Chu, che tra l'altro di recente ha affittato un immobile che lei possiede a San Giuseppe Vesuviano. E, ecco, allora i miei due clienti lamentano del fatto che lei ha consegnato a loro l'appartamento in uno stato pietoso e vorrebbero essere rimborsati e intendono farle causa. No, guardi, non c'è tempo, mi scusi, io sennò devo procedere con la causa.
4: Ma lei deve procedere con tutte le cause che vuole, avvocato, io sto lavorando e ho bisogno di tempo.
2: Allora, il signor Chu è molto arrabbiato, sono persone molto abbienti.
4: Ehi,
2: cosa? Io le passo un attimo i miei due clienti, così si concorda con loro, altrimenti devo fare un procedimento penale nei suoi confronti.
5: Io sono Chu.
4: Io sono Chu. Chi cazzo è sto Chu?
5: Tu no, scherzale, io tu a casa è Melda. Tu a casa Melda, no acqua calda, no.
4: Ma papà, non vuoi andare a stare, mamma, che va bu, ciao.
5: Non capire.
6: Round 2. Fight.
2: Allora, signor, lei mi sta facendo innervosire. Io le dico che non solo vado avanti con i
4: Quando vuoi, io sono già nervoso.
2: Lei è un evasore fiscale. Io la denuncio per evasione totale. Lei non ha fatto neanche una fattura al signor Chu, si rende conto? Rida su sto c***o.
4: Va bene.
2: Io so tutto di lei, so dove abita e so esattamente che tipo di lavori illeciti lei porta avanti da anni. L'affitto. L'affitto senza fattura agli stranieri è un reato fiscale. Rida su sto cazzo, rida signor rida.
4: Perché ride sul cazzo, ride? Che devo fare? Devo piangere. Ma tu hai un accento un po' da milanese. Come fa?
2: Ma che cazzo ride? Mi scusi, c'è un cazzo da ridere qua.
4: Mi fa ridere il suo modo di parlare.
2: Io sono milanese, allora lei di dove cazzo è? Non mi sembra tra l'altro.
4: Io sono di dove cazzo sono io, lei forse lo sa. Prima dice che sa e poi mi dici di dove cazzo sono.
2: Senta, signor.
4: Signor,
2: lei abita all'un in provincia di Venezia. Se e ha diverse proprietà sparse in giro per il Veneto, ma lei non è Veneto, lei è pugliese.
4: La miseria!
2: Ha visto? Quindi rida ancora su sto cazzo,
4: No, rida, intanto io rido perché la cosa mi sembra familiare.
2: Certo. Le sembra familiare? In che senso le sembra familiare? Io e lei non siamo parenti, questo è fuori dubbio.
4: Il suo accento.
2: Sì.
4: Mi sembra di conoscerlo.
2: Il mio accento è un accento milanese perché evidentemente ho uno studio legale. E allora qual è il problema? Cos'è, razzista al contrario adesso?
4: No. Come razzista al contrario? Sono razzista, sono proprio razzista nei confronti dei
2: Ma come fa lei a essere razzista che è terrone? Mi scusi, dai, su.
4: Che cazzo significa che io sono terrone e tu sei un milanese e merda?
2: Non cominciamo. Allora, signora, senta un attimo.
4: Intanto
2: lei viene al nord. Lei viene al nord a rubare lavoro agli altri.
6: Final round. Fight.
5: Telone di Melda.
4: Terrore la festa di mamma.
5: Figlia di puttana. Pezzo di Melda.
4: Anche tu.
5: Tu hai truffato noi.
4: Io ho truffato te.
5: Io adesso prendo le mie amici di Cina, venire a te, staccare braccia, metterle in tuo culo.
4: Sì, bravo, così io, poi te le metti nel culo di tua sorella.
5: Tu hai truffato, noi pagato appartamento Melda, tu truffatore. Tu non lide, io spacca i tuoi denti, io campione Kung Fu.
4: Sì, bravo, vieni che ti aspetto, non ti preoccupare.
5: In Cina noi con quelli come te di le cincipeta, che vuol dire figlio di puttana.
4: Tu sei un figlio di troia.
5: Anzico, c'è, ma c'è, che significa pezzo di merda.
4: Adesso lasciami in pace, fammi lavorare.
5: No, tu devi dare noi i nostri soldi di appartamento. Se no, ci grazie me c'è. Noi fare tua testa come buco di tuo c***o.
4: Poi te lo metti in bocca il mio culo, hai capito?
5: Tu sei persona brutta, noi vogliamo i nostri soldi indietro. Tu da soldi noi non rompe più.
4: Allora vieni dove vuoi venire a prenderti i soldi?
5: In tua casa Meldosa.
4: Vieni in mia casa, Mendoza, e vieni a prenderti i soldi. È così, tu hai la testa per dividere le orecchie.
5: No, capito.
4: Hai capito perché ce l'hai la testa?
5: In Cina noi dire, anziché, ma c'è.
4: In Cina mi ho pigliato in culo, perché se eravate voi, mi stavate in Cina e non venivo a cagare con cazzo in Italia. Capito?
5: Ha parlato il telone. Telone di Melda.
6: You win.
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Bella sigla, serie di merda. Cosa
1: di casa? Ehi, concubina nonché non futura madre dei miei figli, perché sono sterile? Hai visto la notizia del tizio che si è finto la madre defunta per ritirare la pensione? In giro c'è gente geniale, cazzo.
2: Geniale? Ma sei pazzo! Quello ha tenuto la madre mummificata in un sacco a pelo nell'armadio per 3 anni. Una roba agghiacciante.
1: Ma non ti va mai bene un cazzo, però! Non stiamo a guardare le sottigliezze. Mica l'ha ammazzata lui. Era morta di morte naturale.
2: Sottigliezze? Ma tu metteresti tua madre defunta in un sacco e la metteresti nell'armadio per soldi?
1: Amore mio, cara dolcissima illusa, e che vive in un mondo fatato di unicorni. Io per soldi avrei indossato anche la sua pelle.
2: Ma non dire cose che non pensi veramente. Questi gesti sono assurdi e dettati da disperazione sociale. Non ci riguardano. Tu sei una brava persona. Ti ho sposato perché hai un grande senso dell'umorismo e so che non faresti mai nulla di così orribile.
1: Certo, certo. In ogni caso, aspetta la mia morte prima di abbattere la parete del salotto che dà sul corridoio.
2: Ah, dici quella che hai fatto costruire restringendo inspiegabilmente il salotto mentre ero in ferie con le amiche. E tu eri qui con quel tuo amico Fernando? Quello che non si è più visto in giro da allora? Già, che strano. Chissà che fine ha fatto.
1: Già, chissà che fine ha fatto.
2: Ancora mi chiedo come si faccia a lasciare moglie e figli da un giorno all'altro scappando chissà dove e senza dire niente a nessuno. Ha svuotato di notte il conto corrente con i bancomat, ti ha intestato la sua macchina e regalato l'orologio d'oro ed è scappato. Una roba incredibile.
1: Già, una roba incredibile.
2: Ti voleva veramente bene per regalarti orologio e macchina prima di sparire.
1: Già, mi voleva veramente bene.
2: Però, adesso che ci penso, perché hai fatto quella paretaccia in salotto? Non ricordo bene il motivo. Fatto sta che abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
1: Già, abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
2: Sei sempre così evasivo quando ne parlo, soprattutto quando ti chiedo perché hai fatto tutto il lavoro da solo senza chiamare una impresa seria. Infatti, è tutto storto. C'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
1: Già, c'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
2: Senti, per favore, mi dai il permesso di chiamare una impresa come si deve e farlo addrizzare? Ti prego, ci vorrei almeno poter appendere dei quadri.
1: Ti ho detto di no 1000 volte. Quel muro non si tocca finché vivo e quando sarò morto potrai addrizzarlo se sarai ancora viva. Fino ad allora, la mia opera ingegneristica rimane dov'è, chiaro.
2: Va bene, brutto pazzo. Come vuoi. Tanto moriremo assieme come ci siamo detti il giorno che ci siamo sposati. Quindi lo abbatteranno i nostri eredi.
3: Ecco, signora, siamo pronti. Qual è il muro da abbattere?
4: È questo. Pensare che mio marito non ha mai voluto che lo facessi rifare. Mi ha sempre detto di non toccarlo fino alla sua morte. E io gli dicevo che saremmo morti assieme. Ed invece se n'è andato prima lui.
3: Mi spiace, signora. Morte naturale, immagino.
4: Si è pippato 10 grammi di cocaina con 3 troie in hotel.
3: Accidenti. Infarto, quindi?
4: No. Quel disgraziato è scivolato dalle scale mentre scendeva a prendere altri 10 grammi e del Cialis.
3: Bene, tira una martellata. Intanto questa gobbona di 2 metri. Oh mio Dio!
4: Santo cielo, ma che cosa ha trovato?
3: Signora, per favore, non guardi.
4: Si sposti immediatamente.
3: È una cosa orribile.
4: Dunque era questo il tuo segreto? Maledetto schifoso di un incapace.
3: Già, non ha levato la carta da parati e nemmeno i quadri appesi. Con il tempo, l'umidità ha gonfiato il muro. Un errore da principiante, non in grado.
4: 60 anni e non ha mai avuto il coraggio di dirmelo, sto coglione. Che incapace di merda.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
5: Il segreto.
4: Il segreto.
6: Il segreto di donna Ruanda è.
5: Segreto.
7: Segreto.
8: Il segreto. Andrò a parlare col sindaco.
9: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: questa puntata Donna Ruanda non sarà interpretata da Silvietta, perché non c'era, ma sarà interpretata da Cosa Fica della scenetta de Paolo Nois. Quindi gracias.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ecco.
2: Che dolore! Salvastraccia! Salvastraccia!
3: Eccomi, signora! Che succede?
2: Un terribile dolore alla Francia! Ah! Fai qualcosa, brutta nana!
3: Subito! Vado a chiamare il dottor Eroinas!
2: Idiota! Ma che ti salta in mente? Non lo sai che io e il dottor Eroinas abbiamo un trascorso anale?

0: ora, se non si cura il mal di Francia, come farà ad andare al suo appuntamento con il ministro delle papere?
1: Dannazio paperone! Avevo dimenticato l'appuntamento con il ministro delle papere. Devo essere in forma, altrimenti quel farabutto scoprirà il mio
2: segreto.
1: E nessuno deve scoprire il mio
2: segreto.
1: Ma chi mi posso rivolgere?
3: Sacca sono orgoglio, maldito orgoglio, gli asse sfalta l'amor.
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Maresciallo Sciallomare, ma come diavolo è entrato a Villa Calabria?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: E allora me la faccia, presto! Fra poco devo incontrare il ministro delle papere!
4: Dannazio paperone! Ma io e il ministro delle papere abbiamo un trascorso anale!
1: Lo immaginavo, si vede da come cammina! Vuole venire con me?
4: Potrei farle la stessa domanda!
5: Perdonami, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
6: Donna Ruanda, maresciallo Sciallomare, avete fatto buon viaggio?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bando alle ciance, ministro, mi dica presto, perché questo incontro?
4: Potrei farle la stessa domanda. Domanda, con l'accento. Domanda? Un po' così dubbioso. Domanda! Imperativo.
6: Donna Ruanda, ho bisogno del suo aiuto. Il nuovo papa si rifiuta di mangiare le sue pere.
1: Ma che storia è questa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Come di certo saprete, le papere non sono animali come gli altri. Non si riproducono. Per questo dobbiamo crearle artificialmente, incrociando un papa con delle pere. Ma questo papa si rifiuta di mangiare le sue pere. Deve convincerlo, Donna Ruanda, o altrimenti le papere si estingueranno nel giro di qualche millennio.

0: Capisco perfettamente, ma io cosa ci guadagno da tutto questo?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Se convincerà il Papa a mangiare le sue pere, io non rivelerò a tutti il suo
3: segreto.
0: Ma questo è un ricatto! Non scenderò mai a patti con lei, farabutto!
1: Potrei farle la stessa domanda!
0: Non era una domanda, ma si è drogato, maresciallo!
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Se si rifiuta di collaborare, rivelerò al mondo il suo
3: segreto!
4: Mondo! Mondo! Il
3: segreto
4: di donna Ruanda è che lei...
5: Sto morendo, che lei...
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato intenzionalmente l'accento per cambiare la battuta!

0: il segreto. 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Oddio, svegliarsi la mattina, tu. Minchia, prestissimo, oggi sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio? Faccio un caffè? No, una sega, dai. Vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai. Accendiamo la televisione, pezzotto.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsacchiotto 55, bentornato. Vuoi farti una sega?
3: No, guarda, volevo leggermi il giornale. Certo, per forza, no, sennò che cazzo scendevo, stronza.
5: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora rompicazzo.
3: No, non c'ho voglia di appena sveglio.
5: Miss cagaminchia.
3: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
5: Lady fastidia.
3: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante. Vabbè, andiamo con Lady fastidia, dai.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
3: Bello, bello, mi piace, questo è bello, sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
6: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
3: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
7: Ciao Piero.
3: Mamma, che voce di merda.
7: Io sono Lady Fastidia.
3: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai.
6: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio.
3: Anche a me.
7: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
6: Sì, ma non così, sono più un tipo da sculacciate e male parole.
7: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
3: Sì, ed è questa, conosce anche me che sto guardando, le stesse cose che dicono i miei genitori.
6: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei, anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
3: Scopala, dai!
7: Ci arriveremo, ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
3: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
6: Oh sì, finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo. Sono uno studente cattivo, pisciami, pisciami!
3: Bravo, pisciala!
7: Ecco la tua punizione.
3: Piscialo!
6: No, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
3: Piccagliela in mano.
7: Soffri, soffri. E adesso canto.
3: Ma che porno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
7: La solitudine tra noi, questo silenzio.
3: Ma basta!
7: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
3: Basta, ti prego. Ti prego, basta.
7: Bene, è venuto il momento del succhione.
3: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai. Succhia, succhia, vai.
6: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
3: Veramente mi sentono quando parlo.
7: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrena col succhione.
3: No, ti prego, dai, ti prego. Non sta succedendo veramente, dai. Eh sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
6: Basta, ti prego, smettila.
7: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
3: E anche io, quando scopate.
6: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
7: E va bene, vuoi essere legato? Ti accontento, firma qui sotto.
6: E cos'è?
7: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
3: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zocco?
6: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
7: Non firmi? E allora io canto la solita.
3: Basta, firma, ti prego. Firmo, firmo io se vuoi, vai.
6: Basta, basta. È una tortura. Ancora il bandage, io me ne vado. Addio, brutta stronza.
7: La vita senza te.
3: Oh, se l'è andato, bottone. Spegni! Spegni!
7: Amara, sono tornata!
3: Ma senti, ma tu per caso hai fatto un film?
7: Di che genere?
3: Porno!
7: Esco di nuovo!
3: Allora eri tu!
7: La so, eri tu!
3: Eh sì, eri tu! Vedi che mi sono sposato la rompicoglioni! Eppure buttana!
5: Valuta il film!
3: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Radio 105.

È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin può fare rafting in salita.

0: Pallottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Con il suo amato il Maz imprigionato per l'omicidio del boss Borisci.
2: Borisci! Maurizio, tua mamma da Borisci!
0: Quella dolce mentecatta di Zuleia è messa di fronte a una scelta impossibile. Il potente signor Smerdir le promette infatti di far scarcerare l'innamorato, ma solo a patto che Zuleia accetti di sposarlo.
3: Sposarglielo? Io a lei?
2: Sì, Zuleia! Siamo in due nella stanza! Allora qual è la tua risposta?
3: La mia risposta è...
0: La povera scimunita esita, turchiversa, tentenna. Ma ora, molto ora, dovrà dare una risposta.
3: La mia risposta è...
0: Cosa deciderà? Farsi far fugliare il fighino dai baffi del perfido Smerdir, liberare il suo amato o lasciarlo morire, strainculato in carcere?

0: Mettetevi comodi perché inizia Terra Amara, la telenovela sturca recitata malissimo.
1: Cosa accadrà al povero il Mas?
2: Allora Zlia, cosa rispondi? Parla! Accetti di diventare mia moglie perché vuoi che il Mas marcisca in prigione per il resto dei suoi giorni?
3: Che pena, che dolore! Non posso lasciarlo che lo mazza in prigione per sempre. Signor Smerdir, tu non mi lasci mia altra scegliere. D'accordo, ti sposerò a te. Diventerò la signora Smerdir. Ma stai saputo che il mio cuore appartiene solo al mazza.
0: Pausa musicale che lascia il fiato sospeso.
2: Questo non mi preoccupa. Dimenticherai quel poveraccio di Ilmaz non appena inizierò a far danzare i miei baffi sulla tua fica. Te lo assicuro.
3: Sono moderatamente intrigata dall'idea. Ma ora presto, fai liberarlo Ilmaz dalla prigione.
2: Eh no, mia cara, Ilmaz rimarrà in carcere fino al giorno del nostro matrimonio. Non voglio rischiare che mi gioco qualche brutto tiro tu.
3: Cosa smerdire, la tua risata non fa tanta paura?
2: Perché sono i baffi danno sicurezza.

0: culo molto molto forte da ogni dette nutto.
1: Zan, zan, zan, il culo gli stan sfondando.
2: Incapir.
3: Basta, non ne posso più, pietà. Era piacevole le prime 2-3 ore, ma ora fa male. Basta.
2: Taci, come sto immaginando, donna? Mi rovini tutto, atmosfere, incapirinca.
4: Il mazzo, ci sono vestito per te.
3: Oh, grazie al cielo, un momento di pausa. Chi è che mi vestito?
5: Il mazzo, Dio, come si è sciupato, amore mio. Ma te danno da mangiare qua?
3: Sì. Per lo più cazzo, purtroppo. Ma una notizia, amore mio. Ho finalmente scoperto come si scopa.
5: Oh, bene! Pure io una brava notizia. Presto sarai libero, amore mio. Ti sprigioneranno fra 3 giorni.
3: Davvero? E come fai a saperlo? E perché proprio 3 giorni?
5: Questo non te lo posso dirtelo, ma resistisci, amore mio. Dopo il matrimonio sarai libero. Addio!
3: No, Zuleia, non devo andare! Rammai qua, che se no mi angolano!
2: È arrivato il momento di nuovo, vieni! Capirinca!
3: Ehi, mannaggia, vado dentro!
6: Matrimongolo!

0: Best.
1: Io vi dichiaro marito e moglie.
0: Brava Turca!
2: Brava
0: Turca! Brava Turca! Uno per Turca e Turca per uno!
2: E per Turca!
3: Smerdir, ora che stando tua moglie devi mantenere il tuo promessa, devi farlo liberarlo al mazzo.
0: Sei davvero tanto ficca quanto idiota, mogliatina mia. Il mazzo non uscirà mai e poi mai ti calero. Almeno non da vivo.
3: E perché smerdire? Perché?
0: Perché è stata appena condannata a morte. Cretina. Domani a quest'ora verrà trascinata davanti al bladone di esecuzione che ne farà con la rabbra.
3: Come scusa?
0: Non è un piatto tradizionale turco il proto, quindi non mi veniva.
3: No! Urlo il cielo, urlo il cielo!
0: Quanto mi piace, Liga Buff!

0: Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito una cacata da shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... guanto sposta cose, 6,50€. Scaffale componibile senza olio di palma, 78€. Copri divano per celiaci, 44€. Stampante 3D di geroglifici egizi, 83€. Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110€ al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30€. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per docce da spogliatoio, 33€. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2,300€. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70€. Tagliere da carne in carta velina, 8,90€. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8,700€. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina più scafista da cucina per raggiungerla, 1,560€. Staffe da perdere, 2€ cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189€. Materasso memory foam con due fossette mani e quattro fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195€. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio. Robe prive di qualsiasi senso compiuto come... forno a microonde, che non cuoce un cazzo, ma gode di brutto, 144€. Asciugamanzo, in Spagna, 22€ al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1,342€. Porca scorrevole, 50€ bocca culo, goldoni esclusi. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
6: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
7: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di scrivere la cosa con la trade, insomma.
8: Ma porca.
7: Skywalker.
6: Aiuto, mi è tolto Skywalker!
5: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
10: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziere.
4: Lì, incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro.
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
11: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto! Aiuto, Tato! Vienimi a salvare! Aiuto, aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
7: a prenderlo in culo.
6: Sì.
12: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
13: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che è un sacco di cose da fare, capito?
12: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
12: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
5: No!
12: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
5: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
12: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
5: No!
12: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick-Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così.
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Tanto io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma devo... fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto, poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma
0: vediamo.
1: Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non lo voglio dispettare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: Lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: Se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, davvero.

0: This is the zoo, only for you.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Fiesta della Carotigna Pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio Summa è Froccio. Tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
3: Chiaro?
2: Chiaro? Chiaro? È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della carotigna pequegna.
4: Buenas fiestas de la carotigna pequegna! Olé!
5: Olé! Olé!
6: No está niente de più bello della festa della carotigna pequegna.
7: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequegna.
8: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequegna, ma sono molto curioso.
4: La carotigna pequegna è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequegna.
6: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
2: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
6: Ecco, ecco la carotigna pequegna di questo anno.
9: Aiuto, no, vi prego, non voglio essere mangiata.
8: Ma aspettate un attimo. Ma è una bambina dai capelli rossi!
4: Sì, è la carotigna pequegna!
7: Muy bonita!
8: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
9: Sì, sì! Olé, olé, sì!
6: Messi!
9: La prego, signor, me salvi, non quiero essere mangiata!
8: Ma io non posso permettere questo abominio! Dammi la mano, carotigna pequegna, scappiamo, scappiamo!
10: Scappiamo, scappiamo!
7: No, no! Ma si fermi! Ma forza, ma si pazzo! Ma si pazzo!
6: Chiamate il sergente.
2: Alfredo e la carotigna pequegna fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
8: Ah, oh, grazie al cielo li abbiamo seminati! Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina! Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
9: Perché se no mi trasformo, signor!
8: Ti trasformi? E in cosa?
9: Ma è ovvio! In cincischiones!

0: Aggiungerei una.
1: Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi. Ah! Oddio! Oh mio Dio! Muoio! Ah! Che dolore!
2: Bambina carina coccolosa!
1: Oddio, è tutto il beta carotene su di me!
2: Di meno!
1: Oddio, divento anche arancione!
2: Intanto ti ammazzo!
1: Oh! Quanti effetti benefici per la. Oh! Quanti effetti benefici per la mia salute!
2: Ah! Oh, no! Vieni! Vieni questo! Tieni!
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida. E si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la sento.
0: Bellissimo.
6: No, sto morendo.
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale.
1: Yeah!
3: Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
1: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato. Non esiste più.
1: Oddio, muoio!
3: Ah! Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
1: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare.
1: Ah!
3: Paga il canone, figlio della monnezza.
7: Radio 105.

0: Quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
1: Cappella.
2: Pronto, buonasera, il signor Cappella. Sì, pronto, buonasera.
3: Ma vai a fare in culo.
2: Pronto?
4: Ma che cazzo?
2: Ma lui è in automatismo.
4: Io cosa ho trovato, raga?
2: Fantastico. Ah, no. E lui è un fanculatore automatico.
4: Sì, quando sei in merda per gli scherzi, chiami lui.
2: Chiami lui e sei a posto.
0: L'incubo italiano.
3: Chi è?
2: Sì, salve, sto parlando col signor Cappella.
3: Beh?
2: No, perché poc'anzi mi ha mandato a quel paese, ma forse ho sbagliato numero. Possiamo verificarlo? Lei è il signor Cappella?
3: Beh, ma che vuoi adesso tu?
2: Ma vorrei prima di tutto sincerarmi che lei sia il signor Cappella.
3: Ma vaffanculo a mamma, dai. Vai.
2: Ah, pronto? Ma non mi sembra il... Pronto?
5: Ma come fa a comunicare uno così?
0: L'incubo italiano.
2: Pronto? Ma, mi perdoni, non capisco l'eloquio, non le ho detto neanche chi sono, ma perché mi manda a quel paese, scusi?
3: Ma devo andare a quel paese, che vuoi?
2: Ma scusi un attimo, a parte il fatto che mi presento.
3: Ma vai a quel fanculo, cammina.
4: Ma vai a quel fanculo, che è quello di prima.
0: L'incubo italiano.
3: Si può sapere che cazzo vuoi?
5: Pronto, mi scusi, salve, parlo col signor Cappella.
3: Beh.
5: Allora, deve stare calmo. Innanzitutto sono l'avvocato Pistacchio. La sto contattando per una questione molto delicata. Lei continua a buttare il telefono in faccia al mio collega. Ma le sembra il caso, mi scusi?
3: Ma che io non ti conosco, non so che lei l'avvocato a me non mi serve.
5: Ho capito che lei l'avvocato invece serve, perché lei non lo sa che rischia di finire in carcere.
3: Chi è che va in carcere?
5: Lei va in galera.
3: Va in carcere, chi ruba?
5: Senta, signor Cappella, non faccia lo spiritoso, perché sono giorni che cerchiamo di contattarla e non fa altro che mandarci a fare in culo. È una questione molto delicata. Lei risulta essere un evasore fiscale. Pronto?
3: Ma vai a quest'anculo, vai.
6: Buongiorno, salve, sono il collega. Sono il signor Giacomo Kinder Brioche. Come sta? Tutto bene?
3: Ma state zitto, brucio stronzo di merda.
6: Signor Cappella? Ha perso controllo. Signor Cappella? Il telefono, signor Cappella?
5: Ti è scivolato dalle mani. Te lo sei fatto scivolare dalle mani.
4: Cazzo, era bello imburrato. Stava a cascare.
5: L'avevo imburrato.
4: C'era la cappella umida.
6: No. Aspetta, dai, riproviamo. Dai.
5: Coloide, me l'hai
6: bruciato. Questo lo metti in onda.
3: Cappella. Ancora?
2: Sì, no, probabilmente prima c'è stato un problema. Lei aveva una gelateria a Lecco, signor Cappella?
3: No, non c'ho gelateria.
2: Ho capito. Ma allora, se c'è stato un errore, adesso io sono qua per correggerlo in modo che non la disturba più nessuno.
3: Va bene.
2: Allora, mi ascolti un attimo. Allora, la gelateria si chiamava Lecco Cappella. Ah,
3: che era... cosa?
2: La gelateria si chiamava Lecco Cappella.
4: E c'era il gusto Antonio, che era buonissimo. Mi dà una coppa da due con Antonio. Ma che gelateria è Lecco Cappella?
0: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com. o manda un SMS al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: This is the zoo, only for you.
1: This

0: Lo Zodi 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno amici. Scusate il ritardo, ma qualche buon tempone mi aveva murato vivo in un pilastro proprio qui in Piazza della Repubblica. Ho un sospetto. Che sia Daisy? Ti faccio fuori, bastardo. Nella puntata di oggi, Santina è sconsolata. A breve dovrà lasciare la sua casa e nonostante i tentativi di Base Terra di trovarne una modestissima in affitto da 5.000 metri quadri a 300 euro al mese, ancora nulla.
3: Mi sono tornato a dormire, sai dove? Nei casotti, nelle case, non so neanche io dirti, nelle case dove ci sono i cani.
4: In un canile.
3: Non sai che cosa ho visto, una vipera qua. Mamma mia, ho preso una paura da morire, vero?
4: Ma dove l'hai vista la vipera?
3: Giù basso, sai, io abito il primo piano. E allora c'era uno che l'ha vista e l'ha buttata dentro nel tombino, sai dove va giù l'acqua, no?
4: Ma viva l'ha buttata preso dentro?
3: Sì, dentro nel tombino, sai dove c'è l'acqua. Era lì giù, nelle scale. Io ho preso una scale. Ha preso una scoppa e l'ha buttato giù nel tombino. Ma io ho paura delle vipere, sai.
4: Ma se, scusami, se adesso se l'ha messa nel tombino viva?
3: Sì, viva era.
4: C'è probabilità che adesso, mentre stai facendo la pipì, ti sbuca dal gabinetto.
3: Speriamo che crepa oggi, perché dentro dall'acqua si muore, vero? Se non sei capace di nuotare. Stavo morendo lì al mare di Treviso.
4: Me l'hai già detto 20 volte.
3: Perché non sono capace di nuotare.
4: Però ascolta,
3: non
4: Santina.
3: Si parla adesso, si parla ancora quando avevo 20 anni. E poi c'era anche mio papà che è morto in guerra, lo sai, vero? In Russia.
4: Ma ascolta, ma quindi se tuo papà è morto in Russia lo hanno freddato?
2: Dopo questa battuta degna del gran maestro Herbert, il soldato Santina decide di dare una lezione di storia al tenente Poldino.
3: È la guerra del 15 e lui era del 12, no, del 12, del 15, della prima guerra, insomma.
4: E praticamente appena è nato gli hanno messo in mano un fucile e l'ha bombardato lì in Russia.
3: Madonna, andava via col cavallo.
4: Scusa, cioè, se è andata a fare la guerra del 15 e lui era del 15, che cazzo ha fatto? Appena l'hanno partorito l'hanno buttato in guerra.
3: Me l'hanno mandato in Russia invece di mandarmelo qua vicino alla Germania, oppure non so.
4: Che cazzo vuol dire? Ma se la guerra è in Russia, mica non è che te lo mandano vicino casa.
3: E mi hanno messo una medaglia qua per andare dentro, sai, perché non si poteva andare dentro senza medaglia. E allora mi hanno fatto tutte le carte e ho visto, insomma, l'ultima lettera che le ha scritto mia mamma era del 1947. L'ultima cartolina che ha ricevuto, dopo non ha più ricevuto più niente.
4: Scusa,
3: 1947, sì.
4: Ma scusa, ma se è morto il 12, come ha fatto a scannare la cartolina nel 47?
3: No, il 12 è morta mia mamma. Sì, lei è del 12, mia mamma.
4: Ma se tua mamma ha avuto una cartolina nel 47, come ha fatto a morire nel 12?
3: No, del 12 è mia mamma e dopo del 15 è lui, mio papà.
4: Sai che mi hai fatto venire mal di testa, Santina? No, dico, non si capisce un cazzo.
3: Del 12 era mia mamma.
4: E il tuo papà?
3: E mio papà era nato del 15.
4: Ecco, è nato praticamente in guerra.
3: Esatto, appunto.
4: Cazzo, che fenomeno, ragazzi.
3: Porrito, sì, mi spiace perché non l'ho neanche visto, ero piccolina io.
4: Ma quindi è nato ed è morto subito, ok?
3: Sì.
4: Ecco.
3: E dopo mia mamma ha avuto anche un bambino ed è morto anche quello.
4: Forse tua mamma era la Madonna, t'ha avuto senza, come si dice, senza aver fatto sesso, no?
3: Poi avevo una sorella, è morta anche quella, perché a me è ultima, e dai da morire tutti. Mi lascia come sola, come un cane.
4: Porca Santina, ma uno sano non c'è? No, dico, sono morti tutti, la Madonna.
3: Tutti, caro, tutti, i figli, tutti, mia mamma, mio papà, tutti.
4: Ricapitoliamo un pochino la storia. Tuo papà è nato nel 15.
3: Sì, bravo.
4: E tua mamma nel 12.
3: Nel 12, sì.
4: Nel 15 tuo papà muore in guerra.
3: Sì.
4: Anno in cui è nato, lui muore in guerra. Nel 47 tua mamma, che già era morta nel 12, ha ricevuto l'ultima cartolina. Esatto, quindi 35 anni dopo, anzi 32 anni dopo la morte, riceve una lettera.
3: Sì.
4: Che è l'ultima di tuo papà.
3: Esatto.
4: Tuo papà nel frattempo si capisce che è morto sotto un ponte.
3: Esatto.
4: Mentre si stava alcolizzando con dei suoi commilitoni.
3: Sì.
4: Sì. Però è stato così bravo di mettere incinta tua mamma nonostante la morte, no? Sei nata tu.
3: Esatto. Ero piccolina e non l'ho neanche visto.
4: Dopo questa telefonata, Santina, io andrò a farmi psicanalizzare.
3: Sì, va bene.
4: Un bacio forte.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao, ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Amore, io esco.
6: Vai via.
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, sì, sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
6: Sì.
8: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
6: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
7: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
6: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sto tagliando le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un caraman, alt, aia, ma emma mai alla man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione e anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Non ci assomiglia per niente al paradiso!
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando.

0: Per tutte le signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Giobbe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini! Sembra una partita a dama.
0: Ma signore.
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey. Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono!
0: Ma signore!
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto! Scusa, ti chiamo io! Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa! Baci, Mary! Ok, e adesso cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
0: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore!
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua!
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
2: Ah, Mastralino! Non senti il puzzare del carro?
3: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
2: Mastralino, porca l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Meno di un mese fa, fra altisonanti proclami, squilli di tromba, orgi saffiche e commozione di popoli, usciva il nuovo iPhone X, il telefono del decennio. Quotidiani, telegiornali e influencer hanno fatto a gara per giorni a chi faceva la recensione più interessante, più incisiva, più originale, nella solita consueta caccia ai big likes. Pochi di voi invece si sono accorti che ieri è stato lanciato sul mercato il Google Pixel 2, il nuovo telefono del colosso di Mountview, e non se l'è cacato nemmeno il leone di Troni. Ma tranquilli, ci pensiamo noi a tenervi aggiornati. Ecco le 10 cose che non sapete sul nuovo Google Pixel 2.
7: Numero 10.
6: La telecamera sarà provvista di uno stabilizzatore per i video. Un'ottima notizia per chi lo usa alla gue pequeño.
7: Numero 9.
6: Sarà disponibile la funzione realtà aumentata, grazie alla quale il Pixel 2 assomiglierà istantaneamente ad un iPhone.
7: Numero 8.
6: Il prezzo in Italia sarà di 989 euro, che non è una cifra spropositata visto quello che Google paga di tasse nel nostro paese.
7: Numero 7.
6: L'assistente virtuale parlerà italiano. Sarà quindi inutilizzabile in Veneto e zone limitrofe.
7: Numero 6.
6: Il Pixel 2 sarà disponibile in due dimensioni, normale ed XL. Il criterio non cambia, rimane inversamente proporzionale alle dimensioni del cazzo dell'acquirente.
7: Numero 5.
6: Il jack per gli auricolari è stato eliminato. Per ascoltare la musica, tuttavia, sarà sufficiente collegare il telefono via Bluetooth con la piastra a cassette in dotazione, premere play e rec su quest'ultima, avviare la riproduzione, estrarre la musica setta ed infilarla in un secondo impianto stereo, sempre in dotazione. Facile, no?
7: Numero 4.
6: In Italia arriverà il 15 novembre e sarà disponibile solo nella versione bicolore, bianco davanti e nero di dietro. Il modello si chiamerà Interracial.
7: Numero 3.
6: Anche il sistema operativo sarà disponibile in due versioni, Android per gli utenti esperti e Goloid per quelli, diciamo, non tanto pratici.
7: Numero 2.
6: Lo schermo touchscreen sarà grande 5 pollici, di cui uno non opponibile per condividere i post di Salvini.
7: Numero 1.
6: Ma il vero fiore all'occhiello del nuovo Google Pixel 2 sarà la fotocamera frontale da 12 megapixel per immortalare con una definizione senza precedenti la vita di merda che conducete da quando vi siete indebitati per comprarlo. Queste erano 10 cose che non sapete

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi. Ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
4: Porco Cruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
3: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
4: Ah, io penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a strupraffa. Sì, è colpa loro,
3: Di chi? Di chi?
4: Se non fa più un cazzo.
3: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
4: Dei maurazzi big.
3: Chi sono i maurazzi big?
4: Quei cioccolatini, come li chiamano?
3: Gli extracomunitari africani.
4: Esatto.
3: È colpa loro.
4: Colpa loro.
3: Colpa loro in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
4: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
3: Non ho capito un cazzo, spiega.
4: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
3: Chi si mette in guardia?
4: Mettono in guardia ai bambini, no?
3: Cioè, scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Festa di cazzo, coglione!
3: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
4: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no? E ti incominci a segnare, e ti segna, no?
3: Sì.
4: Il culo che ti potrei fare, magari, no? Perché tu mi stai disturbando sul lavoro.
3: Ma che lavoro? No. Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato, dai, se vivi di sussidi, sei napoletano.
4: La forma di grana padana che la giagliava in capa, che è la forma che io percepisco, capito?
3: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, e comincia a scrivere dalla V, V affanculo, tu e tutta la razza tua, ciao, ciao bestia, forza Vesuvio, forza Vesuvio! Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane!
5: Un argomento molto interessante.
3: Certo.
5: Quando ho sentito questa notizia devo dire che mi si è aperto un bel cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
3: Ecco.
5: Quindi diciamo ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie, è la prima cosa principale.
3: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
5: Allora ho capito male io pensavo che insegnassero ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, le posizioni del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi, il rispetto del buco del culo.
3: Sì.
5: Perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, aspettano le donne, non gli fanno più niente.
3: Quindi, se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
5: Come fare entrare qualcosa con un semplice sputo.
3: Svolgimento.
5: Va bene, Giuseppe.
3: Svolgimento.
5: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e non vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa, se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
3: È giusto, infatti.
5: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
3: Sì,
5: diciamo che la euro attira il piegamento a 90 gradi, perché
3: giusto.
5: Tu quando l'avevi giunto ti pieghi.
3: Un'ottima trappola.
5: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro,
3: così
5: lo sputo arriva bello a catrame proprio.
3: Certo.
5: Che lo sputo vicino al buco del culo, e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
3: Sei meglio di Bini, chiudiamo con lo slogan.
5: Sempre, tiro fail, tiro spag, tiro un cazzo, catafrec.
3: Ciao Lupo, è stato un grande piacere, ti voglio bene.
5: Anche per me, Giuseppe, stai bene, quando vuoi, ciao bello.
3: Ciao Lupo, ciao. Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi, vai?
6: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
3: In che senso, spiega?
6: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
3: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
6: Calmate, dove vai? Capito?
3: Fa? No, non ho capito un cazzo.
6: Devi fare calmate, dove vai? Cioè, devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
3: significa una persona,
6: transizione.
3: È una transizione, una persona che, che ha un corpo nel quale non si riconosce.
6: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo? Quale corpo?
3: Come, quale corpo?
6: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
3: Ma chi l'ha detto questa cosa, scusa?
6: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa a vita travestita come i pagliacci, quelli che sono che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliacci.
3: Ma come
6: perché
3: lo
6: devi fare?
3: Perché? Perché non ti riconosci nel, non ti riconosci nel tuo corpo?
6: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
3: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
6: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calmati, dove vai? E capiti? Fermo, sì, quando dici così.
3: Sì. Com'è? Scusa, non ho capito, com'è la frase per fermare?
6: Allora, calmati, dove vai?
3: Calmati,
6: cioè, dove vai, capito?
3: Dove vai?
6: Ti blocco e vai.
3: Ma non ha senso questa frase, che cazzo sei, un vigile?
6: No, no, no, ti blocco, capito?
3: Mi blocchi.
6: Quando dici una cazzata io ti blocco.
3: Ah, ok, allora aspetta, calmati, dove vai?
6: Bravo, calmati, dove vai? E ti blocchi.
3: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
7: Ma adesso sto in pace, il giorno di festa, ma puttana la galera, è da recuperare anche la giornata di festa.
3: Certo.
7: Merda di un onto, di un luamaro.
3: Non sei contento.
7: Ah, ma che cazzo, quanti fatemi mai per meritarmi tutto questo?
3: Non sei contento?
7: Sono l'uomaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì c'è festa arriva il martedì.
3: Certo.
7: Ma puttane, cane, ti come un grappolo dei moroidi.
3: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività. Rispetto le festività.
7: Tutto l'uomaro schifoso.
3: Non sono come te, non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
7: Ma che
3: sacrilego?
7: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un uomaro schifoso con quello che te fai?
3: Senti amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo
7: da
3: delle nevi.
7: Amico mio dolce scoiattolo è un cazzo di cane.
3: Senti piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
7: Vedi che merda
3: cosa?
7: Sei, vedi che merda sei. Cane, quando mi chiami? Manda, chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
3: Perché temi? Perché
7: mi prendi a luce la bastardo?
3: Perché non dici mai niente? Guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù,
7: Ti butto giù. Merda di cane, a buttarmi giù il telefono, cane, sei un infame schifoso, cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
3: Perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
7: Brutta merda, bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così, bastardo schifoso, non mi amare, cane.
3: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
7: E lo posso dire, il patale me. Ma non è merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, ti smembrerò!

0: fatto soffrire la mano. Cane, su per il terrazzo, su per il portone della terrazza, attaccherò le tue ossa e ogni tuo pezzo. Maledetta merda, devi morire!
1: Non male, non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a fanculo, alla prossima, ciao.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora, signora,
7: bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai al telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
11: c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca
11: ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega,
7: no,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
11: per
7: cosa
11: chi non
7: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
11: ma tu,
4: che ti ho
11: ma
4: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
4: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Beh, commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
11: Dio. Cani, c'è il colpo di Bakalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bakalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
11: fare
5: io
11: la
5: so
11: cacca.
5: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
11: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchio@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
4: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è già.
1: Pontida, sapete dove è Pontida, il posto lì dove hanno fondato la Lega Nord, il sindaco leghista della città ha un'idea meravigliosa, fare un parcheggio rosa, riservato giustamente alle donne incinta, ma vietato alle donne lesbiche e alle donne straniere, come se una magiafica o una donna che non è italiana fosse diversa da una donna etero e italiana. Naturalmente questo provvedimento ha fatto discutere, adesso nelle ultime ore è già stato ritirato, però si è creata una cagnara perché è chiaramente un provvedimento discriminante. Voglio sentirvi su questo, perché Girosa a Pontida vietato a lesbiche e straniere, via.
13: Che sono delle ghisti di merda.
1: Sì, questo è vero, concordo. Chiaramente non è d'accordo, voglio dire, si può vietare un parcheggio...
13: Assolutamente no, per me assolutamente no. Poi bisogna capire, lassù sono tutti strani, quindi bisogna capire le motivazioni. Ma da parte
1: però così è razzista anche lei, però? Se dice che lassù sono tutti strani, vuol dire che è razzista anche lei. Cioè, lei ce l'ha con
13: no,
1: le persone del nord?
13: No, non ce l'ho con quelli del nord, ce l'ho con i leghisti. Io, in
1: perché
13: generale.
1: Ce l'ha con i leghisti? Dica.
13: Perché sono ignoranti.
1: Ignoranti
13: sono
1: poi?
13: Ignoranti, cialtroni.
1: Cialtroni.
13: E buttane quante ne vuoi.
1: Perché cialtroni? Perché sostiene che sono ladri? Cialtroni, in che senso? Spieghi il significato
13: no,
1: di cialtroni.
13: Cialtroni perché.
1: Niente cazzo, gli ha sparato Borghezio dalla finestra questo, che sfiga. Andiamo a Terni, sentiamo una poetessa, sentiamo, Terni.
14: Dim.
1: Lei è poetessa?
14: Esatto.
1: Mi citi 2 suoi versi, via, citi, reciti dei versi.
14: Innamorati dell'amore, Bella merdata, scusi, una banalità sconfortante.
15: Spegni il rumore della mente, abbandonati alla voce del tuo cuore.
14: Questa roba fa schifo anche a Moccia, se ne rende conto? Cioè, questa non gliela pigliano neanche sui baci, cambi mestiere.
15: Ma io sono meglio Moccia.
14: Ma lei, ma lei Moccia? Ci campa di questa porcheria?
15: Certo.
14: Sì, e chi se la compra questa roba?
15: Te la compra.
14: Dei subnormali. Sì, ma non faccia dell'ironia fuori luogo. A me non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei.
15: Fammi una domanda, questo.
14: Se me la fa fare invece di citare dei versi merdosi, scusi. Mi faccia fare questa cazzo di domanda, poetessa.
15: Dimmi.
14: Allora, parcheggi rosa. Ha visto che a Pontida il sindaco leghista di Pontida ha fatto dei parcheggi rosa che sono vietati alle lesbiche e alle donne extracomunitarie. Che cosa ne pensa?
15: È che è un coglione.
14: Sì, questo lo sapevo anch'io senza telefonare, però vorrei che articolasse un pochino di più la risposta. Magari in versi, visto che lei è poetessa.
15: Ti dico che non va bene, no?
14: Lei è lesbica?
15: Ma assolutamente no.
14: Mai mangiato una fica?
15: No.
14: No, mai? Mai avuto neanche il desiderio?
15: No.
14: Da ragazzine, quelle cose che si vedono nei porno, 15-16 anni, no?
15: No, sono eterosessuale.
14: Sì, ho capito. No, dico, una curiosità, una velocità.
15: No, ma un'altra domanda, parla sempre.
14: Sì, ma scusi, la trasmissione è la mia, faccio le domande che cazzo mi pare a me.
15: Ma che me ne frega a me?
14: Ma che me ne frega a me di lei, delle sue poesie di merda, scusi. Mi faccio una rima con mulo e se le vado a fare in culo.
15: Non ti permettere che te venga a trovare dove stai.
14: Ma non me ne frega un cazzo, non mi troverà mai, e già tanto se riesce a uscire di casa. Ma non ha le cognizioni neanche per arrivare dal corridoio al bagno, dai, non mi rompe i coglioni. Senta, dica, che cosa direbbe al sindaco leghista, argomenti?
15: Che è uno stronzo.
14: Sì, questo l'abbiamo capito, che è un coglione, che è uno stronzo. Va bene, gli votiamo addosso una carrettata di insulti perché ha fatto una stronzata.
15: No, si può mangiare la figa, ma voglio
14: cosa?
15: Ed è razzista, dai.
14: Ed è razzista è anche discriminatorio nei confronti omosessuali.
15: Certo.
14: Esatto. Se lei dovesse fare un parcheggio riservato al sindaco di Pontida, che parcheggio farebbe? Cosa ci scriverebbe sopra?
15: Un parcheggio di merda.
14: Cioè, un parcheggio marrone? Parcheggio marrone? Con scritto vietato?
15: No, per lo stronzo.
14: No, lei deve isolare lo stronzo mettendo un divieto.
15: Allora, parcheggio marrone con su scritto per lo stronzo.
14: No, non è per, lei deve vietarlo a qualcuno per includere qualcun altro. Ha capito il giochino?
15: Ok. Insomma.
14: Cioè, se io le dico, guarda,
15: il parcheggio marrone per lo stronzo.
14: Non è per, porca puttana! L'ho detto 6 volte, non è per, è vietato. È come se io le dicessi: "Guardi, domani sera c'è una serata per le belle fighe e lei non è invitata. Vietato l'ingresso a lei." Che cosa voglio dire? Che lei è un cesso di merda. Capisce?
15: Un cesso di merda, esatto, dai. Quindi vietato a chi se mangia la figa, vabbè?
14: E cosa c'entra questo col sindaco di Pontida?
15: Sono poetessa, vai capire.
14: No, lei non è poetessa, lei è poetessa. Va bene, allora sentami, mi faccio una rima con remare.
15: Remoto.
14: Non fa rima, remare remoto, non fa rima.
15: Ma io sono la potessa, le rime le fai te.
14: E allora lei, scusi, che cazzo fa? Faccio tutto io? Ma che cazzo ride? Lei è pazza completamente.
15: Ma stai a farire,
14: Ma lei si punge nell'esofago, lei si inietta derivati del papavero direttamente nell'esofago, si rende conto?
15: Certo.
14: Lei è un lotofago? Sa cos'è un lotofago?
15: No.
14: No, ma immaginavo, una poetessa come fa a sapere cos'è un lotofago?
15: Sul cavolario,
14: sì, sul cavolario. Lei sfoglia un cavolo cappuccio. Ma che cazzo sta di poetessa? La saluto con fare da pazzo, ci sentiamo un'altra volta, numero un paio.
15: Cazzo.
14: Bravissima, grazie poetessa, arrivederci, grazie. Ok, sentiamo il lupomane, è giunto il momento del lupomane. Prima chiamata dopo le vacanze, buongiorno lupomane, ciao.
16: Giuseppe, prima di tutto,
14: Che hai fatto quest'estate? Dici.
16: Ho fatto un casino di cose, ho fatto il bordello.
14: Non ho capito, hai messo su una casa d'appuntamenti o in senso figurato?
16: No, che casa d'appuntamento, no. Magari lo potevo mettere, una casa d'appuntamento.
14: Che ci mettevi dentro la casa d'appuntamento?
16: Un sacco di puttane, basta.
14: Sono felice di sentirti carico, ti faccio subito una domanda che ti piacerà, lupomane.
16: Senti Giuseppe, io stamattina sto un po' impegnato.
14: Sì.
16: Io non so, io non te l'ho detto, ma io lavoro ai matrimoni.
14: Che cosa fai, il chirichetto?
16: Allora, quando mi chiamano i matrimoni,
14: sì,
16: e voglio, vado a fare il brindisi alla fine del matrimonio.
14: Un lavoro molto nobile, bellissimo.
16: Sì, ma io faccio dei brindisi particolari, Giuseppe.
14: Allora, scusa, sfruttiamo il mezzo radiofonico per fare la promozione.
16: Ma si può dire, non è che poi...
14: Vai tranquillo, lupomane, qua da me,
16: allora,
14: puoi dire quel cazzo che vuoi.
16: Che va più di moda, che mi chiamano tutti i giorni, che proprio va forte, forte, forte.
14: Sentiamo.
16: Questo. Senti bene.
14: Vai.
16: Curso Mir stendo Rzul. Un Rzul sarebbe la caraffa, in poche parole.
14: Sì.
16: Allora lo ripeto: curso Mir stendo Rzul.
14: Sì.
16: La sposa pecra ci rompe mu cul.
14: Questo è molto chiaro, lupomane. Sì. Vuoi ripeterlo in italiano, magari, perché i 4-3 alto tesini che non capiscono cazzo.
16: Allora,
14: vai.
16: Questo vino sta nel Rizzulo, la sposa pecora gli rompe il culo.
14: Beh, molto bello, immagino matrimoni.
16: Immagino
14: matrimoni di un certo carattere. Sì, roba chic. No, forse l'ho visto anche a 4 matrimoni, forse su Real Time, un brindisi così.
16: Sì, beh, poi c'è un altro veloce, però, te lo posso dire.
14: Ma certo.
16: Trovo.
14: Se c'è dello sperma.
16: Prendisi, faccio la sposa. che questa mattina ha avuto la NID e stasera Giamma della CID. Ti piace?
14: Molto bello, molto bello. Stamattina ha avuto l'anello e stasera prende il cazzo.
16: L'uccello, sì, l'uccello.
14: Immagino le madri che piangono commosse, applausi.
16: La commozione, generale,
14: Ma ce n'è uno, Lupomane, che noi dobbiamo fare in chiusura da ripetere sempre.
16: Infatti, perché tu lo sai, io ormai ho fondato quello slogan che piace a tutti.
14: Dai, vai tu.
16: Tiro fila. Tiro cazzo, catafreg.
14: Ciao Lupomane, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Un abbraccio, ciao.
16: Radio 105.

Lorina, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
1: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
2: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
1: No, e non lo voglio sapere.
2: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, fa il mestiere più antico del mondo.
1: Ma chi te l'ha detto? Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice di mammutti.
2: Bov, fico, allora mi porti un mammut?
1: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut, c'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
2: Uffa, io voglio un mammut, lo voglio. Se non me lo porti vuol dire che siamo poveri.
1: Ma che c'entra la povertà con i mammut?
2: E così e basta.
1: E va bene, allora vedo se Marisa è tornata dall'era glaciale. Vado, eh?
3: Uè, Marinati, stasera niente concerto, eh? Ti ho sostituito con un cobra velenoso. Mi costa un po' di più, ma crea grande suspense col pubblico. Capito?
1: Signor Rambaldi, sono disperato.
3: Che problema c'è? Di cui peraltro non me ne frega una coppola di minchia.
1: Mio figlio vuole un mammutto.
3: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no, pirla?
1: Ma così potrebbe accorgersi.
3: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammutto, pirla?
4: Uè, amico mio bellissimo, carissimo, splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
2: Crusca, che fai?
4: Ma niente, Fernande, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, lo vedi, eh? C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
2: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
4: Ma sei sicuro? Fernande, guarda che non è stagione, questi non escono con sto caldo,
2: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
4: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
2: Bravo, bravo.
4: Fernande, tuo padre va con le puttane, le prostitute, e non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
1: Ma dove lo trovo un topo morto?
3: Guarda caso, ce ne ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
1: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
3: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica l'hai fatte, eh?
1: No, perché servono?
3: No, tranquillo, Mariottolo, vai tranquillo. Pirla!
1: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
2: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
1: E bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
2: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
1: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
2: Un incidente di caccia?
1: Sì, è finita in mocca a mammut!
0: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerta da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... lei si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè, come è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Berrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di moda borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le b***e!
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non ho mai visto un pesce respirare con le b***e!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio! Scusa.
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico! 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì. Ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna.
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha zecca, che c'ha zecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ah, amici, nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man. Questo è Wonderland.
8: Pronto?
9: Pronto? Pronto?
8: Sì, pronto. Pronto?
9: Allora?
8: Non la sento.
10: Mica.
8: Pronto?
10: Pronto?
8: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
10: E allora?
8: Non c'è una voce un po' più... Chi? Come?
10: Cosa vuole sapere?
8: Non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire o no? Lei cosa vuole in totale?
10: Io non voglio niente, è lei che telefona.
8: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
10: Va bene, va bene.
8: Ma non la sento.
10: Pronto ancora?
8: Non la sento!
10: Ma se non mi sente, lei mi cominci a dire il nome.
8: Ma chi parla?
10: Io la sento.
8: Ma chi parla?
10: No, è lei che parla, non sono io.
8: Chi? Non la sento!
10: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
8: Senta!
10: Ha capito?
8: Senta!
10: Tanto
8: non la sento! Non sento cosa dice!
11: Attenzione, perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.
12: Pronto?
8: Pronto? Pronto?
12: Pronto?
8: Ma chi parla? Pronto?
12: Pronto?
8: Ma chi parla?
12: Che cazzo? Chi cavolo sei?
8: Non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire o no? Lei cosa vuole in tortale?
12: In tortale?
8: Non lo sento.
12: Ma di bastardo lurido impestato un altro coglione con un cervello baccato bucato.
8: Non sento.
12: Trapano.
8: Senta.
12: Vecchio rincoglionito.
8: Ma che parole?
12: Le parole che senti
8: parla?
12: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
8: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento,
1: stereo,
0: non la sento.
1: 100 watt per canale.
0: Eh?
1: Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento, non la sento, non la sento, non
0: pronto.
1: La sento.
0: Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, una faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento, guardi, ma non la sento.
1: Come non la senta?
0: Eh?
1: Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Eh? Non la sento! Non la sento!
2: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e staccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto?
1: Cane lurido di Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
2: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, questo nuovo Wonderland con la bocca tutta spaccata che mi hanno tolto il dente del giudizio e quindi non ho più giudizio adesso e me le fotto, le spacco tutte le vecchie. E oggi con le voci del cinese, quello che è ristorante, che chiama tutti panzone, le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti? Certo che lo siamo, andiamo!
2: Pronto?
3: Panzone, lavoradori, come state? Pausa pranzo?
2: Con chi parlo?
3: Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Hai capito, panzone? Ananas, vaffanculo, quanto è buono!
2: Ma vaffanculo.
4: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Cosa?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Tu vuoi poi far metterti in culo tu, tua madre puttana e tutta la tua razza bastarda che ti sei?
3: No, in culo a te!
5: Adesso verrà chiamata la vecchia iperbastarda.
6: Pronto?
3: Pronto? Panzone, lavoratori, come state? Pausa pranzo? Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Tu vuoi incollare me? Tu vuoi incollare me? No, no, inculo a te.
6: Ma vai a fanculo a te, chi sei, vai.
3: Ciao, panzone.
5: Sono le 10 del mattino. Vediamo se il contadino Ennio risponderà al telefono.
3: Panzone, lavoratori, come state? Ananas! Ananas! Vaffanculo, quanto è buono! Panzone, via a trovarci, panzone!
5: Il vecchio bavoso bastardo ha bisogno di una bella lezione.
3: Pronto? Panzone!
2: Hey!
3: Tu vuoi incollare me?
2: Ma chi sei? Porca! Non ti capisco!
3: Pausa pranzo?
2: Vai che c'è paura! Vai porca! Vai che c'è paura! Guarda dove chiami!
3: No, in culo a te!
2: Ma che fate in culo a te? Porca! Ma bastardo che sei!
3: Oggi cuciniamo l'iso con l'anas!
2: Ma che porca!
3: Non avete paura!
2: Ella con la doppia!
3: Non avete paura, panzone!
2: Ma che porca! Bastardo! Sei un bastardo! Chi sarà sul mio numero?
3: Ananas!
2: Aga tua madre! Brutto bastardo!
3: Ananas!
2: Vai a cagare! Bocca per la puttana! Ma mi devi lasciare stare!
3: Tu vuoi incollare me?
2: Ma che te porca ti spacco la testa! Non ti credevi incollare, bastardo di merda!
3: No,
2: ti svito la testa!
3: No, no, incollo a te!
2: Ma

0: Oh, quanto è buono!
1: Radio 105.

0: 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata... ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo, caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: distanza, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza. Bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia 3 con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un puffo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

giochi tanti c***a, tanti spruzzi, in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che problemi non ha. At radiobarona.it. Oppure, se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail, attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbottare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti c***a, tanti spruzzi, per chi hai voglia tu. E se non sbocco, lo sai, si fa, trovi un altro birillo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
2: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta, quindi salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro, ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, puccioni, non rompere i coglioni anche su Reykjavik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
3: La signora, come posso aiutarla, visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime.
4: Mi piacevano, volevo sapere quanto costano.
5: Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata.
3: Scusi un attimo, signore, scusi.
5: Reykjavik Mumbata, no, Reykjavik Mumbata.
6: Sì, le piacciono le scarpe.
5: Reykjavik Mumbata, sì. Reykjavik
6: Mumbata. Le può provare, mentre finisco con la signora, le può provare, un attimo, finisco le prove intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
4: E diceva costano quanto?
5: Reykjavik Mumbata!
2: Perfetto, cazzo. Il terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove. Il fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
3: Ma che è sta puzza di merda?
4: Cos'è questo odore?
3: Mamma mia, che schifo! Ma no, ma levati quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non le posso più vendere, mamma mia! Ma che puzza!
4: Ora sono malate quelle scarpe!
3: Pezzo di merda!
4: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!

0: signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
1: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo Guerino, Guerino, Guerino, Guerino, Guerino, Puppa, Puppa, Puppa, Puppa, e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
2: Guerino, Guerino, Guerino, Puppa, Puppa, Puppa.
0: Maledetto pezzo di merda, quello mi hai sporcato le scarpe, adesso te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via! Vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto! Schifoso tutto strano! Che schifo!
3: Si vergogni! Non si trattano così, ma...
0: Ma come, signora?
1: Ecco fatto. Avete un paio di scarpe nuove nuove. Vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
4: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast. Only for you. This is Zoo.

0: Son, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Rarry Rotter?
3: Eccomi, prof, arrivo!
2: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Rarry?
3: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
2: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
3: Ah, orrore, ma lei è un buzzurro, professore!
4: Quante storie, Rarry Rotter! Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda!
3: Ma perché siete così crudeli con me?
2: Basta, non piangere, cazzata di Dio! C'è una bella sorpresa! È arrivato un pacco per te!
3: Urrà! Che onore! È davvero per me?
2: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Rarry Rotter. Direi sì, è per te.
5: Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
2: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, c'è proprio scritto, per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di fici e mal cagata di Rarry Rotter, è suo.
5: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
2: Mi sembra di sì, sì.
5: Una scusa, Rarry.
2: Dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
3: Oh, che bello, è una nuova bacchetta magica.
2: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragriri Ruremar.
3: Ragriri Ruremar.
2: Senza R moscia, vomito di Gianni. La Ragriri Ruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
3: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto!
4: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante! Non è giusto! La Rarry Ruremar... Ragri Rurre... Non è giusto! La Ragri Ruremar spetterebbe a me! Sono la studentessa più brava!
3: No! La Rigrure... Aspetta... No! La Rigrure... ho capito... Ragri Ruremar... Ok... No! La Rigrure... Porca puttana.
2: Ragri Ruremar.
3: Ok. No, la Ragri Ruremar è mia, Hermione. Hai capito? Caputtana ancora. La Ragri Ruremar è mia.
4: Ma se non riesci neanche a pronunciare il nome, gomitola di brufoli.
2: Basta, silenzio. Hermione ha le sue ragioni. Per questo ho deciso che lei e la merda con gli occhiali si sfideranno a duello all'ultimo sangue. Il vincitore si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto. Che il duello abbia inizio.
3: Hermione, ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito. Abracalabria, per la casa del ramaro marrone, fai cadere per terra Hermione.
4: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R moscia la magia non funziona? Ora tocca a me. Hocus pocus, investi Rarry Rotter con una Ford Focus.
3: Rororio!
2: Che cazzo? Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il calice di Chalice.
6: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Sarei stato Castoro cattivo, eh? Io devo punire te.
0: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
6: Adesso io darei frustate, eh? Piace, eh?
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
6: Tu cattivo Castoro, eh? Tanto cattivo,
7: E dai, papà Castoro, smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
0: Va bene, cazzo. Vi racconto la storia. Madonna!
7: Evviva! Grazie, papà Castoro!
0: Allora, questa storia si intitola La lampada di Aladino!
7: Oh!
0: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo di nome Aladino!
7: Oh! E poi?
0: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
7: Oh! E poi?
0: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla quando all'improvviso dalla lampada uscì
7: Un drago!
0: No, quale drago, no?
7: Un orco!
0: No, neanche l'orco, cazzo!
7: Un negro!
0: No! Dalla lampada uscì un genio!
7: Oh!
0: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
7: Quali desideri? Quali?
0: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
7: Oh! Il secondo?
0: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
7: Oh! Il terzo?
0: Il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
7: Oh!
0: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto, merda! Finita!
7: Che tristezza!
8: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
0: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo! Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, Dio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda.
1: Ah.
2: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Quechua Infestata. I protagonisti: Pina degli Stronzi è Chiara, Antonio Summa è Chiaro, e con la partecipazione straordinaria di Leo Luca Melosuca nei panni del commesso, tratto dall'omonimo romanzo di Tony Ricchionissimo. Adattamento cinematografico Martin Luther Hitler. Regia di Marco Mazzoli Bello. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Chiara e Chiaro entrano al Decathlon di Trenerchie sul Naviglio e si dirigono dritti dritti verso le attrezzature da campeggio, quell'attività che fa felici le zanzare e gli olandesi. Lì vengono accolti da un commesso mostruosamente sfigurato.
3: Benvenuti a Decathlon. Da oltre un secolo aiutiamo la gente a fare sport per 2 settimane all'anno. Posso esservi utile?
4: Sì, grazie. Noi in realtà avremmo bisogno di una tenda da campeggio.
5: Sì, qualcosa di economico. Cioè, non vogliamo spendere molto.
3: Bene, siete nel posto sbagliato allora. Venite che vi mostro l'ultimo grido in fatto di tende da campeggio. Ecco voi la Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora! 300 metri quadri di puro lusso disposti su 3 piani. Si monta e smonta da sola, è compresa di dépendance per gli ospiti, aria condizionata, ascensore, sauna e 2 campi da tennis regolamentari. Il tutto al modico prezzo di 159.000 euro!
5: In realtà noi pensavamo a qualcosa di un pelo più economico. Diciamo sotto i 100 euro.
3: Che simpaticone. Non esistono tende del genere.
4: E che mi dite di questa? Sembra carina e costa solo 17 euro 17 centesimi.
6: No, no, no. Quella no. Non la tocchi, quel modello. È maledetto.
7: Maledetto?
6: Sì. 50 anni fa, in quella tenda si è consumato un orrendo delitto. Una donna ha fatto a pezzi il marito e poi è svanita nel nulla. Purtroppo la tenda era ancora in garanzia e abbiamo dovuto riprendercela. Da quel giorno, vigilo notte e giorno, affinché nessuno la compri un giorno.
5: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciarla. Beh, se le cose stanno così... porco...
2: Ebbene sì, signore e signori, il vostro amato Antonio Summa ha smoccolato. Riascoltiamo.
5: Beh, se le cose stanno così... porco...
2: Questa registrazione, come è giusto che sia, è stata mandata per direttissima al nostro pontefice, che prenderà serissimi provvedimenti. Antonio Summa, sei una vergogna per noi tutti. Gesù ti percuoterà e noi ne gioiremo. Ora basta, cane, e torniamo al nostro prezioso racconto.
5: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciar perdere.
4: No, secondo me sono tutte balle per farti spendere di più. Ho deciso, la prendiamo.
6: State commettendo un grosso errore.
2: È sera. Siamo al campeggio Autan 3000 di Castelletto Ticino. Da bravo maschio, Chiaro sta montando la tenda, mentre Chiara si lima le unghie con un'espressione da gerarca nazista annoiato.
4: Allora, si può sapere quanto ci metti?
5: Ho quasi fatto, amore, mi resta da piantare quest'ultimo picchetto.
8: Dai! Dai! Mi sono tirato una martellata sul dito, aia!
9: Partio delle città e dell'immensità.
2: Siete testimoni. Le vostre orecchie non mentono. Antonio Summa ha smoccolato di nuovo. Sappiate che Papa Leone ha fatto no no no con la testa ed è pronto a sferrare una bella mazza borchiata sulla schiena del blasfemo. Summa, vergogna, sei peggio di Barabba.
4: Forza, proviamo la tenda, sono curiosa. Non è affatto male. E pensare che quel mostro di un commesso non voleva che la comprassimo.
5: Non lo so, se devo essere sincero a me questa tenda mette un po' i brividi.
4: È solo suggestione, dai! Forza, chiudiamoci dentro, è il momento di inaugurarla questa benedetta tenda, se capissi cosa intendo.
2: Come si conviene ad ogni coppia di fidanzati, una volta chiusi in tenda, chiara e chiaro, si lasciano andare a un'interminabile serie di tonanti scorregge.
8: Sto scorreggiando!
2: Come dite? Vi aspettavate una bella e sana chiavata? Nostro Signore non vuole che si sprechi succo dell'amore, nemmeno in una sceneggiata da 1000 lire come questa. Come diceva San Giuseppone di Castellammare, non sprecare s***a, ma scorreggia forte.
8: Oddio! Sto scorreggiando! Eccone un'altra! Scorreggio di nuovo!
4: Bene, buonanotte!
5: Notte, amore.
7: Notte, amore. Notte, amore. Notte, amore.
8: Sto dormendo, no, oddio. Oddio, dormo. Dormo. Oddio mio.
2: Ma proprio nel cuore della notte, Chiaro viene svegliato da quella che sembra essere una diabolica risata.
5: Chiara! Chiara, sveglia, sveglia! Sveglia, amore, svegliati!
4: Che succede?
5: Credo di aver sentito una risata diabolica.
4: Ma sarà stato un sogno, torna a dormire.
5: Eccola di nuovo, l'hai sentita anche tu, vero?
4: Sì, mamma mia, ma che può essere?
5: Non lo so, ma temo che ci sia qualcuno là fuori.
4: No, no, non è fuori, la risata... La risata viene da dentro la tenda.
5: Capito, basta.
4: Il commesso aveva ragione. La tenda è maledetta. La tenda è maledetta.
5: Ma no, che stupido. Mi ero dimenticato che ho cambiato la suoneria al cellulare. Dopo quello che ci ha detto il commesso, ho pensato fosse divertente mettere una risata diabolica così per drammatizzare.
4: Cosa hai fatto?
2: Il volto di Chiara si trasfigura in una maschera di puro odio, mentre lei si trasforma in un cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus a 16 valvole, con carburatore 20 pari e marmitta della Giannelli, e si avventa sul malcapitato Chiaro.
4: Sono estremamente furiosa per quello che hai fatto!
10: Mi sto trasformando!

0: Signora!
1: Ecco che inizia l'escalation. Comincio a soffrire. poco poco alla volta alla mano.
0: E ti farò a pezzetti.
1: E adesso, oddio, eccolo.
0: Ti faccio a pezzetti.
1: Eccolo che arriva.
0: Cincischione.
1: Il cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni, signora.

0: Cinci schione Platinum Deluxe 3000 surplus nei coglioni, signora.
1: Wow.
2: Mentre i titoli di coda scorrono su ciò che resta di Summa, voi il canone lo dovete pagare lo stesso. Paga il canone, pezzo di merda!
3: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Che delizia.
6: Vai, dai!
7: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
8: Papà Castoro, raccontaci una storia.
9: Anche due storie.
10: Ma sempre le storie qua, uè, con due coglioni.
11: Ascolteremo te.
10: Chi è lì che è alla porta?
12: Papà Castoro! Papà Castoro!
10: Non rompete le palle che sono in bagno qua.
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Esci dal bagno, Papà Castoro!
10: Un attimo, cazzo! Quasi!
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Vieni, Papà Castoro!
10: Vengo! Porca lontra, vengo!
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Sbrigati, Papà Castoro!
10: Porco un attimo! Guarda quanto! Cane! Posso, fatto, venuto!
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Finalmente sei venuto, Papà Castoro!
10: Sono venuto, senti, ma che c'è qua di così urgente che stavo facendo delle cose qua? Sta morendo qualcuno per caso?
13: Ma Papà Castoro, che sbalato che sei! Ti è rimasto del sapone liquido sulle mani!
10: Sapone? Ma non è sapone questo!
12: E cos'è, Papà Castoro? Cos'è?
10: Sapessi che... vedi, colluttorio per castorine.
12: Oh!
10: Vabbè, quindi che succede? Che cazzo volete qua? Non ho capito!
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
10: Ancora questa storia? Che cazzo ho comprato la PlayStation a fare? Andate a bruciarvi il cervello come dei castorini ormai, dai, non rompetemi i coglioni qua, dai!
12: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia, per piacere! Per piacere!
10: Basta, Castoro! Va bene, ma una veloce, intesi?
12: Urrà! Urrà! Urrà! Grazie, Papà Castoro!
10: Allora, questo si intitola Cacaneve e i sette nani.
12: Oh!
10: Allora, c'era una volta una ragazza chiamata Cacaneve.
12: E poi,
10: Cacaneve era una bellissima ragazza, bellissima. Non c'aveva le sopracciglia, ma comunque era bella lo stesso. Aveva un dono speciale.
12: Che dono? Che dono? Che dono?
10: Cacava neve. Purtroppo nel regno c'era una strega cattiva, una merda di persona.
12: E poi?
10: Senti, questa strega cattiva aveva un cesso magico parlante. E un giorno chiese al suo cesso magico: cesso delle mie brame, chi è che fa la cacca più bianca del reame? Cacaneve, rispose il cesso magico.
12: E poi?
10: Attimo! E poi la strega cattiva, invidiosa di Cacaneve, decise di ucciderla. Aspetta che vado avanti io un attimo, non è che dovete fare sempre delle direttive qua. Allora, Cacaneve, intuendo le intenzioni della strega cattiva, scappò nel bosco, dove incontrò sette nani che l'accolsero nella loro casa.
12: E poi?
10: Però porco ancora questo e poi, un attimo! Oh, la strega cattiva scoprì che si trovava in una casetta nel bosco con i sette nani e con l'inganno gli consegnò a Cacaneve una mela col veleno.
12: E poi?
10: Ora, la povera Cacaneve, senza sospettare nulla, diede un morso alla mela avvelenata e cadde in un sonno profondo proprio.
12: E poi
10: sette nani l'hanno inculata. Posto? Ci vediamo domani, ciao.

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
1: Marco,
2: chi?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il
2: culo? No, ti ho messo.
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
0: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Servizi di segreteria telefonica. Risponde
1: 3, 4,
0: 1. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Il tuo messaggio è stato registrato.
2: Ecce Jürgen, dopo gli Uber.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Godi.
3: Mi cerca lei.
4: Ah, fa mio per bene. Venga, entri, maggiore.
3: Non ho capito.
4: Sì, spontani.
3: Ascolta, ma lei chi cerca?
4: Ancora, dai. Chi è?
3: Chi è lei? Mi dice prima chi è lei, poi le dico chi sono io.
4: Venga, entri, maggiore. Fa mio per bene.
3: Ma va, fa un bagno.
2: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, dopo gli Uber.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Ma ascolta, chi è? Ma chi è lei? Mi dice chi è lei, che le dico chi sono io.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla c***a.
3: Cosa vuoi? Vuoi insultare la gente?
4: È in forma, maggiore?
3: No, sono in forma. Cosa... Ma chi è lei?
4: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
3: Sì, dai, hai voglia di sfottere la gente, allora mi dice cosa vuole che io le rispondo.
4: Guarda,
3: cosa
4: mio...
3: cerca? Lei mi dice cosa cerca e io le rispondo.
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Ora ti sb***o in bocca.

0: Gadi.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ma chi cazzo sei tu?
0: Ah, fanno io per bene.
1: Vuoi sapere chi sono io?
0: Venga.
1: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
0: E ha voglia di incularsi la signorina?
1: Sei un animale, un assorbe a mamata.
2: Guarda il mio c***o. Ma chi... Chiama Cappella!
0: Ah. Oh.
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sta morendo.
2: Vai.
3: Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, il Fagnuber?
1: Grazie, se figli, fate capisci, sì.
2: Sto per s***are.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Chi è? Tony Sp***.
0: Ah, Fagnuber, per bene. È in forma maggiore? E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fagnuber? Ah, Fagnuber, bene.
1: Bene.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era su per giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante che si cela dietro adesso.
4: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
1: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
5: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce di stot, almeno non me ne conoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
1: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
6: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato.
7: Ora posso avere un tegolino?
1: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza. Ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
8: Incazzati, incazzati. Compra, compra, compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
9: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti. La sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti. Un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica. E poi, la ruota inceppata e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom, dei zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi, ma che ti dà sollievo emotivo.
1: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
10: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi, gnicchi, gnicchi.
1: Esatto, gnicchi, gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa. Una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo 1 euro? Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paolo? Paolo?
2: No.
1: Sono Dio.
2: Mi organizzi la festa medievale?
1: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
2: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi. Mi fai la festa medievale?
1: Ma tu cosa c'entri col Medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
2: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
1: Cos'è il tuo coso?
2: Dove la sedia grande del re.
3: Trono.
1: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico però, dai. Eh? Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
2: Mio papà ha sempre detto che sei un...
1: Eh no. Senti Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
2: La sua poi, questa stronza.
1: Ecco.
2: Ha rifatto ancora il paraurti, sta zoppa.
1: Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe renderti...
2: Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso parlare con Satana un attimo?
1: Un attimo che provo a passartelo. Perché è incasinato in questo momento. Sta cazziando Caronte, aspetta un secondo, vediamo, eh. Pronto?
2: Senti, Satana?
1: Sì?
2: C'è Dio che mi dà fastidio.
1: Che devo fare?
2: Non lo so, se me la risolvi mi fai una cortesia.
1: Un attimo solo, che sono impegnato. Un secondo. Sì, dimmi Paolo. Hai parlato con Satana?
2: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
1: E lui che ti ha detto?
2: Ha detto che era impegnato.
1: Hai visto? Vabbè, senti.
2: Me lo fai un cazzo in più?
1: È tardi ormai, non posso.
2: Per il mio compleanno.
1: Ci provo, dai, va bene.
2: Ma male... non in culo, eh.
1: Male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato, proprio mi è partita la mano.
3: È un po' esagerato.
2: Sì, non sei un ottimo designer però, perché c'ha l'oliera.
1: Però poi...
2: C'è il cazzo poi... che fischia, Luca Alba. Perché il cazzo che fischia?
3: Non è vero.
2: Però è il cazzo poi, fischiante.
1: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
2: No, ho visto che gli ha fatto. Preso col cazzo grosso. Poi verso la fine si è reso conto che era troppo, l'hai stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni. E la...

0: Lo Zoo di 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cercavo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, non c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Sto cercando un mio amico che potrebbe essere lì. Lei potrebbe verificare se tra i vostri clienti al momento in negozio c'è una persona di nome Paolo?
8: Lei sa che siamo in un supermercato?
2: Sì, sì, sì, certo. Sì, sì, che mi hanno detto che potrebbe essere
8: pronto?
2: Lì. Sì, mi sente?
8: Pronto?
2: Sì, mi sente, pronto?
1: Che cosa ci stanno nascondendo? Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho un amico che non so dov'è, non lo sto trovando, e mi hanno detto che potrebbe esserli da voi dentro il supermercato, solo che non mi risponde, sono un po' preoccupata.
6: Non so, perché noi abbiamo solo... cioè, ora non c'è tanta gente.
2: Ok, ma voi per caso avete modo di fare un annuncio al, diciamo, all'interfono? Insomma, non so come si chiami il...
6: Come si chiama?
2: Si chiama Paolo.
6: Mi chiamo Paolo, se avete nella pasta, grazie.
2: Grazie mille. Eventualmente potreste trovarlo, forse, diciamo, se avete una zona di carni pregiate, vini pregiati, oppure tutta una categoria senza zucchero, potreste trovarlo lì, perché insomma è una persona abbiente che ci tiene alla linea, quindi potreste trovarlo in quella zona là, ecco. Non so se nel caso gli dite che i suoi amici lo stanno cercando, ecco, perché non sappiamo dove sia e siamo un po' preoccupati.
6: Va okay, bene, se... però per ora non è venuto nessuno, mi spiace.
2: Grazie mille. Se dovesse sentire rumori corporei simili a un tombino, è lui.
6: Ok.
2: Va bene, grazie mille.
6: Grazie.
2: Arrivederci.
1: Un altro buco nell'acqua. Ma non ci arrendiamo. Ti troveremo, Paolo. La ricerca continua.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato il Weinstein italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamola a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
10: Cerco Alex Britti.
9: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
10: Cerco Aldo Fabrizi.
9: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
10: Cerco Fabrizio Frizzi.
9: Ma no, ho detto Fausto Brizzi, il regista.
10: Cerco Pacciani.
9: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
10: Cerco
9: Ma come
10: Cerco Bo.
9: Ma come Bo?
10: Cerco Non so.
9: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami, Natale a New York, Natale in crociera.
10: Cerco film di merda.
9: Ma insomma, non sono mica film di merda, hanno sbancato.
10: Cerco anche Macho Capatonda in italiano medio ha sbancato.
9: Eh beh, in effetti, forse hai ragione tu.
10: Ho sempre ragione, capito puttanella?
9: Ma
10: stai zitto.
9: Scusa Siri.
10: Taci, merda.
9: Cosa
10: puttanella
9: dici?
10: Di merda.
9: Ma basta! Zoccoletta. Ma insomma, anche tu, basta!
10: Puttanella da 1000 lire. Merda.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
11: Amore, io
3: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
13: Sì.
3: Sì.
13: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
13: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dai, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No.
3: Che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.

0: Che putta, che puzza! Porca troia!
1: Ma che schifo!
0: Aria!
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì,
1: dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
3: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro.

0: Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
1: Salve.
2: Salve.
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
1: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono depilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calicnikos.
4: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
7: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh.
7: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: qua,
6: fare!
7: Leon-san.
6: Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, figlio puttana!
7: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop
9: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura.
2: Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
2: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
2: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
2: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hai problemi al lavoro? Ti danno troppe mansioni? Oggi c'è un nuovo corso per uscire con eleganza da situazioni difficili. Se anche tu vuoi imparare a mentire e cambiare discorso per disorientare amici, colleghi o perfino creditori, manda una mail a pippopalmieri@105.net, allega una foto del tuo cazzo e le tue domande. Ti risponderemo gratis entro un anno!
2: Cazzo Luca! Sono giorni che ti chiamo, non mi rispondi! Ma che sei un pezzo di merda! Me li dovevi ridare un mese fa, ne ho bisogno, lo sai come son messo, cazzo!
3: Uè Paolo, come stai? Tutto a posto? Ma scusami un attimo, queste sono le magliette di cui mi parlavi, vero?
2: Sì, sono quelle che fa Made in Italy, quelle che fa il mio amico a Padova.
3: Cazzo, sono bellissimo. Poi guarda come vestono, cotone italiano, finiture di pregio, veramente belle.
2: Sì, infatti, comunque sta andando bene, sta vendendo tanto. Quasi tutti i negozi di nicchia gliela chiedono.
3: Sono contento per lui. Anzi, magari fammi avere un paio così da mettere.
2: Ah cazzo, certo, grazie. Dopo lo chiamo, magari te le faccio spedire se mi fai un post. Cos'è che ti stavo dicendo, aspetta?
3: Del tuo amico delle magliette?
2: No, ti stavo dicendo un'altra cosa.
3: Che sei dimagrito?
2: Hai visto? 5 kg, cazzo, sto facendo la dietologa.
3: Ma dai, pensavo di più, Ti sei proprio sgonfiato, sei in grande forma. Vabbè, dai, devo andare. Senti, stai bene, tanto ci si vede in giro.
2: Grazie, Luca, poi ti faccio avere le maglie. Ma poi come? Perché in giro? Ci vediamo in radio. Luca!
4: E vai!
3: Quella, tutto bene?
5: Ma va, un casino, Luca. Domani c'è l'assemblea dei genitori a scuola di Olga. Non riesco a montare le scenette per domani, qua.
3: Cavolo, bel casino.
5: Non è che lo faresti tu? Ovviamente appena posso ricami il favore, eh?
3: Ma senti, prima che mi dimentico, giovedì c'è la festa di Vincenzo, eh?
5: Vincenzo chi?
3: Come? Vincenzo, il socio di Maurizio, il commercialista.
5: Socio di Maurizio, commercialista? Che cazzo è?
3: Ma sì, dai, il marito di Irene! Fanno una festa bellissima nel loro terrazzo in Piazza della Repubblica. Ma non ti è arrivato l'invito?
5: No, non mi è arrivato un cazzo.
3: Magari hanno fatto confusione. Quella è la festa dell'anno, eh?
5: Ma quella festa lì di cui si parla tanto, che parlano tutti di questa festa qua, casini, no?
3: Esatto, mi raccomando, non si può mancare quella lì, eh? Pieno di bella fica, champagne a fiumi, disastro.
5: Oh, grandissimo, mica, oh, è una figata, non vedo l'ora. Cazzo, vado a prepararmi allora, eh?
3: Dai, allora ci vediamo lì. Ricordati, Piazza Repubblica 118.
5: 118? Oh, ma sai che non pensavo ci fossero così tanti portoni in Piazza Repubblica?
3: Ma amico mio, tu non sai tante cose, vedrai!
5: Sì. Aspetta una cosa, ti stavo dicendo una cosa prima, non mi ricordo più. Cazzo,
3: ma sì, tranquillo, mi raccomando, il vestito, solo smoking, eh?
5: Vabbè, sì, tranquillo, dai, ci vediamo giovedì allora. Grazie, Luca! Cazzo, c'avevo una roba da dirti, non mi ricordo più. Cosa cazzo era, qua?
4: E vai!

0: This is a zoo only for you.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cerchiamo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, non c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
8: Pronto, va qui?
2: Sì, pronto, buongiorno, salve. Senta, io sono un'amica di Paolo Noyes, sono una sua collega. So che viene spesso da voi a tagliare i capelli, giusto?
8: Sì.
2: Ecco, siccome è andato via senza lasciar detto niente, non sappiamo dove sia, ci chiedevamo se magari è lì a tagliarsi i capelli.
8: No.
2: Non è passato questi giorni?
8: No.
2: Ho capito. Ma l'ultima volta ha fatto un taglio particolare, qualcosa che vi ha fatto immaginare che magari potesse andare a fare qualcosa di speciale, non lo so.
8: Lo stiamo cercando. Era un appuntamento di un taglio normalissimo, quello che fa comunque sempre, quindi no.
2: Ok, il suo classico taglio da terroncello, diciamo. Quello.
8: Il solito, sia aggiustare la barba, aggiustare la rasatura dietro, insomma, quelle robe lì.
2: Sì, sì, quello lì da terrone che è lui, ma invece ha fatto qualcosa alle sopracciglia?
8: Guardi, mi sta chiedendo delle cose che sinceramente non...
2: Perché magari se ha cambiato la forma delle sopracciglia, che sono un po' il suo superpotere, allora potrebbe essere un indizio per noi, però non lo sa.
8: No, non so niente.
2: Ho capito.
8: Dispiace.
2: Va bene, la ringrazio molto.
8: Ma prego, ti figuri.
2: Arrivederci.
8: Arrivederci.
1: Stanno mentendo, è ovvio, si sentiva. Ce lo stanno nascondendo. Ma noi continuiamo con la ricerca. Lo troveremo.
8: Sera?
2: È la gelateria, giusto?
8: Sì.
2: Ecco, sono un'amica di Paolo Noyes. So che lui è un vostro cliente e che viene spesso da voi. Insomma, l'ultima volta so che gli avete preparato un gusto apposito, un gelato al cioccolato senza zucchero. Giusto, ecco.
8: Sì.
2: Niente, volevo sapere se per caso è passato da voi recentemente.
8: Guarda, che io sappia no, però io non sono sempre a banco.
2: Ah, ho capito. No, perché lo stiamo cercando e è andato via da qualche giorno e non ci ha lasciato detto niente. Quindi ci chiedevamo se magari, non so, l'aveste visto.
8: No, perché lui, che io sappia no.
2: Perché ci parla sempre.
8: Cosa vuoi che sappia io di dove sono i miei clienti?
2: Mi sa che non vuole dirmi qualcosa. Va bene, d'accordo, la ringrazio.
8: Ma cosa ti dovrei dire? Ma secondo te io so dove sono tutti i miei clienti?
2: Su Paolo può darsi.
8: No, Paolo è un cliente come tutti gli altri. Noi abbiamo un'attenzione abbastanza importante per tutti i nostri clienti. Paolo fa parte dei nostri clienti.
2: Sì, tutto. di tacchino con la cresta ce n'è uno solo,
8: Ho capito, ma non è che lo seguo,
2: Vabbè.
8: Lo seguo quando esce dalla gelateria, lo sicuro.
2: Vabbè, va bene. Grazie. Arrivederci.
1: Paolo, ovunque tu sia, spero che tu possa sentirci. Ti faccio questa promessa. Ti ritroveremo. Non preoccuparti. Stiamo arrivando a salvarti.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Questa sera Super Quark.
11: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi fino al tramonto.
12: Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
3: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
4: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
13: Scappare! Voglio scappare!
4: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
13: Fica, voglio scappare!
4: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
13: Buona la fica! Fica!
4: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
14: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
4: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
14: La fica.
4: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata!
10: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
15: Lo Zoo di 105.

0: Gagno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora una volta sintonizzati su queste frequenze, sempre col vostro Max, sempre col vostro Gnagno. Che poi, chissà chi minchia è sto Gnagno. Nello scorso episodio, le radio di Azzan sono state tutte acquistate da una grossa multinazionale con a capo il signor Illustrissimo, che per la nuova policy ha abolito le parolacce dalla fattoria. Marco, deluso e affranto, decide così di abbandonare tutto a ritmo di cazzo merda culo.
3: Ah, vaffanculo la radio e vaffanculo le policy. Una fattoria di Radio Norba senza parolacce è come un'Orietta Berti senza reumatismi, un Freddie Mercury senza AIDS, un Michael Jackson senza bambini incuati. Minchia minchia puttana.
4: Auz, e allora bazzò, che facciamo? Ciamanin, ce ne andiamo?
3: Ma non lo so, Leo. La radio è la mia vita. Via di qui, dove posso andare? E poi sarei da solo, merda spaccavacca.
4: Da solo? Non sei da solo. Ricordati della tua famiglia, Mazzon!
5: Zio Faus ha ragione, Marco! Ovunque andrai ti seguiremo, ne? Vero, ragazzi?
6: Sì!
3: Grazie, ragazzi. Ma, Leo, anche tu?
4: E certo, Mazzon. Io sono come il capitano del Titanic. Anche quando la nave affonda, rimango sempre a bordo. Mica mi chiamo Schettino.
3: Ok, ci sto. Cosa posso fare, quindi, stronza porca frocia?
4: Mazzon, guardati. Tu sei nato per far l'attore.
3: Porca troia, hai ragione. Me lo dice sempre anche mia moglie. Sono diventato molto bravo a fingere l'orgasmo. Ma dove posso trovare dei casting, Valtellina porca troia?
5: Zio fa, Marco, siamo nell'era moderna. Li puoi trovare dove si trova tutto. Su Facebook.
2: E allora Marco si mette a guardare su Facebook, smanettando come se fosse un hacker della NASA, tra gruppi di terrapiattisti, pagine di meme, annunci improbabili di marketplace, trova finalmente un gruppo di casting. E anche un'altra DeLorean, con motore fuso, senza ruote, senza volante e coi sedili tutti sborrati. Cazzo, che affaroni che fai con Facebook!
3: Ragazzi, ho trovato un casting troppo interessante.
7: Beh, Landi, per cosa? Un film?
3: No, una serie. Nell'era moderna vanno solo le serie. Se devi guardare un film di 2 ore, che rottura di cazzo. Ma una maratona di 70 puntate di 45 minuti l'una va bene, merda puttanaccia.
8: Minchia, sì. I ragazzi di oggi si spaccano DMD, sciroppi e tutte ste robe nuove ed hanno la soglia d'attenzione che dura come una scoreggia nel vento.
7: Beh, comunque, che serie è?
3: Una roba nuova, si chiama Gomorra.
8: E parla di cazzi nel culo?
3: No, credo di mafia. È ambientata a Napoli. Dovrei scendere per girare e catarlo Stratocaster.
4: E che aspetti, Mazzò? Mandala la candidatura. Mandala.
3: Non lo so, Leo. Non sono mai uscito da Pavia. E poi Napoli è piena di napoletani, merda minchia merda.
4: Ma vai tranquillo, Mazzò. Napoli non è più la città pericolosa di un tempo. Ora c'è Milano con tutti i maranze, il bosteggiatore della Met, quelli che ti violentano. Meno male che noi ce ne siamo qua a Pavia, di riva al mare.
3: Dite che devo andarci, cazzetto Pulcinella?
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, vado. Minchia bastarda scaccolata.
2: E così Marco prende un treno per Napoli e per la prima volta esce dalla sua amata Pavia. Con il cuore colmo di gioia e la mente svuotata dai brutti pensieri, è pronto a cominciare una nuova avventura. Ma intanto nella sede delle radio qualcuno trama alle sue spalle.
9: Allora, Leone, sei riuscito a convincere Mazzoli ad andarsene? Anzi, ad andarsenissimo?
4: Sì, Illustrissimo. Ho convinto che può far l'attore.
9: Molto bene. Con Mazzoli fuori dalle palle, anzi, dalle pallissime, la nostra radio può andare avanti serena, anzi, serenissima.
4: Ma adesso parliamo del nostro accordo, dai.
9: Oh, giusto. Senza un conduttore alla fattoria, direi che possiamo cancellarla definitivamente dai palinsesti e farti fare finalmente il tuo programma di cucina.
4: Sì, pesce fritto e baccalà. Sarà una bomba. Magari ci metto anche Elena Rosa in onda. Miei figli, can, outs, ma non mi dovevi dire dell'altro?
9: Certo, come d'accordo. Ti permetteremo di fare l'isola. Anzi, l'isolissima.
2: Oh yeah, Leone Caino gli ha piantato una bella inculata al nostro Marco Patatino Bello, che ingenuamente arriva finalmente a Napoli.
3: Cazzo, ma Napoli è meravigliosa, anche se qui non ci ascoltano molto però, eh.
10: Uè, yamme bei.
3: Oh, ciao, cazzo merda culo.
10: Sono uno scugnizzo Napoli, ma interpretato in maniera magistrale da Morgan Freeman. Io saci chi sei te, sei killer delle radio del nord.
3: Oh sì, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
10: Si fargetta tu, t'hacci riconosciuto subito dai capelli. Amunin, dammi un cappellino discorato, dai.
3: Ma vaffanculo, terrone di merda.
10: Chiamo, facciamo una foto che metto in coppa Instagram e taggo a te la panicucci.
3: Dai su, levati dei coglioni che hai già rotto sette cazzi.
10: Ah, vabbò, vabbò, sta carno, me ne vado, eh. Vaffanculo, fargetta.
3: Ma, dov'è il mio fumagazzi? Ma che cazzo merda culo?
2: Si prospetta una grande avventura per Marco e vedremo se è vero come dice il popolo partenopeo che vedi Napoli e poi muori. Beh, speriamo proprio di no. Ma fossi Marco, un'impastata agli Zebedei ed un cornettino contro le fatture, io in tasca me lo terrei. Avanti tutta, proud to be gnagno. Gnagno, gnagno, gnagno.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia,
2: disco retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis borrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva, ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
2: Disco re, la tua dolce musica nel clou.
5: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti metti al collo quando fa freddo? Lo Sharpei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
4: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta, dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghiegheria. Sono certa che capirai, con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che è...

per masturbare. Ho le palle giganti ed ho bisogno proprio di s***are. Non mi guardare, ti prego, non lo vedi che lo sto per ripastrugnare.

0: giornai.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè ah, come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sulla volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Italia. Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
5: Animaletto!
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma no, non brucazzo, è possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Ma grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Segreto.
3: Il segreto.
2: Il segreto.
3: Il segreto.
2: Il segreto.

Capito. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia. È il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: Ma cosa combina quella lurida nana?
1: Servastraccia! Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
1: Servastraccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
1: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprare una scatola se me lo permette!
1: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda Donna Luanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di Donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio! E ora

0: siano di certo del Cristo. Come ben sai, io e Donna Ruanda del Cristo abbiamo un trascorso anale del Cristo.
1: Che disgrazia! Prima la macchina che fa i bombini e ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
2: Il segreto.
3: Sta más que nunca y no sé qué hacer.
4: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
0: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
4: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
1: Suor Mafietta, si dia una calmata e si spieghi meglio. Assassino! Chi è stato assassinato?
4: Ma come, chi? Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete, ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere?
0: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto.
4: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Oh, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
1: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
2: segreto.
5: Es de sangrarse con tener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
2: segreto.
1: Davvero? Me lo dica subito, qual è il suo segreto?
6: Il suo
2: segreto. Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milan.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse c'è il sangue. Allora,
5: sì, va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti, sì. Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio,
9: un poverito, cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciami se.
9: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
5: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cancra,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora, sono
5: ma lei che si scusi,
9: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: fare
9: la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Giorni sempre più freddi in montagna. L'autunno sta facendo ingiallire gli alberi, il tabacco e la scarsa igiene i denti dei montanari. La piccola Heidi è andata in città a sbrigare delle commissioni e nella baita sono rimasti Peter, Clara e un sacco di batteri. Chissà cosa succederà oggi di stupendissimamente degradante per il genere umano.
1: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cazzo, ne manca uno, porca troia.
2: Ehi, hey Peter, che fai di bello? Cosa conti?
1: Ma Cristo santo, Clara, ma possibile che non ti fai mai un piatto di cazzi tuoi? Non hai di meglio da fare? Che ne so, tipo una gara in discesa con il carretto del letame?
2: Uffa, ma perché siete sempre così cattivi con me?
1: Ma sì, non ti incazzare che ti cascano i capelli. A me non frega se hai cazzi che mi fai domande. Sono un po' nervoso perché ho perso una pezzata che dovevo portare ad un tipo giù in paese. Ma siccome ho già tagliato troppo, non posso rifarli.
2: Oh mio Dio, Peter, ma tu spacci la droga!
1: Ma sei seria?
2: Ma come hai fatto a cadere così in basso?
1: Parli di me?
2: Sei divenuto un venditore di morte.
1: Io?
2: Avevi un ottimo lavoro oltre la scuola. Eri un pastore.
1: Praticamente come un avvocato, dici?
2: Un fiero uomo delle montagne che cura con amore teneri animali per trarne sostentamento.
1: Teneri animaletti? Figa, ho scannato più agnelli che accarezzato cani nella vita.
2: Come sei finito così in basso?
1: Ma la vuoi finire? Ma che cazzo t'hai preso? Sei fatta?
2: Io? Ma che dici?
1: Perché tiri su col naso?
2: Non sto tirando su col naso.
1: Clara...
2: Dimmi, Peter.
1: Hai un rigagnolo di sangue che ora parte dalla narice destra e finisce sulle gambe passando per il petto.
2: Tassoma bassa. E è vero. Devo ammetterlo. Non sapevo come fare. Ma la bustina te l'ho presa io di nascosto. Pensavo fossero caramelle. Solo che... quando l'ho scartata, meno. E sono venuta a vedere se eri ancora qui, oppure potevo rubarne un'altra.
1: Ti sei sbranata una pezza con la bocca?
2: Sì,

0: più difficili. Non piangere.
1: Sono così fatta che non riesco più a chiudere le palpebre, figurati se riesco a piangere.
0: Questo ti fa onore. E sappi che fa più male a me che a te.
1: Ma cosa?
0: Nuvola!
1: No! Ti prego, non dirgli di attaccare, ti prego!
0: Ma per chi mi hai preso? Non sono mica quel bifolco del nonno.
1: Grazie, Peter, grazie.
0: Nuvola! Fuoco!
2: Allora, vedete che c'era un altro comando. Bravo, Peter. Si vede che sei un ottimo pastore e che sai addomesticare il tuo cane come un vero esperto. Solo una domanda. Ma come cazzo fa un cane a premere un grilletto? A questo punto vale veramente tutto.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
3: E trasformarli in scherzi
2: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
3: Nasce
2: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
4: Cappella.
5: Pronto?
6: Buonasera, signora Cappella?
5: Sì, chi è?
6: Sono Lello Arena di Equitalia Napoli, mi scusi se la disturbo. È che abbiamo fatto una ricerca e risulta essere intestataria di un solarium a Napoli che ha evaso parecchie migliaia di euro.
5: Ora, sì, ci tenevo solarium, se va a casa.
6: Mi scusi?
5: Ma io non tengo nessuno solarium. Avete sbagliato.
6: Ecco signora, allora ci deve essere stato un pricol quo,
5: sì.
6: Evidentemente qualcuno deve aver invertito i codici,
5: sì.
6: I codici fiscali. Però signora, le spiego, purtroppo in questo momento, per come stanno le cose, risulta essere lei debitrice nei confronti del fisco di 197.000 euro. Ora io ho bisogno che lei collabori con noi per poter sistemare la questione. Signora?
7: Ma in Italia così è?
6: Sì, sì.
7: Ma sì, vaffanculo, dai, non mi rompere i coglioni, mettilo giù, hai capito?
6: Ma come è così?
2: L'incubo italiano.
7: Pronto?
5: Chi è?
7: Sì, salve, parlo col signor Cappella? Parlo col signor Cappella?
5: Sì.
7: Sono Ginepro di Equitalia. Salve, mi scusi, la disturbo?
5: Signor Cappella, Cassone Cappella è società stante, è la moglie.
7: Credo di aver colto l'etnia. Lei è italiano?
5: Non ho capito.
7: Questo l'avevo colto, ma dico, ma lei è italiano?
5: Sì, sono italiano, sì.
7: No, perché sembrava quasi di Tatooine o comunque di un altro sistema solare. Lei è Cappella?
5: No.
7: Lei che Cappella è?
5: Io
7: lei è Mar... Ma...

0: parente della cappella, cioè dell'altra cappella?
1: C'è un'altra cappella, cappella cappella.
0: Ecco, perfetto. No, perché io sto, lei è cappella ro, quindi.
1: No, io sono le.
0: Iena? Lemma, lei è Lemma. Lemma. Ed è parente di cappella.
1: E mio marito era. Però mio marito ha suscitato tanto tempo, sono quasi 15 anni.
0: Capito? Con Yoda? Dico, lei conosce Yoda?
1: Ma come si Yoda?
0: Sì, immagino, perché credo di aver capito, no, perché. E lei è stata sul sistema di Dagobah ultimamente? Va bene. Andiamo oltre. Sono di Equitalia.
1: Ciao.
0: Pronto? Signora?
2: Ciao.
0: Pronto? Me la richiami un secondo?
3: L'incubo italiano.
1: Pronto?
0: Signora, mi ha avvertitamente. Odo! Ma avvertitamente messo giù, probabilmente c'è più uno P8 lì. Mi sente, signora? Immagino. Volevo chiederle una cosa, siccome sono di Equità.
1: Non dice niente.
0: Ma questo l'avevo ampiamente intuito, ma credo in senso lato. Ma riusciamo ad avere una conversazione possibilmente terrestre? Pronto?
1: Pronto.
0: Sì, salve. Allora, come le avrà detto il mio collega, è tutto risolvibile. Nel senso che abbiamo capito da alcune ricerche che abbiamo fatto che la sua cappella non è quella giusta, ok?
1: No.
0: Quindi lei non si deve preoccupare. Ma l'unica cosa che mi interessa è giustificare che io abbia effettuato questa telefonata per avvisarla. Capisce?
1: Io non so, che di cappella se ne stanno tanto.
0: Beh, no, sì. Appunto. Allora, visto che sono tante cappelle al mondo, la sua cappella è quella sbagliata. Però io devo segnarlo nel risponditore citofonico Berberer. Capisce? Quindi lei mi deve semplicemente dire due cose. La prima, mi deve affermare sostanzialmente che lei non è mai stata titolare di nessuna gelateria Lecco.
1: No, io non faccio niente.
0: Perfetto, allora lei mi può ripetere: non ho mai avuto Lecco Cappella?
1: No, mai proprio.
0: E no, lo può ripetere per piacere?
1: Non ho avuto mai nessuna cappella.
0: Non nessuna. Io non ho mai avuto Lecco Cappella.
1: Va bene, io sono alfabeta, mi dispiace, non lo posso dirle.
0: No, non ha capito, lei non lo deve scrivere, lo deve solo ripetere. Cioè, sa come fanno i pappagalli, io le dico quello che devi dire e lei lo ripete, così io la registro e siamo a posto, non le arriva nessuna lettera, capito?
1: Sì.
0: Perfetto, allora ripeta, io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
1: Io non ho avuto mai la gelateria deve essere Cappella.
0: Deve essere? Che ha detto, signora? Lecco? Ma ci vuole tanto. Lecco, in provincia di Como?
1: Sì.
0: Io capisco che lei è un passo dal primate. Cioè, lo sto intuendo. Ma lei ha il pollice opponibile, quello che mi chiedo io. Senta, ripeta semplicemente quello che le sto dicendo. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
1: Io non ho avuto mai la gelateria Lecco Cappella. Mai.
0: Perfetto. Io non ho mai avuto il centro solarium Cappella Arrossata.
1: Non ho avuto mai la lavoratura della cappella arrossata, mai, io non ho fatto mai niente di questo lavoro.
0: Ma lei, mi perdoni signora, ma lei ha un assistente che l'aiuta durante la giornata?
1: No.
0: No.
1: Non ho niente.
0: Niente? Neanche figli che la supportano psicologicamente?
1: Io non ho niente proprio.
0: Niente. Lei ha la coda?
1: No.
0: No.
4: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Brr, che freddo. Le temperature stanno precipitando vertiginosamente nel comprensorio montano e i nostri eroi sono intenti nella ricerca di tepore ad ogni costo. Purtroppo, per via delle vicissitudini legate al fancazzismo e alla debosceria collettiva, nessuno ha fatto scorta di legna e scaldarsi sta divenendo un grande problema.
1: Cristo santo, che freddo del cazzo!
2: Ma è tutta colpa tua, vecchio coglione! Se avessi passato l'estate a raccogliere legna da ardere, adesso non avremmo questi problemi.
1: E adesso lo stronzo sono io? Ma satana, mega merda! Ma siamo in sei in sta casa del cazzo. Possibile che devo pensarci sempre io ai cazzi di casa? Non potevi andare tu con la cingolata a raccogliere legna? Oppure la bagascia con il nano fattone?
2: Secondo te, quanta legna potevamo raccogliere io, che sono alta 60 centimetri e una emaciata sacca di problemi che manco deambula?
3: Mi avete chiamata? Ciao Heidi, ciao nonno. Mamma mia, che freddo. Ma perché non buttate più legna in quel camino?
1: È arrivata la sapientona di sto cazzo.
3: Ma che modi? Ma cosa ho detto per farti arrabbiare?
1: Ma cazzo di multigommata, non vedi che non abbiamo legna secca?
2: Già! Il nonno non ha fatto scorte di legna e siamo nella merda.
3: E accidenti. Ma l'inverno è iniziato da poco. Come faremo a passare indenni 4 mesi di gelo senza scorte di legna? Non possiamo chiedere aiuto ai vicini.
1: Chiediglielo tu stessa. Sono lì per terra con la gola tagliata.
3: Oh mio Dio! Ma sono i nostri vicini! Perché ci sono i loro cadaveri in casa nostra?
2: Diciamo che il nonno non accetta mai una risposta brusca quando chiede qualcosa. Poi la discussione è degenerata per le scorte di legna. Una cosa tira l'altra e alla fine è finita in merda.
3: Anche se mi spiace infinitamente per la signora Inga e il marito Gunther, mi sembra di capire che allora abbiamo accesso alle loro scorte di legna.
1: Non si può, purtroppo ho dovuto cancellare le mie impronte dalla scena del crimine e ho dato fuoco a tutto il loro capanno, sincerandomi vi fossero i figli, gli animali domestici, i loro parenti e chiunque fosse passato in zona.
3: E beh, capisco, la prevenzione è meglio della cura. Ma ora che facciamo? Come risolviamo il problema?
2: L'unica soluzione è diminuire i consumi. Dobbiamo centellinare le risorse per arrivare a fine inverno.
3: E giusto. Mi sembra sensato. Quindi dividiamo le scorte per il numero di persone e facciamo una pianificazione sensata delle scorte accumulata, dividendola per i giorni e i mesi. Ed evitiamo gli sprechi.
1: No, svoltiamo il gregge.
3: Non colgo il senso della metafora pastorale.
2: Bravo, nonnino.
1: Vado di là a cogliere Peter nel sonno.
2: Ok, allora io penso al troglione.
0: Quanto c'è da imparare dalla cultura rurale. Innanzi alle difficoltà, la gente che vive con poco e che fa affidamento solo alle proprie capacità sa sempre come risolvere un problema, pur grande che sia. Un'altra dimostrazione di resilienza dalla quale tutti noi dovremmo imparare qualcosa. Al prossimo episodio e... Puccioni, smettila di pensare a te da bambina che mangi il formaggio. Mi fa

0: Lo Zodi 105.
1: Una volta li chiamavano telefilm. Erano le serie TV americane degli anni Ottanta, piene di reduci del Vietnam che dovevano inventarsi un lavoro, mezzi tecnologici fatti di neon, supereroi con tute in licra e famiglie di colore che facevano ridere. Per più di un decennio hanno colonizzato i 6 canali a disposizione sul telecomando, diventando, per chi c'era già, un punto di riferimento del XX secolo. Ma se conosciamo a memoria tutti i personaggi e le storie, che in fondo erano sempre le stesse, di sicuro non siamo abbastanza informati su quello che più di 30 anni fa succedeva dietro le quinte. È il momento di colmare la nostra ignoranza. Ecco, 10 cose che sicuramente non sapete sui telefilm anni 80.
2: Numero 10.
1: A-Team. La squadra più celebre della TV non era così compatta fuori dal set. Ad Animal Smith, infatti, stava sul cazzo P.E. Baracus, ma pesantemente. Non perché era nero, non perché era coperto d'oro come la Madonna dell'Incoronata, ma semplicemente perché era più famoso di lui e firmava più autografi coi bambini.
2: Numero 9. Sunday,
1: Monday, happy days. Fonzie di Happy Days aveva paura di una sola cosa nella vita: le moto. Nelle scene in cui doveva spostarsi a bordo della sua Harley, il motore rimaneva spento e la motocicletta si muoveva su una pedana trainata da una ruspa.
3: Ehi, che cacasotto!
2: Numero 8.
1: I Visitors furono creati con il preciso scopo di diffondere una feroce propaganda anticomunista. Le divise degli alieni, infatti, erano ricalcate su quelle degli atleti olimpici della nazionale sovietica. I topi di cui si nutrivano rappresentavano i bambini e nella serie crepava un numero considerevole di preti.
2: Numero 7.
1: Supercar, ovvero l'appuntamento fisso di chi faceva sega a scuola. Nella prima versione della sceneggiatura, l'auto non aveva una voce. Siccome l'attore che faceva Michael Knight recitava di merda, i produttori dovettero escogitare un sistema per appioppare a qualcun altro il compito di spiegare i dettagli essenziali di ogni puntata. Nacque così l'idea di dare una voce a Kit, che si chiama Kit perché quando il produttore sentì recitare David Hasselhoff disse: Kit è morto, Kit è biv e Kit è stravort.
2: Numero 6.
1: Tra le tante puttanate inventate da MacGyver con un chewing gum e una graffetta, la più inverosimile è senza dubbio il radiatore all'uovo. Il nostro eroe deve riportare in vita un'auto con il radiatore andato. Ecco un po' d'acqua e un uovo preso da un allevamento lì vicino. Mette l'acqua nel radiatore, poi il bianco d'uovo che viene cotto e così ripara il buco. 30 anni dopo, la trasmissione Mythbuster ha ripetuto l'esperimento e... niente, minchia, funziona davvero.
2: Numero 5.
4: Mare, profumo di mare.
1: La nave di Love Boat era maledetta. Dopo la fine della serie, infatti, la Pacific Princess doveva essere smantellata, ma lei non voleva. Prima naufragò durante la traversata atlantica, poi prese fuoco nel porto di Genova. Infine, in un cantiere in Turchia, 2 operai persero la vita nel tentativo di svitare alcuni bulloni.
2: Numero 4.
1: Ralph Super Maxi Eroe. All'inizio della serie, il protagonista si chiamava John Hinckley. Durante le riprese della seconda stagione, tuttavia, il nome fu cambiato in John Inlay, perché un pazzo armato di pistola aveva appena cercato di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Quel pazzo si chiamava, appunto, John Hinckley.
2: Numero 3.
1: L'idea delle Charlie's Angels era inizialmente il soggetto di un porno sadomaso. Le 3 protagoniste vestite di pelle sconfiggevano il crimine a colpi di fruste, catene e... pompini. Il produttore del porno però intravide una potenzialità ulteriore nel trio di belle fighe. Riuscì a vendere il soggetto e a trasformarlo in un telefilm per famiglie.
2: Numero 2.
1: Durante tutta la lavorazione di Hazard furono distrutti ben 150 generale Lee. In ogni puntata, infatti, almeno un'auto dei cugini Duke finiva irrimediabilmente dilaniata in qualche cazzo di fosso. Ma non sempre gli incidenti erano previsti nella sceneggiatura. Molti accadevano perché i protagonisti guidavano di merda e da contratto erano gli attori stessi a dover pagare di tasca propria il costo della riparazione.
2: Numero 1.
1: Wonder Woman. Dietro la colonna sonora della celebre Milf in mutande c'è una storia di furto. Il tecnico del suono, infatti, dopo essere stato licenziato dalla serie Star Trek, si era fottuto tutti i nastri con gli effetti originali sonori della serie spaziale. Per vendetta, li usò per montare gli episodi di Wonder Woman e dopo 30 anni è ancora in causa. Queste erano 10 cose che non sapete sui telefilm anni 80. E adesso, a parte la nostalgia devastante di quell'epoca spensierata, vi lasciamo con una considerazione. Noi del XX secolo abbiamo già visto tutto e con la casa di carta possiamo solo pulirci il culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio. Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panna.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto, no?
6: Nella villa del signor Rottermarien.
7: Marien.
6: Rottermarien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermarien.
7: Maier.
6: Maier sei tu. E quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo!
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
9: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai promesso sposo? Allora...
6: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
7: Nauseabondo.
9: Sì,
6: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Vuoi... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia. Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
11: Uè, re delle mie palle. Che cazzo volete? Cosa volete da me?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
12: No, terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
7: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh.
12: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
13: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
13: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
13: è? L'Ajazzone!
6: Ajace
13: è quello grosso, Ajazzone!
6: Ah, pagliaccio!
12: Provare per credere!
13: Esatto.
6: Sì!
13: Attento, attento, sta venendo!
6: No!
10: Non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
14: di sfruttare la mia caparbietà.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
15: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
16: Ce l'ha fatto?
15: Ho sbagliato?
16: No, giusto.
15: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
16: No!
15: Sì!
17: Lo Zoo di 105.
18: Tamarri.
19: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
20: Studio dentistico, buonasera, sono.
21: Linda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
20: Io le posso dare un appuntamento.
21: Appuntamento, minchia. Senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoie. Il dentista non può venire qua.
20: Non ho capito, mi scusi.
21: Minchia, italiano parlavo. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
20: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
21: Sì, che c'è di strano?
20: Ce l'ha, guardi, le gambe? Facciamo una cosa.
21: Cos'è, montato su una sedia, abitato, che non si muove.
20: Non ho capito, mi scusi.
21: Ho detto, cos'è, non si muove, non ce l'ha le gambe? La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, io sto soffrendo come un pazzo.
20: Per favore.
22: Mia, questa qua, sai come ciuccia i cazzi.
21: Mia. Che è passata all'estero, è passata. Sta chiamando i carabini.
22: Sì, adesso sì. Ma è andata a controllare se il dentista c'ha le gambe, te lo dico io.
20: Pronto?
21: Sì.
20: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
21: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
20: Mi scusi,
21: Sì.
20: Ma com'è possibile una cosa del genere?
21: Minchia, guarda, la spiego proprio brevemente. Praticamente fa 4 passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da 2 mandati che non si sa mai qualche perché mentre gli ruba la roba.
20: Scusi,
21: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
20: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
21: Ho capito. Come vivete? Di caccia e raccolta vivete?
20: Okay. Come?
21: Vivete di caccia e raccolta che non c'avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano al golf il venerdì.
20: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? Saluto intanto.
21: Madonna, come sei acida. Questa è una spruzzo di limone.
22: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
21: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
20: Pronto?
22: Ma hai buttato giù il telefono? Ho bisogno del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
20: Veramente?
22: È una roba incredibile. Senti, io ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
20: Va bene, ma tu chi sei?
22: Ancora. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
20: Ah, va bene.
22: Se siamo intimi, proprio mi puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me. Come funziona?
20: Vale.
22: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Io c'ho male i denti, bastare di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
21: Avete sta puttana.
22: Non c'è una voglia di fare un cazzo, poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
19: sono stanco, non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Sì, signore?
1: Stavo guardando della fica.
0: Vagina, signore.
1: È arrivato il ginecologo di sto cazzo. Non mi interrompere che mi perdo. Stavo guardando queste vagine su questa cosa che si chiama OnlyFans. Che cazzo è?
0: OnlyFans è un social network, signore, dove le persone pagano un abbonamento per vedere quelle stesse ragazze mentre compiono atti impuri.
1: Atti impuri?
0: Sì, signore.
1: Tipo la pericena, mettere le ballerine coi fusò, guidare un'auto elettrica.
0: Autoerotismo, signore.
1: Auto, che cazzo? Pietro, che cazzo è l'autoerotismo?
2: E seghe i ditalini.
1: Seghe i ditalini? Avevo espressamente detto che era vietato darsi piacere da soli.
0: Ma le ricordo che ha dato libero arbitrio, signore.
1: Bella puttanata! Tu gli lasci la libertà di scegliere e loro bevono il piscio per curarsi. Ah, Cristo!
3: Sì, padre.
1: Che cazzo vuoi? Non vedi che sto parlando con Jeffrey? Vattene fuori dai coglioni!
3: Subito, padre.
1: Beh, sono carine da vedere. Però io avevo detto espressamente che la gente non si poteva fare le seghe. Urge un provvedimento contro i pugnettari. Che piaghe sono rimaste nell'armadio, Jeffrey?
0: Abbiamo un'estinzione totale.
1: Troppo.
0: Un diluvio universale.
1: Cazzo, è umido, poi mi viene il raffreddore.
0: La peste.
1: No, troppa gente che puzza. E poi vanno in giro con quel becco davanti, non distingo le facce. Ho appena inventato il riconoscimento facciale. Ok, allora a quelli che si seguono gli mandi la miopia e la birra analcolica.
0: Perché la birra analcolica, signore?
1: Solo un segaiolo può bere la birra analcolica.
0: Fatto, signore.
1: Jeffrey? Chi è quel nero con gli occhiali da sole?
0: È Stevie Wonder, signore.
1: E perché sbatte contro i muri?
0: Perché è cieco, signore.
1: Porca ma... A quanto cazzo si è segato? Scusa, Mary. Lo so. Mi è scappato. Poi ne parliamo. Chiama tuo figlio, chiamalo.
0: Signore?
1: Cosa?
0: Le ricordo che è il giorno per esaudire le preghiere. Ci sono un po' di arretrati. Sono circa 4 miliardi di preghiere in sospeso.
1: Porca puttana. E che cosa vogliono?
0: Vogliono vincere il Superenalotto e avere un pene enorme, signore.
1: Sì, ok, questi sono gli uomini, ma le donne che cosa vogliono?
0: Vogliono sposarsi quelli che hanno vinto il Superenalotto con un pene enorme, signore.
1: Che palle! Che due coglioni! Ma non ci può pensare mio figlio!
0: È a giocare a paddle con Sant'Ambrogio, signore.
1: A paddle? A paddle? Che figlio di puttana! Riscusa, Mary! Riscusa! Era un modo di dire... No, dai, cazzo, non piangere, Mary! Che poi si riempiono le strade di stronzi sul pullman che vanno a vedere una cazzo di statua!
0: Le nostre statistiche dicono che la vergine che piange è un'ottima strategia di marketing per la religione di suo figlio, signore.
1: Sì, certo! Anche per i venditori di pentole e gli autogrill! Senti, io vado di là a studiare ginecologia. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Mando la bufera di leve, se no si vede che ho sbagliato.

0: Abbiamo chiamato Santina per conoscere l'evolversi della situazione che riguarda lei e l'agenzia immobiliare che le ha sottratto circa 3.000 euro.
1: Oh, non so se avete capito, 3.000 euro! Vabbè, andiamo avanti.
0: Il primo a contattarla è l'ex presidente Matteo Renzi.
2: Pronto?
1: Santina?
2: Ciao Matteo, come stai?
1: Bene, tu?
2: Mica tanto, caro.
1: Cosa c'hai?
2: Mi sto guardando all'ospedale con paura.
1: Perché?
2: Non sto bene. Ho un mal di testa da morire. Ho anche i denti, 4-5 denti da levare.
1: 5 denti da levare? L'altro, toglieli tutti e 6 allora.
2: Ce la faccio più. Io adesso faccio da mangiare, perché sto facendo da mangiare, ma dopo vado a letto. Perché non...
1: Sì?
2: A letto sì, perché mi fa un male da morire.
1: Sì, ma tu lo sai che Alfio conosce dottor House? Quello zoppo?
2: Sì, lo conosco bene.
1: Sono amici con Alfio.
2: Bravo.
1: Sì. Senti, allora ti volevo dare delle belle notizie.
2: Dimmi.
1: Adesso c'è un avvocato, amico mio, che sta cercando di farti riavere i soldini che ti hanno preso.
2: Mi hanno preso le 3.000 lire.
1: Quindi adesso... 3.000 lire?
2: Sì, esatto.
1: Sono 3.000 euro.
2: Sì, 3.000 euro sono.
1: Non 3.000 lire.
2: E pensi che me lo danno?
1: Secondo noi sì, secondo l'avvocato anche.
2: Sì, speriamo in Dio.
1: Sì, senti.
2: Non faccio andare avanti qua.
1: Ok, senti, adesso sono qui con Obama. Te lo passo, così almeno ti spiega cosa dobbiamo fare, va bene?
2: Va bene.
1: Ciao Gioia, ciao.
2: Ciao, ciao amore, ciao.
0: Bene, l'ex presidente Matteo Renzi, ovvero io, l'ha rassicurata sulle reali possibilità di recuperare i soldi ora in mano all'agenzia immobiliare. E le conferma che avrà inizio il tour in giro per l'Italia che le permetterà di recuperare qualche soldo. Al telefono ora l'ex presidente americano Obama.
3: Sandina!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Come stai?
3: Bene, tu contenta?
2: Sì, contentissima, ma non sto tanto bene, sai.
3: Tu contenta?
2: Io contentissima. Sei stato troppo buono con me.
3: Fare male dente? Fare male di dente? Fare male dente?
2: Sì, devo andare anche dal dentista adesso, stabile.
3: Tu parlato con Renzi?
2: Sì, sì.
3: Lui detto te che Alfio conosce dottor House? Dentista indiano, potere strappare tuo dente con pinza.
2: Ah, ho capito, fare convinto, speriamo in Dio.
3: Allora, ascoltare bene, noi stiamo organizzando tour con Pullman, io, Matteo Renzi e te, per prendere tanti soldi.
2: Esatto.
3: Tu con te...
2: Tu come fossero matti, mi danno la casa e loro danno i soldi, vero?
3: Tu contenta?
2: Io contenta, sì. Basta che mi dia i soldi.
3: Ascoltare, Sandina.
2: Sì, dimmi.
3: Noi organizzare tutto, Pullman. Organizzare maglietta con tuo muso sopra.
2: Sì.
3: Vendere tutto maglietta e dare soldi a te.
2: Ho capito.
3: Tu contenta?
2: Contenta, sì, così facciamo. Come vuoi tu.
3: Contenta?
2: Sì, contenta, basta che mi dai i soldi.
3: Però è importante, quando noi incontrare, tu portare per me una banana.
2: E certo, te ne porto che tre se vuoi.
3: Banana, io mangiare banana, fame,
2: E banana, ti piace, sì.
3: Piace tanto banana.
2: Bravo.
3: Tu contenta?
2: Sì, io contenta, dai.
3: Io passo ancora a Matteo. Matteo! Matteo! Matteo! Matteo!
1: Eccomi!
3: Organizzare con Santina?
1: Ok. Santina?
2: Dimmi.
1: Senti, allora praticamente noi abbiamo un pullman.
2: Sì.
1: Ti passiamo a prendere. Facciamo delle magliette con la tua faccia, col tuo volto. Così tutto è ricavato. Lo tieni tu e recuperi un po' quei soldini che hai perso.
2: Va ben certo.
1: Santina?
2: Dimmi.
1: Aspetta che ti vuole dire una cosa Obama, Obama! Obama!
3: Tu contenta?
2: Io sono contenta.
3: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Salutare.
3: Salutare!
2: Salutare tanto, sì.
1: Santina, buona Pasqua!
2: Tu contenta?
4: Quindi ragazzi, il tour di Santina sta finalmente diventando realtà. Obama, Renzi e Santina gireranno l'Italia a bordo di un furgone 9 posti per raggiungere chiunque la voglia aiutare.
0: Se hai un locale o una discoteca e vuoi che il Santina Tour passi da te, contattaci sul Facebook dello Zoo.
4: Ti risponderemo subito. Ciao, infame.
1: Bastardo.
5: Alan in Love.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the zoo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi, uccidi, uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non ero per me non facevate nemmeno apparizione, non riassumisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, senti, Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
10: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla p***ana d'esordine.
4: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
4: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Only for you. This is

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Mission Santina. Mission Santina.
3: Salve merdolini. Oggi ci sono io, il vostro Max Venegoni. Eh sì, Dario Desi e Tony Severo li ho messi insieme in un pilone di cemento in Piazza della Repubblica. Mi avevano rotto i coglioni. Comunque, quello che sentirete oggi nella puntata di Mission Santina ha dell'incredibile. Sentite che cosa è successo.
4: Pronto?
5: Testa di merda!
4: Ciao, dimmi.
5: Senta, signora, ho una bella notizia per lei che le farà tornare il sorriso, eh?
4: Va bene.
5: È pronta?
4: Sì, pronta.
5: Aldo sta costruendo una bella villa per andare a vivere voi due insieme.
4: Magari fosse vero.
5: È la verità. Solo che il problema è che si dovrà trasferire, signora.
4: Come?
5: La casa la sta costruendo sulla luna.
4: Cosa c'è di male allora? Anche se le costruisce anche all'inferno, faccio per dire.
5: Allora, io ho bisogno che lei adesso, insieme a Poldino e il tenente Matteo Renzi, mi ordina dei mobili per la casa da portare sulla luna. Quindi letto, cucina, salotto. Però deve specificare, deve dire al mobilificio di Base Terra che le vuole, li deve spedire sulla luna. Ha capito?
4: Esatto, appunto.
5: Bene, quindi io adesso le passo il tenente Poldino. Tenente Poldino. Mi sente?
4: Sì, sento.
5: Sì, tenente Poldino, mi riceve? Poldino.
6: Pronto?
4: Pronto.
6: Uè, testa di merda, come va?
4: Bene, grazie.
6: Ti sei ripresa? Sei? Sono Poldino, come stai?
4: Poldino?
6: Ma tutte le volte, Santina?
4: No, so che mi hai telefonato tempo fa.
6: Tempo fa cosa?
4: Devi andare all'ospedale per operarti il ginocchio.
6: Ti ricordi che ti ho chiamato venerdì e a un certo punto mi hai passato Alessandro?
4: Sì, ho passato mio nipote, esatto.
6: Ecco, e mi hai detto che volevi andare all'ospedale perché non stavi bene.
4: No, volevo andare all'ospedale, ma non ci sono andata, adesso sto bene, benissimo.
5: Ah, mi scusi un attimo, tenente Poldino, a proposito, sì. Signora Santina, una domanda. Io qui voglio che lei sia sincera, altrimenti faccio saltare tutto. Mi hanno detto che l'altro giorno il tenente Poldino ha chiamato il cellulare di un certo Pietro e ha risposto lei.
4: Pietro ha risposto lei? Ma come? Ma guarda che io è di più di cosa si dice 4, 5, 6 mesi che non lo sento io. Io non lo sento, non lo vedo, non c'è più qua da per me, c'è solo che mio nipote, intanto lui non può stare qua.
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Sì, salve, chi parla?
4: Ma scusa, prima parla Poldino, adesso parla un altro.
7: Zac!
4: Finisce dal prendermi in giro, va bene?
5: Ha ragione, chiamiamo il mobilificio, ordiniamo i mobili da spedire sulla luna.
6: Va bene.
4: Tanto quei mobili non mi interessa perché è ora che finite di prendermi in giro.
5: È un architetto, signora, adesso le passo Alfio.
4: Con tua moglie o con tua madre?
5: Signora, sono Alfio, pronto?
4: Dimmi Alfio.
5: Cosa succede, signora?
4: Ma senti un po'. Tu hai lasciato tua moglie?
5: No.
4: Come non ti ha lasciato tua moglie?
5: No.
4: E va qui negri.
6: Questo è vero.
4: E io sono stufo che sentiate prendermi in giro. Ormai.
5: Senta signora, mi ha rotto il cazzo. Allora, decidiamo. Ecco, allora.
4: Hai capito? Ma se mi fai venire nervoso.
5: Ecco signora, allora se non vuole andare a vivere con suo marito me lo dica subito e finisce qua la telefonata.
4: Cosa?
5: Vuole andare a vivere con Aldo o no?
4: No. No. No. Io voglio sentire lui. Cosa dice?
5: È sulla luna in questo momento.
4: Tutti i bastardi, mi dovete fare il culo. Avete capito? No.
6: Santina?
4: Dimmi.
6: Sono Poldino?
4: Dai forza, dimmi cosa hai da dirmi.
6: Ma sto atteggiamento da goloide?
4: E poi?
6: No, dico, come mai che sei arrabbiata con noi, che dici che ti prendiamo in giro?
4: Sì, è vero questo.
6: No, non è vero un cazzo, Santina.
4: Tu ti piace a prendere in giro a me oppure a tua moglie?
6: A parte che non sono sposato io, Santina.
4: Lo so che non sei sposato, allora prenderai in giro tua madre.
6: Ma dimmi una cosa, Santina, tu ti stai fumando
4: perché
6: le canne?
4: Io non sono tua mamma.
6: Ti stai drogando ultimamente, Santina?
4: No, io non mi sto a drogare.
6: E allora perché diffidi di me, Alfio?
4: Perché siete un po' non posso dirti.
6: No, devi stare attenta, Santina, a quello che dici, perché già Alfio sta facendo pulizia. Alba non c'è più, quasi.
4: Io non ho tempo da perdere.
6: Ok, chiamiamo Santina. Chiamiamo che facciamo subito spedire i mobili.
4: Sì, avanti queste puttane dei mobili.
6: Con calma, non è che ti devi agitare, vengo lì, ti ho una cartella sui denti, cazzo, ti faccio uscire, cazzo, un'ernia sulla schiena, con una cartella in faccia. Santina!
5: No!
6: Porca puttana! Aspetta che la richiamiamo, Marco.
4: Pronto?
6: Santina?
4: Dimmi.
6: Come mai hai buttato giù il telefono?
4: Io ho buttato giù il telefono. No, caro, non ho buttato giù il telefono.
6: Oh, Santina, fatela tagliare meglio. Che cazzo ti metto? Le gradate di muro nella bamba?
4: Non mi interessa, perché la bamba io non la prendo mai.
6: Mi sembri un po' troppo agitata, eh?
4: No, non sono agitata. Tre volte sì, mi capita. Mi certo. Viene nervoso quando c'è il brutto tempo che non posso neanche andare fuori dalla porta.
6: O magari quando c'è in casa Pietro,
4: No, caro. Mi dispiace dirtelo.
6: Sai che secondo me invece ci stai prendendo per il culo tu a noi?
4: No, guarda, che Pietro qua non c'è più. E l'ho mandato via, sai perché?
6: Non me ne frega un cazzo, Santina, sai cosa facciamo?
4: Lo sai, Santina, cosa facciamo
6: adesso? Visto che tu ci tratti male, a me, ad Alfio, che ti abbiamo dato una seconda vita e che ti stiamo facendo andare a vivere in una villa lussuosissima insieme al tuo marito Aldo, sai cosa facciamo? Visto che il tuo caro zitta che sto parlando. Sto parlando io, Santina, quando parlo, un attimo in silenzio ci devi stare. Allora facciamo così. Io adesso sai cosa faccio? Chiamo i carabinieri di Marcelise, ok? Visto che il tuo caro amico Pietro, di cui peraltro ci stai mentendo,
4: Pietro non c'è, porco cane.
6: Va bene, vedi
4: così. Ti mandi sei deficiente che tu.
3: Eh sì, amici, si sa, le teste di cuoio come Santina sono soggette a stress di ogni genere e a volte bisogna farli vedere da uno psicologo. Ciò non toglie il fatto che ora, dopo aver disobbedito agli ordini di un superiore, dovrà fare i conti con la corte marziale. Alla prossima puntata.

0: vedere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. Eccoti, fratellino. Allora finalmente stiamo entrando nella sala reale e conoscerò quella faccia di merda di nostro padre.
2: Beh, sorellina, capisco che forse essere stata buttata via come una pezza sporca dalla tua famiglia, che tra parentesi è la più top delle top e piena come un uovo, privandoti del titolo di principessa, di soldi, benessere, bella vita sfrenata e tutti i capi super top dei brand più cool, possa dare un pelino fastidio, ma non credi di esagerare con questa acrimonia. In fondo non ti hanno mica ammazzata.
1: Ma sei serio? Va che oltre che Finocchio sei anche m***e. Ma se mi hanno gettato in un buco dimensionale lanciandomi come un pallone con un calcio, come cazzo pensavano sopravvivessi da neonata? È ovvio che pensavano morissi malissimo in poche ore, magari sbranata da qualche belva feroce.
2: Ma sai come si dice? Quello che non uccide fortifica. Guardati adesso. Sei un bellissimo coso pettinato da rivoluzionario cinese anni 60, con dei bei tatuaggi fatti forse in qualche comunità di recupero. Indossi quegli stivaletti Dr. Martens con la disinvoltura di un vero punk londinese. E puzzi moderatamente meno rispetto all'immagine trasandata che fornisci. Sei un successo di sopravvivenza. Perché mi fissi?
1: Rivoluzionario cinese anni 60?
2: Dai teso, capisco che sei lesbiana, ma non puoi dirmi che il tuo look sia cool. C'è modo e modo di esternare la propria sessualità e appartenenza. Ho conosciuto le capatattine che sembravano modelle di Prada. Non c'è bisogno di cercare di assomigliare al cosplayer cinese, del cantante degli Iron Maiden, per far capire che non ti piace la salsiccetta.
1: Fratellino, associami ancora ad un cinese in qualsiasi paragone tu faccia e giuro che ti strangolo con quel boa di struzzo rosa del cazzo.
2: È inutile che ti arrabbi Jackie Chan con le tette scocciate. Finché non mi ascolterai e ti farai rimettere in sesto da me le mie socie, sarai sempre presa in giro perché non sembri una donna. E neppure occidentale. Sei più un asiatico maleodorante moncicci magrolino.
1: Lo hai fatto ancora, Finocchione! Ma con che coraggio parli che hai più brillantini e capi rosa addosso di una festa di bambine dell'asilo? Usi così tanto profumo che mi lacrimano gli occhi. Sembri Paris Hilton adolescente in shock anafilattico.
2: Paris Hilton? Io? Adoro!
1: Mamma mia, sei così finocchietto che manco capisci quando ti insulto.
3: Mia regina, gentilmente, potresti ciucciarmelo? Sono molto nervoso.
4: Ma certo, mio re.
3: Oh Cristo, man at arms, che ci fai nel mio letto?
4: Mi perdoni, mio re, ma stanotte non riuscivo ad aprire la mia camera e non sapevo dove andare. Allora, sapendo che la regina dorme in un'altra stanza e visto il rapporto di amicizia che ci lega, ho pensato di accoccolarmi in una mezza piazza del suo giaciglio. Mi consideri una sorta di animale da compagnia, insomma.
3: Guarda, sono troppo nervoso e stressato per la questione di mia figlia. Non ho voglia di andare a fondo sulla tua ormai palese insufficienza cognitiva e la probabile demenza in stato avanzato. Quindi mi accontento. Su, forza, e non mordere.
4: Lo sapevo che dovevo optare per un albergo.
3: Già.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
3: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga? L'ha visto?
3: Certo che l'ho visto.
2: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
3: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
2: Perché? Dica perché.
3: Per due motivi. Sì. Sono le stesse persone che praticamente dicono di difendere la famiglia tradizionale.
2: Invece?
3: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
2: Lei va a puttane?
3: Io no.
2: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
3: No.
2: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
3: Forse mia madre.
2: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
3: Sarei contento per lei.
2: Sì. Quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
3: Sì,
2: va bene, vado. Lei cosa ne penserebbe?
3: Sarei contento per lei.
2: Sì. Quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
3: Sì, va bene.

0: ci posso andare, ci devo mandare.
1: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere, lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
0: No, no, non di andare, di mandare.
1: Di mandare cosa? Non è chiaro.
0: Le persone, ci guadagno.
1: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
0: Per poi guadagnarci.
1: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
0: Ma perché fai saputello, non ho capito?
1: Io non sono saputello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
0: Facendo il saputello.
1: Capisce la differenza?
0: Seconda volta.
1: La seconda volta di che cosa?
0: Nella
1: seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento, con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
0: Ma purché non faccia del male, sì.
1: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
0: Ma sì,
1: Pappone,
0: dai.
1: Cosa ride, Pappone? Cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
2: Diciamo di sì.
1: Diciamo di sì. No, non c'è niente di male, io sono un frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
2: Insomma.
1: In che senso, dica?
2: Non del tutto, perché comunque non c'erano problemi, sono con tutti gli altri imprenditori.
1: In che senso, scusi, non ho capito bene, perché non
2: dalle
1: si sente.
2: Dalle tasse, sì. Alle.
1: Quindi lei preferisce battere ed evadere il fisco?
2: Direi di sì.
1: Sì,
2: però vuole mettere su questo tono, sì.
1: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
2: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
1: Dica, me ne dica un paio.
2: Ma ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vuole essere ufficializzata.
1: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
2: No.
1: Perché non vuole?
2: Perché non vuole, perché è un figlio.
1: Sì, ma scusi, se lei.
2: È sufficiente come ragione.
1: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
2: Perché mi paga lei le bollette?
1: Sì, ma voglio dire, però, se lei ha scelto di fare la prostituta.
2: Se le bollette io smetto.
1: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
2: Non.
1: Cioè, lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
2: Di nascosto. Senta, mi ha già rotto le palle.
1: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
3: Puttane e droga?
1: Sì.
3: Ma io ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
1: Sì.
3: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
1: Sì.
3: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane, poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so, cioè io veramente, se ero un po' più ricco, sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
1: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
3: Certo, i bordelli con le troie dentro, che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, c'è sempre stata la meretrice.
1: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché
3: e
1: non.
3: Qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, quello, noi dobbiamo essere tutti immacolati.
1: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
3: Sono i primi, quel, sai cosa fanno? Fanno quel che si vanno a confessare.
1: Sì.
3: E poi dicono, oh, per farti perdonare, bacia il cordone sacro.
1: Cos'è?
3: Che sarebbe l'uccello.
1: Ah, ecco, sarebbe.
3: Lo chiamano così.
1: Il cordone sacro. Sì.
3: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, perché ti trovi. Bevi alla fonte battesimale pure, papangola, capito?
1: Cosa gli questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
3: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
1: È un bucchino.
3: Ma dove nasce tutto, il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
1: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
3: Anche io. Tiro fail, tiro
1: spag,
3: tiro cazzo, catafrec.
1: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.

0: fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna, in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
1: Sì, mi dica. Sì, buongiorno,
2: mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmerie Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
1: Non ho mai ricevuto niente io.
2: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmeria Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
1: Se vuole mandare una mail perché è una macchina aziendale questa.
2: Sì, mi lasci i dati dell'azienda per favore?
1: La mail?
2: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
1: La SRL.
2: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
1: Sono uno dei soci, sì.
2: Quindi insomma l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
1: Ho capito, però deve avere in mano una raccomandata per poter capire.
2: Ma io le manderò poi la raccomandata e il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2190,72.
1: Però è impossibile, è impossibile.
2: La calcolatrice non sbaglia, signor La.
1: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
2: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
1: No, non lo metto in dubbio, però dico
2: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
1: Ah sì, se me lo vuole passare, perché io sinceramente non ne so nulla.
2: Va bene.
1: Non ne so proprio assolutamente nulla.
2: Va bene.
1: La cosa mi ha lasciato un attimo basito.
2: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
1: Va bene.
2: Grazie, la metti in attesa un secondo.
1: Prego, salve.
3: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda, ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, parlo col signor La...
1: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
4: Allora, lei volendo può fare ricorso.
1: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non ho avuto nessuna comunicazione.
4: La... È successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. E lo sa come sono questi qua, il mangiaformaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per mi passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, qua invece di pagare 2000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi, insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
1: E cosa bisognerebbe fare?
4: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
1: Sì, ho capito.
4: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
1: io
4: merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
4: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
4: Ho capito.
1: E c'ho della gente dove
4: è una scelta sua, signor La.
1: Aspetti, si è liberato mio fratello.
4: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così vado un attimo a le illustrare la situazione. E io vado un attimo, che c'ho della gente che mi sta chiamando.
4: Vada.
1: Scuso un attimo.
4: Ci mancherebbe, vada.
1: Sì, pronto?
4: Sì, pronto?
1: Sì.
4: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
4: Porca troia! Ma bastardo di merda!
1: Dai, bastardo!
4: Ma dai che stavo imbaccando tuo fratello!
2: Ma tuo fratello è un coglione! Senti come ridi!
1: Sì. Non ci credo! Ma chi gli ha dato il numero di mio fratello?
2: Cristina!
4: Sua figlia!
2: Sì. Vabbè,
1: glielo
2: dici tu?
1: Sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli, io e l'altro mio fratello li ascoltiamo sempre.
4: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
1: Che il cazzo.
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo.
4: Ma lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica perché...
4: Cazzo, allora aspetta, allora senti. Andiamo avanti.
2: Adesso
4: vallo a richiamare, digli, guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta.
2: Devi dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Un attimo perché è impegnato con una persona.
2: Adesso
4: è bello.
2: Sì.
1: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato? La squadra dicono che vogliono venire qua a controllare tutti gli elementi. Non ho combinato niente. Io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, zero virgola. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua.
4: Con chi sto parlando?
1: Quello di prima.
4: Riccardo?
1: Sì.
4: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Mandiamo alla finanza.
4: Sì, certo. Sì, le mandiamo alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto nulla.
4: Guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano. È più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia di maleducati.
4: Sì, maleducati, poi con una macchina di merda. Lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciare.
4: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada che sentiamo su Isoradio.
1: Allora, io sono stato calmo e tranquillo anch'io, per sentirmi offendere, la cosa mi dà parecchio fastidio.
4: Pensi noi.
1: Che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, non c'è i tuoi gusti, però sentirmi da dell'assassino o del delinquente...
4: Scusi, no. Stiamo semplicemente...
1: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso, io fammi da del delinquente, ho già querelato della gente.
4: Faccia.
1: Fammi da del delinquente...
4: Io sono laureatissimo in tale, sono l'avvocato pistacchio, plurilaureato, e allora?
1: Io vorrei capire cosa ho combinato.
4: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo.
4: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché...
1: Ma mi mandi chi vuoi.
4: Mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
1: Io ho da lavorare e la devo salutare.
4: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
4: Sei nello zoo di 105, uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono... cagato nelle mutande.
4: Godo.
1: Hai fatto mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
4: Certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
4: Sì.
1: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
5: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se gli voglio bene la mando a cagare.
4: Ciao Riccardo. Ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotta, bastardo? E ricordi che ti ha sb***o in culo il drago. Annotatelo.
3: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stami vicino in questo momento di dolore.
2: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
4: Ehi, hey Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
2: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio che... proprio voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo, quel merda, bastardo.
3: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
2: Minchia, di già. Hai solo 10 anni!
3: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
5: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
3: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
5: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
3: Ma che vuol dire?
5: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
3: Non capisco!
5: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
6: Questo è pena.
7: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
3: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
7: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo, così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
3: Me lo dica, la prego, la prego!
7: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocciavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri intorno.
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i
8: Sei scemo?
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe...
8: No!
3: I birrai birmani di Brema... Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi.
2: No!
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocciavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocciare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
2: E vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
3: Dannazione, ma perché capitano tutte a me? Perché?
5: Perché devi imparare una lezione!
3: E cioè?
5: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.
3: Rorario!
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
10: Mi dedico a due cose.
9: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
12: Sì. Sì.
6: Sì.
12: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No,
6: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
12: no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
12: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No,
11: scusa,
6: no.
11: Vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
12: Ma lei prese su Amazon. Le ostriche.
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
13: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
9: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
6: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
16: Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
17: Pronto?
18: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
17: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
18: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
17: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
19: No.
17: È quella puttana di sorte. Inviami.
19: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
17: Inviami tutti i dati e i coordinati.
19: Ma che è il coordinato?
17: È il cordone.
19: Ma che cazzo è il coordinato?
17: È il cordiglio.
19: Ma che è le lenzuola?
17: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
19: Elettronica.
17: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
19: Sul tuo tato.
17: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
19: Tablet.
17: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
19: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
17: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
16: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
20: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
21: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
20: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
21: Huckleberry.
16: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
22: Che storia! Che storia!
21: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
22: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
16: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali
4: dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
7: Minchia, che bestione!
4: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
7: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
22: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
20: Salve!
7: Salve!
20: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
22: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
20: C'è fica sugli altri pianeti.
22: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
20: Sono depilate!
22: Ah, interessantissimo.
4: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
7: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos.
8: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
23: Adava te come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava te sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
24: Io mi do io con i friputai! Testi cagli voi di me i friputai!
23: Calmati
24: che
23: ti metto due dita negli occhi, calma!
24: Oi, eiaculatore precoce!
23: Cinese di
24: Leon San!
23: Sì.
24: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
23: No!
24: Vieni qua!
23: Tu all'italiano non
24: vieni
23: puoi
24: fare! Vieni qua,
23: Leon! Non puoi fare cinese!
24: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
23: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
25: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
23: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
26: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
23: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
26: Hop hop ghiaccio.
23: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
27: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
23: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
28: Zio Gadget, è una tragedia!
23: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
28: Ma che fai, zio? Disegni?
23: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
28: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
23: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
25: L'ispettore Gadget.

0: da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
1: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino?
2: Che frusta sul cazzo! Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
1: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
2: Dai, smettila di dire cazzate. A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
1: Allora, pizza con l'anduia. E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? È così spacca. Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda.
2: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema.
1: Ma figa, amore, è un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal.
2: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni, sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30. Ma non è più credibile come duro, sembra tua madre senza i baffi.
1: Mia madre? Mia madre non ha i baffi!
2: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici.
1: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay.
2: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose.
1: Ho capito! Sei proprio una bimba cattiva! Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio!
2: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì, sì, dai, dai. Sì, sì, sto diventando matta.
1: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrapamento.
2: Wow.
1: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
2: Senti, amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
1: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo ti spezzo il collo.
2: Boh, non so, dici che è eccitante?
1: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
2: Vabbè, dai, che devo fare?
1: Allora, io irrompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
2: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
1: Fermo, sono la legge e ora mi hai fatto incazzare.
2: Fermo, o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
1: Ah, guarda il mio pene.
2: Lo vedo.
1: Ora lo introduco nella tua vagina.
2: Sì. Bello. Sì.
1: Adesso ti spezzo il collo.
2: Ma sei deficiente il collo.
1: Scusa amore. Mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
2: Ma dici il signor Bolazzi? Il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
1: Sì, ho capito. Ma quello si è sparato alla guerra in Etiopia. Mica un pirla.
2: Vabbè dai amore, ci rinuncio. Forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
1: No, amore! So io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
2: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
1: Ma no!
2: Peccato, una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
1: Super minchia!
2: Sì, è vero! Lui ci potrà aiutare!
3: Aiuto, Super minchia!

0: eccomi! Sono Super Minchia!
1: Eccoti, Super Minchia! Grazie di essere venuto!
0: Eh no, mio caro, sono arrivato! A venire ci penso ora! Qual è il problema del cazzo?
1: Io e mia moglie abbiamo perso intesa sessuale e ora siamo a un bivio. Solo tu puoi darci una mano!
2: Oppure il senegalese al piano di sotto! C'ho una voglia matta di pannocchia arrostita!
0: So io come riportare nel figaporto la nave del cazzo!
1: Wow! Una delle tue minchia metafore!
0: Forza, non perdiamo minchia tempo!

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, tiriamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico. Ora scappo, che ho un buco in agenda.
2: Quindi hai del tempo libero.
1: Ma no, sciocchino, i buchi sono gli impegni.
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto.
3: Vola! Ciao, super!

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia, come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Adamo, dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Ti ucciderò. Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille e Ritano, che è il fratello del cantante.
9: Fate bene.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Windows Media Player. Windows.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepe oggi.
7: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
8: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
8: Lianant.
7: Il super agente segreto di Pasporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamo la poiegma.
8: Il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
12: È difficile.
8: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono il Sega sui sughi.
13: La Sega sui sughi.
11: No,
13: sughi mi suga.
7: Sono un Spider-Merd.
8: No.
9: Sono Spider-Merd. No.
7: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
9: Come fai il gomito?
14: Cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito, così mi sono ricordato.
7: Ma dai, non fare così, crash.
1: Mi chiamo Kai, mi chiamo Cracciapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
15: Ma vaffanculo, che cazzo me.
7: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Dai.
5: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
16: No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa dove. Dov'è Castello?
7: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Cracciapus.
10: Sto... No. Non formare, come dite prima, fermare. Il dottor Cracciapus.
7: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Cracciapus. Sto venendo a prenderti.
10: Che è supermercato Cracciapus.
7: Ti ucciderò. Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
10: Non è un mago.
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
10: Leo?
7: Ma vaffanculo.
10: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
10: No. Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
17: No. Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
10: Che?
7: Obi-Wan Kenobi.
17: Bravo.
10: Bravo, adesso di farlo.
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con...
18: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
19: Ce l'hai la mutata?
18: Faccio la cinese, figlio di p***a!
19: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
18: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
7: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
4: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
7: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trade,
5: ma porca. Skywalker.
11: Maestro, sono la sega sui sughi.
21: La sega sui sughi. No, sughi non su cani.

0: Club, benvenuti ad una nuova appuntamentazione Don Squarto Grado, nuova stagione, mustacchi, barba, raccontanti, movimentazioni, Bibbia. Passiamo subito alla cosa che babbuccia dei morti. Ci sono le stupri, che succede coi negri? Vai col servizietto, dai, cazzo.
1: Sono le 4 di una tranquilla serata spensierata di giovani di un paese di provincia, passata fra qualche spinello, 3 grammi di coca, qualche litro di superalcolici e pipe di crack, quando nel tranquillo gruppetto di liceali scatta qualcosa che li trasforma in un branco setato di delinquenza.
2: Oh raga, ammazziamo qualcuno!
3: Dai cazzo, la felpa nuova!
4: Oh, io non posso, devo tornare a casa che domani è interrogazione di mate!
3: Figa che palle che sei, mai che ti diverti!
4: Cazzo dici che settimana scorsa abbiamo dato fuoco all'asilo?
3: Minchia, è vero!
2: Ho un'idea della madonna, stupriamo le persone!
3: Figa che idea!
1: Il gruppo di tranquilli ragazzi di provincia prende la decisione di compiere un delitto e da lì a poco compirà il tremendo misfatto ai danni di un povero ed ignaro passante, il signor Giacomo Giacomo, noto anche come l'inventore del movimento delle ginocchia quando si ha paura. È un attimo. E il signor Giacomo Giacomo si trova fra Via del Cervino e Largo Magnacci, quando il gruppetto di bestie setate di sesso gli si pone innanzi e con una scusa futile lo attira in una trappola.
3: Scusa, abbiamo perso il nostro agnosto protostrebrodo dietro quel cespuglio. E siccome abbiamo le mani occupate dalle catene e dai coltelli che i pantaloni calati coi cazzietti non riusciamo a chinarci, non è che ci dai una mano a trovarlo? Dovrebbe essere sotto l'albero con la corda.
5: Certo, minchia, capita. Ecco, indicatemi pure il punto che vedo una mano volentieri, ragazzi.
1: Giacomo Giacomo cade nel tranello e accetta di seguire il gruppo di feroci delinquenti dietro il cespuglio. Incurante del fatto che siano armati, nudi e coi peni in portentosa erezione giovanile, è un attimo e Giacomo Giacomo si trova immobilizzato a pecorina, legato ad un albero.
5: Scusate, ma non capisco perché mi avete legato all'albero. Io ho abbassato i pantaloni, non capisco, non colgo cosa c'entra con l'oggetto che stavate...
0: Aia!
3: Zitto, merda!
5: Che carattere che... Che fate? Perché vi mettete profilattici con i vetri, la colla? Non capisco... Che state... Ah!
3: Ciuccia, ciuccia! Così, Cosa?
5: Affogo!
3: Non capisco!
5: Affogo!
3: Ti piace?
5: No!
3: Ciocia!
5: Non mi piace! Mi state violentando!
3: Anche a me mi piace invece!
5: A me no!
3: A me sì!
1: Dopo 3 ore di sodomia e violenze di ogni genere, il povero Giacomo Giacomo cede e smette di lottare con l'unica cosa che gli rimane libera, il proprio sfintere anale, e muore. Gli inquirenti sono già sulle tracce del branco che, secondo alcune indiscrezioni, è stato spinto contro la propria volontà a compiere questo atroce reato dai negri migrati che hanno portato dal loro paese una zanzara con la malattia dello stupro. Ed è sempre colpa dei negri. Attendiamo risvolti.
0: Grazie del servizio, Betlemme e Barbara. Fino a qui c'ero arrivato, che la croma non la fanno più. Ma poi che si fa? Dicembre, le divoro tutte le pappe del cane. Nonostante la broda di Fiuggi, rimaniamo seri con Lights, dai. Non si scherza sui parenti serpenti Buddha Buddha. Dai che non c'ho cazzi. Sigla prima che impenno, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
2: Che bello, che bello, che bello! Non mi hanno assunto! Posso andare avanti con i sussidi! E devo festeggiare, come faccio? Mi apro uno spumante? No! Chiamo i parenti, mi mangio una pizza? No! Mi faccio una sega! Vediamo cosa c'è sul pezzotto, speriamo bene, guarda stavolta.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsacchiotto 33.
2: Io devo cambiare sto cazzo di nickname che fa schifo.
4: Oggi in offerta speciale il nuovo film La Centrale Nucleare.
2: Cazzo, bello, bello, sarà una puttana che esplode.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burrare.
2: Vai, vai!
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Fin da giovanissima ho sempre sognato di lavorare in una centrale nucleare.
2: Ma perché fanno sempre recitare sta scassa minchia? Ma non puoi succhiare un cazzo invece di parlare?
4: Un solo errore e l'intero universo verrebbe spazzato via in un istante.
2: E figlio del muro!
4: È questo ad eccitarmi più di tutto. Ho sacrificato ogni cosa per inseguire questo mio sogno e dopo anni di sacrifici...
2: Ma me ne frega un cazzo!
4: Sono stata finalmente promossa a donna delle pulizie dell'area reattore.
2: Mamma che sfigata! Vai a succhiare due cazzi, dai!
4: La zona più calda, più pericolosa, più eccitante.
2: Dai, dai, dai che sono a buon punto, dai!
6: Buongiorno, Elettra.
2: Oddio.
4: Buongiorno, ingegner Seriosi.
2: Ma che ingegner Seriosi? Ma neanche la quarta elementare si è fatto quello.
4: Lavoro fianco a fianco con l'ingegner Seriosi. Un vero e proprio genio quando si tratta di fare a polpette gli atomi. Sono follemente innamorata di lui. E il mio terzo senso femminile mi dice che anche io non gli sono indifferente.
2: È un film porno, ti deve scopare, no? È normale. Dai, chiamala, ingegnozzi, va, come ti chiami?
6: Elettra, sei un idiota. Quante volte ti ho detto che non devi usare l'alcol puro per pulire il quadro comandi? Questa è una centrale nucleare, non una trattoria per camionisti.
2: Allora puniscila e schiaffaglielo in mano, vai, bravo.
4: Sono desolata, ingegner Seriosi. È davvero imperdonabile da parte mia. Merito una punizione.
2: Ah, bello, sto film prende la piega giusta. Bene, non ci sono handicappati, gente che muore, buono, vai, vai.
4: Mi punisca, ingegnere.
2: Scopala.
6: Ma quale punizione e punizione? Ci manca solo di avere addosso i sindacati. Qui se non capisco da dove proviene questa perdita, questa stramaledetta perdita di radiazioni, rischio di giocarmi la carriera.
2: Ma che cazzo me ne frega? Tira fuori l'uccello, cretino.
4: Se vuole, posso darle una mano io.
2: Succhia!
4: Sono esperta di perdite.
2: Succhia!
4: Ne ho in continuazione.
2: Che schifo!
4: No, non so se mi sono spiegata.
2: No, ho capito io, che schifo!
4: Quest'ultima battutina sexy deve averlo colpito nel segno.
2: C'ho la gonorrea, cioè, che schifo!
4: Sta diventando tutto rosso, lo sento, è in procedura. Cento di scatenare i suoi istinti sessuali su di me. Ah!
2: Vai, scopa, vai.
6: Ma che minchia dici? Piuttosto vai a pulire i cessi che io ho da lavorare. Ma si può sapere chi me l'ha mandata sta deficiente?
2: Che cazzo stai dicendo, cretino? Questo vuole scopare, scopa, dai.
4: Non c'è dubbio, ormai è cotto a puntino. Mi sento un po' in colpa ad approfittare del suo debole per me. Ormai è una marionetta fra le mie mani. Posso fare di lui quel che voglio.
2: E allora ciuccia glielo dai adesso.
4: E quello che voglio è una...
2: succhiarglielo!
4: È una sfrenata ora di passione animalesca sul delicatissimo quadro comandi dell'area reattore.
2: Brava, brava, così mi piace, reattiva.
7: Dove cazzo viene?
2: È una perdita di tempo questa inquadratura, il regista lo sa, vero?
7: Punto. Allora, dunque...
2: Dai!
7: Perdita potrebbe... Oh,
2: oh, c'ho un cazzo in mano, vedo uno che mi crania al computer, dai!
7: Ecco, forse quella... No, un momento.
2: Oh, ma che cazzo stai facendo? Ma chi l'ha registrata sta roba? Dov'è la zoccola?
7: Non riesco proprio a capire da dove arriva.
2: Ma non me ne frega un cazzo!
4: Mi tolgo il camice da donna delle pulizie.
2: Ma perché lo racconti? Fallo, no!
4: Lui sembra non accorgersi di me. Così mi siedo in maniera molto sexy sul quadro comandi spostando... Orsacchiotto 33!
2: Oh.
4: Il tuo tempo è terminato!
2: Ma tempo di cosa? Ma non c'è un servizio clienti qua! Maledetti bastardi!
4: Aggiungi 127,99 euro per andare avanti!
2: Sì, sì, va bene, dai, voglio vedere come finisce, dai!
7: Io riuscirò a trovare questa dannatissima perdita. Ma Elettra, perché sei vestita solo con quel maledettissimo eczema? Vuoi per caso scopare?
2: Bravo, bravo, così, dai, dai, dai.
4: Sì, ingegner Seriosi, su questo quadro elettrico, mi sbatta.
2: Dai, vai, dai.
7: Bastava solo dirlo, tanto non è importante quella stupida perdita.
2: Che cazzo è? Un'esplosione atomica. Polverizzare.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Radio 105.
9: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Che delizia.
9: Vai, dai!
11: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
12: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto, non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto. Tu non puoi usare un nome come pesto mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto per vendere.

0: Non puoi chiamarlo pesto, chiamalo zagalo, va bene? Fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu, ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione, e per un ligure se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma. Chiamo e mi lamento.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105, buongiorno.
1: Sì.
0: Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno, non so se c'è un ufficio stampa.
1: Un attimo solo.
0: Grazie.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
2: Sì.
0: Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu. E, e da genovese sono rimasto un po' allibito, perché il pesto col tofu non è pesto, capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
1: Buongiorno.
0: Eh sì, sono di nuovo Fabio Alisei, deve essere caduta la linea, mi può ripassare?
1: Era il tasso.
0: Grazie.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Purtroppo gli hanno passato altre chiamate, si vuole mandare una mail?
0: Ma no,
1: indirizzo.
0: Ma non ci credo, scusi, abbia pazienza, mi ha buttato il telefono in faccia, non gli hanno passato altre chiamate?
1: No, probabilmente è caduta la linea, io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
0: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
1: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la lucina è rossa io non posso chiamarla.
0: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato. E vorrei capire
1: non
0: perché non vuole.
1: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata,
0: no,
1: sincero.
0: Sì, sì, no.
1: È un collega molto
0: gentile. Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato. Ma io semplicemente ho
1: se
0: detto.
1: Se è possibile, noi parliamo con tutti e
0: infatti,
1: riceviamo
0: sì,
1: tutte
0: sì.
1: le chiamate.
0: No, no, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu,
1: sì.
0: E che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese, sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua, e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisci? Cioè, un genovese si sente provocato nella propria intimità.
1: No, ma mi immagino, sento. Però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi gli ho passato si occupa di marketing.
0: Ah, e non lo so,
1: si è presentato come Radio 105.
0: Sì, sì, sì, io sono.
1: Pensavo fosse qualcosa.
0: Non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema. Madonna, che inquietante sta attesa.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle nessuno. Se mi lasci i suoi recapiti la faccio contattare.
0: Posso farle solo una domanda di carattere personale?
1: Sì.
0: Lei è emiliana?
1: No, lombarda.
0: Lombarda. Se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
1: Sì.
0: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, però ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare
0: sì.
1: Vegano, vegetariano. Noi siamo un'azienda.
0: Questo è giustissimo.
1: Studiamo tutte queste cose e.
0: Questo è giustissimo.
1: E approfittiamo anche per allargare le nostre gambe. Non vedo sia problema.
0: Quindi, però, se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del
1: no,
0: pesto.
1: Io non sto sfruttando
0: no,
1: niente.
0: Dico per dire.
1: Ascolti, non stiamo uccidendo persone.
0: No!
1: Quindi.
0: Se lei mi vede con un elmo con le corna e uno scudo
1: sì,
0: in mano.
1: Ascolti, io sto lavorando.
0: Ma
1: non
0: anche
1: posso
0: io.
1: Rispondere a lei.
0: Sì,
1: va bene?
0: Ma se io mi metto.
1: La faccio contattare.
0: Mi metto un elmo con le corna e lo scudo. E le dico che sono vestito da Zorro.
1: La faccio contattare.
0: Cioè, sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico, no, però io sono Zorro svedese.
1: Arrivederci.
0: Va bene, salve. arrivederci.
1: Salve. Oh my God!
0: Come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo, perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome pesto per vendere della roba che pesto non è?
3: Oh my God, God, God.
0: È un complotto internazionale, ma ne verrò a capo. State lì.

0: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Questa mattina, prima di venire in radio, sono andato a farmi fare un bel massaggio thailandese. Ma poi, quella che mi faceva il massaggio ha iniziato a passarmi le mani nelle zone intime e alla fine è stata lei a pagare me. Quindi oggi parliamo di massaggi. Massaggi al pirulo e alla bresaola. A voi piace farveli fare? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono già messi in attesa dalla nostra centralinista Samantha.
1: Pronto?
0: Quando la massaggiatrice glielo prende a bastonate, come quando cerchi di prendere un topo, lei si arrapa tantissimo. Quanto dura il massaggio al cazzo?
1: Allora vai a cagare, in italiano, hai capito?
0: Me lo dica anche in tedesco che così vengo.
1: Quando vada via il cu.
0: In tedesco, godo. Grazie per la sua opinione. Ora sentiamo un altro ascoltatore che si è messo in linea. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
2: No.
0: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
2: No.
0: Mi dica.
2: Mi fa strangolare l'uccello perché è puttana del tuo mare.
0: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei è felice? Quanto dura il massaggio al cazzo?
2: No.
0: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
2: No, porco! Da quella puttana è tua sorella, quella stronza, cane, mangia cazzi.
0: Su, non si vergogni e mi dica la verità.
2: No, niente di queste robe qua, porco.
0: Le piace essere manovrato da una bella asiatica senza denti? Dai, non ti vergognare.
2: No, cane, mi no.
0: Ma figuriamoci, sicuramente ti sarai fatto ingoiare il pupparuolo da una bella sdentatona alta 27 centimetri.
2: Poco, non devo pensare, sono fatto veramente tante.
0: Dai, che ti stai arrapando.
2: No, non mi arrappo un cazzo, cazzo, non devo pensare, porco. Cazzo, ha detto così, non devo pensare, che poi è passato tanto tempo,
0: Mi dia una sua opinione.
2: Non so, non mi ricordo, porco. Non mi ricordo, sono sincero.
0: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
2: No, porco. No, boia. No, porco. No, rospo. No, cane.
0: Tu hai il cazzo piccolo.
2: No, non l'ho enorme, ma non l'ho neanche piccolo. Normale, cane.
0: Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
2: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Stava fatto a mettere in culo e cazzo poi è tomare. Porco mastro.
0: Anche questo ascoltatore è molto gentile. Ci ha raccontato la sua esperienza con una bella massaggiatrice. Ma ora sentiamo un altro ascoltatore che è in linea da 5 minuti.
3: Pronta?
0: Allora, ti piace farti fare i massaggi alla figa?
3: Di
0: mi
3: nuovo.
0: Dica, le piace quando gliela prende a schiaffi la bresaola?
2: Ma mi vuoi far capire che vuoi rompere i coglioni alla gente?
0: Dai, bella svergognata. Quando le preme sulla bresaola, esce questo suono.
2: Ma creme la bresaola, mamma, te la faccio, è morta e stramurci, se mi no, me la faccio, dai, chi è morto, non ti nascondere più un telefono. Bastarda di merda.
0: Mi dica.
2: Hai capito?
0: Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
2: Ma i massaggi te li faccio io al culo e ti faccio prendere qualcosa di 25 centimetri in bocca, cornuto! Hai capito? Io ho registrato il numero.
0: Lo sento.
2: Il numero andrà sta già ai carabinieri.
0: Vai. Tieni, prendilo. Mi dica.
2: Hai capito?
0: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei si fa strangolare l'uccello.
2: Chi è morto e stramorto di quando mi la morte da tenere tu e quella tocca di mante, di migliere, di fighe, di capace nel bucnoro.
0: Oggi è andata alla grandissima. Come avrete sentito, i nostri ascoltatori, senza vergogna, hanno confermato che i massaggi piacciono. Siete i numeri uno. Un saluto dal vostro attore porno Jürgen.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Sei il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era cacciavite.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cancra,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo del merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Alan in love. Alan in love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano che ha tirato giù.
1: Sai che è presto il compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
2: Obama viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Cosa? Ma non dirlo,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora. Lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Eh sì, ma mi pare impossibile. O che scherzano.
2: No,
1: ma dopo Renzi...
2: Signora, lei...
1: Renzi mi ha detto, guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto... Qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si inculano.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no? Che sbarcano,
1: coi
2: fucili, coi mitra, tutti muscolosi. Ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche
2: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo.
1: Ah, nel capiccio.
2: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: Ho capito.
2: Poi Lino Banfi invece me lo sono in c***o per un po'.
1: Anche Lino Banfi.
2: Sì, sì, poi ci siamo lasciati.
1: Lo vedo sempre alla televisione.
2: Perché lui mi diceva "porca puttana" ogni volta. "Porca puttana", era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo,
2: sì, allora tu sei lì che te lo stai in c***o, stai per sbagliare questo. "Porca puttana, non sono ricchione, non sono fifì, sono commissario, faccio culo così". Vabbè, dai. È stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
4: Sì, cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. La station way, le Seychelles di nuovo.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay?
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei.
4: Ma tu vai di là.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
4: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Libertiamoci Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
3: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
2: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rompi
3: coglioni. Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vorwerwagen.
4: Vorwerwagen, che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Vorger. Ma dillo così,
4: la
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Ottuagenaria puntata. La dottoressa Jodie Forrester sta indagando su un pericoloso serial killer che cattura le donne e ne uccide tutte le amiche false e ipocrite. Per questa ragione ha chiesto l'aiuto di un altro serial killer, recluso da tempo nel penitenziario di Alcatraz, il terribile Annie Duball.
1: Venga, dottoressa, venga pure.
2: Arrivo.
1: Si sbrighi a venire.
2: Un attimo, ecco, sto per venire.
1: Ma insomma, deve fare sesso con un secondino proprio prima del nostro interrogatorio.
2: Oh, insomma, e va bene, vengo.
3: E io cosa faccio?
2: Continua da solo che io devo interrogare il terribile Annie Duball.
1: Un tizio che faceva un censimento una volta provò ad interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave ed un buon Chianti.
2: Ma che schifo!
1: Infatti ho vomitato al primo boccone. Mai mangiata una roba più schifosa, a parte quando sono andato al ristorante vegano con Mazzoli.
2: Parliamo del serial killer che devo catturare.
1: Le serve il mio aiuto, dottoressa, altrimenti non riuscirà mai a catturarlo.
2: Lei lo conosce bene?
1: Certo, era un mio allievo.
2: Ah, una roba tipo The Following?
1: Sì, comunque una cosa simile. Quel ragazzo ha imparato da me.
2: Perché cattura donne per uccidere le loro amiche false e ipocrite?
1: Ogni cosa a suo tempo, dottoressa Forrester. Lei deve fare prima qualcosa per me.
2: E cosa?
1: Raccontarmi un ricordo che la tormenta.
2: Ok, io tifo il Milan e poco tempo fa ho visto Milan-Empoli e...
1: Qualcosa di meno scabroso.
2: E va bene, una volta ero bambina e sentivo urlare gli agnelli. Le loro grida mi tormentavano la capoccia, non riuscivo a dormire.
1: Quelle povere creature innocenti.
2: Creature innocenti? No, veramente io ero a Cortina d'Ampezzo ed ero finita vicina di stanza con la Puelca nei suoi cugini. Hanno fatto un festino e poi sono arrivate pure dei tram.
1: Dottoressa, ho già 6 ergastoli, non aggiungiamo pure una querela da parte di quella gente là. Veniamo al soldo.
3: Era quello che stavo tentando di fare.
1: Senta, può dire al secondino di toglierle una mano dal reggiseno? Non potete sbrigarvela quando abbiamo finito.
3: Ma porco d***o, ha ammazzato 700 persone e si imbarazza per una palpatina?
2: Forza, fai come dice, aspettami di là.
1: Dottoressa, ho deciso, la aiuterò, ma voglio qualcosa in cambio.
2: Cosa?
1: Voglio mangiare un'ottima persona.
2: Ma è inaudito, io non posso.
1: Le assicuro che è possibile. Non chiedo una persona per bene, mi accontento del mio vicino di cella. È un clown pluriomicida condannato a morte. Le autorità consentiranno, dottoressa.
2: Io non so.
1: Lei interceda per me, mi faccia fare il mio ultimo pasto umano e io le consegnerò il serial killer a cui sta dando la caccia. Milan-Empoli è stata davvero così brutta? La dottoressa Forrester starà ai patti? E il terribile Annie Duball potrà veramente mangiare il clown pluriomicida che desidera tanto? Lo scoprirete nella prossima antropofaga puntata di Dissapori, che si intitolerà... Cucino It!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renna.